paese il rapimento è avvenuto lo scorso fine settimana dopo 3 giorni di scontri. La testimonianza è quella dell'unico superstite del sequestro, un uomo che è riuscito a scappare. Francia, con la rivoluzione social, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Una novità assoluta in Europa, entrerà in vigore a settembre proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti anche il divieto di utilizzo dei telefonini cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. Torniamo in Italia con il meteo. La lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti di aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse, temporali in parte del paese. Le città da bollino rosso infatti scendono dalle 18 di ieri alle 6 di oggi. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, Medio Oriente. Undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Presi di mira diversi siti militari di Teheran. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Mentre i Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso dagli attacchi dei giorni scorsi. Nella sua audizione al Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. Gli scontri a Bologna con la polizia, 64 agenti feriti, 6 mezzi distrutti, un fermato, e la morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante l'intervento della polizia in primo piano. La procura lavora sulle immagini che hanno documentato il decesso dell'uomo al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Oggi sarà conferito l'incarico per l'autopsia. E sulla vicenda di Bologna, la questione sicurezza, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Bannacci fatti con l'intelligenza artificiale.
3: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abdelrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
2: Passiamo alla politica, che vede in questi giorni il dibattito incentrato proprio su sicurezza, legge elettorale e autonomia.
4: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque, non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
5: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
4: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: La cronaca con il ritrovamento del corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como. La bambina, di origine straniera, era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione, senza più risalire. Iniziate subito le ricerche da parte dei sommozzatori, che poi in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo, la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo alle correnti d'aria fresca dal nord, che portano, oltre all'abbassamento delle temperature, a temporali in gran parte del paese. Le città da bollino rosso ieri erano 18 e scendono a 6 per oggi. L'attuale presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, lo svizzero Gianni Infantino, potrebbe essere il prossimo segretario generale dell'ONU. Un'indiscrezione è del New York Post, che ha

Aggiunge come il dirigente sportivo sia voluto in quella posizione dal presidente americano Trump. Il prossimo numero uno delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno e andrà a sostituire il portoghese Antonio Guterres, che lascerà a dicembre. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

mystery to

find a way.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Giovanni Sperandeo, Medio Oriente, undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso dagli attacchi dei giorni scorsi. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per gli attacchi difensivi contro Teheran. Il caso Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna che sono avvenuti dopo. Sui social Giorgia Meloni definisce inaccettabili gli incidenti del capoluogo emiliano. Accertare la verità, scrive la Premier, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. La nipote di Fakir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco di Bologna, Lepore, precisa: ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta. La Procura intanto lavora sulle immagini che hanno documentato la morte dell'uomo. Al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118 e le procedure dei soccorritori. Oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Ucraina, ha rimosso il comandante in capo delle forze armate, Sirski, rinominato al suo posto Drapatini. Una decisione presa qualche giorno dopo il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che ha scatenato proteste in tutto il paese. E intanto sul conflitto russo-ucraino c'è diplomazia al lavoro a Baku in Azerbaigian, colloqui tra Germania e Russia, una delegazione tedesca di cui avrebbe fatto parte anche l'ex cancelliera Angela Merkel avrebbe incontrato in segreto alcuni funzionari vicini a Putin. La corrispondente.
3: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14 luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La cronaca: Como, ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di origine straniera era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate le ricerche da parte dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Ed un bambino di poco più di un anno è stato travolto e ucciso da un pick-up guidato da un familiare a Val di Dentro, Sondrio. L'episodio è accaduto durante la raccolta del fieno. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è sfuggito al controllo dei genitori. Scema l'ondata di caldo, si abbassano quindi le temperature.
4: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute sul Ferrarese, diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua, ingenti i danni per l'agricoltura e anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi, non meno colpita dal maltempo, la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente sicuramente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, aeronautica militare.
0: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
4: Eleonora Belviso, GR1.
2: Linea adesso alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. In primo piano il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia, gli scontri di Bologna. Condanna per le violenze contro le forze di polizia dalla Premier Meloni, che esorta anche la sinistra a prendere le distanze da chi alimenta l'odio.
3: Nel centro di Bologna restano i segni della lunga notte di guerriglia urbana e resta la tensione. Ora si cercano i responsabili. Gli uomini della Digos partono dalle immagini di quelle ore, mentre la posizione di alcuni è in corso di valutazione e il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, un ventenne arrestato già rimesso in libertà con divieto di dimora. L'inizio degli incidenti mentre era in corso la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore. Intanto torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
4: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme.

0: ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
1: E così commenta quanto accaduto Girolamo Lacquaniti, portavoce Associazione Funzionari di Polizia.
2: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria che sta indagando.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Abd Rahim Fakir al centro dell'inchiesta per l'omicidio colposo. Le procedure usate dai due agenti, per loro come per i quattro operatori sanitari coinvolti, la procura ha fatto scattare il cosiddetto scudo penale, l'intervento del legale dei familiari della vittima.
4: È stato detto che sono state seguite le procedure. Queste sono procedure di morte.
5: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
4: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega.
5: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
6: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
5: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
3: A Como è stato ritrovato in tarda serata il corpo della bimba di 9 anni che nel pomeriggio era scomparsa nel lago dopo un tuffo. La bambina di nazionalità marocchina era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove è vietata la balneazione senza più risalire. Avviate le ricerche subito da parte dei sommozzatori che hanno poi fatto la tragica scoperta. Medio Oriente, 11ª notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare americano, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Esplosioni udite vicino a Teheran, nel sud del paese, a Bushehr, dove c'è una centrale nucleare. I Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso, mentre Trump sigla un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare civile. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa statunitense Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Nigeria oltre 40 persone sono state rapite da una banda armata nel nord-est del paese. Il rapimento è avvenuto lo scorso fine settimana dopo 3 giorni di scontri. La testimonianza è quella dell'unico superstite del sequestro, un uomo che è riuscito a scappare. E in Francia, rivoluzione social, il Parlamento ha approvato in via definitiva una legge che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni, una novità assoluta in Europa. Entrerà in vigore a settembre proprio in concomitanza della ripresa delle scuole. La legge prevede infatti che il divieto di utilizzo dei telefonini cellulari nelle scuole superiori. L'obiettivo della riforma voluta da Macron è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Con le nuove norme le piattaforme saranno obbligate ad adottare sistemi di verifica dell'età. E torniamo in Italia con il meteo. A lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale sta cedendo il passo a correnti d'aria fresca dal nord che portano, oltre a temperature più basse, temporali in parte del paese. Le città da bollino rosso, che ieri erano 18, oggi scendono a 6. L'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, undicesima notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran. Presi di mira diversi siti militari in un'operazione che è durata poco più di un'ora. I raid, come precisa il comando militare statunitense, puntano a indebolire le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali che passano attraverso lo stretto di Hormuz. Esplosioni udite vicino Teheran, nel sud del paese, a Bushehr, dove c'è una centrale nucleare. I Pasdaran fanno sapere che le basi americane in Bahrain e Kuwait sono state messe fuori uso, mentre Trump sigla un accordo con l'Arabia Saudita sul nucleare civile. Nella sua audizione in Senato, il ministro della difesa americano Hegseth chiede con urgenza 67 miliardi di dollari al Congresso per il Pentagono. Il nuovo premier britannico Burnham autorizza gli americani all'uso delle basi britanniche per attacchi difensivi contro Teheran. In Italia gli scontri a Bologna con la polizia, 64 agenti feriti, 6 mezzi distrutti e un fermato, e la morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un intervento della polizia. La procura lavora sulle immagini che hanno documentato il decesso dell'uomo, al vaglio anche le indicazioni per le forze dell'ordine, il funzionamento del sistema di allerta del 118, le procedure dei soccorritori. Oggi conferito l'incarico per l'autopsia. E sulla

0: Vicenda di Bologna, la questione sicurezza, interviene la premier Giorgia Meloni, che poi prende le distanze dal video di Bannacci fatti con l'intelligenza artificiale.
1: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abdelrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la premier, che si dissocia dal video di Vannacci imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
0: La politica in questi giorni, il dibattito è incentrato su sicurezza, legge elettorale e autonomia.
2: Fratelli d'Italia presenta il disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque, non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Lupi, noi moderati.
3: Manifestare contro la violenza usando la violenza è un paradosso vergognoso e inaccettabile.
2: Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula. Non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro baratto autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein, che su Bologna afferma è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Stessa linea del 5 Stelle Conte, che su Roggero afferma non fu legittima difesa ma rappresaglia. Su Bologna, Fratoianni, Verdi Sinistra.
4: Serve la verità, serve la giustizia, serve per tutti, non serve l'odio.
2: Noemi Giunta, GR1.
0: La cronaca ha ritrovato il corpo della bimba di 9 anni che nel tardo pomeriggio era scomparsa nel lago di Como dopo un tuffo. La bambina di nazionalità marocchina in Italia per una vacanza da alcuni parenti era in compagnia dei genitori quando si è immersa in un punto dove c'è il divieto di balneazione senza più risalire. Iniziate subito le ricerche dei sommozzatori che in tarda serata hanno fatto la tragica scoperta. Meteo: si riduce la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale. Correnti di aria fresca dal nord portano abbassamento delle temperature temporali in parte del paese. Oggi le città da bollino rosso sono 6, ieri erano 18. L'attuale presidente della FIFA, la Federazione Internazionale del Gioco Calcio, lo svizzero Gianni Infantino, potrebbe essere il prossimo segretario generale dell'ONU. L'indiscrezione è del New York Post, che aggiunge come il dirigente sportivo sia voluto in quella posizione dal presidente americano Trump. Il prossimo numero uno delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno e andrà a sostituire il portoghese Antonio Guterres, che lascerà a dicembre. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
5: Le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla.
11: Scialla, scialla.
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it.

0: Life Company.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Di cantante, anzi di cantattore.
3: Sono Mina, la ragazza che presenta.
4: Alla quale, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
0: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
6: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Auguri a Giuseppe Battiston, de Udine.
1: Sì, come attore, bravissimo.
0: Visto che è 22 luglio, oggi apriamo così, 22 luglio, con auguri a Giuseppe Battiston. Il sole sorge?
2: Il sole sorge alle 5.51.
0: Che meraviglia.
2: E tramonta alle 20.37.
0: Meraviglioso.
2: Il primo quarto, la luna
0: è il primo quarto. Questo 22 luglio siamo qui sul Greto del Tevere aspettando la Roberta Giannini con il suo battello che passi.
1: Sì, e riascoltiamo intanto la puntata di successo di martedì 17 marzo.
0: Ah, 17 marzo. E che cosa c'era in puntata, tanto per sapere?
1: Beh, cominciamo da Bice Valori e poi Luchino Visconti, insomma, mi sembra che...
0: Beh, è abbastanza ricca. Vogliamo dire anche che chiudiamo tra le canne palustri.
2: Sì, chiudiamo con un aforisma di Maria Luisa Spaziani, visto che abbiamo parlato di una donna, di Bice Valori. Tra l'altro Chiara intervisterà Alessandra Panelli.
0: Sì.
2: Allora, Maria Luisa Spaziani scrive: nessuno è più odioso di chi si ostina a voler aver ragione, e poi in effetti ce l'ha.
1: Ah, guardi,
0: ecco.
1: Può essere declinata,
2: può essere declinata
1: in molti modi.
2: Sì, sì, sì.
1: Ne riparleremo.
0: Successo @rai.it. Anche oggi cominciamo con una voce ovviamente, lo diciamo prima, attenzione, perché è del 1981, perché il 17 marzo del 1981 veniva pubblicata una certa lista, anche se questa voce è di qualche giorno successiva. Sentiamo.
3: Si è rimasti in attesa di questi nomi fino a ora tarda, si pensava, anzi si era avuta notizia, che non sarebbero stati più dati dalla Presidenza del Consiglio. Certo, questo listone è un listone molto variegato, sono 962 nomi, compresi i deceduti o i cancellati perché passati ad altre logge o perché in sonno, cioè in quiescenza secondo la terminologia massonica, e molti di questi, accanto al numero di tessera, hanno l'indicazione di cifre versate dal 77, qualcuno anticipava fino all'82.

Non ci è mancato niente, devo dire, in quegli anni Ottanta, che siamo nell'81 e mentre Lio cantava Amore solitaire, questa francesina faceva sognare non soltanto queste solitudini amorose, e questo che avete sentito è la voce di Vittorio Emiliani che sta dicendo, attenzione, che stiamo aspettando che esca questa lista di 962 nomi, che non era esattamente una lista di nozze, ma era la lista degli affiliati alla loggia P2 del massone Licio Gelli. Era stata quasi scoperta per caso, perché questi due giudici istruttori milanesi, che poi sono Gerardo Colombo e Giuliano Turone, stavano indagando sul crack di Michele Sindona, si imbattono, cioè la Guardia di Finanza inviata da loro, si imbatte in una valigetta a Giole, una fabbrica di abbigliamento di Castiglion Fibocchi, che è una fabbrica di tessuti che riforniva anche grandi ditte per quello che riguarda il tessile. Aprono questa valigetta e esce fuori, così come da un miracolo, questa lista, che dice: beh, come mai questa lista? C'erano forze armate, politici, servizi segreti, attori, cantanti, giornalisti, cioè, c'era di tutto. Ed era la lista degli affiliati a questa loggia massonica, che secondo i più accreditati studiosi del fatto, lui era il venerabile maestro Licio Gelli.

0: Ed era il piano di rinascita democratica, era una sorta di piano, un colpo di Stato mai andato in scena, grazie al cielo, nel quale praticamente si doveva dare, a me è sempre sembrato una cosa un po' campata per aria, anche se queste cose esistevano, per carità, però io non riesco a vedere questi con le mutandine, con il cappuccio nero in testa che tramano, insomma, la cosa c'è stata, poi c'è stata una commissione parlamentare di inchiesta, effettivamente venne sciolta la loggia P2 e venne definita questa un'organizzazione criminale volta al controllo dello Stato, quindi le risultanze sono queste. La mia ironia non si legava alla pericolosità del fatto, sia ben chiaro, ma un po' alla decenza di queste persone che sono altissimi membri della politica, delle forze armate, eccetera, che si vanno lì in tutte queste ritualità particolari, con la mascherina sul volto, l'incappucciamento, insomma, cose che sfiorano probabilmente la farsa, anche se, appunto, voglio ribadirlo con chiarezza, era un'organizzazione criminale volta al controllo dello Stato, si è arrivati a questo tipo di definizione. Licio Gelli, sapete, poi se ne andò definitivamente dal panorama del nostro mondo, e lui ha sempre sostenuto: ci si è accaniti contro di me. E vabbè, allora noi riascoltiamo la sua voce e prendiamone atto, e diciamo con forza che questa pagina la mettiamo dietro le nostre spalle come una pagina definitivamente chiusa della nostra storia non proprio edificante del nostro paese. Sentiamo.
1: Purtroppo c'è stato un forte accanimento, non so da chi, forse da mass media, che avevano l'interesse di distruggere questa loggia massonica, ma non aveva nessuno scopo.

Era veramente una primavera maledetta quella, quindi ripeto, non voglio minimamente essere frainteso. successo@rai.it, per chi voglia scrivere sulla pericolosità di un'associazione del genere, si è espressa una commissione parlamentare d'inchiesta, quindi nessuno discute quello. Ma mi sono sempre stupito su certi atteggiamenti, no, di queste riunioni segrete, eccetera eccetera, poi sotto gli occhi di loro stessi che si guardavano in faccia, evidentemente. Maledetta primavera, altra canzone di quel 1981, altra canzone che ha fatto, che ha obiettivamente segnato un traguardo. Maestro, cambiamo argomento, andiamo a cose più leggere, va?

0: la Callas,
1: la Callas non ha più voce, Freni. Per quello
0: la Freni
1: è soprano leggero,
0: no, la Freni questa voce, la Freni signora, ma chi è, la Ricciarelli?
1: È la Valori.
2: Che piacere ascoltare questo special oggi, Luciano Salce, secondo programma, 14 agosto 1973. Salce, il volto dell'ironia, lei, Bice Valori, che proprio oggi, 17 marzo dell'80, se ne va e è bene ricordare Bice Valori, la moglie di Panelli, ma è così come Panelli è il marito della Valori, perché veramente hanno espresso la comicità, l'arte comica italiana, diplomata all'Accademia d'Arte Drammatica. Pensate che quel gruppo dell'Accademia d'Arte Drammatica, Manfredi, Panelli, Gassman, Orazio Costa Giovan Gigli che insegnava, quindi questi grandissimi attori che naturalmente poi inevitabilmente perfezionandosi in questa scuola e con questi maestri inevitabilmente sapevano fare tutto, perché sapevano fare, ecco, lei gorgheggiava, quindi sapeva anche cantare il lirico, ma era un'attrice, non comica, non attrice, sapeva fare il drammatico, sapeva fare il comico, poi si è specializzata.

0: in queste parti di evasione, queste parti più leggere, assieme a Paolo Panelli, con il quale è stata una coppia, secondo me, un po' come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Panelli aveva il gusto di costruire barche, e per cui andavano in ferie a Castiglioncello. Lui spariva, andava nella sua officina e fabbricava queste uso di mare, si chiamavano così le barche che faceva. Non si vedeva più, non si sapeva che fine avesse fatto. E Bice invece si intratteneva con le sue amiche, con i suoi amici, che poi appunto potevano essere Salce, poteva essere Alberto Sordi, potevano essere lo stesso Fellini quando si affacciava da quelle parti, eccetera eccetera. Io la ricordo personalmente, perché è stato anche un legame abbastanza forte con la mia famiglia, ma la ricordo in una trasmissione televisiva che era doppia coppia, sì, esattamente, che faceva la centralinista della RAI. Pronto, scusi, prego, dica, il dottore non c'è mica, perché il dottore è sempre fuori stanza, il funzionario RAI, il dirigente RAI era sempre fuori stanza, e lei faceva la centralinista che smistava le telefonate dell'ufficio informazione. Era la simpatia, grande mimica facciale. Moglie di Paolo Panelli dal film del 1952, si erano conosciuti in accademia, prima si ignorano, poi lei praticamente non, lui si dichiara e dice, e lei praticamente dice, siccome non mi andava di discutere, ho accettato di sposarlo, quindi questa è lei. Sentiamo ancora lei, ancora Bice Valori, questa è 21 dicembre 1978 con Gustavo Palazzo, altre grande firma, con Panelli e Sandra Milo, Il grano in erba, Radio 2, sentiamo.
1: A me non mi interessava.
2: Ma che tipo di corte faceva? Com'era la sua corte? Voglio sapere.
1: Di quelle proprio sfiancanti, poi piano di attenzioni.
2: Sì, sì. Io penso che
1: piangeva in tutti gli angoli, bisogna chiederlo a Boazzelli. Con Boazzelli andavano a fare le passeggiate, Boazzelli dice guarda com'è bella alla torre di Pisa, lui che mi parla,
2: io ho fatto proprio la coppia vera, proprio innamorato pazzo con lacrime, pianti e disperazione.
3: Quando è che hai cominciato a prenderlo in considerazione?
1: Molto mi ha preso anche per sfinimento, sì, per noia.

0: c'era questa canzone in classifica, quindi la ricostruiamo così. Giustamente il maestro Bernardini mi tira le orecchie e dice: ma Eusebia, sì, lei aveva fatto Eusebia in Rugantino, era praticamente colei la quale deve sposare, non si sposa mai. Anche perché a fare la corte era il boia, era Aldo Fabrizi, dice: te pare che faccio la boiessa, cioè la moglie del boia. Poi alla fine dice: vabbè, sempre uomo è, cioè, ma alla fine è sempre un uomo, quindi va bene così. Mastro Titta, possiamo sposare anche Mastro Titta. E l'interpretazione della Valori c'è poco da discutere, è insuperabile. Quello che purtroppo dovrebbe essere superato invece è l'oblio che rischia di circondare questi personaggi, grazie ai quali noi esistiamo, perché se io quando sento loro, quando rivedo loro, quando facendo queste ricerche rivedo anche le loro rappresentazioni, dico: ma io che ci sto a fare qui dentro, perché non meritiamo tutto questo. Quindi cerchiamo di ricordare queste persone. E allora sentiamo chi è andata a svegliare Chiara Terranova stamattina, dai.
1: Alessandra Panelli, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Attrice, regista e docente di recitazione, è figlia di Bice Balori e Paolo Panelli. Che coppia artistica e umana erano?
2: Posso dire che erano una coppia veramente affiatata, erano quello che si suol dire proprio una squadra. Avevano una grandissima intesa sia nella vita privata che professionale, e credo che li unisse moltissimo il senso dell'umorismo, anche se venivano da famiglie diverse, perché mio padre veniva da un'espressione più popolare, mia madre invece forse più borghese, intellettuale, ma nonostante questa diversità loro si sono proprio incrociati sull'umorismo, direi.
1: C'è un ruolo, un lavoro in particolare di sua madre a cui è legata o a cui la stessa Bice era legata?
2: Sicuramente tutti i suoi primi anni, l'Accademia d'Arte Drammatica, il Dio d'Amico, gli Amici, penso a cose che ha fatto con Walter Chiari o con Luciano Salce. Sicuramente un personaggio che lei ha amato moltissimo fu il Gian Burrasca, personaggio della direttrice del collegio, ecco, lì lei si divertì moltissimo. E poi amò anche uno spettacolo invece un pochino più raffinato, particolare rispetto alle cose poi televisive che le hanno dato la grande pubblicità, che si chiamava L'Albero

0: la notte.
1: Come le piacerebbe che Bice Valori venisse ricordata?
0: Innanzitutto che venisse ricordata, perché purtroppo le giovani generazioni questi attori non li conoscono, non sanno chi sono, non guardando la televisione non vedono tutte le teche Rai, tutte le magnifiche cose che invece vengono trasmesse su di loro. Mi piacerebbe che fosse ricordata per la sua grande professionalità, ecco, e la sua preparazione accademica, forse anche per il suo coraggio, perché era un'attrice che non aveva paura di imbruttirsi, non aveva paura di caratterizzare ed era sempre molto attenta all'ironia, ironia raffinata e surreale.
1: Alessandra Panelli, grazie.
0: Grazie a voi.

Già, non Alessandra Vanelli, un saluto anche, un saluto di cuore anche da parte mia per questa voglia di non dimenticare. Qualche riflessione così, che c'entra un poco, qualche riflessione con parole mie, qualche minuto. Parliamo della lontananza. Sì, sì, la lontananza, Erika Buonaccorti diceva, sai, è come il vento, no? Ma la lontananza ti spinge a guardare lontano, a cercare dappertutto l'oggetto dei tuoi desideri. È un retropensiero sempre presente in ogni attimo della tua giornata, anche quando sei occupato con altro. Ed è piacevole lasciarsi trasportare dalla nostalgia di certi momenti, in certi momenti, quando inaspettatamente si affaccia la lontananza sul filo dell'orizzonte. Allora la lontananza paradossalmente si avvicina, si cercano punti di contatto, nel senso stretto del termine, e il senso stretto prevede punti e non altro. Lontano, alla fine, è solo un concetto, vorrebbe indicare spazi infiniti da recuperare, mentre in definitiva la lontananza può avvicinare, ed è da preferirsi a una vicinanza che genera separazioni abissali fra le persone. Spesso due persone vicinissime sono lontane fino a quasi l'estraneità. Il tempo allontana, si dice, lo diceva Alessandra Panelli, che giustamente dice: io vorrei che mia madre fosse ricordata. Ecco, io provo una sensazione sottile di piacere nel ripensare non soltanto alle epoche più recenti dimenticate, ma alle epoche remote, quelle lontanissime. Sembrano lontani gli uomini di ieri, eppure quando cammino per strade storiche antichissime mi sembra di rivedere dal vivo quel passato remoto, lontano solo apparentemente. La lontananza porta lontano, ci costringe a pensare, a ipotizzare, a immaginare, ad accorciare le distanze fra te e il lontano, forse perché lontano è solo un'espressione linguistica e come tale non corrisponde alla condizione dell'anima. Che bene riesca sempre a guardare lontano.

breve 16 marzo 1976 se ne va Luchino, non Bernardini, Luchino Visconti, ogni tanto lo chiamo Luchino anch'io, regista, sceneggiatore, uomo dalle grandi divisioni, nobile, Visconti di Modrone, nobilissimo, eppure prese una direzione per l'altra parte, per cui fu sempre militante della sinistra, del Partito Comunista, addirittura era l'uomo dei contrasti, esteta raffinatissimo, sapeva raccontare sempre con eleganza, per carità, la fame dei pescatori, per esempio, se ricordo, nella Terra Trema, e poi questo Gattopardo, quante volte abbiamo sentito anche in questa trasmissione l'esperienza del Gattopardo con Goffredo Lombardo, che praticamente fallì con la Titanus e poi si riuscì a riprendersi con le mani sue, perché era un perfezionista incredibile, pretendeva dentro i cassetti con le guantiere, pretendeva i guanti dentro perché potessero, cioè, doveva essere realista, al punto tale che quando, mi pare nel 54, ma posso sbagliare, ma non importa, si dette a fare un varietà, una rivista con Wanda Osiris, pretendeva che Wanda Osiris

0: fosse agghindata con gioielli veri. Non succede mai, si prende sempre roba di bigiotteria, no, diamanti, perle preziose, eccetera eccetera. Veramente la compagnia fallì nel breve volgere di qualche mese. Allora sentiamo Luchino Visconti dal terzo programma, si chiamava così, Radio 3, 16 dicembre 1963, da Il mestiere dell'attore, che parla appunto dei registi, che dice che parlano troppo, spiegano troppo le cose che fanno. Le cose, se si capiscono, se si vedono e si capiscono, vuol dire che hanno fatto centro. Sentiamo.
1: Sono dei registi che fanno delle conferenze che durano delle ore, spiegando, come diciamo a Milano, la rava e la fava. Io non spiego né la rava né la fava. Non posso fare una premessa che tutti dimenticheranno dopo 10 minuti.
0: Era sufficientemente icastico Luchino Visconti, c'è poco da fare. E per cui adesso abbiamo un altro regista qui accanto a noi, che è Luchino Bernardini, che oltre a essere regista è anche pianista e sa suonare. E per questo mi accompagnerà con il tema di One More Kiss, Dear, di Vangelis, e diamo una definizione del regista secondo Luchino Visconti, però letta con la voce mia più che con le parole. Sentiamo. Il regista deve essere un dittatore benevolo. Se pretendo che in un cassetto chiuso ci siano camicie di seta d'epoca, è perché l'attore, sapendo che ci sono, camminerà in modo diverso. La regia è creare un mondo vero per permettere una finzione sublime. Successo@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, e lo fate, noi siamo ben entusiasti di quello che ci scrivete, e naturalmente domani saremo regolarmente in onda sempre dopo le 5:30 del mattino.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il caso Fakir, deceduto durante un intervento di polizia e gli scontri di Bologna. Giorgia Meloni condanna le violenze contro le forze di polizia dopo gli scontri. Nessuno pensi di poter sfasciare tutto, così la Premier in un'intervista sul giornale. La Premier dice poi che è pronta alla stretta dopo le violenze di Bologna e accusa l'opposizione, cerca l'instabilità. Proseguono intanto le indagini della Procura di Bologna, che procede per omicidio colposo sugli ultimi momenti di vita di Abraham Fakir, il servizio di Giulia Bondi.
3: Nuovi video girati da altri punti di vista che documentano l'intervento di polizia su Abderrahim Fakir li ha acquisiti la Procura di Bologna, che sta concentrando le indagini sui 50 minuti trascorsi dall'arrivo degli agenti nel cortile del Pilastro alla morte del 42enne constatata alle 12.53. Fakir di recente aveva preso contatto con un centro di salute mentale, anche le cartelle cliniche entreranno nel fascicolo. Altro passaggio chiave dell'inchiesta sarà verificare con un'istruttoria se le azioni dei soccorritori e degli agenti di polizia abbiano rispettato protocolli e linee guida, per esempio rispetto al momento in cui è stato chiesto il supporto dell'automedica, al trattenimento in posizione prona e anche agli effetti dell'uso dello spray urticante. Emerge anche che la body cam di uno dei poliziotti non era d'ordinanza ma personale. Nel frattempo si sta ultimando la composizione del collegio per l'autopsia. Oltre a un medico legale ci saranno un tossicologo, un esperto di medicina d'urgenza e forse altri

0: specialisti, oltre ai consulenti nominati dalle parti.
1: Nelle acque del lago di Como è stato ritrovato il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, una zona ufficialmente vietata alla balneazione, ma spesso utilizzata come spiaggia da decine di persone. La piccola di origini marocchine era in Italia con i genitori, in visita da alcuni parenti. La corrente l'avrebbe trascinata sott'acqua, rendendo difficile le ricerche effettuate con unità navali e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Esteri, 11ª notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, presi di mira diversi siti militari. Esplosioni anche nei pressi di Teheran e nel sud del paese, a Bushehr, sede di un'importante centrale nucleare. Dalla Casa Bianca, nuove pesanti minacce. Sentiamo.
2: In Iran non abbiamo finito, non hanno ancora visto nulla. Trump promette vendetta per la morte di altri soldati americani. Teheran vuole a tutti i costi un incontro, ma non siamo interessati. Fino a che non saranno pronti, dichiara di fianco al presidente libanese Aoun, che ha incontrato nel secondo giorno del ritiro di Israele dalle zone pilota all'interno della linea gialla tracciata da Tel Aviv nel sud del Libano. Aoun gli chiede il ritiro totale dei soldati israeliani dal suo paese. Trump promette che Washington indagherà sugli attacchi contro i soldati libanesi e si dice pronto a parlare con Hezbollah se Aoun glielo dovesse chiedere. Nel frattempo ai raid americani l'Iran risponde con nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e annuncia colpito il data center di Amazon in Bahrain, centrati anche in Kuwait, impianti di desalinizzazione dell'acqua e centrali elettriche, missili e droni anche su obiettivi militari americani in Giordania. E Teheran accusa gli Stati Uniti hanno bombardato il sito nucleare di Karun, intervenga la IEA. Sullo sfondo la minaccia della chiusura dell'altro stretto, Bab el Mandeb. I Houthi, alleati dell'Iran, vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita e hanno già costretto 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. E siamo all'avvertenza Electrolux. Ieri l'incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio ed impegni chiari da parte della società. La FIOM parla di piccoli passi avanti. Nuovi incontri sono previsti a settembre. Il caldo comincia a dare un po' di tregua, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche, Puglia. Le previsioni per le prossime ore dalla tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Nel corso della giornata precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
1: Siamo allo sport calcio. Non è stata ancora individuata la figura del prossimo commissario tecnico della nazionale. Tra i nomi più ricorrenti quello di Pep Guardiola, il numero uno della FIGC Giovanni Malagò ha confermato i contatti in corso con l'allenatore catalano, senza però sbilanciarsi sull'esito della trattativa. Per la panchina azzurra rimangono in lizza anche le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini, ma non sono esclusi altri nomi, chiarisce il presidente federale. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, la linea Valle Edicola di Radio 1, prossimo giornale radio come di consueto alle 7. Buon ascolto.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Mercoledì 22 luglio, alle 6:06, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, alla rassegna stampa di Radio 1. Le prime pagine, le aperture anche oggi centrate sui fatti di Bologna, la morte domenica di Fakir Abderrahim e quanto ne è seguito. E quindi l'inchiesta in corso, aperta, le polemiche apertissime e poi la piazza e soprattutto gli scontri di piazza. Troviamo titoli più neutri, titoli descrittivi come quelli sul Corriere, sul Messaggero, altri più da contesa politica nei giornali ovviamente più schierati, insomma siamo abituati un po' a questa dinamica. Lì

insieme tra poco. Voglio anche ricordare che oggi passaggio decisivo in questa vicenda, perché verrà assegnato l'incarico per l'autopsia. Per ora le ricostruzioni, le prese di posizione, insomma, non sono ancora fondate su questi dati scientifici certi, che appunto dovranno arrivare, ed è importante che arrivino. Ma voglio partire questa mattina dal giornale, il giornale fondato da Indro Montanelli, Indro Montanelli che moriva esattamente 25 anni fa, il 22 luglio del 2001. Per questo oggi il giornale si presenta in edicola con una veste grafica rinnovata, molto pulita, molto più leggibile, editoriale dedicato a Indro Montanelli, alla sua squadra, alla sua idea di giornalismo, sia da parte del direttore Tommaso Cerno, sia da parte di Vittorio Feltri. Caro Indro, aiutaci a seminare zizzania. Molto bello l'incipit, perché Vittorio Feltri ricorda che Montanelli aveva quattro nomi, tra questi quattro nomi ce n'era uno molto particolare, sentite, schizzogene, di origine greca, credo. Dice, scrive Feltri, il più bello è questo nome, il babbo farmacista glielo appioppò pescando dal greco, e che significa più o meno seminatore di zizzania, di qui il titolo. Caro Indro, aiutaci a seminare zizzania, quindi ad essere controcorrente, a esercitare un po' la libertà di pensiero. E il giornale oggi si presenta appunto in edicola con questa nuova veste grafica di cui vi parlavo, e anche con una lunga, lunghissima intervista firmata da Tommaso Cerno alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora tolleranza zero, questo il titolo in prima pagina. Ora tolleranza zero con chi sfascia tutto. Voglio governi stabili, la sinistra gli inciuci. Parte proprio da Montanelli, la Presidente del Consiglio, dicendo: Montanelli è stato descritto in tantissimi modi, anticonformista, irregolare, controcorrente. A lui però si addice il coraggio, perché la scelta di fondare il giornale nel 1974 è stato un atto di straordinario coraggio in uno dei momenti più difficili della storia repubblicana, gli anni di piombo. Montanelli squarciò un velo nel mondo dell'informazione, sfidò a viso aperto chi non concepiva l'idea che potesse esserci una voce alternativa al conformismo dell'epoca. Vado più avanti nell'intervista e vado appunto al tema caldissimo di polemica, di analisi, quindi Fakir Bologna. Chiede Cerno alla Presidente del Consiglio: il presidio per la pace, tra virgolette, indetto dal sindaco di Bologna Lepore dopo la morte di Fakir, è finito in guerriglia, disordini e bombe carta al grido di poliziotti assassini. Commenta Meloni: ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell'ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la polizia, seminare violenza in città. Molto riflettere poi che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà in occasione del decesso in servizio di un agente delle forze dell'ordine. In questo colloquio, appunto, nelle prime due pagine di sfoglio del giornale sono tanti, molto diversi temi affrontati, dai migranti, le integrazioni delle comunità islamiche, le tasse. Si affronta anche, non può che essere così, la questione Vannacci dentro o fuori il centrodestra. Allora chiede Tommaso Cerno: quale formazione schiererà il centrodestra alle prossime elezioni? Ci sarà anche Vannacci? Risponde Meloni: il centrodestra si presenta per quello che è sempre stato, una coalizione di persone e movimenti che stanno insieme per scelta, con un progetto per l'Italia che viene prima dei loro destini personali. Non è un cartello messo insieme il giorno prima del voto con chi, fino al giorno prima, ha cercato di affossarti in ogni modo. Quello è il metodo della sinistra e non ha funzionato alla prova del governo. Mi rendo conto che non sarebbe serio proporre un'alleanza da parte di chi ha sempre votato contro la fiducia a questo governo per mandarlo a casa. Insomma, il no della Premier a Vannacci. Vado avanti e, come secondo giornale, vi propongo l'apertura del Fatto Quotidiano. Qui il collegamento è questo, che anche Marco Travaglio dedica il suo editoriale a Indro Montanelli. Sappiamo che lo considera il suo maestro, hanno lavorato

insieme al giornale e alla Voce, Indro Massaggi è un bel editoriale anche perché ripropone alcune frasi, definizioni fulminanti che poi sono passate un po' anche nella memoria collettiva di Montanelli, però il fatto apre sulla dinamica politica più attuale, in particolare sulla legge elettorale,

0: tutta. E poi i blitz di Meloni, zero sulle bollette, ma le spese militari andranno in aula ad agosto. La Russa vuole lo spareggio e la Premier sfida Forza Italia. E vengo ai giornali che aprono più direttamente su Bologna o davanti a me il Corriere della Sera, il titolo principale. Meloni accusa lite su Bologna, guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti, ecco questo è il numero eclatante che è emerso. E poi la posizione della NM sul caso del gioielliere condannato, quindi Roggero, minacciati i giudici. Ancora su Bologna, dal titolo del Corriere, la Premier basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con lepore, lo Stato ha fallito. Su questo dibattito tra maggioranza e opposizione, in particolare dentro l'opposizione, si applica Maria Teresa Meli a pagina 3 del Corriere sulla reazione di Schlein. Scrive Meli: la sequenza dei fatti è quella che mette in difficoltà il PD. Prima il presidio istituzionale convocato dal sindaco di Bologna Lepore, poi gli scontri che hanno acceso polemiche durissime in tutto il paese, un nesso temporale che il centrodestra ha subito trasformato in un atto d'accusa chiedendo le dimissioni del primo cittadino e che costringe il PD a una difesa tutt'altro che a cuor leggero. Ellie Schlein è netta: su Fakir lo Stato ha fallito e spetta allo Stato fare piena luce. Lepore ha scelto di governare la frustrazione e lo smarrimento di un'intera comunità. Queste le parole di Ellie Schlein, portate da Maria Teresa Meli. Ma se è vero, continua la giornalista del Corriere della Sera, ma se è vero che nessun dirigente Dem in pubblico punta il dito contro il sindaco, è altrettanto vero che dietro le dichiarazioni ufficiali di solidarietà serpeggia un imbarazzo evidente. Il punto debole per non pochi esponenti del partito, soprattutto nell'area riformista, è proprio quella scelta: convocare un presidio in un clima già teso, sapendo che avrebbe potuto attirare gli autonomi e trasformarsi in un detonatore. Un'iniziativa pensata per essere istituzionale che si è rivelata agli occhi di molti un azzardo. Chi nutre questi dubbi, però, preferisce non metterci la faccia e si rifugia nell'anonimato. Quanto invece alle voci esplicite, ve ne facciamo sentire alcune, insomma, di persone, figure coinvolte direttamente negli scontri, negli eventi di Bologna. Cominciamo con Luca Calabrese, un poliziotto presente appunto negli scontri in piazza, e poi il legale della famiglia di Fakir, della vittima, Fabio Anselmo, il legale della polizia, Gabriele Bordoni, e la nipote di Fakir, Yossa Fakir.
1: Ogni volta che riuscivamo a respingerli, ad allontanarli da piazza Roosevelt verso via Ugo Bassi, purtroppo lì persistono ancora i cantieri e hanno preso di tutto: pietre, segnali stradali, reti metalliche, le solite bottiglie di vetro. Io sono stato attinto da diverse sassate, le barricate che sono state fatte, le macchine che sono state utilizzate come barricate sono state incendiate. Hanno fatto sì anche che noi non potessimo avanzare né a piedi né con i mezzi, con l'idrante per esempio.
2: Quello che più inquieta è come è stato abbandonato, agonizzante, ancora manettato, ma è legato ai piedi, è manettato e ancora prono.
3: Sono due ragazzi molto giovani, sensibili. La morte di una persona è qualcosa che ti lascia ovviamente sconvolto.
4: Noi come famiglia ci dissociamo completamente dagli scontri e dai disordini avvenuti dopo l'intervento in piazza.
0: Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo l'editoriale di Antonio Polito, che chiede un patto subito, un patto bipartisan in quest'anno preelettorale che metta al bando la violenza, anche la violenza verbale. E poi l'intervista di Marco Ascione a Luciano Violante, lo ricorderete, ministro dell'Interno, tra le altre cose. La sinistra deve riflettere sulla sicurezza, questo il titolo dell'intervista a Violante. Dall'estero, l'Ucraina, cacciato il generale Sirski, Zelensky rimuove il capo dell'esercito dopo le proteste. Ancora dall'estero, la decisione della Francia sui social: stop agli under 15, ne scrive sul Corriere Stefano Montefiori. La foto a centro pagina del Corriere c'è Michel Olise, insomma uno dei calciatori che più abbiamo amato durante questi mondiali. Mancino alla destra, dribbling elegantissimo, grande visione di gioco, però ahimè se ne parla per tutt'altro. La figlia segreta di Olise, il campione misterioso. Olise, l'inafferrabile sul campo da

calcio come nella vita, almeno così racconta la Bild, che svela di una figlia di 20 mesi che lui non ha mai voluto vedere, la battaglia legale per il mantenimento. Vi leggo anche il titolo del Messaggero, pure sugli scontri di Bologna, pure abbastanza insomma neutro come quello del Corriere della Sera. Scontri e polemiche, un titolo didascalico. Guerriglia dopo la manifestazione di solidarietà per Fakir, 80 agenti feriti, roghi e danneggiamenti. Bufera sul sindaco Lepore per aver promosso il corteo. Schlein, lo Stato ha fallito, ora faccia chiarezza.

E dalla voce di Malika Yanez torniamo sui titoli, sulle prime pagine, tutte dedicate o quasi tutte sui fatti di Bologna. Andiamo sui giornali un po' più da battaglie, allora, in un senso o nell'altro, da destra e da sinistra. La verità di Maurizio Belpietro: pesante bilancio degli scontri a Bologna, auto in fiamme, danni ai negozi. La sinistra pacifica, titolo ovviamente ironico della verità, 70 agenti feriti. Il sindaco che ha indetto la manifestazione per la morte di un immigrato su cui si sta ancora indagando sapeva benissimo che cosa sarebbe successo: la caccia ai poliziotti. Ora deve assumersi le sue responsabilità e con lui il PD, suo partito e gli alleati. Sotto questo titolo la foto di Matteo Lepore, appunto il sindaco di Bologna. Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male. Dall'alluvione al crack, ecco tutte le sue prodezze. E poi ancora a centropagina, titolo politico: Conte Franceschini, le trame per spartirsi Chigi e il Quirinale. Ancora altro titolo politico: in commissione Covid è l'ora dei danni prodotti dai vaccini, Bignami attacca, c'erano poche mascherine date ai cinesi. Vado al quotidiano Domani: Fakir, il faro dei PM sui soccorsi, la MNM minacciati per Roggero. Dopo le violenze degli antagonisti, Meloni e Lega contro il sindaco di Bologna Lepore, dimissioni, ma il suo presidio è stato pacifico, dice Domani. I magistrati attaccano il governo, clima d'odio dopo la sentenza. La stampa ha un titolo molto forte: Fakir, la catena degli errori.

Dopo l'arrivo del 118, la gravità sottovalutata, la ricerca di un medico e la mancata rianimazione. Si citano poi le parole di Meloni e di Schlein che insomma abbiamo già letto, cortei in tutta Italia. L'intervista a Gabrielli firmata da Alessandro De Angelis, le curve avvelenano i pozzi della democrazia. Di spalla io voglio leggervi almeno in parte l'intervento che fa oggi Vito Mancuso, lo conosciamo, teologo di una certa complessità. Che viene dal mondo cattolico, ma da cui poi si è allontanato, viene in particolare dalla scuola di Carlo Maria Martini. Oggi interviene sulle parole di Papa Leone sulla pace disarmata e disarmante. Ieri è uscito un libro di cui vi abbiamo dato conto sempre in questo spazio, però ve lo voglio leggere perché non è un dibattito esclusivamente ecclesiale o teologico, anzi è un dibattito su uno dei filoni fondamentali di discussione odierna, e cioè il grandissimo tema della difesa, se sia necessaria oppure no. Vito Mancuso comincia così: disarmata e disarmante è una bella espressione, colpisce per l'assonanza, ma è anche un concetto sostenibile? A mio avviso il titolo del libro di Leone XIV veicola una tesi poco convincente, e con queste considerazioni vorrei spiegare perché. Esprimo l'essenza dell'etica con questa formula fondamentale: etica uguale valori più situazione reale. Intesa come azione responsabile, l'etica richiede sempre queste due componenti strutturali: i valori da incarnare e l'analisi realistica del reale in cui immetterli. Senza una delle due, quindi senza valori o senza realtà, si ha una politica cinica o un utopico idealismo. Oggi, scrive il Papa, 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra. Gli stati sul pianeta sono all'incirca 200, il che significa che la guerra ne tocca la metà. Il mondo è impazzito? Si chiede Mancuso. In realtà nel passato era peggio, perché a nessuno stato era estranea la guerra, neppure allo stato pontificio, che a un certo punto prese a servirsi dei migliori soldati del tempo, i mercenari svizzeri, da allora ancora al suo servizio in forma diversa ma tutt'altro che disarmati. La guerra è una condizione permanente dell'umanità? Verità scomoda, purtroppo innegabile. Bobbi osservava che il modo più sicuro per eliminare la guerra è distruggere le armi. Continuava però dicendo che basta interrogarsi su chi dovrebbe distruggerle perché la situazione si complichi, dato che a distruggerle dovrebbero essere gli stessi che le usano. Per cui, concludeva, è come se si affidasse a un congresso di ubriaconi la decisione di emanare una legge contro l'uso delle bevande alcoliche. Chi sostiene il disarmo sostiene una cosa altamente auspicabile ma difficilmente attuabile, e anche pericolosa se attuata unilateralmente. Scriveva Anna Politkovskaja: il KGB rispetta solo i forti, i deboli li sbrana, lo dovremmo sapere ormai, invece ci siamo scelti la parte dei deboli e siamo stati sbranati. Lei, Anna Politkovskaja, venne sbranata il 7 ottobre 2006. Sono passati 20 anni e Putin ha continuato a sbranare. Lo farebbe anche con Kiev se non ci fossero le armi e i soldati. Il disarmo, compiuto unilateralmente, conduce a essere sbranati. Per amore della pace qualcuno può anche mettere in conto questa fine per sé, come hanno fatto i molti testimoni ricordati dal Papa. Ma non è ammissibile che lo Stato faccia correre ai cittadini il rischio di essere sbranati. Il suo primo dovere è esattamente l'opposto. Leone scrive: la pace è innanzitutto una responsabilità. Frase bellissima che però bisogna concretizzare. Un pensiero responsabile deve saper dire come reagire di fronte alla minaccia e all'invasione. Prendiamo la Svezia, è lo Stato in cui da più anni, dal 1814, manca la guerra. Superando la storica condizione di neutralità, nel 2022 ha fatto domanda di entrare nella NATO, venendo accolta 2 anni dopo. Da paese disarmato è divenuta, la Svezia, paese armato.
Ha fatto male? Ha anche aumentato considerevolmente le spese per la difesa. Ha sbagliato? Chiede Vito Mancuso. Vado alla conclusione del pezzo. C'è una grande differenza tra il richiedere agli stati che si attivino per la difesa delle vite di chi sta annegando in mare alla ricerca di un futuro migliore, come ha fatto di recente Leone a Lampedusa, e il richiedere il loro disarmo. Nel primo caso la

0: richiesta è praticabile, nel secondo no. Anzi, gli esempi degli stati più pacifici del mondo suggeriscono il contrario. La pace autentica è quella che prende forma a partire dalla realtà, scrive Leone. Verissimo. Occorre quindi guardare sempre in faccia la realtà senza dimenticare il valore. Da un lato non abituarsi alla guerra, dall'altro non ignorare la sua permanente esistenza. Da un lato mantenere l'indignazione, dall'altro intervenire nella realtà per quello che di fatto è. Alla luce di ciò, la pace appare un processo che ha sempre a che fare con la guerra. Guerra e pace, appunto, come il capolavoro di Tolstoi e come attestano prima ancora Omero e la Bibbia. Ciò non toglie che Leone abbia fatto bene a richiamare tutti noi all'idea della pace, nutrendo la nostra doverosa utopia. Insomma, intervento complesso, ve ne ho letto alcune parti, lo trovate sulla Stampa. Vito Mancuso, noi ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi l'edicola.
1: Radio 1. Un mondo da sentire.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Meteo Radio.
5: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:30 minuti 15 secondi. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla variante di Valico, tra la variante e Badia in direzione sud verso Firenze, si sono formati rallentamenti per materiali dispersi. Rallentamenti per incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Ovest e la diramazione per Pisa in direzione ovest verso Livorno. Veniamo a Roma. Sul raccordo anulare ci sono code a tratti per traffico intenso tra la via Pontina e l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino in direzione dell'Aurelia. Sulla diramazione Roma Sud, code per traffico tra Torre Nove e il raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. E infine prudenza per la nebbia, che stamattina riduce la visibilità in autosole tra Rioveggio e Pian del Voglio. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta alle 6:31 minuti. Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli in questo mercoledì 22 luglio. Questa è la nostra edicola, la nostra rassegna stampa, giornali divisi come l'opinione pubblica, come i partiti, a partire dai principali due casi di cronaca di queste ore, di questi giorni, e quindi la morte di Fakir a Bologna da un lato, il caso Roggero dall'altro. Abbiamo letto diversi punti di vista, diverse posizioni. Vado su Libero. Cornuti e Mazziati a Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni. Già Libero, l'unico arrestato, e il PD non pagherà. Diversa l'apertura ovviamente del quotidiano La Repubblica, diretto da Stefano Cappellini. Roggero, odio sui giudici, e la denuncia che arriva direttamente dall'ANM, che parla di minacce ai magistrati che hanno seguito il caso. La politica sia responsabile. Il gioielliere ora chiede la sospensione della pena e

0: sulla giustizia la maggioranza si spacca. Nelle prime pagine ritrovo anche in queste due di Libero e Repubblica, ma poi nelle pagine interne, nelle terze pagine, insomma, un eco costante in questi giorni dell'Odissea di Nolan. Ad esempio su Libero, effetto Nolan, ne scrive Paolo Bianchi, adesso in libreria vola l'Odissea, vendite su del 25%. Su Repubblica, viaggio nella vera Itaca del fan club Ulisse. Insomma, continua questo fenomeno che da culturale si è fatto popolare, fortunatamente grazie alla sapiente regia sempre piena di intelligenza di Christopher Nolan. Dall'estero, su Repubblica, impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi. Dall'America Latina, Nicaragua, addio, l'eterno Ortega abolisce le elezioni, ne scrive Daniele Mastrogiacomo, e il tratto finale verso la piena dittatura, un colpo di spugna sui valori ormai sbiaditi della rivoluzione sandinista. Ortega non poteva scegliere data migliore per annunciare l'abolizione del voto. E allora sentiamolo, Ortega, sentiamo questo annuncio.
1: No volveranno a haber elecciones. Volveranno a avere elezioni.
2: In Nicaragua non ci saranno più elezioni. Lo scopo è di bloccare qualsiasi tentativo dell'opposizione di andare al governo.
0: Sempre attento alle crisi internazionali, Avvenire, il quotidiano della CEI, un mondo di fame, questo è il titolo con cui si presenta questa mattina in edicola. L'ultimo rapporto SOFI delle Nazioni Unite denuncia l'effetto di crisi e guerre sulle diseguaglianze, ancora 645 milioni di persone in sofferenza alimentare, il 7,8% della popolazione. I progressi sono troppo limitati, migliorano Asia e Sud America, in Africa l'epicentro. E poi l'ultimo titolo che vi leggo in questa parte di rassegna di carrellata titoli, quello del Sole 24 Ore, titolo ovviamente economico, importante: gelo dei redditi in Italia, meno 1,6% dal 1990. Nei paesi OCSE la crescita è del 35%, ed è proprio questo confronto che è stridente, scrive Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Dal 1990 a oggi le retribuzioni reali lorde dei dipendenti italiani sono scese dell'1,6%, mentre nella media OCSE sono cresciute del 35%. Francia e Germania sono in linea, intorno al più 33%. La lepre USA segna più 50,5%, impressionante. Questa dinamica, su cui pesa l'espansione di servizi e part-time, è stata analizzata da una nota UPB per misurare l'effetto delle riforme IRPEF, che hanno aumentato la progressività mitigando l'affanno dei redditi bassi e aumentandolo sugli altri, ma senza risolvere il problema.

0: 1968, Say a Little Prayer, canzone indimenticabile, Burt Bacharach tra gli autori. Torniamo sulle prime pagine dei giornali, sui fatti del giorno. Lo facciamo oggi con il commento, e a lui do un buongiorno, di Sebastiano Caputo, firma del Giornale, direttore di Dissipazio. Ciao Sebastiano, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Enrica, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, io questa mattina, Sebastiano, ho aperto questa rassegna ovviamente col Giornale, perché sono 25 anni dalla morte di Indro Montanelli. Il Giornale peraltro inaugura oggi una nuova veste grafica richiamandosi proprio al suo fondatore. Ti chiedo che cosa rimane oggi di quella lezione, della lezione di Montanelli. Ti chiedo se esiste ancora quello spirito così libero, anticonformista, che lo portava a essere scomodo anche per il proprio pubblico e anche per la propria parte politica.
1: Guarda Enrica, Indro Montanelli, io lo definirei a tutti gli effetti un arci italiano e ovviamente un grandissimo giornalista che ha attraversato il Novecento e lo ha attraversato iniziando la sua carriera come i più grandi, cioè poco più che 25enne come inviato di guerra. Parliamo di un altro periodo storico, era il ventennio. Lui prima andò in Etiopia, poi in Spagna e poi con diverse vicissitudini attraversò appunto l'Europa, raccontando il mondo dall'Estonia, dalla Finlandia, dall'Europa dell'Est, per poi ritornare diciamo in patria e fondare poi nel 74 il Giornale, che dopo più di 50 anni ancora esiste. Oggi torna appunto con una nuova veste grafica, ma il ricordo che io conservo sempre è quello di un giornalista che ha guardato, che ha osservato il mondo e ha guardato l'Italia da un'altra prospettiva, da altre latitudini, e mi rimane sempre impressa quella frase quando gli chiesero quale sarà il futuro dell'Italia. Lui risponde: non so se l'Italia ci sarà ancora nel futuro, di sicuro gli italiani avranno un futuro brillante. Era un giornalista che credeva molto negli italiani, prima ancora che nell'Italia, nel genio italiano. Per questo io lo definisco un arci italiano a tutti gli effetti.
0: Sebastiano, hai richiamato molto, non a caso, il Montanelli inviato di guerra. Tu sei stato reporter in molti teatri di conflitto, appunto la Siria, l'Afghanistan. Ti chiedo come è cambiato questo lavoro.
1: Beh, questo lavoro, Enrica, è mutato in maniera radicale, secondo me, seguendo quelli che sono un po' i cambi di paradigma della comunicazione giornalistica. Sicuramente c'è stata quella prima fase, da un giornalismo appunto più analogico, più digitale e meno analogico, e dopo ancora, che secondo me è stato il grande cambio di passo di questo mestiere, quando appunto c'è stato l'avvento dei social network, prima di Facebook, che era ancora un social network comunque sia fondato sulla scrittura e sulla parola, e poi dal 2022 con appunto l'ascesa di Instagram, che invece, a differenza di Facebook, è un social network fondato sull'immagine, quindi sul video racconto, e a mio avviso diciamo si è un po' persa forse la profondità, perché anziché diciamo leggere in orizzontale e quindi approfondire i fatti, si è iniziato diciamo a scrollare in verticale. Di conseguenza è cambiato proprio il rapporto con il tempo, e quindi insomma i tempi cambiano, però ecco, occorre diciamo rimanere sul pezzo, come ci avrebbe forse detto Montanelli 25 anni dopo la sua morte.
0: Molto bella, molto plastica questa immagine che ci hai dato delle due direzioni di analisi e di approfondimento. Mi è fatto venire in mente la notizia che c'è oggi un po' su tutti i giornali e che arriva dall'Ucraina, per parlare, no, anche della pressione dell'opinione pubblica, perché dopo giorni di proteste nate dalla rimozione del popolare

0: ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha deciso di sostituire anche il comandante in capo Sirski con Mikhailo Drapati. Ecco, è una scelta che mostra un presidente capace di correggere le proprie decisioni ascoltando il paese, o invece rivela proprio una fragilità politica determinata appunto dalla pressione sociale?
1: Allora, questa effettivamente è una notizia molto, molto rilevante, perché appunto ci fa innanzitutto vedere come esiste una dialettica politica all'interno di un paese in guerra da oltre 4 anni. La cosa più interessante è che ovviamente questo cambio al vertice delle forze armate, che è conseguente, come ricordavi tu, al cambio invece al vertice del Ministero della Difesa, in realtà dal mio punto di vista, per quanto Zelensky faccia parte di un'altra generazione rispetto, diciamo, agli storici e grandi vertici militari ucraini, che sono tutte persone che hanno vissuto la caserma, hanno fatto la leva militare, sono dei militari. Zelensky, nonostante appartenga a un'altra generazione, perché Zelensky non ha fatto la leva militare e non è mai stato un militare prima dello scontro che è iniziato 4 anni fa, allo stesso modo lo era il suo ministro della difesa che ha sostituito. Diciamo che le pressioni, a mio avviso, prima ancora che dalle piazze, arrivano proprio da uno scontro che esiste all'interno dell'elite militare ucraina, ed è, a mio avviso, uno scontro generazionale tra appunto due visioni del mondo e dell'apparato militare che sono completamente diverse. Ricordiamoci che Fedorov fa parte di quel contesto culturale bellico tecnologico, per cui la guerra si combatte prima ancora col joystick che con le trincee, e quella roba lì è proprio la guerra che oggi osserviamo dall'Ucraina fino al Medio Oriente, che possiamo proprio definire la dronizzazione del conflitto, cioè con l'uso massiccio di droni, e quindi è una guerra, diciamo, contemporanea a tutti gli effetti. E questo cambio al vertice rientra in questa dinamica.
0: Ti chiedo, ma anche noi dovremmo andare negli investimenti che immaginiamo che stiamo facendo come paese, come Europa, in quella direzione lì? E te lo chiedo anche perché ieri c'è stato un incontro, mi pare, a Londra, per l'Italia c'era Crosetto, c'è questo investimento importante che si sta facendo sul GCAP, che sarebbe, diciamo, l'F-35, per dirlo in modo così semplice, un po' rozzo, l'F-35 avanzato, a cui appunto stanno lavorando l'Italia, il Giappone, il Regno Unito, e forse potrebbe essere coinvolta anche la Germania. Ecco, qual è la direzione giusta? Quella di sistemi così pesanti e complessi, o, come dicevi tu, la dronizzazione, la tecnologia? Su cosa dovremmo orientarci in queste spese per la difesa così contestate anche?
1: Questo è proprio il cuore del dibattito che esiste nel mondo culturale e militare, cioè utilizzare vecchi sistemi tradizionali oppure investire nelle nuove tecnologie militari, che effettivamente hanno dei costi minori. E se noi andiamo a vedere appunto i conflitti contemporanei, dove ormai l'uso massiccio è quello dei droni, non soltanto perché da un lato i droni consentono, diciamo, una circoscrizione del conflitto, una escalation che è sempre contenuta e che lascia sempre spazio parallelamente alla diplomazia di agire. I mezzi tradizionali invece sono fatti e creati per una guerra totale. C'è da dire che, Enrica, se io oggi fossi un carrista di un carro armato di ultimissima generazione e mi trovassi di fronte uno sciame di droni, forse lo sciame di droni potrebbe essere molto più efficace, non soltanto in termini, diciamo, di obiettivi militari, ma anche proprio di economia della guerra. Un drone costa poco e ha e raggiunge gli stessi obiettivi di un macchinario molto più pesante come può essere appunto un carro armato o un F-35 di ultima generazione.
0: Cosa impensabile fino a qualche anno fa. Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un minuto. Sebastiano, ti ho presentato anche come direttore di Dissipazio, allora ti chiedo di spiegarci qual è il progetto che hai con questa realtà, che è di approfondimento, insomma di comprensione del mondo.

0: coinvolge anche tanti giovani.
1: Sì, Di Sipazio è una testata giornalistica nata 4 anni fa che ho fondato e dirigo, e più che una testata giornalistica è una piattaforma integrata che appunto cerca di mescolare il digitale e l'analogico, costruendo tutti i suoi approfondimenti sulla costruzione anche del retroscena e l'acquisizione delle fonti e delle notizie e delle informazioni attraverso appunto reti informali. E effettivamente in un'epoca ipertecnologica dove iperinformata, dove tutto sembra estremamente accessibile, Di Sipazio cerca di offrire appunto una lettura degli accadimenti in Italia e nel mondo usando diciamo dei metodi giornalistici che sono molto simili a quelli che sono i metodi dell'intelligence proprio nell'uso.
0: E allora ti seguiamo e ti seguiremo, ti faccio un grande in bocca al lupo, grazie di essere stato con noi, grazie a tutta la squadra dell'edicola. Noi ci risentiamo domani con la nostra rassegna stampa. Da Enrica Belli l'augurio di una buona giornata. La linea a Pietrangelo Buttafuoco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: San Benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno, fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Questa era l'apertura del terzo atto di Eugenio Onegin, opera di Piotr Tchaikovsky, e il libro di oggi è proprio Eugenio Onegin di Aleksandr Puškin, il poema nazionale russo per eccellenza. Mi piace ricordare il discorso su Puškin dove Tolstoi, riprendendo Gogol, l'8 giugno 1880 così dice: Puškin è un fenomeno straordinario e forse un fenomeno unico dell'anima russa. Aggiungerò da parte mia un fenomeno anche profetico. Scritto tra il 1823 e il 1830, Onegin è concepito come un romanzo in versi. Il protagonista, da cui prende il nome del romanzo, Eugenio Onegin, Puškin lo presenta così: abbigliato come un dandy, finalmente in mezzo ai VIP, è perfetto il suo francese, sulla bocca e sulla carta, balla a tempo la mazurka, sa inchinarsi disinvolto, cosa più lo stimò il mondo.

Uomo di mondo, si sarebbe detto col linguaggio di oggi, e la vicenda è semplice. Stanco della vita mondana, Onegin si ritira in campagna, dove conosce Lenski, poeta, idealista e appassionato. Insieme frequentano la casa delle sorelle Larin. Lenski si lega a Olga, mentre Tatiana, più introversa e profonda, si innamora di Onegin e gli confida i suoi sentimenti in una lunga lettera. Ma perché siete venuto in quest'angolo remoto? Non avrei mai conosciuto voi, né questo amaro strazio, e col tempo avrei, chissà, acquietato i turbamenti di quest'anima inesperta.

0: quel che viene a mancare a Tatiana, un destino, quello di una buona madre e una buona moglie, rapita dall'incantamento d'amore per Onegin. Ma Onegin la respinge e per capriccio corteggia Olga, provocando la gelosia di Lenski, che lo sfida a duello. I due si incontrano armati di pistola, ciascuno con il suo padrino. Onegin è superficiale come al solito, ne sceglie uno al momento e quando è il momento di sparare mette a segno il colpo uccidendo il poeta. Cosa proverete quando la morte in fronte, immobile, è davanti a voi, per terra, che pian piano si irrigidisce, muto e sordo a ogni vostra disperata invocazione? Anni dopo, a Pietroburgo, Onegin ritrova Tatiana, ormai sposata con un eroe di guerra. Questa volta è lui a corteggiarla, ma lei, pur non avendo smesso di amarlo, lo rifiuta, scegliendo la fedeltà al proprio destino. La corteggia, lei si nega, lui si incendia di vivo amore. Ed ecco la lettera di Onegin che Tatiana, ricevendola, brucerà per non più rileggerla.
1: Il mio tempo è breve. Ogni giorno e ogni ora sono preziosi. Eppure mi lascio vivere nella noia. Ogni giorno sarebbe un deserto se al mio risveglio non sapessi che quel giorno potrò vedervi sia pure per un attimo. Se soltanto conosceste le fiamme che bruciano in me e che io tento di spegnere con la ragione. Ma è inutile. Non riesco più a lottare con i miei sentimenti. Sono completamente alla vostra mercé.
0: Tatiana strappa e brucia la lettera di Onegin, una storia dove l'amore si scioglie nella crudeltà dell'abbandono, ma la grandezza di Pushkin non è nella trama, ma nel suo saper raccontare. Quando nel 1823 Pushkin scrive di stare lavorando a un romanzo in versi, a qualcosa di insolito ispirato a Byron, mostra di avere chiaro che il suo è un progetto nuovo. In molte parti del suo romanzo l'autore parla direttamente coi suoi lettori, fa domande, ironizza, come in questo passo, ascoltate. Lettore mio bennato, stanno bene i tuoi parenti? Mi permetti? Forse è bene che tu impari ora da me cosa vuol dire parenti. I parenti è quella gente che bisogna vezzeggiare, benvolere, rispettare e comusa dappertutto fargli visita a Natale o mandar loro gli auguri perché poi il resto dell'anno si dimentichi di noi. È così, Dio li conservi.

Questa è una delle innovazioni di Puschkin, rivolgersi al lettore, e il lupus in fabula di Eugenio Onegin è la complicità di Puschkin con i suoi lettori. Prima di Puschkin, infatti, l'autore tendeva a restare invisibile oppure a parlare dall'alto. Con Onegin invece il narratore entra nel testo, interrompe il racconto, si distrae, ironizza, confida pensieri. Puschkin, insomma, non istruisce il lettore, lo coinvolge.

coinvolge, condivide persino la fatica e il piacere di scrivere. Ma questa libertà espressiva, cari ascoltatori, non è frutto di improvvisazione, ma è una forma rigidissima di strofe regolari, di un ritmo preciso e di rime studiate. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto l'Onegin di Puškin. Per tutte le lettere d'amore da scrivere, sapendo, cari ascoltatori, che si destineranno a un cestino o, peggio, a un braciere. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui, da Venezia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Daniele Antelmi. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: La morte di Fachir al vaglio della procura, le procedure di arresto, i filmati di una bodycam negli scontri a Bologna, feriti 64 agenti. La premier Meloni, irresponsabile alimentare l'odio, nulla giustifica la violenza. Bombe sull'Iran, undicesima notte, Trump, non abbiamo ancora finito. Teheran risponde colpendo obiettivi americani in Kuwait. Il Pentagono chiede al Congresso altri miliardi per la guerra. Bimba di 9 anni annega nel lago di Como, ritrovato il corpo, si era tuffata in un punto vietato alla balneazione. Rivoluzione social, la Francia vieta l'accesso ai minori di 15 anni, primo paese in Europa, alle piattaforme imposta l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque anche oggi la morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fachir durante un intervento di polizia alla periferia della città. Sarà affidato oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo dell'uomo. Al centro dell'inchiesta per omicidio colposo le procedure usate dagli agenti durante l'intervento. Ma si indaga anche sugli scontri di Bologna. La nipote di Fachir si dissocia dalle violenze e chiede giustizia. Il sindaco Lepore sottolinea: ci sono state due piazze, ma solo una ci ha rappresentato i nostri servizi.
3: Queste sono procedure di morte.
4: Non usa mezzi termini Fabio Anselmo. L'avvocato dei familiari di Fachir punta il dito sulle modalità usate dai due poliziotti per bloccarlo e sulla lentezza dei soccorsi.
3: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo slega.
4: La procura acquisirà le linee guida del Viminale con le tecniche che gli agenti devono seguire in questi casi. I miei assistiti le hanno applicate nel modo corretto, afferma l'avvocato dei poliziotti, Gabriele Bordoni. Acquisite anche le immagini della bodycam privata del capopattuglia.
5: L'accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
4: Agli atti anche i filmati girati dai residenti prima dell'intervento mostrano la vittima alterata che si scaglia contro le saracinesche. L'autopsia dovrà far luce anche sugli effetti

0: dello spray al peperoncino usato dai poliziotti. Sull'ambulanza non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i volontari soccorritori sono potuti intervenire solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimare Fakir quando ormai era troppo tardi. Simone Zazzera, GR1.
1: La lunga notte di Bologna nelle immagini ora analizzate dalla Digos. Si cercano volti e responsabilità. Diverse le persone sotto la lente di chi indaga mentre si tirano le somme della guerriglia urbana. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e già rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Ci sono state due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, e torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
2: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
1: E mentre in città restano i segni, Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, su quanto accaduto parla così.
3: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni. Chi è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
4: E sugli scontri di Bologna torna Giorgia Meloni in un'intervista al Giornale questa mattina. Tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto, dice la Premier, che definisce inaccettabili le violenze nel capoluogo emiliano.
5: Doveroso accertare le responsabilità col massimo rigore, senza pregiudizi né sconti per nessuno sulla morte di Abderrahim Fakir, ma quanto accaduto a Bologna è inaccettabile per Giorgia Meloni, perché, scrive, nulla giustifica la violenza contro un intero corpo dello Stato. È un atto di grave irresponsabilità alimentare un clima d'odio, trasformando le divise in bersagli, secondo la Presidente del Consiglio, che chiama gli esponenti della sinistra ad un atto di coraggio, a prendere le distanze dagli scontri. Scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto a chi trasforma le piazze in violenza, accusa la Premier, che si dissocia dal video di Vannacci Imperatore e invita le opposizioni a fare lo stesso nei confronti di chi, nel PD, arriva ad evocare i fucili contro gli avversari politici. E nel vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni, il governo sceglie di destinare la maggior parte della flessibilità ottenuta in Europa al contrasto del caro energia, sottoponendo ogni decisione, come per le spese su sicurezza e difesa, al vaglio del Parlamento. Carla Macrellino, GR1.
4: E sul tema sicurezza, ma anche sulle legge elettorale e autonomia, si sviluppa il confronto politico.
6: È Lucio Malan a spiegare la ratio del disegno di legge contro i risarcimenti a chi delinque presentato da Fratelli d'Italia. Non si può considerare infortunio sul lavoro. La Lega, pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni all'insegna di chi rompe paga. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa.
7: La nuova norma, di cui sono orgoglioso, però va aggiornato tenendo anche in considerazione lo stato mentale di chi viene aggredito.
6: Ma Forza Italia è contraria. Il punto di fondo per la maggioranza resta comunque, sia nel caso Roggero che Fakir, fare chiarezza ed evitare che la violenza diventi mai una risposta. Di legge elettorale si sarebbe parlato a margine del vertice a Chigi, convenendo che andrà in aula a settembre. Resta aperto il capitolo preferenze. La Camera intanto approva alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia. L'opposizione protesta con cartelli in aula: non vi permetteremo di dividere l'Italia per il vostro barato autonomia legge elettorale, avverte la Dem Schlein. Poi su Bologna: è lo Stato che ha fallito e lo Stato deve fare chiarezza, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. E così anche il 5 Stelle Conte, che poi su Roggero afferma.
8: Fa propaganda sul caso Roggero per coprire i propri fallimenti sulla sicurezza.
6: Noemi Giunta, GR1.
4: Siamo al conflitto Stati Uniti-Iran, identificato un altro soldato americano ucciso in Giordania dagli attacchi della Repubblica Islamica. Lo scontro con Teheran pesa intanto sul bilancio americano, costi lievitati a 37,5 miliardi di dollari, ha riferito il capo del Pentagono Hegseth, che però ne ha chiesti altri 80 in previsione di un prolungamento del conflitto. E questa è quella appena trascorsa, è stata ancora una notte, l'undicesima dei raid di Washington.
9: L'aviazione statunitense ha colpito nuovi obiettivi militari alle porte di Teheran, dove sono tornate a suonare le sirene, e nell'area di Bushehr, sede di una centrale nucleare. L'Iran, dal canto suo, rivendica un attacco con droni contro obiettivi statunitensi a Camp Doha, in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, avverte il presidente Trump, ma mentre lui alza i toni, il segretario di Stato Rubio prova a mantenere aperto uno spiraglio diplomatico. Secondo Rubio, Teheran ha riallacciato i contatti con Washington, pur continuando esortando a non rispettare gli impegni assunti. Primi sviluppi sul fronte libanese. La storica visita del presidente a Hunan, alla Casa Bianca, durante la quale Trump

0: annunciato la ripresa di voli diretti verso il Libano, sblocca i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. Intanto Washington rafforza i rapporti con l'Arabia Saudita, storico rivale dell'Iran, ha approvato un accordo trentennale per lo sviluppo del nucleare civile saudita. Azzurra Meringolo, GR1.
1: In Ucraina, cambio al vertice delle forze armate, il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sirsky, nominando al suo posto il generale Drapati, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La scelta di Zelensky dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che aveva denunciato gravi contrasti con Sirsky. È stato ritrovato nel lago di Como, siamo la cronaca che ci riporta in Italia, il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano.
2: Dopo mezza giornata di intense e disperate ricerche, il drammatico ritrovamento. La piccola, senza vita tra le acque del lago, era a Como nel primo pomeriggio di fronte al Tempio Voltiano, proprio in corrispondenza dei giardini a lago nel centro della città, a giocare in quella zona che formava un'ampia secca. Ma l'acqua improvvisamente è riaffiorata e la corrente l'ha trascinata via. C'era il divieto di balneazione in quel tratto. La bambina straniera si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni a Monza. L'allarme è partito immediatamente, così come le ricerche con unità navali della Guardia di Finanza e sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Per ore anche gli elicotteri hanno perlustrato lo specchio d'acqua. Como rivive un incubo negli anni scorsi, infatti proprio in quel punto, nello stesso fondale che sprofonda all'improvviso e inganna chi non sa nuotare, erano morti altri 8 giovani. Nicola Ramadori, GR1.
1: E c'è un'altra tragedia familiare in provincia di Sondrio, questa volta ieri pomeriggio un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro, in Alta Valtellina. L'incidente è avvenuto durante la raccolta di fieno. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, ma gli accertamenti dell'inchiesta per omicidio colposo sono ancora in corso. A Eboli invece si cerca ancora l'arma con cui è stato ucciso Luigi Esposito, il giornalista 53enne trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica. L'autopsia ha rilevato che l'uomo è stato vittima di un brutale pestaggio durante il quale gli sono state fratturate diverse ossa. L'assassino o gli assassini avrebbero poi usato il fuoco per tentare di eliminare ogni traccia. Voltiamo pagina. Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027, riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quelli degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, Antonio Naddeo. Sentiamolo.
3: Sono soddisfatto, uno, perché diciamo questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Il secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
1: L'avvertenza Electrolux, ieri l'incontro al Ministero delle Imprese con i sindacati e l'azienda. Il ministro Urso ha affermato che il governo è pronto a mettere in campo tutti gli strumenti, ma serve un piano serio e impegni chiari da parte della società. La firma parla di piccoli passi avanti. I nuovi incontri sono previsti a settembre. Il caldo ora che comincia ad allentare la morsa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Sentiamo le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
4: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
1: Rivoluzione social in Francia. Il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso e l'uso ai minori di 15 anni. Obiettivo tutelare

migliorare la salute di bambini e adolescenti. In Europa è la prima assoluta. L'entrata in vigore è prevista per settembre. La legge imporrà le piattaforme dei sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. Nuovo allestimento per le memorie di Adriano dal romanzo di Marguerite Yourcenar, regista e interprete Alessandro Preziosi, che lo porta in scena con l'attrice Elisa Deus

0: le risposte che possono risolvere in qualche modo quello che il racconto non è riuscito a fare. È un'impresa titanica, direi.
1: L'uomo più che l'imperatore è un racconto intimo, una riflessione sull'esistenza.
0: Il pretesto, tra virgolette, è essere a pochi passi dalla morte, bilanciare gli eventi della propria vita attraverso le memorie. Nel caso di Adriano, la sua politica di pace, i suoi amori, ma soprattutto il grande amore che lui ha avuto e che ci ha trasmesso nei confronti dell'arte.
1: L'unico potere è la bellezza?
0: È il tentativo di costruirla e ricostruirla, poter contare in questa intermittente eternità, come dice Adriano, cioè poter riuscire a dare una continuità a questa bellezza.
1: Cosa significa dare voce ad Adriano a Villa Adriana, il suo luogo?
0: Nel ricevere la domanda mi viene la pelle d'oca, parlare della villa, avendola intorno, parlare di statue, sarà un sostegno importantissimo.
1: Francesca Cosentino, GR1.
2: E ora abbiamo lo sport.
3: La conferma arriva direttamente da Giovanni Malagò, dialogo aperto e da tenere vivo e caldo, ammette il presidente federale in un'intervista a Cronache di Spogliatoio, anche se, aggiunge, non è detto che alla fine la cosa vada in porto. Trattativa in corso dunque, con la federazione pronta a uno sforzo anche dal punto di vista economico, perché per un profilo come quello di Guardiola, spiega Malagò, un eccezional budget si può fare. Ma la corsa alla panchina azzurra resta aperta, rimangono ancora valide in gioco le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini. Il campo però non si restringe solo a loro, sottolinea il numero uno della FIGC, che chiarisce, se non dovesse arrivare Guardiola, un nome alternativo non sarebbe una diminuzio. Settimana decisiva per il prossimo CT della Nazionale, come al Tour de France. Archiviata la crono con il bis consecutivo di Remco Evenepoel, la carovana si rimette in moto per la 17ª tappa da Chambéry à Voiron, adatta alle fughe da lontano. L'ultima frazione prima delle tre decisive giornate alpine. La maglia gialla Tadej Pogačar può gestire un vantaggio di 4 minuti e 32 secondi, un margine ancora rassicurante verso Parigi. Emanuele Granelli, GR1.
2: Le 7 e 15 minuti, la linea GR regionali, parade anch'io, noi ci risentiamo alle 8.
4: Le braccia al cielo, la grande fatica.
5: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogačar.
6: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV
7: Rai Radio
8: Sat
7: Fuse,
8: hai tutti i 14 Italia. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
12: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
11: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
13: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
14: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
15: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
14: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
15: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
14: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
17: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Prove insufficienti e controverse, così i giudici motivano l'assoluzione in appello di Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Tassi insostenibili e minacce di morte, 2 anni da incubo per una pensionata di Ardea, finita nella morsa dell'usura, poi il coraggio di denunciare, arrestato l'estorsore. Tragedia latina, 2 morti in poche ore, venerdì i sindacati proclamano uno sciopero, temperature estreme e infortuni sul lavoro, dossier dell'INAIL. Dopo la polmonite, Claudio Baglioni annuncia il suo ritorno sul palco, 2 concerti nella sua Roma, Piazza di Siena e Fori Imperiali. Buongiorno da Pasquale Notar Giacomo, in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Elementi suggestivi ma poche prove, lo scrivono i giudici d'appello nella sentenza d'assoluzione di Raul Esteban Calderon. Era stato condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli.
2: Poche prove specifiche, tutte controverse a carico dell'imputato, elementi fortemente suggestivi rappresentati principalmente dal suo coinvolgimento in episodi criminosi simili, che però non dimostrano pienamente la sua responsabilità nell'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Sono i passaggi più netti delle motivazioni della sentenza con cui i giudici della prima corte d'assise d'appello di Roma lo scorso 8 maggio hanno assolto Raul Esteban Calderon dall'accusa di aver freddato diabolici il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. Delitto spartiacque nella storia criminale recente della capitale, lo hanno sempre definito gli inquirenti, nato secondo la procura antimafia da contrasti nella gestione delle piazze di spaccio di Roma. Calderon, ritenuto dai PM l'esecutore materiale, era stato condannato in primo grado all'ergastolo pur senza l'aggravante del metodo mafioso. Decisione ribaltata dai giudici d'appello che nelle 29 pagine delle motivazioni sottolineano come la sentenza del primo grado, più che individuare prove specifiche a carico dell'argentino, si focalizzi sui possibili mandanti dell'omicidio di Piscitelli. Soggetti non coinvolti nel processo, tra questi Alessandro Capriotti, indicato come presunto mandante ma la cui posizione, ricordano i giudici, era stata già esclusa nel 2020, e ancora Leandro Bennato e Giuseppe Molisso, per cui c'era già stata un'archiviazione. Poco credibile infine, secondo la corte, la testa chiave del processo di primo grado, l'ex compagna di Calderon, Rina Bussone, uno scenario del tutto diverso dalla tesi della procura, la discussione è destinata a spostarsi adesso in Cassazione. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Ancora 2 bambini in ospedale per l'esalazione di cloro nella piscina di Mentana, gli accertamenti proseguono, stretta sulla sicurezza degli impianti, al vaglio nuove norme.
3: 2 bambini ancora ricoverati per l'esalazione di cloro nella piscina di un centro sportivo di Mentana, uno di 5 anni al Gemelli e un ragazzino di 11 all'Umberto I. Sarà anche il loro decorso a determinare l'evoluzione dell'inchiesta della procura di Tivoli, che indaga. Se i referti non superassero i 20 giorni, occorrerebbe una querela dei genitori per avviare l'azione penale. Proseguono intanto i rilievi dei carabinieri e del personale dell'ASL per definire la causa della fuoriuscita dell'agente chimico, forse un guasto tecnico, ma non si esclude l'errore umano. Diversi casi nelle ultime ore, non solo nel Lazio, che pure negli ultimi anni ha visto spesso i bambini vittime di incidenti in impianti natatori. Le associazioni insistono per l'approvazione rapida del disegno di legge sulla sicurezza in piscina, già in discussione alle Camere. Le norme per i gestori sono di applicazione volontaria, la legge le renderebbe obbligatorie. Controlli e sanzioni sarebbero dunque più stringenti. L'impegno di Antonello Petrucci, il papà di Gabriele, 7 anni, ha negato a Suio Terme Latina, con l'aiuto di esperti ha proposto emendamenti per un obiettivo chiaro: basta morti in acqua.
4: Tutti questi innocenti vanno nel dimenticatoio, ma con Gabriele Ubaldo questo abbiamo deciso che non doveva succedere, anzi abbiamo sperato che fosse l'ultimo, purtroppo non l'è stato.
3: Ines Siano, TGR Lazio.
1: Indagini in corso sul crollo di un solaio nel Viterbese, migliorano le condizioni di un bambino di 9 anni rimasto ferito.
5: Crollo colposo e lesioni colpose sono i reati ipotizzati nel fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Viterbo sul cedimento del solaio avvenuto in un casolare a sud della città dei Papi. 6 le persone rimaste ferite, tra queste 2 bimbi. Sta bene il piccolo di 9 anni ricoverato al Bambino Gesù. Ai soccorritori le sue condizioni erano parse in un primo momento le più gravi. Nello stabile vivevano 7 persone, un nucleo familiare costituito da 4 adulti e 3 bambini. Il ragazzino trasferito in aliambulanza nell'ospedale pediatrico romano non avrebbe riportato fratture. Dopo alcuni ulteriori accertamenti, a breve potrebbe essere dimesso. L'area è stata posta sotto sequestro. Secondo le prime informazioni, la casa sarebbe stata concessa da un'azienda agricola alla famiglia in comodato d'uso gratuito, al vaglio degli

0: acquirenti che dovranno accertare le cause del cedimento, le condizioni strutturali dello stabile, la concessione e la posizione dei lavoratori. Il crollo è avvenuto lunedì scorso, intorno a mezzogiorno, in un casolare nella zona di Ponte di Cetti. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia con i tecnici della Scientifica. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Prestiti a tassi d'usura, arrestato un 72enne ad Ardea dopo la denuncia di una vittima.
2: Aveva chiesto 25.000 euro in prestito perché si trovava in difficoltà economiche. Lei, una pensionata di Ardea, lui, un 72enne romano che per la restituzione della somma avrebbe preteso un tasso di interesse del 15%, costringendo la donna a versare ogni mese rate da 3.750 euro in contanti. Una situazione cominciata nel 2024 è diventata insostenibile per la pensionata che, dopo aver già corrisposto 50.000 euro, aveva cominciato a rifiutarsi di dare altri soldi. L'uomo aveva iniziato allora minacciarla di morte, da qui la denuncia della donna ai carabinieri che pedinano i due in occasione di un incontro programmato per lo scambio di denaro, riuscendo a bloccare l'uomo proprio nel momento in cui stava ricevendo dalla vittima la somma pattuita. Il tenente Giovanni Frazzica, carabinieri di Anzio.
3: L'invito che rivolgo ai cittadini è quello di non affrontare da soli situazioni di questo tipo. Rivolgersi tempestivamente alle forze dell'ordine consente di attivare gli strumenti investigativi e di tutela previsti dall'ordinamento.
2: Il 72enne si trova ora nel carcere di Velletri con l'accusa di usura ed estorsione. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: I riflessi delle temperature estreme sul lavoro, a rischio la salute, edili e agricoltori, le categorie più esposte, da Latina l'allarme dell'INAIL.
4: Un dirigente di un'industria siderurgica ci raccontava come organizzava il lavoro di fronte alle temperature incandescenti degli altiforni, 2 ore di lavoro e 1 di riposo. L'azienda a fine anno non perdeva produzione e nello stesso tempo aumentava l'occupazione. Oggi il caldo, o meglio le temperature estreme, rappresentano una minaccia un po' ovunque in economia. Stime epidemiologiche indicano in più di 4.000 gli infortuni legati al caldo in Italia, 600 in edilizia, 400 in agricoltura, 15 morti attribuibili a condizioni esterne fuori scala, un terzo nel Lazio. Le aziende perdono 50 milioni annui per i costi e 6,5 punti di produttività per ogni grado di temperatura in più. In attesa di buone notizie, dal rapporto collettivo con l'ambiente si usa l'intelligenza digitale per prevenire. Marcello Fiori, direttore generale INAIL.
5: Noi abbiamo elaborato insieme al CNR una piattaforma che consente alle regioni e ai comuni di poter sapere con 72 ore di anticipo quali saranno le temperature più elevate e in quali città.
4: La piattaforma Work Climate previene ma non sostituisce le ordinanze che intervengono sullo stop al lavoro nelle ore più calde. Non è un caso che la presentazione sia stata fatta a Latina, dove lavorano quasi metà degli agricoltori del Lazio e si produce un terzo del valore aggiunto. Ed è avvenuta proprio quando la CGIL ha denunciato 2 decessi nel Poltino in edilizia, forse per l'esposizione al caldo, l'ultimo ieri mattina alle 10 in un impianto fotovoltaico. E venerdì mattina sciopero dei confederali nel settore. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Risolti i problemi di salute, Claudio Baglioni annuncia il suo ritorno con 2 concerti nella capitale.
6: La vita adesso è il vecchio albergo.
7: Dopo lo stop per problemi di salute ora risolti, Claudio Baglioni annuncia che notte è questa 2 concerti evento a Roma, il 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena e il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, 2 appuntamenti che inaugurano e concludono il Grand Tour La Vita è Adesso, che si muoverà tra giugno e settembre dell'anno prossimo in diversi luoghi della penisola. Claudio Baglioni, cantautore, musicista e compositore italiano.
8: È il momento di culminante che termina i miei festeggiamenti in occasione dell'uscita dell'album omonimo, che è un album fenomeno.
7: Non poteva che essere Roma il palco scelto per raggiungere questi 2 capitoli, è proprio nella capitale che sono nate tante sue canzoni. Un gran tour di 50 concerti per il cantautore romano, con 50 canzoni riarrangiate per l'occasione e che racchiudono quasi 60 anni di carriera artistica. Ad accompagnarlo 20 musicisti e una squadra di professionisti.
8: L'idea è proprio quella di fare un viaggio che non solo è musicale e spettacolare, ma è anche umano. Di nuovo, ripercorrendo questi straordinari scorci, siti del nostro patrimonio culturale.
7: Per la prima volta saranno eseguiti dal vivo tutti gli 11 brani di La Vita è Adesso, album che ha raggiunto diversi record di classifica e che con 5 milioni di copie è il disco più venduto di sempre in Italia. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Fino a domenica al Forte San Gallo di Nettuno torna Guerra e Pace Film Fest, cinema, libri e incontri per riflettere sui temi bellici.
9: torna ad accendersi il grande schermo a Nettuno sul litorale a sud di Roma. Fino a domenica 26

0: 6 luglio al Forte San Gallo si tiene la 24esima edizione del Guerra e Pace Film Fest, organizzato dall'Associazione Seven. Un film a ingresso gratuito programmato ogni sera per riflettere sul presente attraverso la memoria storica e le immagini del passato, con pellicole divenute emblematiche dal Ponte delle Spie di Spielberg al Monuments Man di George Clooney. 6 cortometraggi in concorso per raccontare con linguaggio nuovo gli scenari di guerra. La collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà porta in rassegna le pillole luce, brevi proiezioni d'archivio dedicate agli 80 anni della Repubblica Italiana programmate ogni sera in apertura. Spazio anche all'editoria con le presentazioni di libri che arricchiscono il percorso culturale. La conclusione del festival domenica con la premiazione del miglior cortometraggio. Stefania Bianchi, direttrice Guerra e Pace Film Fest.
1: Il tema di quest'anno è Oltre la guerra, perché volevamo esplorare, raccontare tutto ciò che di umano resta anche nei momenti più difficili, resta nei contesti di guerra.
0: Paola Cortese, TGR Lazio.
2: Gli aggiornamenti sulla viabilità con Roberta Di Mauro.
3: Sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torre Nove e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Code anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. A Roma dalle 13.30 alle 17 in via Molise, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avrà luogo una manifestazione. Sono possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. Anche in piazza Castellani, siamo sul lungotevere degli Anguillari, è prevista una manifestazione. Sono possibili ripercussioni al traffico nell'area circostante.
2: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Gennaro Strazzullo. Da Pasquale Notar Giacomo, una buona giornata.
4: TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
13: Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia voglia di freschezza.
15: Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
18: 7:32 minuti, mercoledì 22 luglio, una buona giornata da Francesca Rinaldi al microfono. Torniamo in questa prima parte a parlare della vicenda di Bologna. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Allora, la vicenda di Bologna. Domenica scorsa, 19 luglio, Abderrahim Fakir muore, un uomo di 42 anni, muore a Bologna nel quartiere Pilastro dopo essere stato fermato dalla polizia. Ci sono in corso le indagini che dovranno far luce su quanto è accaduto. Le indagini ovviamente sono solo all'inizio, ma proviamo a capire il contesto nel quale è avvenuta la morte di Fakir e ci facciamo aiutare.

0: per capirlo, da Antonio Farnè, collega inviato del TG2 bolognese e ex caporedattore della redazione dell'Emilia Romagna. Buongiorno Antonio.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a te Francesca.
0: Antonio, allora, il tragico episodio in cui è morto quest'uomo è avvenuto appunto al quartiere Pilastro di Bologna. Ci aiuti a capire che quartiere è?
1: Beh, insomma, il quartiere Pilastro a Bologna ha sempre avuto la reputazione di quartiere difficile, di zona difficile. Tra l'altro non è un quartiere vero e proprio, è un rione di un quartiere situato alla periferia nord-est di Bologna che si chiama quartiere San Donato. Quindi il Pilastro è una zona all'interno del quartiere San Donato. Nacque negli anni 60, esattamente a metà degli anni 60, come insediamento urbano abitativo per ospitare le famiglie provenienti dal Mezzogiorno, dal Sud Italia, arrivate a Bologna per lavorare. Quelli erano gli anni del boom industriale, Bologna si stava industrializzando sempre di più e quindi c'era bisogno di forza lavoro e molta di questa forza lavoro arrivò dal Sud Italia, esattamente un po' come capitò sempre in quegli anni, sempre in quel periodo, in quella fase storica a Torino, a Milano, con la nascita di quartieri come Lingotto e Mirafiori a Torino e Lambrate, Sesto San Giovanni a Milano. Ecco, il Pilastro più o meno aveva le stesse caratteristiche. Arrivarono tante famiglie numerose, alcuni non avevano il lavoro, non riuscirono a trovarlo, quindi insomma si crearono anche situazioni difficili dal punto di vista sociale, dal punto di vista della coabitazione e si formarono anche sacche di criminalità, di microcriminalità, persone comunque dedite ad attività illecite, alcune famiglie. Mi viene in mente la famiglia Sant'Agata, ad esempio, che a Bologna per tanti anni fu tristemente famosa perché appunto protagonista di rapine o comunque situazioni illecite, illegali, eccetera. Ed era una famiglia che aveva la propria base al Pilastro. Poi senti, arrivarono anche elementi legati alla criminalità organizzata.
0: Ecco, Antonio, arrivando ai giorni più recenti, chi vive oggi al Pilastro?
1: Sì. Ma al Pilastro, come allora subì, come dire, il flusso migratorio proveniente dal sud di persone che si trasferivano al nord per cercare lavoro, negli ultimi 20 anni all'incirca ha subito il flusso migratorio proveniente da paesi extraeuropei, in particolare dal Nord Africa. Adesso la maggioranza di chi abita al Pilastro è costituita da famiglie, da elementi di origine nordafricana, marocchini, tunisini, ma anche di origine pakistana. Di italiani ne sono rimasti non molti, comunque sono una minoranza, il 20-30% è di origine italiana, tutti gli altri sono di origine straniera. Quindi anche in questo caso la coabitazione è diventata un quartiere multietnico, multirazziale, e anche in questo caso, come succede in tanti quartieri di grandi città in Italia e non solo in Italia, la convivenza è difficile, l'integrazione è difficile, nonostante l'impegno anche di tante associazioni sul territorio che cercano di favorire questa integrazione. Non sempre ci riescono, non sempre l'integrazione
0: non è facile.
1: È un fattore possibile.
0: Senti Antonio, il Pilastro è stato protagonista di altri episodi di cronaca anche nel corso degli ultimi anni. Ce ne vuoi ricordare qualcuno?
1: Allora, il più importante e il più drammatico sicuramente risale al 4 gennaio del 1991, la strage del Pilastro, l'eccidio del Pilastro, fatto che appunto è passato alla storia con questo nome. Ecco, inizialmente i primi indagati furono elementi legati alla famiglia dei Sant'Agata, quella famiglia che citavo poc'anzi come una delle più importanti e pericolose del Pilastro. Il primo arrestato nell'ambito di quelle indagini, delle indagini relative appunto all'eccidio del Pilastro, fu Peter Sant'Agata, il figlio del capostipite della famiglia, William Sant'Agata, poi scagionato dopo alcuni mesi perché emerse un'altra verità che portò alla banda dell'Uno Bianca.
0: Certo,
1: sostanzialmente
0: certo.
1: I responsabili, senti, di quell'eccidio furono i fratelli Savial. E poi un altro episodio, quello del del blitz di Salvini durante la campagna elettorale del 2020.
0: Sì, certo, nel gennaio 2020, ricordiamolo,
1: Salvini. Nel gennaio 2020, sì, citofona, per la campagna elettorale delle ultime regionali.
0: Sì, citofona. Delle regionali del 2020.

0: a una famiglia di origine tunisina e chiede: signora, suo figlio spaccia? Fece molto scalpore il video, poi circa un anno dopo i genitori di quel ragazzo vennero proprio arrestati per spaccio,
1: costretti a lasciare la casa perché gli era stata assegnata nell'ambito delle graduatorie dell'assegnazione delle case popolari, e furono costretti, quando si scoprì quella verità che tu hai appena citato, la famiglia Labidi, di origine tunisina, fu costretta a lasciare la casa.
0: Grazie Antonio Farnè, inviato del TG2 bolognese, soprattutto per averci raccontato questo rione, giustamente non quartiere. Grazie Antonio, e diamo il buongiorno a Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano e presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. Buongiorno Gatta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Professore, le chiedo di aiutarci a capire che cos'è questo che viene definito come scudo penale, che sta in qualche modo, capiamo in che modo, proteggendo gli agenti e gli operatori che sono, diciamo, stati ripresi in questo video che è girato molto sulle televisioni, sui social, in cui si vede appunto la morte di quest'uomo.
2: In realtà questo termine è equivoco e non è un termine tecnico, scudo penale, perché non si tratta di una limitazione o esenzione da responsabilità, da eventuali responsabilità delle persone che sono oggetto di indagine, ma si tratta di una diversa procedura, di una annotazione anziché nel registro degli indagati, in un apposito registro, si chiama annotazione preliminare. Quindi formalmente le persone che sono intervenute sul posto, quindi sia le forze dell'ordine sia del 118, non sono indagate, ma hanno uno status del tutto simile, quindi sono, se vogliamo, annotate.
0: Ecco, professor Gatta, questa che è una novità, perché è la prima volta che viene applicata, quando è stata introdotta?
2: È stata introdotta durante questa legislatura, un anno fa, ed è una procedura che prevede che il pubblico ministero, quando ritiene evidente che il fatto sia commesso in presenza di una causa di giustificazione, procede in quest'altro modo: deve compiere delle indagini più velocemente e entro 30 giorni, oppure 120 se deve fare, se ritiene necessari degli accertamenti, deve chiedere a un giudice l'archiviazione, l'eventuale archiviazione, cioè deve determinarsi sulla richiesta di archiviazione. Deciderà sempre un giudice, ecco, comunque.
0: Professore, mi scusi, l'ho interrotta, continui.
2: No, dovranno essere fatte comunque delle indagini, certo, perché è chiaro che in questo caso andranno acquisiti altri video, andranno sentiti i testimoni, andranno sentite le registrazioni delle telefonate, i video delle bodycam,
0: certo,
2: cioè capire se c'è una causa di giustificazione.
0: Professore, la stavo interrompendo per chiederle di ascoltare insieme le parole pronunciate ieri dal Ministro della Giustizia Nordio.
3: L'espressione scudo penale è assolutamente impropria, perché lascia intendere una sorta di immunità. Questa immunità non esiste, quindi non c'è uno scudo penale. Al massimo si potrebbe parlare di scudo processuale.
0: Lei è d'accordo con il ministro Nordio, che lo definisce appunto scudo processuale non penale, che probabilmente è una semplificazione giornalistico/politica?
2: Sì, è una semplificazione che si deve alla stessa politica, peraltro, ecco. Sono d'accordo, diciamo che in casi dove non c'è un'attenzione mediatica come questo, questa procedura può portare più facilmente ad un'archiviazione. In questo caso tenderei a escluderlo, perché ci sono anche delle immagini, c'è un clamore tale per cui sicuramente l'autorità giudiziaria farà tutti gli accertamenti del caso. Qui il punto è capire se gli agenti che sono intervenuti hanno agito correttamente e se c'è stato un eccesso nell'uso della forza, perché ci sono delle procedure che regolano interventi di questo tipo e anche la cooperazione tra personale paramedico, sanitario e forze dell'ordine, e si tratterà di guardare con attenzione se si è agito bene, allo stesso modo in cui accade in un caso del 2014, caso Magherini, un ex calciatore morto a seguito di una procedura analoga e per la quale l'Italia è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo proprio per l'insufficiente formazione delle forze dell'ordine a procedure di intervento di questo tipo.

0: Professore, tra l'altro stanno emergendo forse anche dei profili critici per quanto riguarda il personale paramedico che è intervenuto sul posto, pare non ci fosse un medico, infatti alcuni ascoltatori ci sottolineano appunto non c'era un medico sull'ambulanza, ma a questo appunto serviranno le indagini. Altri ascoltatori ci scrivono non basta un video chiaramente a fare un processo, ci mancherebbe altro. Professore, ci sono anche altre figure che sono coperte da una sorta di scudo processuale penale, chiamiamolo come vogliamo?
1: Allora, questa disciplina non riguarda espressamente solo le forze di polizia. All'epoca era stata proposta così, come una disciplina per le forze dell'ordine, ai tempi del fatto di Milano, dell'inseguimento di quel giovane, se ricordiamo, e anche poi dell'uccisione a Rogoredo, ecco, dello spacciatore. In realtà riguarda tutti, quindi non solo le forze dell'ordine. Direi che l'ipotesi più nota è quella dei medici, in cui quello sì è uno scudo penale che limita la responsabilità qualora il medico causi delle lesioni o la morte del paziente per colpa lieve e abbia seguito le linee guida e i protocolli. Ecco, lì la colpa lieve esclude la responsabilità. In questo caso invece non esiste una disciplina analoga, quindi effettivamente è solo una disposizione di natura processuale.
0: Grazie mille, grazie a Gianluigi Gatta, ordinario di diritto penale all'Università degli Studi di Milano e presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. E do il buongiorno anche a Ettore Licheri, senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Licheri.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Senatore, le chiedo proprio di esprimersi su questo punto che abbiamo trattato con Gatta, su questo scudo processuale. Qual è la vostra opinione? Cosa ne pensate?
3: Che la polarizzazione, lo scontro, l'inasprimento che è stato determinato dalla destra ha portato anche ad un cambio della semantica, perché ha detto bene il professore, non è uno scudo penale. Non è mai stato lasciato o fatto uno scudo penale alle forze dell'ordine. È un registro che tecnicamente si chiama modello 45 bis, nel quale vengono iscritti dei soggetti che hanno o che ai quali viene ventilata l'ipotesi di una commissione di reato nell'esercizio del loro servizio. E questo consente di non esporli ovviamente ad un'iscrizione così secca nel registro degli indagati e allo stesso tempo consente alla magistratura di accertare i fatti e ricercare eventualmente le responsabilità. Ma questa polarizzazione, la destra sta con i poliziotti, la sinistra sta con i delinquenti, ha portato poi addirittura ad una semantica che non è assolutamente corrispondente al vero, però siamo in campagna elettorale, questo gli italiani e i radioascoltatori lo devono dire.
0: Senatore, l'Italia vive in una campagna elettorale perenne.
3: Questo è vero. Se poi ci aggiunge che il governo è stato sfiduciato, la magistratura si sfilaccia ogni giorno di più, ha visto ieri le fratture che ci sono state.
0: Il governo è stato sfiduciato, lei si riferisce al voto sulle preferenze alla legge elettorale?
3: Evidentemente sì. Mettiamoci dentro Bannacci che l'incalza da destra e ne detta l'agenda. E poi l'esigenza di nascondere tutti i fallimenti che la destra ha collezionato sul piano della sicurezza, 12 decreti, 4 anni e le nostre strade sono certamente più insicure rispetto a 4 anni fa. Non c'è stato un aumento dei poliziotti, non c'è stato un aumento dei loro stipendi, non c'è stato un aumento dei presidi territoriali. Tutta questa roba qui è meglio per il governo che non se ne parli, e quindi il caso Roggero, il caso Fachir sono state delle occasioni troppo ghiotte per non utilizzarle e distrarre l'opinione pubblica.
0: Senatore, la fermo un attimo, ascoltiamo adesso la voce di due rappresentanti della Polizia di Bologna.
4: È inaccettabile che si marchino a fuoco due operatori prima ancora che la verità venga a galla. Noi chiediamo tutele, rispetto e nessuna strumentalizzazione.
5: La morte di una persona è sempre una tragedia, però si è trattato di un intervento molto complicato e complesso alla presenza di operatori sanitari. Prima di puntare il dito bisogna attendere gli accertamenti.

0: Daniela Muccitelli, commissariato Bolognina Ponte Vecchio, Stefano Paoloni, sindacato autonomo di polizia, le voci che abbiamo ascoltato. Senatore, passando alla manifestazione di lunedì sera, che forse è al centro della polemica ancora più del fatto in sé, lei ha trovato opportuno che fosse proprio il sindaco Lepore a organizzare questa manifestazione?
1: Ma guardi, anche qui diciamo le cose come sono andate. C'è stata una mobilitazione legittima, pacifica, libera, in una città vera, in una città viva, sinceramente commossa e scioccata dai fatti che erano accaduti. Poi la mobilitazione è terminata, la gente è tornata a casa, è scesa la sera e sono arrivati loro. Sempre gli stessi, organizzati, coordinati non si sa ancora da chi. Un gruppo di soggetti violenti col volto travisato che il ministro dell'interno deve ancora identificare e ci auguriamo che presto vengano assicurati alla giustizia. Io ho avuto modo in radio di sentire le dichiarazioni dei familiari del povero sfortunato Fakir. Erano delle parole molto belle. Noi siamo qui non per chiedere odio, vendetta, noi siamo qui per chiedere giustizia e verità. Chiedere giustizia e verità non significa affatto delegittimare le forze dell'ordine o mettere in discussione la professionalità del 118, degli operatori di pronto soccorso. L'alterazione, la manipolazione è avvenuta perché esponenti della magistratura hanno detto: se chiedete verità e giustizia, evidentemente presupponete che non ci sia stata giustizia. E questo non è affatto così. Ho sentito che prima lei diceva che le arrivano dei messaggi dove si dice non può essere certo solo un video ad accertare i fatti e le responsabilità. Vogliamo lasciare in pace la magistratura e facciamo in modo che la magistratura accerti i fatti.
0: Farà il suo lavoro.
1: I magistrati di Roggero, per essere chiari, i magistrati che hanno applicato i principi, le regole e le leggi di un ordinamento liberale e democratico sono stati minacciati in queste ore.
0: Senatore, qui apriamo tutto un altro capitolo. Io però la saluto qui, la fermo qui, rimaniamo su Bologna. Grazie a Ettore Licari, senatore vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Do il buongiorno anche a Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Buongiorno Bignami.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Parto con lei proprio dalla manifestazione di lunedì sera a Bologna. Lei ha usato parole molto dure contro Lepore, ne ha chiesto anche le dimissioni.
2: Sì, intanto devo congratularmi con l'esponente 5 Stelle che ha parlato poc'anzi, perché ha dato sfoggio nella principale abilità dei 5 Stelle, cioè parlare di cose che non conosce. La manifestazione è stata indetta dal sindaco, è stata organizzata dalla PD e dalle forze di sinistra, e i violenti che hanno assaltato le forze dell'ordine durante la manifestazione erano assolutamente contigui, la manifestazione è contigui anche fisicamente alla manifestazione pacifica, abbiamo visto quanto sia pacifica, del PD e di quegli altri spregiudicati, perché lo sapevano tutti che finiva così. Bologna era in una situazione di tensione ed è stata letteralmente gettata benzina sul fuoco. Sentire adesso che fanno gli angioletti è davvero inaccettabile.
0: Quindi lei ribadisce la richiesta di dimissioni di Lepore?
2: Ma guardi, io sono sorpreso che non si sia dimesso autonomamente, che addirittura qualcuno gli abbia dovuto chiedere dimissioni, il che dimostra che una persona priva di quella disciplina e onore che dovrebbe caratterizzare chi serve le istituzioni pubbliche ha incendiato una piazza, ha determinato scontri. Io sto ricevendo, lei non ha idea quanti messaggi, gente di sinistra che dice che si vergogna di un sindaco così. E devo dire che bastava un po' di buonsenso per rendersi conto di che cosa sarebbe capitato. Addirittura la procura la mattina ha divulgato un comunicato dicendo: non guardate i video che state vedendo, perché c'è molto di più. E infatti si scopre che c'è molto di più, perché è doveroso fare verità e accertamenti per capire che cosa è andato storto, ma mettere a berlina le forze dell'ordine ha un disegno ben preciso.
0: Ecco, tra l'altro Giorgia Meloni ieri ha definito inaccettabili le violenze contro la polizia.
2: Perché cosa succede? Noi abbiamo prima sentito un esponente della sinistra dire che c'è meno sicurezza nelle strade. Faccio una domanda a lei e agli ascoltatori: ma se dei giovani poliziotti 26, 27, 28 anni che magari sono appena sposati, vogliono farsi una famiglia, hanno appena avuto un bimbo piccolo, devono fare un intervento come è accaduto a Bologna, e ogni volta che intervengono rischiano di finire sotto processo e dissanguati da spese legali e da addirittura richieste risarcitorie, con

0: che spirito intervengono? Noi rischiamo che poi queste persone, questi agenti, queste forze dell'ordine si girino dall'altra parte, cosa che non avviene per la loro professionalità sino ad oggi. E questo è deliberatamente voluto da sinistra, che alimenta così l'insicurezza nelle strade. Poi sono i primi che appena hanno magari il pusher sotto casa, piagnucolando, chiamano le forze dell'ordine dicendo intervenite perché qui c'è un pericoloso criminale, perché sono degli ipocriti e mi perdoni anche dei vigliacchi.
1: Bignami, per la prima volta è stato accusato il cosiddetto scudo penale. Abbiamo affrontato appunto durante la trasmissione il termine, che probabilmente non è corretto, e si tratta di uno scudo processuale, una norma che voi avete voluto.
0: Sì, è una norma con cui la Procura, che tra l'altro l'ha attivata per la prima volta proprio a Bologna, ha ritenuto di non procedere all'iscrizione nel registro degli indagati, non solo degli agenti, ma anche di quattro operatori sanitari, proprio in attesa di verificare che cosa è accaduto. E qualcuno, che anche lì è abbastanza incompetente, dice non cambia niente. In realtà cambia tutto, perché nel momento in cui tu non sei automaticamente iscritto nel registro degli indagati, come con il famoso atto dovuto, come qualcuno ha sempre detto, poi in realtà è un atto voluto e va a colpire soltanto chi alcuni vogliono colpire, e tu devi pagarti avvocati, consulenti, periti, entri in un processo vero e proprio che si può concludere anche dopo mesi e mesi. Il povero luogotenente Masini, che a Rimini dovette uccidere una persona che aveva già coltellato quattro persone e che era arrivato a pochi centimetri da lui con un coltello, è stato sotto inchiesta per 10 mesi e poi è stato archiviato, ma quei 10 mesi non credo abbia vissuto bene.
1: Bignami, ci chiedono, come mai gli agenti non avevano il taser?
0: Ah, ma io, guardi, a parte il fatto che la dotazione c'è, così come c'è lo spray al peperoncino, ci sono tutte le dotazioni. E, lei può immaginarsi che cosa sarebbe successo se avessero usato il taser, che nella gradazione degli strumenti a disposizione ha un'intensità sicuramente superiore a quella che è uno spray al peperoncino? Avrebbero messo alla berlina uno strumento che, tra l'altro, mi perdoni, è uno strumento di sicurezza per i lavoratori delle forze dell'ordine, perché altrimenti si trovano a dover contrastare a mani nude questi fenomeni. Io non so che cosa è successo, la magistratura farà le verifiche, però uno degli agenti è stato morso dalla persona che purtroppo tragicamente è deceduta, e questo non doveva avvenire, e si è preso 12 giorni di prognosi. Quindi non credo che sia stato un intervento che non fosse purtroppo stato anticipato da comportamenti che dovremo verificare con la magistratura.
1: Bignami, le faccio un'ultima domanda. Ieri siete tornati a presentare un disegno di legge che in realtà è già stato presentato 2 anni fa, ma che torna di attualità dopo il caso di Roggero. Mai più delinquenti risarciti dalle vittime.
0: In realtà non l'abbiamo presentato ieri,
1: No,
0: ieri abbiamo
1: infatti, dicevo,
0: con
1: siete
0: sì.
1: tornati sul tema, diciamo, ecco.
0: Esatto. E ieri abbiamo con soddisfazione evidenziato che il progetto di legge presentato circa un anno fa da Fratelli d'Italia, dopo tutte le verifiche che purtroppo la nostra burocrazia impone, è stato recepito dal governo, andrà quindi nel percorso parlamentare. Per Fratelli d'Italia è una grande soddisfazione vedere che il governo ha fatto proprio un'iniziativa, in ragione del quale, come diceva lei correttamente, se un criminale subisce dei danni, chiamiamoli così, perché una persona per bene si difende, il criminale non può chiedere un euro perché è stato lui ad attivare quello che poi è successo.
1: Sembra che insomma anche il governo stia recependo proprio come governo e non solo come forze di maggioranza questa proposta. Grazie a Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Noi ci fermiamo qui per la prima parte, torniamo dopo il GR1 delle 8 per occuparci della proposta di acquisizione di TIM da parte di Poste. Rimanete con noi su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:58.

0: 8 minuti e 2 secondi, vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 4, dove troviamo code per traffico intenso allo svincolo per Sesto San Giovanni via Lezzara per chi proviene da Brescia. Code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia e code 4 km per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra la provinciale Nova Milanese e Cinisello Balsamo in direzione della tangenziale est. Sulla 12 la Genova Rosignano, code per traffico tra Genova Est e la 7 in direzione di Genova. Code sulla 10 tra Genova Piglia e la 7 verso Genova e sulla 7 rallentamenti tra la 12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. In autosole sono 3 i chilometri di coda a seguito di un incidente tra Valdichiana e Chiusichianciano in direzione di Roma. Code per traffico tra la 11 e Firenze Scandicci sempre verso Roma, mentre sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno ci sono code per un incidente tra Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno e in carreggiata opposta rallentamenti per i curiosi. Ed è quindi tutto per questa edizione da Rai Mobilità, per il buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto. L'acqua per lo sport italiano.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto. Giorgia Meloni, intervistata dal giornale, torna sugli scontri durante la manifestazione a Bologna per la morte di Fakir. Le opposizioni: condanniamo le violenze, ma è lo Stato che ha fallito. L'inchiesta, procedure di arresto e filmati di una bodycam al vaglio della procura. Il 118 con un medico presente si sarebbe potuto salvare. Caso Roggero, allarme dell'Associazione Nazionale Magistrati, clima d'odio contro chi indaga. I legali del gioielliere presentano una richiesta di rinvio della pena. Non abbiamo ancora finito. Trump avverte Teheran, undicesima notte di attacchi incrociati. Fronte Libano, fase iniziale del ritiro israeliano dal sud del paese. Prima in Europa, la Francia vieta l'accesso ai social ai minori di 15 anni. Da settembre stoppa i cellulari a scuola, le piattaforme dovranno dotarsi di sistemi di verifica dell'età. Un anno senza Osbourne a Birmingham, si celebra l'Ozzy Day e questa sera su Rai 5 il documentario dedicato all'indimenticabile voce dei Black Sabbath. Il risico delle panchine nazionali, da Klopp a Zidane, le big puntano sui grandi allenatori, l'Italia coltiva il sogno Guardiola, Tour de France, Venepoel re del tempo, ma Pogacar è sempre padrone della maglia gialla. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque, anche oggi la morte a Bologna del 42enne Abdelrahim Fakir durante un intervento di polizia. Si indaga per capire le responsabilità, ma si indaga anche sulle manifestazioni violente avvenute la sera stessa nel capoluogo emiliano. Scontri su cui torna Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Tolleranza zero con chi vuole sfasciare tutto, dice la Premier, che definisce inaccettabile quanto avvenuto proprio a Bologna. In diretta abbiamo Carla Macrelino. Buongiorno.
3: Buongiorno, proprio così, tolleranza zero, come dicevate, contro chi, nei confronti di chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene, trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna quindi dalle colonne del giornale a parlare degli scontri di Bologna, che già ieri aveva definito inaccettabili, e nell'intervista rivendica le nuove norme che definisce coraggiose contro la criminalità, tutta, anche giovanile. Irresponsabile, scrive, l'idea del sindaco di chiamare la piazza all'indomani della tragedia, dice ancora la Premier, che sottolinea l'assenza di solidarietà della sinistra verso le forze dell'ordine. Dedicare la piazza giovanile ai nuovi strumenti, dedicare la piazza giovanile appunto, non è stata un'idea che la Presidente ha sottoscritto. Poi esclude l'alleanza con il generale Vannacci. Il centrodestra sta insieme per scelta, ha detto, non è un cartello messo insieme col voto di chi ha cercato di affossarci, e il riferimento è alle fiducie che il generale Vannacci non ha votato in

0: Parlamento. Poi la Premier ha rivendicato l'impianto della legge elettorale, serve a dare stabilità, ha detto, e poi anche il taglio delle tasse agli italiani, la svolta imposta all'Europa sulla gestione dell'immigrazione. E questo è tutto per ora, linea allo studio.
1: Allora, grazie Carla Macrellino. Dicevamo delle indagini sulla morte di Fekir. Sarà conferito oggi a Bologna l'incarico per l'autopsia sul corpo, ma l'esame dovrebbe slittare a venerdì. I medici dovranno stabilire le cause della morte del 42enne durante l'immobilizzazione a terra da parte di due poliziotti.
2: Non vedo nulla che sia oltre quello che è lo schema tipico degli interventi di placcaggio stradale.
3: Riguardando il filmato con le urla di Abderrahim Fakir, l'avvocato dei due poliziotti intervenuti per bloccarlo non ha dubbi. Hanno rispettato le procedure e non hanno nulla da nascondere, afferma Gabriele Bordoni, che sottolinea come il caposquadra abbia già consegnato il video della sua bodycam personale.
4: Mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala.
3: Gli inquirenti hanno chiesto al Viminale le regole di ingaggio che gli agenti devono applicare per interventi di questo tipo, modalità che secondo l'avvocato dei familiari di Fakir, Fabio Anselmo, i due poliziotti non hanno seguito.
5: Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Queste sono procedure di morte.
3: L'altro punto al centro dell'inchiesta riguarda i soccorsi. Tra i sanitari inviati sul posto non c'era un medico che avrebbe potuto sedare la vittima evitando il peggio, mentre i quattro volontari sono intervenuti solo dopo l'ok dei poliziotti, tentando di rianimarlo quando ormai era troppo tardi. L'autopsia dovrà chiarire anche se abbia avuto un ruolo l'uso dello spray al peperoncino. Simone Zazzera, AGR1.
1: E in parallelo, lo accennavamo, proseguono le indagini anche sugli scontri a Bologna.
6: Nel centro della città i segni degli scontri. In questura le immagini della guerriglia urbana. Gli uomini della Digos cercano volti e responsabilità della lunga notte di Bologna. La posizione di alcuni viene valutata mentre il bilancio è pesante. Auto e cassonetti in fiamme, vetrine e bancomat in frantumi, 64 agenti feriti, 6 mezzi della polizia danneggiati, una ventina di identificati, un ventenne arrestato e rimesso in libertà. Gli incidenti, ma anche la manifestazione pacifica per ricordare Fakir. Bologna ha visto due piazze, ma solo una ci rappresenta, dice il sindaco Lepore, mentre torna a parlare la nipote del 42enne morto al pilastro.
7: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
6: E così Girolamo Lacquaniti, portavoce dell'Associazione Funzionari di Polizia, commenta quanto accaduto.
8: Una gravissima ed inaccettabile forma di disprezzo nei confronti delle istituzioni, ma anche nei confronti dell'autorità giudiziaria, che è stato complice anche moralmente degli scontri di Bologna, ha delle responsabilità di straordinaria gravità.
6: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ma a tenere banco è anche la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri in fuga. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia i numerosi messaggi d'odio arrivati ai giudici dopo la sentenza. Riaperta nel frattempo a Grinzane Cavour il negozio di Roggero e torna a parlare la moglie.
9: Mi sembra di vivere, non lo so, in un bruttissimo sogno, però spero che molto presto possa venire via.
10: La voce è sommessa ma speranzosa. Non si fa certo illusioni Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero. La possibilità di vedere suo marito fuori dal carcere di Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano derubato la sua gioielleria sono appese alla richiesta di grazia presentata proprio da lei e all'istanza di differimento della pena depositata al Tribunale di Sorveglianza sia di Milano che di Torino dal loro avvocato. Ma intanto bisogna provare a tornare alla normalità e così ieri insieme alla figlia ha rialzato le serrande del loro negozio.
9: Riaprire per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa.
10: L'Associazione Nazionale Magistrati nel frattempo denuncia. La Giunta Esecutiva Centrale in una nota sottolinea che da quando è stata emessa la sentenza della Cassazione i giudici sono stati inondati da messaggi d'odio, minacce e insulti. La critica è legittima, scrive il sindacato delle toghe, ma la narrazione distorta crea un clima pesante di delegittimazione. Giuseppe Lisi, GR1.
1: E sul tema sicurezza, ma anche su legge elettorale e autonomia, si anima il confronto politico.
11: Maggioranza unita contro i risarcimenti per chi delinque con Fratelli d'Italia che ha presentato un disegno di legge ad hoc. Lucio Malan.
12: L'attività del rapinatore, di colui che usa violenza nei confronti degli altri, non può essere considerato per l'appunto un lavoro.
11: Dopo le violenze a Bologna, Lega pronta a rilanciare la proposta di cauzione per chi organizza manifestazioni e produce danni. Salvini vuole rivedere la legge sulla legittima difesa, ma Forza Italia dice no. A margine del vertice a Palazzo Chigi si sarebbe parlato di legge elettorale appena arrivata in Senato. Resta aperto il capitolo preferenze forse ottimista Maurizio Lupi, Noi Moderati, che sul Corriere della Sera spiega l'alternanza di genere può convincere chi ha dubbi. Dopo l'approvazione

0: approvazione alla Camera di alcune preintese Stato-Regioni sull'autonomia, il governatore della Puglia Enzo De Caro dice su Repubblica: ricorreremo alla consulta. Proteste delle opposizioni in aula dal PD Elly Schlein.
1: Può l'unità e l'eguaglianza in questo paese essere resa merce di scambio per i vostri patti di potere? La nostra risposta è no.
0: La segretaria Dem su Bologna respinge le accuse al sindaco Lepore. È lo Stato che ha fallito, dice, ma condanniamo le violenze degli estremisti. Il 5 Stelle Conte torna sul caso Roggero. Il governo fa propaganda per coprire i fallimenti sulla sicurezza e AVS rincara. Dalla destra un colpo di Stato silenzioso contro le leggi e la Costituzione. Francesco Macaro, GR1.
2: Alle 8:08 su Rai, Radio 1, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Pentagono ha identificato un altro soldato statunitense ucciso negli ultimi giorni in Giordania. Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio al dialogo. Gli Stati Uniti sono pronti a trattare, ha detto, se Teheran rispetterà gli impegni assunti. Ma stanotte altri raid. Il corrispondente.
3: In Iran non abbiamo ancora finito, aveva detto ieri mattina Trump, e in serata è scattata l'11ª notte consecutiva di bombardamenti sulla Repubblica Islamica. La guerra finora è costata agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari, spiega il segretario alla difesa Exet, ieri in audizione al Senato. Dall'amministrazione la richiesta urgente al Congresso di altri 67 miliardi di dollari per il bilancio del Pentagono, mentre si fanno più insistenti le obiezioni, non solo da parte dei democratici, sulla campagna in corso. La stessa amministrazione su un altro fronte di crisi medio orientale, quello libanese, tenta invece la strada diplomatica. In visita alla Casa Bianca, il presidente del paese dei cedri, Joseph Aoun, si è rivolto con parole di speranza a Trump. Insieme potremo raggiungere l'obiettivo ultimo di mettere fine alle ostilità tra Israele e Libano per sempre. Sarà la sua eredità, ha aggiunto, rivolgendosi al presidente americano. Aoun ha chiesto sostegno politico e militare agli Stati Uniti e avrebbe presentato un piano dettagliato per il disarmo di Hezbollah, milizia filo-iraniana, sollecitando inoltre garanzie per un completo ritiro delle truppe israeliane dal paese, come previsto dall'accordo quadro trilaterale del 26 giugno. Trump, da parte sua, non ha escluso di parlare con Hezbollah se il Libano glielo chiedesse. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E proprio durante la visita del presidente libanese alla Casa Bianca, Israele ha avviato il ritiro da due zone pilota nel sud del paese, come previsto dall'intesa raggiunta a giugno. A subentrare sono stati i soldati dell'esercito regolare libanese che hanno iniziato a prendere il controllo delle aree evacuate. L'inviata.
4: Dopo la sospensione decisa dall'amministrazione Reagan all'indomani di un dirottamento aereo per mano proprio di Hezbollah, i voli diretti tra Stati Uniti e Libano riprenderanno presto, promette Trump, ma non si sbilancia su quella che era la principale richiesta del libanese Aoun: premere su Israele, che occupa militarmente il 6% del sud del Libano. Il fuoco aperto da quell'esercito per uno sconfinamento dei libanesi in area, precisa il governo israeliano, e il ferimento di 4 operatori della Croce Rossa su una mina nello stesso giorno dell'arrivo dell'esercito libanese nei villaggi pilota lasciati da Israele confermano la fragilità del processo. I sindaci, rientrando nelle località, hanno stimato tra l'80 e il 100% di distruzione. E chi disarmerà Hezbollah rimane interrogativo centrale. Trump rilancia il ruolo della Siria di Shara, un percorso che però collide con la complessa storia tra i due paesi e la decennale occupazione siriana del Libano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E nella notte le sirene d'allarme sono tornate a suonare, lo dicevamo, a Teheran, nei pressi della centrale nucleare di Bushehr. Teheran a sua volta ha risposto prendendo di mira il Kuwait e tutto viene rimesso in discussione.
5: Diminuiscono le possibilità di una nuova tregua, anche solo di 10 giorni, tra Stati Uniti e Iran, anche se il ministro degli interni di Teheran, Momeni, ha incontrato a Islamabad i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che spingono per un'immediata de-escalation. I raid americani però proseguono e per l'11ª notte consecutiva hanno insistito su obiettivi militari come depositi per droni e infrastrutture logistiche. Esplosioni sono state udite anche a Teheran, ma le deflagrazioni, spiegano i media locali, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Come rappresaglia, gli iraniani hanno lanciato missili e droni contro basi degli Stati Uniti nei vicini paesi del Golfo, in particolare contro Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma i Pasdaran anche ieri hanno fermato alcune petroliere e rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e già ieri hanno costretto almeno 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: È sempre nel quadrante medio orientale il presidente americano.

Vaticano ha formalmente approvato un accordo che consente all'Arabia Saudita di dotarsi di un programma per il nucleare civile che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio, lo riporta il Wall Street Journal citando alcuni funzionari americani. L'accordo ha una durata di 30 anni e un valore stimato in decine di miliardi di dollari. Ma Trump pensa anche al nuovo segretario generale dell'ONU che verrà eletto in dicembre. Il New York Post scrive che vuole Gianni Infantino come prossimo segretario al Palazzo di Vetro e rispettare

0: parte del Board of Peace per Gaza nel corso degli ultimi mondiali di calcio. Poi la bufera, la ricorderete, sul presidente della FIFA per la revoca di un cartellino rosso al calciatore della nazionale americana Balogun su richiesta proprio di Trump. In Ucraina ora, con il cambio al vertice delle forze armate, il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo Sersky, nominando al suo posto il generale Drapaty, figura popolare ed eroe della battaglia di Mariupol nel 2014. La scelta di Zelensky dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa Fedorov, che aveva denunciato gravi contrasti con Sirski. Le 8 e 14 minuti su Rai Radio 1, la cronaca, ancora la cronaca che ci riporta: in Italia è stato ritrovato nel lago di Como il corpo della bambina di 9 anni annegata ieri pomeriggio mentre faceva il bagno di fronte al Tempio Voltiano, una zona ufficialmente vietata alla balneazione ma spesso utilizzata come spiaggia da decine di persone. La bambina, di origini marocchine, era in Italia con i genitori in visita ad alcuni parenti. E un'altra tragedia familiare in provincia di Sondrio: ieri pomeriggio un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick-up guidato da un parente nel comune di Val di Dentro, in Alta Valtellina. L'incidente è avvenuto durante la raccolta del fieno. L'omicidio di Luigi Esposito è debole, ancora senza esito la ricerca dell'arma del diritto con cui è stato ucciso il giornalista 53enne, trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica. Il legale della famiglia, Annalisa Califano, conferma che la vittima non aveva espresso alcuna preoccupazione ai familiari. Ieri si è svolta l'autopsia.
1: Alle 16 in punto il medico legale incaricato dalla procura di Salerno entra nella sala mortuaria dell'ospedale di Eboli. Dall'autopsia dettagli preziosi per capire se Luca Esposito sia stato ucciso a colpi di pistola o massacrato a morte di botte. I carabinieri esaminano i tabulati telefonici dell'utenza intestata alla vittima e passano in rassegna le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona dell'omicidio. Attenzione concentrata sui contatti personali, sulla vita privata del giornalista. Non aveva raccontato di paure, preoccupazioni, ansie?
2: Assolutamente no. Luigi ha visto la sorella Ida il venerdì, un atteggiamento tranquillo, sereno, andava a mangiare una pizza e sostanzialmente assolutamente nulla. Sereno, sempre pronto ad intervenire e a sostenere le sorelle, però della sua vita privata non ne parlava, ma assolutamente tranquillo.
3: Francesca Ghedini, GR1.
0: L'inchiesta Equalize, la presunta centrale di dossieraggio che avrebbe spiato più di 800 persone anche attraverso accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 indagati, tra loro l'ex titolare dell'agenzia investigativa Enrico Pazzali e l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, insieme ad alcuni clienti dell'Equalize come Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, tra le vittime attori, cantanti e sportivi. Firmato l'accordo per il rinnovo del contratto degli enti locali per il 2025-2027, riguarda oltre 403.000 persone.
4: Fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni e 141 euro per quello degli altri enti. È quanto prevede l'accordo firmato dai sindacati e dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, il contratto introduce per la prima volta un titolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. La firma è arrivata nei tempi giusti, sottolinea il presidente dell'ARAN, Antonio Naddeo.
5: Sono soddisfatto, uno, perché questa possibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di vigenza è una cosa importante per i dipendenti, ma anche per gli stessi enti, per i comuni, per le regioni, le province, perché ovviamente i contratti quando arrivano tardi ci sono dei problemi di applicazione, no? Secondo motivo di soddisfazione è che hanno firmato tutti i sindacati.
4: Tra questi sindacati c'è anche la CGIL, che non aveva condiviso l'accordo precedente. Il segretario Landini parla di un risultato di grande rilievo. Per il ministro Zangrillo il rinnovo è un traguardo straordinario perché, spiega, l'ultimo contratto è stato firmato solo 6 mesi fa. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Alle ore contate, la lunga ondata di calore provocata dall'anticiclone subtropicale. Le città da bollino rosso anche ieri erano 18, oggi però scendono a 6. Arrivano correnti di aria fresca dal nord che hanno già portato, oltre al calo delle temperature, una forte instabilità su alcune regioni.
6: Violenti piogge, grandinate, raffiche di vento si sono abbattute ieri pomeriggio sul Ferrarese. Diverse le frazioni rimaste senza luce né acqua. Ingenti i danni per l'agricoltura.

0: E anche oggi in Emilia-Romagna prosegue l'allerta arancione. Nelle Marche quasi 200 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi di ieri sera, non meno colpita dal maltempo la Puglia. Del resto ormai lo sappiamo, prolungate ondate di calore e fenomeni di forte instabilità atmosferica sono fenomeni fisici strettamente complementari. Le previsioni del tenente Viviana Cretella, Aeronautica Militare.
1: Nel corso della giornata precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del meridione. Nelle ore serali un generale miglioramento su tutta l'Italia tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Alle 8:19 minuti lo sport, finito il mondiale, comincia un'altra partita, quella per i nuovi commissari tecnici. Mentre l'Italia continua a sognare Guardiola, non solo più di una suggestione, per stessa missione del presidente federale Malagò, anche le altre nazionali si muovono e si affidano ad allenatori di caratura internazionale.
3: I risultati, si sa, pesano come macigni. D'altronde solo una squadra può alzare la Coppa del Mondo. C'è riuscita la Spagna quest'anno e gli iberici continueranno ad affidarsi al guru della Fuente in panchina. Potrebbe non bastare invece a Scaloni la ricca bacheca della sua gestione. Due Coppe America e un Mondiale. La sconfitta in finale brucia fin tanto da fargli meditare l'addio all'Argentina. L'altra grande delusa del trofeo, la Francia, saluta Deschamps e si affida, non c'è ancora l'ufficialità, ad una certezza del calcio transalpino. Un certo Zinedine Zidane, capace da allenatore di vincere 3 Champions consecutive con Real Madrid. È tempo di grandi nomi anche per la Germania, sempre più in fase calante. A risvegliarla dovrà pensarci Jürgen Klopp, fermo da un paio d'anni ma sempre sul pezzo, vista la breve esperienza da commentatore TV. Ora dovrà indossare di nuovo la divisa da coach. L'Italia spera prima o poi di tornare a giocarselo un mondiale. Il sogno in panchina si chiama Pep Guardiola e i contatti con la Federazione Azzurra continuano, ma nella realtà tutti gli indizi portano a soli 2 altri nomi: Pirlo e Mancini. Giacomo Priereschi, GR1.
2: E come per la panchina della nazionale, sono giorni decisivi anche per il Tour de France, arrivato nella settimana conclusiva con 2 certezze: la superiorità di Evenepoel nelle prove contro il tempo e la maglia gialla saldamente sulle spalle di Pogacar.
4: Dopo la crono di ieri, la classifica generale si è decisamente cristallizzata. Primo e secondo posto adesso sembrano inattaccabili. Pogacar è sempre più vicino al quinto Tour de France, il terzo di fila, anche perché è stato l'unico a resistere allo strapotere di Remco Evenepoel, che la cronometro l'ha vinta e ha recuperato 28 secondi sulla maglia gialla slovena. Adesso tra i due ci sono 4 minuti e 32 secondi. Terza piazza occupata da Isaac Del Toro, ma Sixas, sempre più eroe nazionale per i francesi, non demora, mantenendo il quarto posto a soli 20 secondi dal podio. Dal quinto in poi ritardi prossimi e superiori ai 10 minuti. Oggi tappa che potrebbe lasciare spazio a una fuga. Nei primi 60 chilometri ci sono 4 salite brevi e impegnative sulle montagne della Savoia e poi tanti saliscendi fino alla fine con oltre 2200 metri di dislivello da scalare. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Dopo la riapertura del padiglione della Russia, l'Unione Europea ha confermato la revoca dei fondi da 2 milioni di euro alla Fondazione La Biennale di Venezia, a comunicarlo un portavoce della Commissione, sottolineando che gli eventi culturali finanziati con il denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori che, ribadisce Bruxelles, non vengono rispettati dalla Russia odierna. I vertici della Fondazione si dicono comunque pronti a fare ricorso. A Parigi, ora, dove riapre la sala del Louvre, dove l'ottobre scorso una banda di ladri riuscì a trafugare i gioielli della corona francese, il corrispondente.
5: L'inchiesta continua. Il mandante dello spettacolare furto dei gioielli della corona non è stato ancora individuato, l'area furtiva non è stata ritrovata, ma intanto la galleria Apollon del Louvre riapre al pubblico da questo mercoledì. Cambierà la sua funzione d'uso, diventerà una sala da cerimoniale, mentre i gioielli che non sono stati trafugati il 19 ottobre del 2025 verranno esposti in una sala speciale, senza finestre, in un'altra ala del museo. Gli investigatori intanto lavorano sulle dichiarazioni dei 2 degli arrestati che hanno deciso di collaborare in parte, senza però fornire indicazioni su chi abbia commissionato il furto al museo più visitato al mondo. Il giorno della rapina sparirono 8 pezzi tra

0: diademi e collier appartenuti a regine e principesse di Francia per un valore complessivo di 88 milioni di euro. Gli inquirenti intanto non escludono che i gioielli siano stati separati in piccoli pezzi per agevolare la vendita sul mercato illegale. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Ancora in Francia, la rivoluzione social, no all'uso da parte degli adolescenti.
2: Social network vietati ai minori di 15 anni. La legge approvata dall'Assemblea nazionale.
3: La France ouvre la voie.
2: La Francia apre la strada in Europa nella protezione dei nostri bambini e ragazzi, ha commentato il presidente Macron, ispiratore della legge presentata come una battaglia di civiltà. Una legge simile è già in vigore in Australia, se ne discute in altri paesi europei. Il divieto entra in vigore da settembre per i nuovi profili creati su piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook o X. I profili già esistenti dovranno essere controllati entro gennaio. Le piattaforme dovranno adottare sistemi per la verifica dell'età degli utenti. Nella legge appena approvata, il divieto di utilizzo dei cellulari in classe, già in vigore per le scuole medie, viene esteso anche alle superiori. Non sono previste sanzioni per i ragazzi che aggirano la norma. Quanto al rispetto della legge da parte delle piattaforme, la loro attività è regolata a livello europeo dal DSA, la normativa sui servizi digitali. Eventuali violazioni potrebbero essere sanzionate dalla Commissione di Bruxelles. Francesco Mincone, GR1.
1: Social che guidano, non sempre in modo positivo, generano e inseguono trend. In questa calda estate molti, non solo adolescenti, realizzano reel in cui eseguono passi di danza che diventano virali, con brani musicali che si trasformano in veri e propri tormentoni, dall'afrobeat di Mauvaiseau alla sua Pile. A Evergreen, ballati in riva al mare. E dagli ABBA di Dancing Queen a canzoni nostrane, attualissime come Anna, amatissima dai più giovani con la sua White Girl Wasted. Dalle canzoni tormentone su web alla musica dell'indimenticabile Ozzy Osbourne, un anno fa la sua morte, stasera su Rai 5 alle 23.45 andrà in onda il documentario a lui dedicato, mentre Birmingham, la sua città, lo celebra e lo ricorda con un grande evento.
4: È trascorso un anno dalla scomparsa di Ozzy Osbourne. Il principe delle tenebre se ne andava il 22 luglio 2025, pochi giorni dopo aver chiuso la sua carriera con un concerto di addio alle scene nella sua amata Birmingham. Ed è la città che lo ha visto nascere a dedicargli l'Ozzy Day, con un ricchissimo programma di eventi. La Boston Brass Band sfilerà suonando brani di Ozzy e dei Black Sabbath. Una t-shirt in edizione limitata con l'elenco dei 52 concerti che Ozzy ha tenuto nella sua città con la band e da solista. Time has come to say goodbye. Sua moglie Sharon ha proposto di trasformare la raccolta di oggetti personali di Ozzy alla Birmingham Museum and Art Gallery in una mostra itinerante che potrebbe girare il mondo, ma soprattutto l'hashtag Ozzy Day, con cui raccontare sui social la prima volta che si è ascoltata la sua musica, un concerto, un incontro, perché si resta vivi nel ricordo di chi ci ha amato. Marcella Sullo, GR1.
1: Ancora musica con un messaggio sui social. Claudio Baglioni annuncia il ritorno sulle scene. La vita adesso nel vecchio albergo. Che notte è questa, ovvero due grandi concerti a Roma, la sua città, che apriranno e chiuderanno il Grand Tour La Vita e Adesso. In mezzo 50 esibizioni in tutta Italia, una ripartenza dopo la polmonite interstiziale acuta che lo ha costretto a lungo lontano dal palco. Sentiamo Baglioni.
5: Temevo in quel periodo di fermo che forse non sarei mai più tornato sopra un palcoscenico. Invece oggi posso dire che il viaggio continua nella città in cui sono nato. Una partenza da Piazza di Siena a Villa Borghese e il concerto invece che terminerà tutto sarà ai Fori Imperiali. Il primo il 24 di ottobre del 2026 e l'altro esattamente un anno dopo, il 23 di ottobre del 2027.
1: Le 8:28 minuti dopo di noi l'ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
6: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Parleremo dell'operazione lanciata da Poste per arrivare al controllo di TIM. Tra le domande che ci porremo e alle quali proveremo a dare una risposta, conviene agli azionisti di TIM aderire all'offerta e che

0: cosa cambierà per i consumatori.
1: Allora restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Raovic, direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Gianni Tola e Giovanna Insardi, Salvatore Sabatino al microfono, dalla redazione del GR1 una felice giornata, noi ci risentiamo alle 9.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. 8 e 30 minuti, seconda parte di Radio Anch'io dedicata all'offerta lanciata da Poste per acquisire il controllo di TIM. Si tratta di una OPAS, un'offerta mista che prevede un corrispettivo composto sia da denaro sia da azioni di Poste Italiane. Continuate a scriverci su questo tema al 335-699-2949, messaggi WhatsApp scritti e audio. Proviamo a capire che cosa rappresenta questa offerta, perché viene fatta questa operazione, e ascoltiamo subito la voce di Matteo Del Fante, l'amministratore delegato di Poste Italiane.
9: L'obiettivo è quello di creare un grande campione nazionale che accompagni il sistema Italia nel futuro. In termini di offerta ci saranno maggiori servizi di connettività, maggiori servizi di cloud insieme a tutti i nostri servizi attuali, noti, di Poste, quindi quelli dei pacchi, quelli dei servizi finanziari, tutto quello che già facciamo. Un campione nazionale del digitale, perché il mondo si sta trasformando, il nostro paese deve rimanere al passo con il futuro e la nostra azienda vuole accompagnarlo.
0: E buongiorno a Davide Di Labbi, associate partner di KPMG, si occupa di telecomunicazioni, media e technology. Buongiorno Di Labbi.
10: Buongiorno, buongiorno Francesca.
0: Buongiorno Di Labbi. Allora, le chiedo di aiutarci in questo tema, in questo settore, e partiamo appunto da questa OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio. Come funziona? Che cosa prevede?
10: Sì, dunque, l'OPAS è un'operazione finanziaria con cui tipicamente una società propone agli azionisti di un'altra società di rilevare le loro quote, offrendo in cambio non solo denaro, come avverrebbe in un'OPA tradizionale, ma una combinazione di contanti e azioni di nuova emissione della società offerente. In questo caso, quindi, Poste su TIM, Poste non si limita a comprare TIM con la liquidità in cassa, ma ha proposto ai soci dell'operatore telefonico di diventare appunto azionisti del nuovo gruppo integrato, chiamiamolo così. L'obiettivo è il delisting di TIM, ossia il suo ritiro dal listino della Borsa di Milano. Il periodo di offerta durerà circa 40 giorni, è iniziato un paio di giorni fa, si concluderà l'11 settembre. Ha una meccanica abbastanza semplice, nel senso che, come abbiamo detto, appunto, Poste si rivolge a tutti gli azionisti di TIM, propone uno scambio per ogni azione conferita, 1,67 euro in contanti più 0,218 azioni Poste di nuova emissione. In gioco c'è
0: mi perdoni di labio poste di azioni di nuova emissione, ma con le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie, sì, che sono già in circolazione,
10: corretto,
0: comunque.
10: Sì, okay. Esatto,
0: ecco, io
10: esatto,
0: faccio un esempio pratico. Un azionista TIM che ceda, diciamo così, 500 azioni TIM per l'appunto, riceverà, sì, 835 euro in contanti e 109 azioni, certo, di Poste Italiane. Ecco, questo, corretto, tipo di offerta mista, quindi azioni più contanti, più soldi, è un modo per renderla più appetibile?
10: Sì, sicuramente è un modo per renderla più appetibile, perché diciamo, di fatto diciamo in gioco, come stavamo dicendo poco fa, c'è in gioco, cioè bisogna raggiungere circa l'80% del capitale TIM, no? Per un conto valore di circa 11 miliardi. Dunque l'intenzione di Poste è quello di rendere il più appetibile possibile l'offerta affinché si raggiunga questa soglia, e dunque poi non si debba ritornare in CDA per discutere i passi successivi. Quello che però vorrei fare, secondo me, è ricordare da dove arriva TIM, perché secondo me questa non è una pura operazione finanziaria, no? Nel senso che l'Opas è lo strumento, ma di fatto qui c'è tanto di industriale dietro, no? Quindi forse è interessante ricordare cosa ha fatto TIM negli ultimi anni, che ha fatto una cosa molto difficile per tutti gli operatori di telecomunicazione europei e mondiali, cioè si è separata della propria rete fissa. Nel 2024 l'infrastruttura di rete fissa di TIM è confluita in FiberCop con un'operazione di oltre 20 miliardi, con esse è anche uscito una parte del debito che per 20 anni, diciamo, ha un po' bloccato le strategie industriali, no, dell'operatore, sì, TIM. Quindi TIM è un'azienda diversa, possiede clienti, rete mobile, competenze, cloud, data center, eccetera, eccetera. Quindi era questo un po' l'oggetto dell'operazione, più che l'operazione finanziaria in sé per sé, no?
0: Ecco, è un'operazione che appunto nasce già da lontano, perché insomma a marzo è stata annunciata, pochi giorni fa poi c'è stato il via libera della Consob che ha consentito poi la pubblicazione del documento finanziario e poi l'avvio appunto dell'operazione, come diceva, il 20 di luglio. Tra l'altro Poste già possiede una discreta percentuale di TIM, insomma superiore al 20%, ma se questa operazione andrà in porto, raggiungerà appunto la soglia di cui lei parlava, lei dei 2/3, nascerà un vero e proprio colosso. Quali saranno le caratteristiche?
10: Colosso per dimensioni sicuramente sì, uno dei primi gruppi italiani, ma non utilizzerei, diciamo, il fatturato come metrica per definire il colosso, guarderei altri numeri, no?
0: Quali sono le caratteristiche importanti da guardare?
10: Partiamo dal fatto che c'è un indicatore importante, cioè la frequenza di contatto, cioè vale a dire quante volte al mese un italiano incrocia questo nuovo grande gruppo, incrocerebbe questo nuovo grande gruppo tra bollette, pacchi, pensioni, speed, pagamenti, no? È una frequenza altissima e pochissimi operatori ce l'hanno in Europa. Un altro indicatore importante è il livello di fiducia, che come sappiamo è uno degli asset, no? Uno dei grandi valori che Poste porta, e a questo livello di fiducia aggiungerei, diciamo, quello che è la profondità tecnologica che ha in casa TIM, no? Quindi la parola colosso va interpretato bene, non è soltanto fatturato, numero di dipendenti, ma significa mettere insieme, diciamo, tre tipi di presenze, no? Che questo nuovo grande gruppo in qualche modo potrebbe costruire, cioè la presenza fisica, perché sappiamo benissimo che Poste ha una rete territoriale unica.
0: 13.000, quasi 13.000 uffici postali.
10: Esatto. Quindi,
0: e poi ci sono, diciamo, i punti vendita TIM.
10: Poi ci sono i punti vendita TIM, 4.000. Corretto, che integrerebbero esattamente questa componente fisica. C'è la seconda presenza, che è quella digitale, perché comunque milioni di utenti già utilizzano app, pagamenti e identità digitali e servizi online di entrambi i player, quindi sia Poste che TIM. E appunto la terza, che secondo me è molto rilevante e che forse è la dote più importante che porta TIM, è la componente, diciamo, tecnologica, sia, diciamo, operativa sul mondo delle telecomunicazioni mobili, che, diciamo, quella del cloud, della cyber security, che comunque consente di costruire servizi per clienti residenziali e grandi aziende italiane importanti.
0: Ecco, Di Labio, cosa può cambiare per gli utenti, per i consumatori finali?
10: Allora, molti parlano di super app, come possibile risultato, no, di questa integrazione, o comunque la, diciamo, la nascita di un grande campione in grado di erogare

0: più servizi per l'utente. Diciamo che il tema è come migliorare la vita digitale di una famiglia italiana che sappiamo spesso essere molto frammentata, no? Perché abbiamo un operatore per la telefonia, un operatore per la banca, un operatore per i pagamenti, uno per la password per la pubblica amministrazione. Insomma, abbiamo una serie di servizi molto distribuiti. Quindi la promessa di una piattaforma integrata è riunire questi pezzi in una relazione, diciamo, più semplice. E quindi molto semplicemente, se pensiamo ad alcuni casi ed eventi della nostra vita quotidiana, semplificare un trasloco, o semplificare la gestione della vita di una persona anziana che deve essere aiutata dalla famiglia, un giovane che entra nella vita adulta e quindi ha una prima SIM, una prima carta di credito, un primo accesso ai servizi pubblici digitali. Quindi ci sono una serie di servizi il cui beneficio non è quello di, diciamo, semplicistico di vendere più servizi allo stesso cliente, perché sarebbe una lettura troppo commerciale, no? Il valore è, diciamo, diventare un'infrastruttura che semplifica alcuni momenti della vita quotidiana, senza che, diciamo, si limiti a essere un modo più sofisticato di proporre più offerte commerciali, no? Quindi questa è un po' la sfida.
1: Grazie, grazie Davide Di Labio, Associate Partner di KPMG, e do il buongiorno anche a Camillo Greco, direttore finanziario di Poste Italiane. Buongiorno Greco.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora Greco, lei ha ascoltato l'ultima parte dell'intervento di Labio. Chiedo direttamente a lei qual è lo scopo di questa iniziativa di Poste.
2: Beh, innanzitutto ringrazio i contributi che sono molto, molto completi. Comunque, come è stato già anticipato, l'obiettivo delle operazioni è creare la più grande piattaforma di infrastruttura connessa del paese, è un gruppo che sarà leader nei servizi finanziari, assicurativi, logistica, telecomunicazioni e servizi digitali. E vorremmo integrare le due più grandi realtà industriali italiane. E a questo proposito, se posso integrare quanto è stato già detto, come lei ha
1: Certo.
2: ricordato, noi abbiamo studiato questa operazione per vari anni. Innanzitutto abbiamo incominciato ad acquistare azioni di Telecom Italia già più di un anno e mezzo fa con il primo scambio azionario con CDP e poi abbiamo iniziato a costruire la partecipazione acquisendola le azioni del gruppo Vivendi. Abbiamo nel frattempo messo a terra un accordo di fornitura di voci e date, per cui 5 milioni di clienti di Poste Mobile oggi beneficiano del servizio di Telecom Italia, quindi c'è un rapporto commerciale già
1: Già
2: in
1: in essere,
2: essere.
1: già in
2: Questo c'è.
1: piedi, sì.
2: E questo ci ha dato la possibilità anche di creare una, diciamo, una convergenza fra i due gruppi, che poi è quello che ha portato, diciamo, al lancio dell'offerta di acquisto e scambio il 22 marzo.
1: Greco, noi come sa riceviamo anche messaggi degli ascoltatori, ne stanno arrivando, gliene leggo uno al volo. Io come correntista Poste posso avere qualche vantaggio da questa operazione? Ci scrive Aldo da Napoli.
2: Beh, è chiaro che questo, diciamo, è un po' l'asse portante di tutta l'operazione, nel senso che noi riteniamo che c'è una base di clienti di Poste Italiane che può avere accesso ai servizi di Telecom Italia, anche a questo punto accedendo direttamente ai 13.000 uffici postali, come lei ricordava, ma anche alla nostra super app che ha più di 4 milioni di utilizzi su base giornaliera e 17 milioni di download. E d'altro canto, per i clienti di TIM, anche riteniamo che c'è la possibilità di avere accesso a tutta una serie di servizi, dall'energia ai servizi finanziari, che oggi a cui possono avere accesso indirettamente, ma facendo parte del gruppo possono avere un accesso più immediato.
1: Greco, l'ospite che è intervenuto prima di lei, Di Labio, parlava della possibilità di questa super app. È
2: Sì,
1: un progetto
2: sì.
1: che avete già messo in piedi?
2: Sì, dunque, come probabilmente molti radioascoltatori sanno, noi avevamo già tutta una serie di app che erano una sulla logistica, una sull'attività di pagamenti, quindi PostePay, e una sull'attività di BancoPosta. A partire da un anno e mezzo le abbiamo, diciamo, fuse in un'unica applicazione che abbiamo chiamato Super App, a cui si può avere accesso a tutti i prodotti di Poste. All'interno di questo spazio verrà inserita anche TIM, e quindi, diciamo, anche tutti i beneficiari di Team avranno accesso alla super app.

0: app, e tramite quella potranno avere accesso ai prodotti di Poste. L'altro punto però che volevo fare è che naturalmente questa operazione non è fatta solamente per tutta la clientela, chiamiamo individuale, clientela retail, ma noi riteniamo che tramite il veicolo di Telecom Italia possiamo anche diventare una controparte, diciamo, con buon credito anche con tutta la clientela corporate, piccole e medie imprese, e anche la pubblica amministrazione, che comunque ha bisogno di avere accesso a tutta una serie di servizi digitali che ci riteniamo qualificati a fornire.
1: Greco, dal punto di vista occupazionale, quindi dipendenti sia di Poste sia di TIM, cambierà qualcosa?
0: Ma secondo noi ci sono solo delle splendide opportunità, perché facendo parte di un gruppo più grande di 140.000 dipendenti anche le possibilità di sviluppo professionale aumentano esponenzialmente, e sicuramente valorizzeremo tutte, sottolineo tutte, le professionalità accoglieremo in team.
1: Mi scusi, quindi non è un'operazione che prevede tagli, perché spesso leggiamo quando ci sono fusioni così che poi il personale ci rimette, in qualche modo viene tagliato. In questo caso non è così.
0: Non è assolutamente previsto.
1: Senta, se lei dovesse convincere gli azionisti TIM ad aderire alla vostra iniziativa, perché dovrebbero farlo? Che cosa direbbe a questi azionisti?
0: Ma secondo noi diciamo, l'opportunità dal punto di vista finanziario è molto attraente, in quanto un azionista di Telecom Italia potrebbe avere accesso a un gruppo più diversificato, che abbiamo detto a esposizione al settore telefonia, ma anche al settore finanziario, quindi diversificare, diciamo, dal punto di vista meramente finanziario il rischio, non avendo esposizione solo a un settore merceologico. E poi dal punto di vista della remunerazione, noi abbiamo remunerazione degli azionisti, sottolineo, noi abbiamo già una politica dei dividendi che è molto ben consolidata, che prevede il pagamento diciamo, di un dividendo distribuito in due tranche, una prima tranche a novembre dell'anno per cui si distribuisce il dividendo, e il salto pagato a giugno dell'anno dopo l'approvazione dell'assemblea. Ed è un dividendo che riteniamo sia competitivo rispetto ai peer di mercato. Ad oggi Telecom Italia non paga il dividendo da più di 5 anni, quindi questa secondo noi già dovrebbe essere, diciamo,
1: un
0: soprattutto
1: incentivo.
0: per la clientela di retail, un buon incentivo a considerare la proposta.
1: Greco, ci arrivano altri messaggi dagli ascoltatori, gliene riassumo due. Di quanto aumenterà il canone? Ci chiede Michelangelo, forse in riferimento a TIM, e poi ci scrive Marco da Carugate: vorrei ricordare che essendo utente TIM i costi della linea telefonica sono tra i più alti sul mercato, anche se i servizi sono indubbiamente di qualità. Non dice lo stesso per quello che riguarda invece lo speed. Sono assolutamente spaventato dall'idea che la fusione generi un mostro con alti costi per gli utenti e un servizio pessimo. Come rispondiamo a Marco da Carugate?
0: Beh, che faremo del nostro meglio per fare in modo che cambi idea.
1: E quindi rimanere con voi sia come team sia come Poste, immagino.
0: No, era una battuta naturalmente
1: Certo.
0: per radiospettatore, però ecco, diciamo, quello che intendiamo fare è che sicuramente beneficiare della scala del gruppo per offrire un servizio che è sicuramente competitivo e di alta qualità, perché questo è il modo migliore per, diciamo, fidelizzare la clientela, che è l'obiettivo numero uno per un'azienda che funziona.
1: Ecco Greco, poi specifico, io ho fatto un esempio all'inizio della trasmissione, un esempio di un azionista TIM che ceda 500 azioni, riceverebbe 835 euro in contanti, 109 azioni di Poste Italiane. Ci scrive Giuseppe: cosa succede a chi possiede meno di 500 azioni ordinarie TIM? Ma il mio era solo un esempio, insomma, si può cedere il numero di
0: Esatto.
1: azioni che ognuno vuole, credo.
0: L'offerta è aperta al 100% del capitale di Telecom Italia, quindi abbiamo, diciamo, un desiderio fortissimo che tutti gli azionisti di Telecom Italia, dal più piccolo al più grande, aderiscano all'offerta, perché riteniamo che sia una, diciamo, una splendida opportunità per tutti e per il Paese.
1: Grazie Camillo Greco, direttore finanziario di Poste Italiane. Grazie per essere stato con noi questa mattina, e do il buongiorno anche ad Alessandro Faraoni, segretario generale della FISTEL CISL nazionale. Buongiorno Faraoni.
2: Buongiorno a lei e buongiorno a
1: Buongiorno.
2: tutti gli ascoltatori.
1: Federazione che si occupa dei lavoratori, dei settori informazione, spettacolo e telecomunicazioni. Faraoni, le chiedo la vostra posizione su questa possibile, probabile fusione.
2: Ma la nostra posizione è una posizione sicuramente positiva, lo abbiamo espresso anche nel nostro comunicato stampa, lo stiamo dicendo da tempo. Per noi rappresenta un solido razionale industriale, perché come avete visto anche le persone che mi hanno preceduto hanno parlato per quanto riguarda

0: un'operazione anche finanziaria, ma qualcuno giustamente di là vi ha sottolineato che è anche un'operazione da industriale importante, e per noi quello che è fondamentale è la complementarità tra le poste e team, e quindi il fatto che, normalmente, come ha detto anche il dottor Greco che mi ha preceduto, che ci sia l'attenzione, che quindi normalmente non rappresenti un tema di esuberi, perché poi chiaramente dal punto di vista nostro lo guardiamo come un progetto solido industriale che normalmente deve traguardare al mantenimento e anzi, diciamo, a rafforzare l'occupabilità che c'è in questo momento dentro il mondo team, visto che noi ci occupiamo in questo momento specificatamente di team. Quindi per noi è
1: Certo.
0: un'operazione importante, è un'operazione che normalmente rappresenta un punto di vista importante anche per quanto riguarda il paese Italia. Noi veniamo da un passato in cui diciamo, ha passato periodi abbastanza complicati, poi arrivando fino direttamente anche alla scissione con la rete. Ecco, noi pensiamo che questa operazione possa nuovamente rafforzare, soprattutto possa creare un player italiano forte, come era forte la Telecom di una volta, che era la quarto telco a livello mondiale.
1: Ecco, Faraoni, le faccio ascoltare adesso anche l'opinione, la voce di pochi giorni fa di Pietro Labriola, amministratore delegato di TIM.
2: Il settore in crisi non solo in Italia ma in Europa. Non ci siamo resi conto che in Europa noi abbiamo 120 operatori, negli Stati Uniti 3, in Brasile 3, in Cina 3, in India 3. L'Italia poi all'interno del panorama europeo è il paese che ha raggiunto i massimi livelli di spinta alla competizione. Spinta alla competizione che ha portato l'Italia ad avere i prezzi più bassi in Europa, non solo in Europa ma nel mondo. Quando non generi profitto non reinvesti. All'alba dell'evoluzione tecnologica, del mondo del digitale con l'AI e il cloud, in teoria dovrebbero essere gli operatori di telecomunicazione i candidati ad investire.
1: Faraoni, Fistel CISL nazionale, abbiamo sentito le parole di Labriola AD di TIM e c'è la possibilità quindi che con questa operazione, qualora andasse in porto, si superi un rischio di crisi per TIM.
0: Beh, sì, soprattutto che si superi un rischio di crisi di team, ma mi lasci dire che si superi anche un rischio di crisi un po' per il settore,
1: Sì.
0: perché il dottor Labriola ha detto una cosa importante: questo è un settore che viene, diciamo, da periodi abbastanza lunghi in cui non ci sono stati più ricavi, o comunque i ricavi sono abbassati fortissimamente, e quindi normalmente è un settore che sta in crisi. E come stiamo ripetendo un po' in tutte quante gli incontri che facciamo, soprattutto richiamando anche le istituzioni, noi stiamo facendo capire che questo, essendo un settore in crisi, è un settore che va comunque in qualche modo aiutato e va attenzionato da parte un po' di tutti quanti, perché è un settore che poi comunque deve investire nella tecnologia per lo sviluppo del paese. Io ho sempre fatto l'esempio di provare a immaginare se si blocca per qualche minuto l'intera telefonia, o comunque tutti quanti i prodotti che vengono fatti dalle telco, e cosa potrebbe succedere nell'ambito, diciamo, mondiale, e quindi anche in Italia. Quindi io continuo a pensare che lo sviluppo di team, quindi lo sviluppo del nuovo player con, diciamo, l'OPAS di poste su team, possa essere non soltanto un valore aggiunto per quanto riguarda il mondo del mondo di team, ma secondo me potrebbe essere un valore aggiunto per il mondo delle telco in genere, e quindi per il settore. Di questo ne sono convinto.
1: Faraoni, ascoltiamo insieme adesso un altro contributo di un suo collega sindacalista, Riccardo Saccone, segretario generale SLC CGIL.
3: Io, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista industriale, penso che sia una buona operazione. Mi aspetto qualcosa di acquisitivo anche e soprattutto per le persone di TIM, che in questi anni hanno invece visto, hanno assistito a un lento depauperamento della loro azienda e anche molto spesso delle loro professionalità.
1: Faraoni, avete avuto nel corso della preparazione di questa operazione un'interlocuzione sindacale con Poste e TIM e avete avuto rassicurazioni sull'occupazione, rassicurazioni che devo dire ci ha dato pochi minuti fa anche Greco.
0: Beh, noi le rassicurazioni, diciamo, le abbiamo avute un po' anche lo stesso Matteo Delfante, l'AD di Poste, quando fece, diciamo, il primo, quando fu, si affacciò, diciamo, con il tema dell'OPAS, e disse chiaramente che da un punto di vista dell'occupazione lui aveva teso a garantire un po' da questo punto di vista. Quindi vere e proprie interlocuzioni non ne abbiamo ancora avute, quindi aspettiamo tutto quanto il processo. Sicuramente, da un punto di vista di occupazione, non dico che ci sentiamo tranquilli, ma siamo fiduciosi che ovviamente l'approccio sia un approccio differente. Ha detto una cosa importante.

0: Riccardo, il mio collega della SLC. Noi dobbiamo fare attenzione che ovviamente ci siano gli investimenti in qualche modo sulla formazione e che quindi ci sia la possibilità, come ha detto anche il dottor Greco, di crescita professionale delle persone. Perché è vero che veniamo da un periodo abbastanza complicato, però è un periodo che è in grande trasformazione. Quindi la trasformazione tecnologica ci obbliga ad avere un'attenzione forte su tutte quante le lavoratrici e i lavoratori. Questo vale per l'intero settore, a maggior ragione vale per un player che sta nascendo in questo momento così grande, e quindi bisogna creare tutte quante quei presupposti per far sì che la gente sia riqualificata professionalmente e che possa quindi fare il lavoro che è quello che effettivamente che necessita in questo momento per il grande cambio di trasformazione tecnologica, digitale e anche con l'introduzione dell'intelligenza artificiale, che quindi ci obbliga a fare un percorso formativo differente. Quindi noi auspichiamo che ci sia forte attenzione anche da un punto di
1: Formazione.
0: vista, assolutamente sì.
1: Grazie Alessandro Faraoni, segretario generale FISTEL CISL nazionale, e do il buongiorno alla nostra ultima ospite di oggi, Anna Vizzari, coordinatrice Public Affairs di Altro Consumo. Buongiorno Vizzari.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, le chiedo che cosa pensate che potrà succedere in positivo o in negativo per i consumatori se questa operazione riuscirà.
2: Allora, siamo ovviamente come organizzazione di consumatori molto interessati a questa operazione perché farà nascere sul mercato, come è stato già detto, un grande player capace di competere anche con operatori internazionali in un settore in forte crescita e in cui l'innovazione è un fattore fondamentale e, come è stato già detto, l'innovazione richiede forti investimenti, quindi un player grosso è sicuramente una buona notizia. Detto questo, non possiamo dimenticarci del fatto che concentrazione e creazione di un grosso player significa anche possibile riduzione della concorrenza. E sappiamo anche che la concorrenza invece è un elemento fondamentale che permette anche la scelta di offerte consapevoli e migliori per gli utenti finali. Quindi da questo punto di vista noi siamo un po' attenti al fatto che l'operazione non possa avere delle ripercussioni sul mercato dal punto di vista della concorrenza, ma sappiamo anche che le autorità competenti vigileranno su questi aspetti, ecco.
1: Ecco, infatti c'era arrivata una domanda di Mario, ma la concorrenza poi non si rischia di creare un cartello? Ma lei mi ha già risposto. Le pongo un'altra domanda da un'ascoltatrice, Marzia. Quale scenario si prospetta per chi, azionista TIM, non aderisse a questa OPAS?
2: Allora sì, la scelta ovviamente è libera, non c'è nessun obbligo di adesione, anche se l'offerta è molto interessante, lo dobbiamo dire. Che cosa succederà? Succederà che quando a settembre questa prima operazione si concluderà, si tireranno un po' le somme. Per cui se diciamo, le adesioni dovessero essere superiori al 90%, diciamo che si prospetta il fatto che, e questo Poste lo ha già detto, l'ho già anticipato, si prospetta che le azioni TIM vengano a essere, diciamo così, tolte dal listino
1: Che ci
2: e
1: sia
2: quindi di
1: quello che
2: conseguenza
1: abbiamo chiamato, che si chiama delisting, cioè il ritiro dalla
2: delisting,
1: borsa, ecco.
2: esatto. E quindi a questo punto cosa succederebbe? Questo lo prevedono già le regole. Poste avvierebbe l'acquisto delle altre azioni rimaste sul mercato allo stesso prezzo già previsto per l'OPAS. Quindi non succederebbe, diciamo, nulla. È chiaro che per un azionista telecom che comunque ovviamente attualmente si trova ad essere proprietario di azioni di un'azienda che comunque è stato già detto ha un po' di problemi dal punto di vista dell'indebitamento, aderire a questa OPAS e puntare sul fatto che passa funzioni è forse la scelta, diciamo così, migliore.
1: Ecco, quindi
2: Però
1: mi scusi,
2: appunto non succederebbe nulla.
1: il vostro consiglio qual è? Lei ce l'ha già un po' anticipato dicendo che l'offerta è interessante. In pochi
2: Esatto,
1: secondi,
2: ecco.
1: Vizzari.
2: Ecco, la cosa è che ovviamente stiamo parlando di due protagonisti del mercato che però in questo momento si trovano in situazioni, diciamo così, finanziarie un po' differenti. Poste è un grande colosso che ha bilanci in crescita, anche le ultime comunicazioni ce lo confermano. TIM invece è un operatore che ha un po' di difficoltà, un forte indebitamento. Non a caso nel 2024 è stata anche costretta a vendere la rete fissa a un fondo statunitense
1: L'abbiamo
2: e quindi
1: detto,
2: di
1: sì.
2: conseguenza, ecco, diciamo che facilmente si può comprendere che probabilmente Poste da questo punto di vista dà delle garanzie migliori anche per il futuro dell'azienda e quindi l'operazione è sicuramente interessante.
1: Grazie Anna Vizzari, coordinatrice Public Affairs di Altro Consumo. Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. In console oggi Alessio Caranzetti e Sergio Ciani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena

0: Vabbè, ora la linea va al GR1 delle 9. Noi torniamo domani alle 7.30. A tutti una buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Muraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Le violenze di Bologna, interviene la Premier. Irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità. Così Giorgia Meloni in una intervista al Giornale. Fa riflettere, aggiunge la Premier, che la sinistra non sia mai scesa in piazza per solidarietà con un agente morto in servizio. Contro la criminalità urbana poi promette tolleranza zero. Le procedure usate dai due poliziotti per bloccare a terra Fakir e quelle per soccorrere il 42enne marocchino sono i punti al centro dell'inchiesta. In attesa dei risultati dell'autopsia prevista per venerdì, acquisite le immagini della bodycam del caposquadra, difeso, così come il collega, dall'avvocato Gabriele Bordoni.
3: Quello che infastidisce molto i ragazzi e li addolora il fatto di essere intervenuti e purtroppo di aver dovuto assistere alla morte di un cittadino. Uno dei miei, avendo una bodycam privata, la accende proprio per documentare tutto l'intervento e questo mi fa pensare che non ci fosse una riserva mentale di agire in maniera anomala. Mi pare che sia tutto nel protocollo.
2: A rappresentare i familiari di Fakir invece l'avvocato Fabio Anselmo.
4: Queste sono procedure di morte. Quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. Questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri di quelli che non ha già.
2: Andiamo all'estero, nuova notte di raid americani contro l'Iran, colpiti obiettivi militari, l'area di Bushehr dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate a droni e capacità marittime. Teheran risponde con attacchi a installazioni americane in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, dice il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non rispettare gli impegni. Sul fronte libanese, storica visita del presidente Aoun alla Casa Bianca, sbloccati i primi passi dell'intesa raggiunta a giugno. L'esercito di Beirut si schiera nelle prime due zone pilota da cui Israele si ritira. Un'operazione macchiata però dai colpi di avvertimento dei soldati israeliani contro quelli libanesi, accusati di aver oltrepassato la linea concordata. E siamo ai mercati che aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano con Chiara Rancati.
5: La giornata si apre nel segno del nervosismo per i mercati azionari. Aprono con il segno meno le principali piazze europee tra tensioni geopolitiche e minacce di nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Milano è a meno 0,23%, in apertura cali intorno al decimo di punto percentuale per Londra e Parigi, in controtendenza Francoforte più 0,12%, borse deboli anche in Asia, chiuso in negativo Tokyo, giù anche le piazze della Cina continentale e Hong Kong, la più pesante a meno 1,16%, gravata da vendite soprattutto sul comparto dell'high-tech che resta al centro dell'attenzione positiva o negativa degli investitori. Sul fronte dei cambi recupera l'euro nei confronti del dollaro, la moneta unica stamattina torna sopra quota 1,14 dopo i cali dei giorni scorsi, ma resta comunque sotto i livelli della fine della scorsa

0: settimana, mentre per le materie prime energetiche c'è un nuovo balzo proprio sulle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il Brent, prezzo di riferimento europeo, tocca i 93 dollari al barile, il WTI americano sfiora gli 85,5. Linea a voi.
1: Firmato il rinnovo del contratto degli enti locali per il periodo 2025-2027. Riguarda circa 403.000 persone, fino a 1.136 euro di arretrati, aumenti medi di stipendio di 152 euro per il personale dei comuni, 141 per quello degli altri enti. Il contratto introduce per la prima volta un capitolo interamente dedicato all'intelligenza artificiale. E siamo al caldo che comincia ad allentare la morsa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, ma è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate, anche di forte intensità, come già accaduto ieri pomeriggio in Emilia Romagna, Marche e Puglia. Sentiamo le previsioni della tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Nel corso della giornata, precipitazioni sulle regioni del Medio Adriatico, Basso Lazio e resto del Meridione. Nelle ore serali, un generale miglioramento su tutta l'Italia, tranne che sulla Calabria. In merito alle temperature, picchi massimi intorno ai 36 gradi nelle aree interne del Lazio e fino ai 40-41 gradi nell'entroterra sardo e 43-44 gradi sulle aree interne della Sicilia.
1: Rivoluzione social in Francia. Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso e l'uso ai minori di 15 anni. L'obiettivo è tutelare la salute di bambini e adolescenti. In Europa è una prima assoluta. L'entrata in vigore è prevista per settembre. La legge imporrà le piattaforme dei sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare telefoni cellulari nelle scuole superiori. Una legge simile è già in vigore in Australia. Progetti di legge sono allo studio in altri paesi europei. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
3: Stanno arrivando i mini cuccioli.
4: Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque provi ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
2: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Radio 1 Musica.
9: Buongiorno amici di Radio 1, come state? Dove siete? Siete in procinto di partire per le vacanze? State facendo le valigie oppure come me, come noi qui a Radio 1 siete a lavorare in città? Allora, oggi noi vi teniamo compagnia come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10 con Radio 1 Musica. Io sono Giulia Nannini in regia, c'è Danilo Gionta alla parte tecnica, Sergio Ciani e poi ci sono i vostri messaggi al 335 699 2949. Oggi stavo venendo in radio e mi sono accorta che ho le scarpe che indosso in questo momento sono completamente rotte, cioè sono proprio rotte, sembro tipo la versione sfigata della piccola fiammiferaia, però non riesco a buttarle perché ci sono legata, diciamo, in maniera affettiva. E allora quello che oggi vi chiedo è di raccontarci l'oggetto che proprio non riuscite a buttare, un oggetto vecchio. Qual è, perché per voi ha un significato particolare? Adesso metto sui miei social la foto delle mie scarpe, così vi rendete conto di quanto sono completamente rotte. 335 699 2949. Quell'oggetto vecchio che non riuscite a buttare perché ci siete in qualche modo molto affezionati. Andiamo allora con

Con la musica ci hanno fatto sognare negli anni 90 e continuano a farci sognare anche oggi. È appena uscito il loro nuovo singolo, loro sono i Take That e questa è Sweet July.

Le 9:11 minuti, questa è Radio 1 Musica. Al 335-699-2949 vi ho chiesto di raccontarci quell'oggetto vecchio a cui siete affezionati e che non riuscite a buttare. Ci scrive Francesca da Padova: un vecchio CD dei Backstreet Boys. Per restare in tema Take That, anche se non li ascolto più, è stato il mio primo CD e non riesco proprio a separarmene. Raccontatecelo dai amici, 335-699-2949. Luca lo stesso è la canzone che segna il ritorno di Luca Carboni nel 2015 ed è il singolo che anticipa l'album Pop Up. Ora, quell'album racconta bene l'epoca, cioè un mondo che stava cambiando in maniera inesorabile e che stava incorporando, per esempio, nella vita di tutti i giorni i social network sempre di più, che iniziava ad avere difficoltà con le relazioni, cosa che secondo me dopo il Covid è esplosa ancora di più. È un album che secondo me in maniera molto lucida riusciva a parlare del presente. In particolare la canzone che ci ascoltiamo adesso è vero che da una parte racconta di un mondo sempre più diviso, dall'altra però ci ricorda che l'amore resta alla fine l'unica bussola, no? Capace davvero di orientarci all'interno del caos. E c'è una curiosità interessante su questo brano, cioè il testo è firmato da Luca Carboni insieme a Dardust, mentre la musica porta anche la firma di Tommaso Paradiso, che all'epoca era il frontman dei giornalisti, e quindi questo incontro tra tre personalità molto diverse ha dato vita a questa canzone fortissima, Luca lo stesso. C'è chi?

0: sua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Ci scrive Max da Udine, una piccola radio costruita da me a 15 anni. Max, intanto come si fa a costruire una radio a 15 anni? Complimenti, sarei curiosa di saperne di più. Come si fa, Danilo, a costruire una radio? È una roba da ingegneri, no? No, è facile, mi dici? Ok, va bene. Ma ancora al 3356992949, era una curiosità che avevo, non mi immagino a costruire una radio. Fabrizio da Chiavari ci scrive: non mi riesce di cambiare autovettura, è ormai tanto avanti con i chilometri, sempre tenuta in ordine, taglia andata, ma non mi riesce di cambiarla. Questo, secondo me, qui ci si identificano molti ascoltatori, io pure, Fabrizio da Chiavari, perché la macchina è una roba che poi va avanti un po' per inerzia. No, cambiare la macchina, ma come ci va? L'oggetto vecchio che non riuscite a buttare, raccontatecelo al 335-699-2949. E adesso torniamo nel 1987 con i Johnny Hates Jazz e la loro I Don't Want to Be a Hero. Ora, amici di Radio 1, non lasciatevi ingannare da questo suono che sentite molto elegante e raffinato, tipico del pop britannico di quell'epoca, perché in realtà dietro questa melodia c'è un messaggio molto forte, ovvero questo brano è una vera e propria canzone contro la guerra. Il testo è raccontato infatti dal punto di vista di un soldato che rifiuta l'idea di essere trasformato in eroe e mette in discussione propaganda, leva militare, il sacrificio anche, no? Ovviamente che comporta quella situazione. Il cantante dei Johnny Hates Jazz spiegò che all'epoca non voleva fare la predica, però voleva osservare la realtà attraverso una canzone pop, quindi capace di arrivare alla gente, a prendere il più pubblico possibile e dire quale fosse il suo punto di vista. E allora ce l'ascoltiamo, Johnny Hates Jazz con I Don't Want to Be a Hero su Radio 1. Sono le 9:19 e io aspetto che mi raccontate l'oggetto vecchio che non riuscite a buttare. Ditecelo, ditecelo.

Non voglio essere un eroe, cantavano i Johnny Hates Jazz nel 1987. Greta d'Ancona ci racconta che lei non riesce a buttare via il biglietto del suo primo concerto di Noemi del 2022. È la mia cantante preferita dal 2021 e ormai sono legatissima a lei, ci scrive Greta. E noi approfittiamo di questo messaggio della nostra Greta per fare gli auguri di una prontissima guarigione a Noemi, che è una voce di Radio 1, l'avete ascoltata tutto l'inverno con Non Solo Parole, e incrociamo le dita, speriamo di risentirla anche a settembre. Intanto in bocca al lupo Noemi, guarisci prestissimo. Poi ci scrive Federico da Padova: non butto niente che abbia a che fare con i ricordi dei miei familiari, per esempio ho un pezzetto, sentite amici, ho un pezzetto di mattone che mi regalò mia figlia all'asilo trovato per terra, sono passati 12 anni e lo porto sempre con me, mi disse ti porterà fortuna. Oh, un pezzetto di mattone, mamma. Come siete, guarda, guarda. 335-699-2949. Qual è quell'oggetto vecchio, magari anche apparentemente inutile, da cui non riuscite proprio a separarvi? Andiamo avanti con la musica, perché è reduce dal grandissimo successo delle due date italiane a San Siro la scorsa settimana, in cui è riuscito, secondo me, nell'ardua, arduissima impresa di mettere d'accordo sia critici che pubblico. Bruno Mars torna ad allietarci su Radio 1 con la sua musica e la sua incredibile voce, e questo è il suo ultimo singolo, On My Soul.

0: Buongiorno, questo Mangianastri me lo regalò un mio fratello nel 76 quando avevo solo 14 anni, ma con lui sono cresciuto facendo girare praticamente solo i Pink Floyd, Francesco Guccini e Inti Illimani. Ah, che meraviglia, ci ha mandato la foto questo ascoltatore di questo Mangianastri originale del 76 e qui ci sblocchi tanti ricordi, caro nostro ascoltatore, che non si firma ma ascoltiamo un vocale.
1: Ciao Giulia, credo che con questa foto dovrei battere tutti gli ascoltatori. Questo triciclo è degli anni 70. Io tutte le volte che vado a svuotare il garage di mia madre lo devo buttare e poi mi rifiuto sempre alla fine. C'ho 49 anni e niente, ce l'ho sempre. Rosso uguale a questo e l'ho sempre conservato. Roberto Corriere di Alghero.
0: Roberto, sì, è vero, ci ha mandato la foto di questo triciclo e fa veramente molta, molta, molta tenerezza. Siete fantastici, cari ascoltatori di Radio 1. Ci fermiamo qualche momento, ci sono le nostre previsioni del tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è su da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Accoliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteo Radio.
3: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Radio 1 Musica.

Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10, sono le 9:34 minuti e Giuliano da Reggio Emilia ci scrive: io non riesco a buttare gli stivaletti da uomo a punta anni 70 e nemmeno una parte.

magliette di abbigliamento da motociclista anni 70-80. Beh, no, quello non si può buttare, Giuliano, ma anche perché potrebbe sempre tornare utile, che ne sai che poi non tornano di moda, visto che è tutto ciclico qui. Oggi vi ho chiesto di raccontarci l'oggetto vecchio che non riuscite a buttare. 335-699-2949. E adesso rimaniamo negli anni 70, abbiamo appena ascoltato America con Sister Golden Hair, era il 1975. Torniamo indietro di pochissimi anni, al 1970 per la precisione, con un brano che davvero è entrato nella storia, ovvero Mercedes-Benz di Janis Joplin. È un brano particolare, la versione originale pensate durava meno di un minuto ed era cantata completamente a cappella e fu registrato tra l'altro in un'unica take, quasi per gioco. Lei venne questa ispirazione ascoltando le parole di un poeta e un verso in particolare la colpì. E questo verso era "Come on God and buy me a Mercedes", ovvero "andiamo Dio e comprami una Mercedes". E lei allora decide di, ispirata da questa poesia, decide di scrivere una canzone che fosse una satira del consumismo, prendendo anche un po' in giro l'idea che la felicità si possa comprare con appunto un'auto di lusso o una TV a colori. Qui c'è anche un aneddoto abbastanza triste, perché 3 giorni dopo aver inciso questa canzone, Janis Joplin il 4 ottobre morì a soli 27 anni, entrando a far parte purtroppo di quel club maledetto di grandissimi artisti come Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, che ci hanno lasciato proprio a 27 anni. Cioè, questa anche viene chiamata maledizione dei 27. Però adesso noi l'ascoltiamo con il sorriso, si fa così, Janis Joplin, Mercedes-Benz. All you have to do is...

0: Quanti messaggi che ci state mandando, amici. Allora, ascoltiamo subito un vocale.
1: Ciao a tutti, io tendenzialmente non butto mai via le cose dei miei nonni. Di mio nonno ho tutta una serie di cacciaviti, fiamme ossidriche, pompe per l'olio, molto vecchie degli anni 30-40, perché mio nonno era meccanico di aerei durante la prima guerra mondiale. Mi sono molto pentita di aver buttato via le perle veneziane che mio nonno, invece l'altro nonno, mi aveva regalato. E queste cose ti tengono legata alla tua famiglia.
0: Certo, perché poi quelle che le cose da cui non riusciamo a staccarci spesso, o quasi sempre, hanno un valore affettivo, quindi anche se sono dei cacciaviti, magari anche se sono delle cose per noi apparentemente inutili, non riusciamo, no? Perché ci ricordano una persona, una situazione, una cosa, un ricordo che spesso, insomma, sono ricordi molto belli. Allora, quell'oggetto vecchio che non riuscite a buttare, raccontatecelo, amici, al 335 699 2949. Andiamo adesso con gli Eugenio in Via di Gioia. Vi invito ad essere toscani e a pronunciare il nome di questo gruppo. È difficilissimo, perché a me verrebbe Eugenio, ma non si può dire in radio. Gli Eugenio in Via di Gioia, che ci ricordano con questa canzone Baciamoci che a volte il gesto più rivoluzionario, no, che si può fare è anche proprio il più semplice. E questa canzone nasce da una domanda, ovvero: e se il mondo si fermasse per 2 ore? A me è sembrata molto semplice ma molto potente, ecco, se poteste fermare un attimo il tempo. Tra l'altro c'è una curiosità carina legata al lancio di questo singolo, perché loro si sono messi a girare con una kisscam di cartone costruita da loro, invitando le persone che incontravano nelle varie città d'Italia a baciarsi di fronte all'obiettivo. Secondo me è un'idea semplice, però perfettamente in linea con lo spirito della canzone. Questa è Baciamoci, Eugenio in Via di Gioia.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Bravissimi, bravissimi. Quanto mi piacciono gli Eugenio in Via di Gioia, si ascoltano sempre tanto volentieri. Li trovo veramente fortissimi. Io gli auguro di fare Sanremo, la butto lì. Sono diversi anni che glielo auguro, sono veramente forti questi ragazzi. Allora, tanti messaggi. Rosanna, per esempio, ci manda la foto di un maglione blu che le fece sua nonna nel 1900, pensate, 78. E lei dice: ancora lo porto quando fa un po' di freddo, dopo le tempeste marine, nel luogo in cui trascorro le mie vacanze. In tanti, ma veramente in tanti, come per esempio Carmela da Roma, ci avete detto: non riesco a buttare la mia bambola Poldina, che è del 1964. Me la sono andata a cercare per curiosità, perché ci sono arrivati almeno 5 messaggi su questa bambola. Forse sarà stata una delle prime bambole che avete avuto da bambini. L'ho trovata francamente un po' inquietante. Non lo so, c'è una faccia strana questa bambola Poldina degli anni 60, però insomma, se è un ricordo va bene tutto. 335-699-2949, quell'oggetto da cui non riuscite proprio a separarvi. Torniamo al 2018 con una delle canzoni che ha segnato l'estate di quell'anno, Felicità puttana dei giornalisti. È diventata anche un modo di dire, no? Cioè, ti mando un vocale di 10 minuti. Spesso, spero, soltanto per dirvi quanto sono felice. Ce li ascoltiamo su Radio 1.

Quanto profuma d'estate questa canzone dei giornalisti del 2018. Ci scrive, proviamo a fare servizio pubblico, ci scrive un nostro ascoltatore Marcello: questo è un segno del destino, vi prego aiutatemi. Allora, mio papà ieri ha perso una medaglietta di Santa Rita in autostrada all'entrata a Sestri Levante. Gliel'aveva regalata sua nonna il giorno prima che partisse militare e lui la conservava proprio da 40 anni. Allora, se trovate questa medaglietta, amici di Radio 1, scriveteci. Ancora per 10 minuti siamo in onda con Radio 1 Musica. Vediamo di fare qualcosa al riguardo. Una medaglietta di Santa Rita, che è la santa dei casi impossibili, tra l'altro. Quindi vediamo se riesce anche in questa missione. In autostrada all'entrata Sestri Levante. Torniamo al 1965 con un brano dei The Mamas and the Papas, ovvero California Dreaming. È una canzone che è nata per contrapposizione, ovviamente, durante un freddissimo inverno a New York, quando Michelle Phillips sentiva una forte nostalgia del sole, del caldo, della temperatura della California, e da lì, da proprio quella sensazione, è nato uno dei brani più iconici della storia del pop. Cioè, l'inizio dice: all the leaves are brown, cioè tutte le foglie sono marroni, and the sky is gray, cioè il cielo è grigio, I'd be safe and warm, cioè sarei al sicuro e al caldo, if I was in LA, cioè se fossi a Los Angeles. E allora andiamo anche noi a sognare un po' con California Dreaming.

Radio 1 Musica, Giulia Nannini con voi fino alle 10. I vostri messaggi. Ci scrive Giovanni da Porto San Giorgio. Io conservo ancora i vecchi quaderni delle mie elementari di fine anni 50, alcuni col bordo nero e copertina nera con spazio bianco per scrivere il nome. Lo sapete, ce l'ho anch'io effettivamente, mi sa, a casa, dai miei quaderni delle elementari, perché non so come mai ci siamo affezionati. E quelli... Voi ce l'avete, Danilo Gionta, ce l'hai i quaderni delle elementari a casa? Secondo me è una cosa che in tantissimi conservano. Ah, c'è la pagella però. E com'era sta pagella? 3, lo sapevo. Va bene, allora torniamo per chiudere questa ora in musica con Radio 1 al 2005, quando James Blunt conquistava il mondo con una canzone veramente pazzesca, e è You Are Beautiful. Forse una delle ballate, possiamo dire, più amate, più dolci degli anni 2000? Secondo me sì. Però c'è una curiosità che in tanti non sanno. Cioè, in realtà questa non è una classica canzone d'amore. You are beautiful, cioè tu sei bellissima, dice la canzone. E voi potreste pensare che sia completamente una dedica alla persona amata. Non è così. In realtà James Blunt ha spiegato più volte che il brano racconta un momento che ha vissuto veramente, cioè quando incrocia la sua ex fidanzata in metropolitana mentre lei stava con un altro uomo. I loro sguardi si incrociano, ma nessuno dei due dice una parola, e lui, con questa sensazione, diciamo, di nostalgia, di malinconia che è un po' evidentemente gli si era appiccicata addosso, prende e la trasforma in un grandissimo successo come You Are Beautiful, che ci riporta agli inizi degli anni 2000. E noi ci entriamo piano piano, perché bisogna accompagnarlo, James Blunt, bisogna entrarci proprio in punta di piedi.

You're Beautiful in questo finale di puntata Radio 1 Musica torna domani alle 9 con Giulia Nannini. Lasciatemi ringraziare la nostra fantastica squadra in regia, Danilo Gionta alla parte tecnica. Oggi c'era Sergio Ciani, ma in finale di puntata è arrivato anche Alessio Carantini.

0: Zetti e ha detto che non se ne è pentito, vero Alessio? Non se ne è pentito, insomma. Adesso voi restate su Radio 1, c'è il nostro GR e poi l'Italia in diretta con Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato, ci avete tenuto compagnia anche oggi, noi ci sentiamo domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. In provincia di Bologna ha denunciato un 63enne che domenica mattina, sparando alcuni colpi di pistola, aveva messo in fuga i ladri entrati nella fabbrica di cui è custode, Crespellano. Non aveva né il porto d'armi né il patentino di guardia giurata.
3: Per fermare i ladri sorpresi a rubare bobine di rame in un'azienda di Crespellano nel bolognese, ha svuotato contro di loro l'intero tamburo di un revolver 357 Magnum. I proiettili sono finiti contro una parete mentre i rapinatori sono fuggiti, lasciando sul posto i furgoni e la rifurtiva. Ai carabinieri il guardiano ha raccontato di aver sparato sentendosi minacciato, ma non avendo l'abilitazione da guardia giurata e avendo il porto d'armi scaduto dal 2014 è stato denunciato per esercizio abusivo della professione e porto abusivo d'armi. Oltre al revolver gli hanno sequestrato in casa altri due fucili e tre pistole, una vicenda che riaccende il dibattito sulla legittima difesa a pochi giorni dall'ingresso in carcere del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni per aver ucciso due ladri dopo averli inseguiti fuori dal suo negozio, ferendone un terzo sempre a colpi di pistola. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato le offese subite via social dai giudici che hanno emesso le sentenze, chiedendo maggiore responsabilità a chi ricopre incarichi istituzionali. Alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire, si legge in una nota, significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione. Simone Zazzera, GR1.
2: La morte di Fakir Abderrahim durante un fermo di polizia, le procedure usate dai due agenti per bloccarlo a terra e per soccorrerlo sono i punti al centro dell'inchiesta. Venerdì prevista l'autopsia. La premier Meloni intanto è intervenuta nuovamente sugli scontri scoppiati a Bologna a seguito dell'accaduto. Irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza senza che prima fossero state appurate le responsabilità, ha detto la presidente del Consiglio in un'intervista al quotidiano Il Giornale. Audizione dei ministri degli esteri e della difesa davanti alle commissioni di Camera e Senato. Italia in prima linea per la pace in Medio Oriente, ha ribadito Antonio Tajani, annunciando per il 28 e 29 luglio a Roma una riunione per la soluzione a due stati in Palestina e per il 4 agosto una sezione dei negoziati sul Libano. Riguardo alle spese per la sicurezza, abbiamo raggiunto il 2,8% del prodotto interno lordo, ha spiegato Tajani. Intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio. La sicurezza in Europa non è più un elemento garantito, gli ha fatto eco il ministro Crosetto. Per questo, ha aggiunto, è necessario rendere più forte la NATO. E intanto in Iran nuova notte di raid americani, colpiti obiettivi militari, l'area di Bushehr dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate a droni e capacità marittime. Teheran ha risposto con attacchi e installazioni americane in Kuwait. Non abbiamo ancora finito, ha detto il presidente americano Trump, mentre il segretario di Stato Rubio ha lasciato aperto uno spiraglio diplomatico accusando tuttavia Teheran di non rispettare gli impegni. In Ucraina, cambio al vertice delle forze armate. Il presidente Zelensky ha rimosso il comandante in capo, Oleksandr Zirsky, nominando al suo posto il generale Mikhailo Drapati, figura popolare, eroe della battaglia di Mariupol. La scelta di Zelensky dopo giorni di proteste di piazza contro la destituzione del ministro della difesa, Fedorov, che aveva denunciato gravi contratti con Zirsky. Intanto, emissari tedeschi, secondo alcune fonti, hanno incontrato funzionari russi per una possibile azione diplomatica che conduca al termine del conflitto. Sentiamo la corrispondente.
4: Le prime indiscrezioni sono arrivate da alcuni media britannici e tedeschi. Nei giorni scorsi a Baku, in Azerbaigian, si sarebbero incontrati alti funzionari tedeschi e russi per discutere possibili vie d'uscita al conflitto in Ucraina. La conferma poi è arrivata dal presidente azero Aliyev durante una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco Merz. Il nostro territorio è stato utilizzato per un incontro del genere senza che ne fossimo a conoscenza. Non posso commentare i dettagli perché non eravamo presenti, ha dichiarato, spiegando che i dati sui voli confermerebbero la notizia. Delegazioni informali composte da ex funzionari di governo tedeschi avrebbero incontrato personalità vicine al presidente Putin tra il 12 e il 14

0: luglio. Nessuna conferma da Mosca, neanche il cancelliere tedesco Merz sarebbe stato avvertito, ma secondo il Times si starebbero moltiplicando le iniziative per ristabilire canali di comunicazione tra Germania e Russia. Aliyev ha anche detto di accogliere con favore un eventuale incontro di questo tipo, se finalizzato a contribuire alla fine del conflitto in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti, ha annunciato che condurrà un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codici e modelli di AI Hugging Face, vittima del cyberattacco. Notte di incendi e blackout in Sicilia, decine i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco in diverse province: Palermo, Catania, Agrigento, a Santo Stefano Quisquina le fiamme alimentate dal caldo e dal vento di scirocco stanno ancora minacciando il centro abitato. Grande caldo che tuttavia, almeno al centro nord, comincia ad allentare la presa. Lo sport, calcio, non ha ancora un nome: il nuovo commissario tecnico della nazionale. Tra gli ipotetici candidati, il più quotato è Pep Guardiola, con cui ci sono contatti in corso, come ammesso dal presidente federale Malagò. In lizza per la panchina azzurra anche Andrea Pirlo e Roberto Mancini, ma non sono gli unici nomi. Mi auguro di vedere un CT italiano, l'auspicio del numero uno del CONI, Luciano Buonfiglio. Sono le 10:05, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.
3: Buongiorno, buon mercoledì 22 luglio, sono le 10:06, 14 secondi da Emanuela Ronzitti.
4: E da Noemi Serracini, buongiorno, ben ritrovata Emanuela, ben ritrovati tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici.
3: Di nuovo insieme per questa tre ore insieme con l'Italia in diretta, salutiamo la nostra squadra Noemi.
4: Una squadra meravigliosa, Cristiana Faitati in redazione con Roberta Di Casimir, Roberta Genuini, Claudio Urbani e Graziana Vella.
3: Per la regia abbiamo Daniele Gionta e Alessio Caranzetti per la parte tecnica. Salutiamo la nostra regista Mimmi Micocci. Oggi apriamo la nostra pagina di attualità con in primo piano il via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo e parleremo anche della nascita del primo centro in Italia completamente dedicato a combattere la dipendenza digitale. Poi un appunto vi racconteremo un altro tema molto molto caldo, riguarda il mancato imbarco della nazionale italiana di Powerchair Football su un volo per la Scozia. Capiremo che cosa è davvero accaduto, ma poi andremo a raccontarvi di motori. Un recente studio stima che entro il 2040 in Europa si prevede un forte calo dell'occupazione. E poi parleremo anche però della regina delle pizze, pensate, vive a New York e avremo un ospite del mondo della televisione, una amatissima conduttrice, e vi racconteremo anche di tanti tanti protagonisti del mondo della musica.
4: Sì, avremo una cantautrice che sarà con noi e ci racconterà in modo particolare però la prospettiva di un libro. Ce l'avremo quindi Silvia Salemi con noi, e poi parleremo di un festival bellissimo che si svolge in Calabria. Insomma, tanti ospiti come sempre, tanti argomenti da condividere insieme a voi in queste tre ore di diretta su Radio 1 con l'Italia in diretta. A proposito di musica, partiamo subito con questa rivisitazione della bellissima America di Gianna Nannini insieme a Marracash.

0: La nuova attualizzata versione di America, Gianna Nannini con Marracash, che reinterpreta questo successo del 1979, prodotta insieme a Dardust, brano uscito a luglio 2026, che inaugura anche un nuovo progetto, che è quello di Gianna Gold, per celebrare i propri 50 anni di carriera della rocker senese. 335-699-2949 è il numero per stare in contatto con noi di Italia in Diretta su Radio 1, pronte, Emanuela, per entrare nella nostra pagina di attualità.
1: Ebbene sì, lo abbiamo detto in apertura, c'è il via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento infatti entrerà in vigore il prossimo 1° settembre. L'obiettivo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma è stata voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network. La norma obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica d'età, così da impedire agli under 15 di aprire un account sui social. E ne parliamo con Esther Magri, sociologa e presidente della cooperativa Rete Sviluppo. Benvenuta all'Italia in Diretta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, dottoressa, commentiamo questa notizia. Insomma, la Francia fa da apripista in Europa, perché altri paesi fuori dall'Europa già si sono mossi, come l'Australia, per dare delle norme certe rispetto all'utilizzo dei social network, soprattutto per tutelare i minori. In questo caso parliamo di minori di 15 anni. Che cosa ne pensa?
2: Diciamo che la Francia apre un po' gli occhi su un problema che viviamo tutti i giorni e che sperimentiamo e tocchiamo con mano, soprattutto noi che lavoriamo nelle scuole e con gli adolescenti. In realtà la faccenda è più vasta, perché non si toccano solo i minori, cioè è un qualcosa che coinvolge tutta la società, e quindi al di là del divieto, quello di cui c'è bisogno è un intervento organico che coinvolga non solo

0: ragazzi, ragazze, bambini e bambine, ma anche genitori, famiglie, educatori, e quindi un patto digitale più che un divieto, ecco.
1: Ma mi perdoni, il fatto di mettere forse un divieto è perché probabilmente, insomma, tutti gli annunci, no, la sensibilizzazione che si sta facendo da tempo sul tema forse non arriva fino in fondo.
0: Sicuramente è necessario anche qualcosa di drastico in questo momento, perché

0: un po' di apatia rispetto al tema, no? Ci faceva
1: esatto,
0: anche comodo.
1: Sì. Anche perché il Covid, per, cioè, volenti o nolenti,
0: la sentiamo male, non la sentiamo, adesso la sentiamo, non la sentivamo.
1: Sì.
0: Senta, perché spieghiamo che cosa accade nel cervello dei ragazzini, insomma fino a 21 anni, no? È un po', il cervello è in fase di formazione. Che cosa accade nella loro testa quando si usa il telefono e soprattutto in tempo prolungato, quando si scrolla? Sì.
1: Diciamo che i disturbi dell'attenzione vengono comunque promossi da un uso incontrollato della tecnologia, diciamo fruire di contenuti in maniera così rapida, così continua e con anche musiche e luci che si succedono velocemente, a tutti i cervelli non fa bene, diciamo, sopra ai cervelli che ancora sono in fase di evoluzione, esatto. Può favorire disturbi dell'attenzione, ma anche disturbi d'ansia, altri tipi di patologie. Ecco.
0: Ecco, insomma, cose non buone. Senta, dottoressa, lei è coordinatrice del futuro centro contro le dipendenze da social, che proprio oggi, tra pochissimo, intorno alle 11, verrà presentato ufficialmente a Firenze. Il primo centro in Italia dedicato esclusivamente a combattere la dipendenza digitale dei ragazzi. Ecco, come nasce questo progetto?
1: Ecco, questo è un progetto che nasce in sinergia con ASL Toscana Centro, Comune di Firenze e la nostra cooperativa Rete Sviluppo, proprio da un lavoro sul campo. Noi lavoriamo nelle scuole, lavoriamo con giovani e lavoriamo tanto anche con educatori, insegnanti e famiglie, e c'era proprio necessità sul territorio di creare un presidio stabile che facesse rete con l'azienda sanitaria e con il comune per dare delle risposte al territorio in questo senso, accogliere questo bisogno sempre più emergente.
0: Ecco, l'idea nasce, da quanto ho letto io, dall'immagine di un ragazzino che scrolla il cellulare tutto il giorno in una domenica uggiosa, no? E passano minuti, passano le ore, insomma si sta tutto il giorno concentrato su questo telefono, completamente lontano, insomma, dalla realtà. Questa è un po' l'immagine che riconsegniamo a molti ragazzi no, nel nostro paese. Ecco, come si lega la storia di questo giovane ragazzo a tutto questo progetto che avete messo in piede?
1: Allora, sì, questo ragazzo, un esempio che abbiamo fatto, è un ragazzo che abbiamo incontrato nelle scuole, ma ci sarebbero mille storie di questo tipo, di come l'uso irresponsabile della tecnologia e l'essere abbandonati di fronte a uno schermo porta a mangiarsi la vita, diciamo, a mangiarsi le ore, certo, e mangiarsi la vita. E quindi in questo senso noi avevamo già dei format di intervento in cui andavamo a scuola a fare prevenzione su questo, ma ASL e Comune ci hanno chiesto invece di farlo in pianta stabile e di poter proprio accogliere sul territorio questi ragazzi, anche per dare una risposta e per dare un'alternativa, in modo che nessuno sia più costretto a farsi mangiare il tempo e la vita da un diciamo da un social o da un telefonino. Ecco,
0: ecco, diamo velocemente la partenza di questo progetto, orari, se già sono stati pianificati.
1: Sì, allora la partenza ufficiale oggi lo presentiamo, ma la partenza ufficiale sarà in settembre. Sono previsti laboratori sia di disconnessione guidata, quindi momenti in cui non si usa la tecnologia, sia invece momenti in cui ci si educa ad un uso consapevole della tecnologia. Ad esempio si crea insieme un podcast o si programma un videogioco insieme, in modo che si diventi protagonisti.
0: Certo.
1: Diciamo che già da ora chi vuole può prendere contatto con il centro Discover, il sito è già attivo, c'è un indirizzo mail, quindi chiunque avesse bisogno, insegnanti, educatori, anche ragazzi stessi che ne vogliono
0: sapere
1: di più.
0: Siete già operativi?
1: Esatto, ci possono scrivere e sì, prendo un appuntamento.
0: Bene. Bocca al lupo per questo progetto, grazie. Grazie a Esther Magrisso, ciò che è presidente della cooperativa Rete Sviluppo.

0: Live in the Moment, Portugal The Man su Radio 1, uno dei singoli di maggiore successo di questa band statunitense, pezzo uscito dopo la metà degli anni 2000 dal loro ottavo album Woodstock. Siete su Radio 1 alle 10:22 minuti nel pieno della nostra pagina dedicata all'attualità e continuiamo a capire che cosa è successo negli ultimi giorni e nelle ultime ore.
1: E sì, ora vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile, sta facendo molto discutere anche rispetto alla modalità in cui è avvenuta. Partiamo dai fatti del 20 luglio 2026, quindi due giorni fa. La nazionale italiana di Powerchair Football, il calcio in carrozzina elettrica, non ha potuto imbarcarsi su un volo per la Scozia ed è rimasta bloccata a Fiumicino, nonostante la federazione avesse programmato tutto in anticipo. Il motivo? Sull'aereo di una nota compagnia low cost non c'era posto per le carrozzine degli atleti che avrebbero dovuto disputare un torneo internazionale in vista dei prossimi campionati del mondo in Argentina. A denunciare l'episodio è il Comitato Italiano Paralimpico. È per questo che noi abbiamo in collegamento Marco Giuni De Santis, presidente del Comitato Paralimpico Italiano, e Andrea Giuricin, docente di economia di trasporti all'Università Bicocca di Milano. Benvenuti.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora, partiamo con il presidente De Santis. Che cosa è accaduto esattamente all'aeroporto? Raccontiamolo.
2: Beh, quello che è accaduto all'aeroporto nel dettaglio non lo so. So soltanto, e non c'ero naturalmente, io ho salutato gli atleti.
1: Beh,
2: il
1: certo,
2: giorno
1: rispetto
2: prima,
1: a quello che le hanno raccontato, ovviamente.
2: E quello che hanno raccontato è quello che ho letto, è normale. Ho visto le immagini, ho visto i video. Diciamo che è assurdo il fatto che tu consegni i biglietti, quindi naturalmente una sorta di pre-check-in, è tutto a posto, tutto in regola. Sai benissimo che si tratta di una nazionale con una disabilità assai severa, perché chi non conosce il mondo della disabilità, ci sono disabilità e disabilità, e quindi naturalmente dietro c'è tutto un discorso legato a famiglie, legato a sacrifici, legato a impegni. Quindi far saltare una trasferta del genere, perché poi non hanno potuto proprio prendere nessun altro mezzo per raggiungere la Scozia, per appunto disputare un torneo importantissimo di campionato del mondo, io credo che tutto lo sport sia uguale per tutti, normale, paralimpico, donne, e quindi credo che questo è avvenuto per noi, nella disabilità, vuol dire che a livello formale va tutto bene, inclusione, pari dignità, però poi nella sostanza ci sono sempre episodi che ti fanno dubitare di questo.
1: Secondo lei, insomma, abbiamo fatto uno scivolone verso il passato rispetto a quanto è accaduto?
2: Assolutamente sì, io dico sempre, sostengo, conoscendo il Movimento Paralimpico da 40

0: 41 anni, ho girato il mondo, che noi abbiamo fatto dei passi in avanti, ma ancora non siamo all'avanguardia rispetto ad altri paesi, e metto quelli anglosassoni al primo posto, perché naturalmente sono partiti molto prima. Non ci sono le differenze che esistono in tutti gli esseri umani, non le differenze per cui uno è normale e l'altro è disabile, per cui non abbiamo ancora sia i trasporti, sia i mezzi, sia le strutture, le infrastrutture, gli impianti sportivi non adeguati per l'essere umano, che naturalmente diventa disabile prima o diventa disabile dopo, perché poi la disabilità, lo dico sempre, è insita nell'essere umano, prima o poi capita, altrimenti lasciamo questa terra anzitempo. Questo è il concetto.
1: Beh, certo, immagino. Senta, ragazzi, come ci sono rimaste?
0: Che le devo dire? I ragazzi sono avviliti, sono distrutti. I ragazzi, distrutte le famiglie. Il sacrificio che c'è dietro una competizione del genere e dietro un allenamento del genere, dietro una trasferta del genere, è qualcosa di inimmaginabile. Pensate allo sport in generale, ma al mondo particolare della disabilità. Soprattutto la disabilità, ripeto, molto severa, perché parliamo di carrozzine elettriche.
1: Certo. Professor Giuricin, vengo da lei. La compagnia ha adotto come giustificazione il limite massimo di 5 carrozzine trasportabili sulla Airbus A320. Ma esiste veramente un vincolo strutturale? Perché se ne sono accorti proprio all'ultimo secondo?
2: Beh, innanzitutto c'è da ricordare che esiste un regolamento europeo ormai da 20 anni che obbliga le compagnie aeree a far trasportare gratuitamente le carrozzine elettriche, quindi questo è veramente qualcosa che ormai è armato da ormai 20 anni, il regolamento 1107 del 2006, e questo è il punto di partenza. Il secondo punto è che la compagnia aerea chiaramente, dopo aver fatto questo errore, ha posto le proprie scuse, quindi indubbiamente, evidentemente, si sono accorti di aver fatto un errore da questo punto di vista. Ma nonostante questo, e giustamente, l'ENAC, che è responsabile, chiaramente, ha deciso di aprire un'indagine proprio su quanto è accaduto, perché quanto è accaduto non dovrebbe capitare. Quindi indubbiamente c'è stato un errore, come giustamente si ricordava poc'anzi, provoca, diciamo, una situazione molto molto spiacevole, molto triste poi per chi si impegna.
1: Certo,
2: per chi,
1: una discriminazione, possiamo dirlo, no?
2: Una discriminazione che per legge non deve più esistere,
1: ecco,
2: ricordiamo, questo ormai
1: esatto,
2: da 20 anni.
1: Ecco, quindi è importante sottolinearlo.
2: Chiaro che c'è un'indagine, ci sarà un'indagine, la compagnia si è scusata, quindi evidentemente c'è stato un errore da parte della compagnia.
1: Ecco, il mercato dei trasporti, secondo lei, ha bisogno di regole sanzionatorie più severe? Insomma, le federazioni dovranno abbandonare i vettori low cost a favore delle compagnie tradizionali? Dovremmo arrivare a questo?
2: No. Ricordiamo che questi regolamenti sono uguali per tutte le compagnie, ci sono, l'ENAC ha questo potere oltretutto di aprire un'indagine, di dare una sanzione nel caso ci sia stato evidentemente questo errore, se c'è stato questo errore in qualche processo probabilmente di approvazione, e quindi in realtà questo regolamento vale per tutti, non c'è differenziazione fra low cost e compagnie tradizionali, e questo è il punto necessario da ricordare, perché tutti dobbiamo essere trattati ugualmente, e questo è un punto essenziale proprio della normativa di 20 anni fa, ripeto, non qualcosa di nuovo.
1: Quindi insomma ormai è consolidata. E Presidente De Santis, il Comitato Italiano Paralimpico tramite lei ha chiesto un intervento immediato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'ENAC. L'ENAC ha dato una risposta. Cosa vi aspettate adesso?
0: Ho coinvolto anche il Ministro dello Sport, ho coinvolto il Ministro della Disabilità, quindi Abodi e
1: certo.
0: Locatelli, perché le istituzioni devono saperlo, ma non è che dobbiamo puntare il dito. È successo, almeno alle scuse seguono i fatti, almeno un ristoro, perché il danno è eloquente.
1: Qual è il danno anche da molti? Beh,
0: danno,
1: a livello psicologico, dire, no? C'è anche un danno economico.
0: Il danno è allora quello etico, quello psicologico,
1: perché loro
0: non lo puoi,
1: esatto,
0: quello non lo puoi assolutamente compensare e non lo puoi ristorare, ma almeno a livello economico, almeno cercare di ristorare i danni di una federazione, tra l'altro, che non ha tante risorse economiche, vive
1: certo,
0: solo delle nostre risorse, quindi almeno alle scuse seguono i fatti, ecco tutto là.
1: Bene,
0: va
1: io
0: bene?
1: Ringrazio i nostri ospiti,
0: io ringrazio lei.
1: Grazie per essere stati con noi.
3: Andiamo all'Onda Verde, gli aggiornamenti sul traffico e ritorniamo subito dopo con l'Italia in diretta.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Le braccia al cielo, la grande fatica.
6: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
7: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
8: Pedalando verso Parigi.

0: sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Il vice commissario Montalbano sono.
2: Auguri.
3: Montalbano. Ma se avrà 20 anni di meno?
4: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
5: E questo è il nuovo commissariato.
6: Io mi aspettavo una persona più... cioè, meno...
7: Ah, lei è commissario.
3: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
8: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
9: A laurea mi bigliai.
3: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
10: Sono proprio io.
3: Lunedì, 21:30, Rai 1.
0: Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità in A7. 10 km di coda per tratto chiuso a seguito di un mezzo pesante ribaltato in carreggiata tra Bereguardo, raccordo e la tangenziale ovest di Milano, direzione Milano. Tempi di attesa di un'ora per attraversare il traforo del Monte Bianco in direzione Courmayeur. Il traffico intenso in A8 tra Fiorenza, allacciamento alla A4 e Fiera Milano verso Varese, ed in A4 7 km di coda per incidente tra Desenzano e Peschiera verso Padova. Code per incidente anche sulla 22, siamo tra Egna Ora e San Michele all'Adige, direzione Modena. In A1 tra Val di Chianna e Chiusi in direzione Roma, 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 408, coinvolti 3 camion. Poi code sempre per incidente tra Parma e Fidenza verso Milano. Per un altro incidente si sta in coda tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno sono 5 km di coda per un incidente tra Empoli Est ed Empoli Ovest verso Livorno. Più a sud sulla Roma Napoli si rallenta di nuovo per incidente tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli. Infine in A3 traffico rallentato tra l'allacciamento con la 1 e Porto direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento da Renia Mandolesi. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Grida Subsonica su Radio 1, questo è il singolo uscito ad aprile 2026, un brano che segue le grandi celebrazioni per i 30 anni di carriera del gruppo, che suonerà il prossimo 24 luglio a Napoli al Noisy Naples Fest e poi il 25 ad Ancona e ancora il 27 luglio al Porto Antico di Genova. È il momento adesso all'Italia in diretta con Noemi Serracini ed Emanuela Ronzitti di dare il benvenuto a una nostra amatissima ospite.
1: Eh sì, lei è una conduttrice molto amata dal pubblico, della televisione italiana, è empatica e poliedrica, ha un volto storico della RAI e di TV 2000, ha legato il suo nome a programmi di grande successo. Parliamo della Fondazione Teleton, di Uno Mattina, fino alle grandi serate come il concerto dell'Epifania su RAI 1, giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva. E diamo il benvenuto a Arianna Ciampoli.
2: Buongiorno. Ma siete sicuri? Siete sicuri che parlate di me?
1: Siamo sicurissimi, ti vogliamo bene.
2: Grazie, grazie Emanuela, grazie Noemi, a tutta l'Italia in diretta. Vi dico solo una cosa.
1: Dici.
2: Non vorrei appropriarmi di un titolo che non ho, non sono giornalista.
1: Ah, ecco, allora,
2: perché non vorrei che l'ordine insorgesse.
1: No,
2: esatto.
1: Però diciamo che
2: hai svolto
1: attività anche, insomma, al di là
2: sì,
1: poi
2: esatto,
1: della,
2: ci sono state
1: anche la vita
2: tante
1: in diretta d'estate,
2: cominciamo bene estate, per cui tante trasmissioni legate all'attualità, insomma, hanno fatto sì che mi si immaginasse anche sappiate che passo un tempo a dire magari se conduco degli eventi o qualcosa, no? C'è scritto Modera la giornalista, io chiamo scusate, non vorrei appropriarmi di un titolo che non ho, potreste toglierlo.
1: Vabbè, al di là del patentino però hai svolto anche programmi, attività in questo senso, Arianna, e comunque anche la mancanza del titolo non toglie nulla alla tua professionalità e alla tua bravura, ci tengo a sottolinearlo.
2: Grazie davvero, ogni tanto possiamo sentirci?
1: Certo, quando vuoi.
2: Mi posso chiamare quando il mio ego
1: quando vuoi. Ti lascio poi in privato il mio numero.
2: Grazie.
1: Arianna,
2: grazie.
1: Ma partiamo dal presente, raccontaci ecco le ultime esperienze lavorative.
2: Allora, guarda, le ultimissime sono un avventurarmi in quello che abbiamo chiamato il Borgo delle Meraviglie all'interno di Uno Mattina, quindi tutta l'estate avremo questo appuntamento che significa incontrare i produttori e poi i cuochi, i contadini che dal prodotto che arriva proprio dalla terra ce lo cucinano ingegnandosi e inventando creativamente delle ricette che poi offriamo a tutti e che devo dire che sono come sempre un modo, no, per scoprire la cura, l'attenzione, l'amore che c'è da parte di chi sceglie, no, di fare questo nella vita, cioè di cucinare per gli altri.
1: Certo.
2: E sono realtà nostrane, genuine, familiari, per cui come sempre, no, ogni casella, se si è in ascolto, ne apre tante altre, per cui sono incontri splendidi. E poi c'è un altro progetto che sarà sempre la mattina di Rai 1, diciamo che arriverà tra poco.
1: Ah,
2: quindi,
1: bene, bruciamo le dita allora.
2: Sì, non voglio fare, sì, è proprio uno spazio prezioso, vi direi, che riguarda ognuno di noi, e anche quello sarà un modo di guardare un palazzo importantissimo, forse il più importante che abbiamo, però sempre con lo sguardo un po', no, della curiosità, meraviglia, insomma, deve andare a scoprire chi lo abita, cosa c'è dentro. Questo è un po' quello che proveremo
1: magari,
2: ad offrire.
1: No?
2: Come?
1: E la sua storia magari.
2: Esatto, sì. Sì.
1: Ecco, beh, abbiamo intuito qualcosa, vero Noemi?
2: Okay.
1: Assolutamente. Senti, io

0: Però vorrei, cioè, questa cosa te la voglio chiedere. Come sono stati i tuoi inizi? Tu da bambina, volevi fare questo?
1: Allora, io non avevo cognizione esatta del fare questo, però si narra, e ci sono anche dei video, devo dire, di una me che, a parte sul divano dei miei nonni, balla e canta, ma quello la lasciamo. Per fortuna non è stata intrapresa quella strada, ma soprattutto costringe il mio cuginetto più piccolo a interviste improbabili con, a casa mia si dice la cucchiarella, il cucchiaio di legno, no? Della nonna. Per cui lo mettevo lì e gli facevo domande, quindi intervistavo mio cuginetto. E poi a un certo punto, a 15 anni, è arrivata invece la radio per gioco a Pescara, proprio partendo da un gioco che si faceva sulla spiaggia e ho partecipato con dei miei amici, abbiamo fatto una squadra, quindi era un po'... Giochi senza frontiere, diciamo in versione pescarese, in
0: Sì.
1: versione stabilimento balneare. Quindi noi abbiamo partecipato e c'era la radio, una radio presente, per cui magari fai una battuta un giorno, una battuta, insomma, qua e là. E poi ho fatto in realtà una chiamata, è diventata un provino e ho cominciato a lavorare in radio a 15 anni. Per tutta l'estate con un programma che si chiamava Il filo di Arianna, 15 anni lavorare era più giocare a fare la radio e da lì ho continuato e inaspettatamente so che quello che sto per dirvi l'avete già sentito, dai 15 ai 21 faccio la radio, più o meno 20-21, una mia amica un giorno mi chiama e dice: chiama questo numero, perché quindi c'è sempre un'amica di mezzo nei
0: Sempre
1: racconti
0: nella vita,
1: di
0: cioè,
1: tanti di
0: senza amici
1: noi.
0: non si va da nessuna parte, no?
1: Esatto. Però non era un'amica che voleva fare il provino, ma mi prende un telefono perché passava un crawl, quindi una scritta proprio in TV, mentre lei guardava un telefilm su Telemonte Carlo, che si chiamava ancora Telemonte Carlo con tutte le lettere, nessuna esclusa. E stiamo cercando una ragazza tra i 18 e i 25 anni, spigliata, buona dizione, per cui lei mi dice: vai, chiama e vai. Sembrava una follia e questa follia poi ha dato il via a tutto perché ho cominciato a lavorare, ho fatto forse 13 provini, 10 provini tutta l'estate, Pescara, Roma, Roma, Pescara, al Teatro Spazio Zero per fare questi provini e poi mi hanno preso e ho cominciato a lavorare prima a TV Donna con Carla Urban e poi il tappeto volante con Luciano Rispoli su Telemonte Carlo.
0: Eri una predestinata, Arianna, da questi racconti, no? Quando è un po' nel DNA di una persona. E poi forse erano anche altri tempi, perché negli ultimi anni sono cambiate moltissimo le cose, anche le modalità, no? Di accesso ai provini, alle occasioni, alle opportunità, che a volte il vero lavoro è trovare e cercare quelle.
1: Esatto,
0: Ma
1: sì.
0: al di là delle tue amicizie, a questo punto bellissime, mi verrebbe da dire, anche fondamentali,
1: Che guardavano
0: esatto.
1: la casa nella prateria e hanno trovato il crawl.
0: Qual è l'incontro che ti ha cambiato di più, professionalmente, se vuoi anche umanamente?
1: Allora, io faccio sempre fatica, no, a tirar fuori dal cilindro poi l'evento, l'incontro, perché effettivamente forse io di questo mio lavoro oggi direi mi porto gli incontri, che comunque mi hanno un po' strutturato, fondato, no, creato quella che sono. E quindi sicuramente ho delle persone che sono diventate tra i miei più cari amici e li ho incontrati dentro la televisione con ruoli magari diversi dal mio. Incontri sicuramente che non dimenticherò, magari sono stati, vabbè, sicuramente con chi appunto mi ha dato queste grandi possibilità e poi gli incontri quelli, che ne so, Maradona, per dirmene uno così, che è stato uno di quegli incontri in cui tu senti un po', senti che, sai quando no, c'è l'aria diversa, no? E così come anche fare un evento con 400.000 ragazzi e il Papa, che era Giovanni Paolo II, accanto, e quando senti che un po' l'aria vibra, cioè c'è qualcosa, no? Quell'incontro che non è tanto esprimibile. Ve ne ho detti due perché insomma, sono quelli,
0: Certo.
1: magari no, siamo dagli amici che mi ritrovo ancora oggi e incontri che ho fatto comunque grazie a questo lavoro, a storie che mi sono rimaste proprio nel cuore e agli incontri quelli enormi.
0: Senti, ma la cosa più bella che ti è capitata, se dovessi fare, no, una sintesi nella tua testa, cosa uscirebbe?
1: Allora, è complicato per me farlo, però forse direi, vabbè, intanto poter accedere a questo lavoro che era veramente solo un sogno, ma impossibile. Io quando facevo tappeto volante c'era una discesina per arrivare allo studio e cantavo: sono un ragazzo fortunato perché

0: che mi hanno regalato un sogno. Per cui accedere al sogno
1: è una cosa più bella che uno può realizzare, certo.
0: Sì, è un privilegio immenso. Dentro questo sogno ci sono stati tanti incontri, anche di storie che sembravano destini segnati. Per cui, no, nasci in un posto e quel posto ti potrà far essere o diventare solo in un modo, quindi incattivire, non dare chance, non dare possibilità. Io ho scoperto dalle storie che ho incontrato che invece forse nessun destino può essere davvero segnato. E per carità, una questione, no, di incastri, di incontri, di scelte, però c'è sempre una possibilità, cioè davvero non è finita fin quando non è finita. Questa è un po' una cosa che mi vado a ripetere ogni volta, no, che poi incrocio una di queste storie. E questo mi insegna il mio lavoro, così come l'apertura all'altro. Certo. Cioè l'altro, chiunque sia, magari anche lontanissimo, no, da come si sono, però se lo guardi con curiosità, no, e vai un po' più a fondo, comunque ti diventa ricchezza.
2: È così, Arianna, ed è un bellissimo
1: incastro di incontri che fanno noi, la nostra persona, e ci portano avanti. Concordo, sì. Cara Arianna, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa chiacchierata, vero Noemi?
2: Siamo in chiusura. Arianna, ti ringraziamo, è bello anche
1: grazie mille per essere stata con noi,
2: con
0: grazie
2: questo messaggio che ci hai dato, grazie davvero. C'è Vasco Rossi con Non l'hai mica capito e subito dopo diamo la linea alle feste, alle celebrazioni ebraiche, torniamo poi
1: dopo il GR1.
2: GR1.

0: feste e celebrazioni ebraiche.
1: In occasione della festività ebraica di Tisha B'Av, vi presentiamo una conversazione del maestro David Jonas.
2: Nel calendario ebraico esiste un giorno in cui il tempo sembra fermarsi. Si chiama Tisha B'Av, il 9 di Av. In questa giornata, che cade in piena estate, il popolo ebraico osserva un digiuno totale di 25 ore. Siede per terra, al buio, e si astiene da ogni forma di gioia o comfort. Il 9 di Av, Tisha B'Av, è il giorno di lutto per eccellenza del calendario ebraico. È un evento che non ha un nome, e il nome dell'evento è la data stessa. Infatti in questo giorno è stato distrutto il primo tempio di Gerusalemme nel 586 avanti l'era volgare per mano babilonese e il secondo tempio nel 70 dell'era volgare per mano romana. Due catastrofi separate da secoli, unite però dalla stessa data del calendario ebraico, il 9 di Av, una coincidenza che i nostri maestri non hanno considerato affatto casuale. Dopo la distruzione del santuario, la tentazione di spegnere ogni allegria era fortissima e il dolore per la tragedia spinse alcuni maestri verso forme di rinuncia estrema. I maestri del Talmud però, pur essendo cronologicamente più vicini a quegli eventi, scelsero la strada opposta, contennero le manifestazioni del lutto perché non avevano perso la speranza che il santuario sarebbe stato presto ricostruito. Rav Jonathan Sacks, rabbino contemporaneo inglese, ha definito l'ebraismo una religione della memoria. Ricordare per l'ebraismo è un obbligo religioso. Nel matrimonio ebraico, durante il matrimonio, lo sposo dichiara che la sua destra dovrà paralizzarsi se mai dimenticherà Gerusalemme. E riprendendo così le parole del Salmo 137. E ancora oggi, quando si costruisce una casa, si lascia volutamente una piccola porzione di parete non intonacata a prendere ricordo del tempio distrutto. E Rav Sacks racconta anche un episodio che risale ai primi dell'Ottocento. Lo scrittore francese Chateaubriand, in visita a Gerusalemme, rimase profondamente colpito nell'incontrare l'esigua comunità ebraica che ancora vi risiedeva, in attesa paziente del Messia. Colpito dal fatto che quel piccolo popolo fosse sopravvissuto mentre i grandi imperi che avevano tentato di annientarlo erano ormai scomparsi, Chateaubriand arrivò a scrivere che se esiste tra le nazioni della terra qualcosa che porti il segno del miracoloso, quello era proprio ciò a cui stava assistendo. Ma per un pubblico contemporaneo sorge spontanea una domanda: come si può piangere sinceramente oggi un edificio di pietra crollato 2000 anni fa? Ha senso un lutto collettivo così antico? La risposta è che Tisha B'Av non è una giornata di nostalgia storica. Tisha B'Av è un laboratorio della memoria, una riflessione universale su come l'essere umano affronta la perdita, il vuoto e soprattutto la rinascita. Rav Nevenzahl, un grande rabbino contemporaneo di Gerusalemme, scuote la nostra coscienza con una provocazione. I maestri del Talmud scrivono che in ogni generazione in cui il tempio non viene ricostruito è come se venisse distrutto in quel momento. Cosa significa questo? Significa che il passato non è mai davvero passato. Rav Nevenzahl ci insegna che il vuoto che sentiamo oggi non è una colpa degli antichi romani, ma è lo specchio delle nostre mancanze attuali. Se il mondo è ancora lacerato da conflitti, se l'egoismo prevale sulla solidarietà, se manca una casa comune per la spiritualità e la pace, la responsabilità è nostra, qui e ora. Tisha B'Av, così, in questa visione, diventa un giorno di eccezionale onestà intellettuale. Noi non cerchiamo colpevoli nella storia, guardiamo al presente. Il dolore per il tempio perduto è il dolore per un mondo che non è ancora come dovrebbe essere e che noi abbiamo il dovere di riparare.

0: Ravel Jau Dessler, uno dei più fini studiosi dell'anima umana del secolo scorso, affronta un concetto filosofico formidabile e lo chiama la natura della distruzione. Ravel Dessler dice che noi siamo abituati a pensare che i grandi crolli della storia o delle nostre vite avvengono all'improvviso, per un attacco esterno. Ravel Dessler ribalta questa prospettiva. Il Tempio di Gerusalemme, spiega, non è crollato sotto i colpi delle catapulte romane. Quello è stato solo un atto finale. Il Tempio era già crollato dentro il cuore delle persone. Era crollato quando gli uomini avevano smesso di amarsi, quando la spiritualità era diventata un'abitudine vuota, quando l'indifferenza aveva sostituito l'empatia. I soldati nemici hanno solo abbattuto un involucro di pietra che era già vuota all'interno. E questa allora è una lezione universale che parla a chiunque. Credente o meno, le grandi crisi delle civiltà, così come la fine dei rapporti umani o delle istituzioni, iniziano sempre da un decadimento interno, invisibile. Dixiebbe ci invita a fare una radiografia della nostra anima. Stiamo curando le nostre fondamenta invisibili o stiamo solo lucidando la facciata di pietra? Adesso, se la nostra riflessione si fermasse qui, saremmo schiacciati dal peso del fallimento. Ma l'ebraismo non è una cultura del pessimismo. Ed è qui che interviene la luce terapeutica di Rabbi Nachman di Breslev, un maestro chassidico vissuto a cavallo tra il 700 e l'800, famoso per la sua profondità psicologica. Rabbi Nachman è l'uomo che ha pronunciato una delle frasi più celebri della mistica ebraica: se credi che si possa distruggere, credi anche che si possa riparare. La tradizione ebraica prevede che nel pomeriggio di Tisha B'Av l'atmosfera cambi. Se fino al pomeriggio ci si è seduti per terra e si è stati al buio, dal pomeriggio invece ci si alza da terra, ci si siede sulle sedie, perché proprio nel momento in cui si tocca il fondo del dolore si inizia a intravedere la luce. Rabbi Nachman ci insegna l'arte della resilienza spirituale. Dice che persino nelle macerie più fitte, persino nei momenti di più totale solitudine o depressione, che lui chiama l'esilio dell'anima, esiste un punto di bene che non può essere distrutto. E allora forse le lacrime di questo giorno di Tisha B'Av cambiano natura. Non sono lacrime di disperazione, ma sono come l'acqua che irriga un terreno arido. Si piange per liberare il dolore e nel liberarlo si fa spazio alla speranza. La distruzione non è mai l'ultima parola, ma è la condizione necessaria per costruire qualcosa di più forte, di più maturo. E allora potremmo chiederci: che ci lascia Tisha B'Av oggi? Qual è il messaggio di questo giorno così pieno di emozioni? Ci lascia forse tre grandi insegnamenti. Da Rav Lemenzal impariamo che la storia ci chiama oggi e che non possiamo restare spettatori indifferenti del mondo. Da Rav Dessler invece impariamo a vigilare sui nostri crolli interni, sapendo che la vera bellezza e la vera tenuta di una società si misurano dalla qualità dei suoi valori spirituali umani. E infine da Rabbi Nachman riceviamo il coraggio di non disperare mai, la certezza che dalle macerie più nere può e deve nascere una ricostruzione. Tisha B'Av ci ricorda che per poter risalire, a volte bisogna avere il coraggio di guardare il buio, e che la memoria non serve a restare prigionieri del passato, ma a trovare la bussola per il futuro. Con l'augurio che questo giorno si trasformi presto da un giorno di lutto e tristezza in un giorno di felicità.
1: Abbiamo trasmesso Feste e celebrazioni ebraiche.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Notte di incendi e blackout in Sicilia, fiamme alimentate dal grande caldo, dal vento di scirocco e che in alcune zone minacciano i centri abitati. La linea a Deborah Verde della redazione regionale.
3: Decine di roghi stanno ancora mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme. Critica la situazione nel Palermitano, dove oltre a Castronovo, ancora minacciata dalle fiamme, ci sono più squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Trapani e da Messina a Trabia, Casteldaccia e Villa Grazia di Carini. In provincia di Catania, a Belpasso e a Militello in Val di Catania, si attende l'intervento dei mezzi aerei. I Vigili del Fuoco intanto sono al lavoro per impedire la propagazione delle fiamme. Ad Agrigento non è ancora stato domato l'incendio, a Bivona e nel capoluogo fiamme nella zona di Parco Icari. Brucia anche alla provincia di Siracusa, interventi nella notte a Carlentini, Palazzola Creide e Noto, anche qui si attendono i mezzi aerei. Nel Messinese è spento il rogo tra Letoianni e Pagliara che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Registrati nella notte blackout in diverse zone di Palermo e Catania.
2: Dicevamo del grande caldo, oggi tregua al centro-nord, dove però è allerta maltempo per l'arrivo di temporali e grandinate. Temperatura in discesa, ma a fine mese è prevista una nuova ondata di calore. Migranti, 3 sbarchi a Lampedusa nelle ultime ore, barconi soccorsi dalle motovedette di Frontex e della Guardia di Finanza. 88 in totale le persone a bordo, uno di loro è stato trasferito d'urgenza al poliambulatorio, tutti gli altri accompagnati al centro di accoglienza dell'isola. Ancora tensioni tra Stati Uniti e Iran, restiamo saldi, controlliamo lo stretto di Hormuz, spariamo contro le forze americane perché devono sapere che l'Iran è una potenza affidabile, ha dichiarato il comandante dell'esercito iraniano Amir Khatami, accusando gli Stati Uniti di non aver onorato gli impegni. Intanto ancora bombardamenti, sentiamo.
4: Nuova notte di raid americani contro l'Iran. Le forze statunitensi hanno colpito obiettivi militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, una raffineria di gas e strutture legate ai droni e alle capacità marittime di Teheran. L'Iran ha risposto rivendicando attacchi contro installazioni americane in Kuwait e in Giordania, dove anche nelle ultime ore sono tornate a suonare le sirene d'allarme. Non abbiamo ancora finito, ha avvertito il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio ha lasciato aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non aver rispettato gli impegni assunti. Proprio oggi Teheran celebra i funerali degli studenti uccisi nella scuola di Minab, colpita in uno dei primi raid statunitensi all'inizio della guerra. All'alba inoltre è stata eseguita la condanna a morte di Mehdi Kanaki, accusato dalle autorità di essere una spia a servizio di Israele e degli Stati Uniti. La crisi intanto inizia ad avere ulteriori effetti anche sui traffici commerciali. Dopo l'annuncio degli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, di un blocco navale contro le navi dirette verso l'Arabia Saudita, alcune imbarcazioni all'alba hanno modificato la propria rotta nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
2: OpenAI, azienda produttrice di ChatGPT, ha reso noto che i suoi modelli di intelligenza artificiale avanzata sono andati fuori controllo durante i test di sicurezza, violando autonomamente una popolare piattaforma per programmatori. L'azienda ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Ha annunciato un'indagine congiunta con la piattaforma di condivisione di codici e modelli di AI Hugging Face, che è stata vittima del cyberattacco. In Francia da settembre vietati i social ai minori di 15 anni. La legge è stata approvata, le piattaforme dovranno verificare l'età degli utenti. Un provvedimento simile è già in vigore in Australia, se ne discute in diversi paesi, ma il presidente francese Macron ne rivendica il primato in Europa.
5: La France ouvre la voie en Europe pour la protection de nos enfants.
6: La Francia apre la strada in Europa nella protezione dei nostri bambini e ragazzi, ha dichiarato Macron, ispiratore della legge presentata come una battaglia di civiltà, perché il cervello dei nostri figli non è in vendita alle piattaforme americane né agli algoritmi cinesi, aveva detto il presidente francese. L'Assemblea nazionale ha approvato la legge con un voto trasversale. Da settembre vietati ai minori di 15 anni i social come TikTok, Instagram, Facebook e X, che saranno obbligati a verificare l'età degli utenti. L'attività delle piattaforme è regolata a livello europeo dal DSA, normativa sui servizi digitali. Se non rispetteranno la legge francese, Parigi potrà chiedere alla Commissione europea di sanzionare eventuali violazioni. Tra le novità della nuova legge francese, anche il divieto per i cellulari in classe, già in vigore per le scuole medie, ora esteso anche alle superiori. Francesco Mincone, GR1.
2: E proprio via social arriva l'annuncio del ritorno sulle scene di un cantautore

0: romano molto amato.
1: La vita adesso del vecchio albergo.
0: Claudio Baglioni presenta Che notte è questa, ovvero due grandi concerti nella sua Roma che apriranno e chiuderanno il Grand Tour La vita e adesso. In mezzo 50 esibizioni in tutta Italia, una ripartenza dopo la polmonite interstiziale acuta che lo ha costretto a lungo lontano dal palco. Lo Sport Ciclismo Tour de France, archiviata la prova a cronometro con la seconda vittoria di fila di Remco Evenepoel, la carovana si rimette in moto per la 17ª tappa da Chambéry a Voiron, frazione di 174 chilometri con ben 4 gran premi della montagna in avvio che potrebbero rendere propizio il terreno per una fuga. La maglia gialla è sempre sulle spalle di Tadej Pogacar con 4 minuti e 32 secondi di vantaggio proprio su Evenepoel in classifica generale. Sono le 11:05 minuti, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.

0: gli Editors con The Rush su Radio 1 alle 11:09, sempre l'Italia in diretta con voi Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini fino alle 13, e ci ha raggiunto anche il nostro prossimo ospite.
1: Eh sì, parliamo di motori, te ne intendi Noemi di motori?
0: Io sì, io donne e motori, gioie e dolori, io di questo mi intendo, non vado oltre.
1: Beh, un recente... E allora c'è qualcosa da imparare adesso. Un recente studio condotto da Fraunhofer Institute, commissionato da diverse organizzazioni di rappresentanza tedesca, stima che entro il 2040 in Europa si prevede un forte calo dell'occupazione, con la

0: scomparsa di circa 726 posti di lavoro per effetto della decisione di sospendere la produzione delle auto termiche nel 2035. Insomma, un quadro davvero catastrofico, se così fosse, per l'auto europea. E ne parliamo con Roberto Lovecchio, capo redattore Approfondimenti Quattro Ruote. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, uno studio, insomma, che in qualche modo fa tremare i polsi, dobbiamo davvero preoccuparci?
1: Sì, dobbiamo preoccuparci decisamente, purtroppo nel quadro che dipingevate prima di gioie e dolori, qui sono più i dolori che le gioie in questa fase storica. Allora, intanto una piccola premessa: lo studio che avete citato è uno studio che si focalizza sulla... Voi mi sentite bene? Scusate,
0: sì,
1: io sento un ritorno di voce. Ok, va bene. Dicevo che si focalizza prevalentemente sul comparto della produzione di apparati di propulsione, quindi specificatamente di motori con tutte le loro componenti e di trasmissioni. Quindi è ovvio che in questo comparto una transizione verso l'elettrico, che quindi prevede di fatto l'abbandono dei motori termici, è chiaro che si registrino perdite di questa grandezza, no? Perché i motori elettrici sono più semplici, hanno un numero di componenti molto minore dei termici e richiedono minori operazioni di assemblaggio, insomma richiedono meno lavoro. Però ecco, lo studio prevede quattro scenari. I primi due sono sostanzialmente quelli attuali, cioè bando al 2035, niente più vendita di motori termici di automobili nuove. Il primo integrale, il secondo con l'ammorbidimento che ha previsto l'Unione Europea l'anno scorso, quindi invece del 100% di riduzione della CO2 il 90% e un restante 10% compensato con i carburanti sintetici. In entrambi questi casi lo studio pronostica 90 miliardi in meno al 2040, come dicevate prima, di valore creato e oltre 700 mila posti di lavoro perduti. Tenete conto che siccome, come dicevamo, lo studio si concentra sulla produzione dei motori e delle trasmissioni, parliamo di circa 1,6 milioni di persone occupate in Europa, quindi 700 mila posti in meno vuol dire la metà, un disastro. Però sono interessanti gli altri due scenari, perché sì, prevedono un quadro di sostanziale neutralità tecnologica, come si dice in gergo, cioè un quadro in cui l'Unione Europea non ti dice dovete vendere soltanto motori elettrici, ma ci saranno propulsioni elettriche che potranno convivere con motori termici che sopravvivono. Anche nello scenario più morbido, diciamo, quello in cui la neutralità tecnologica è totale e quindi diciamo che si può ipotizzare un mercato sostanzialmente diviso in due, con una metà che potrà essere elettrica e l'altra sostanzialmente termica, lo studio prevede comunque perdite di valore per 60 miliardi e posti di lavoro per 500 mila posti. A questo punto uno potrebbe chiedersi un po' ma perché, no? Perché questa situazione? E va bene, intanto perché ovviamente la metà elettrica del mercato del nuovo, per quella vale quello che abbiamo detto prima,
0: sì,
1: cioè minore lavoro, componenti più semplici, no? E quindi per forza di cose una perdita dei posti di lavoro. Ma c'è anche un'altra situazione, diciamo, da tenere presente, che è il fatto che molti componenti dell'apparato propulsivo delle vetture elettriche, incluse quelle che vengono prodotte in Europa, a cominciare dalle batterie e a cominciare dal software, non sono prodotti in Europa, vengono acquistati dall'estero, prevalentemente dalla Cina.
0: Sì.
1: E questa situazione è sostanzialmente dovuta al fatto che l'Europa non ha fatto quello che ha fatto la Cina. Cioè la Cina cosa ha fatto? Vabbè, intanto non ha messo alcun bando ad alcuna tecnologia, nessun paese ha messo bandi, l'ha fatto soltanto l'Europa. La Cina ha fatto però qualcosa di molto più efficace di un bando, cioè si è preparata alla transizione elettrica dalla seconda metà degli anni 90, quindi parliamo di quasi 30 anni. In sostanza ha pianificato e realizzato tutto un ecosistema per la transizione all'elettrico, che prevede intanto il controllo e la detenzione dell'intera cat-

catena del valore. Vuol dire che loro hanno fatto grossi investimenti per acquisire i giacimenti o quantomeno i diritti sui giacimenti delle materie prime che servono per produrre le batterie, per esempio, tipo il litio. Controlla la loro estrazione.

0: ha finanziato soprattutto la ricerca, ha integrato l'attività delle università e delle aziende, cioè in una parola ha promosso un po', diciamo, la competitività della sua industria. E noi in Europa, con un'ingenuità di proporzioni colossali, direi, abbiamo creduto che bastasse normare l'intera questione, fare un'impalcatura di regole, mettere un bando e il resto sarebbe venuto da sé. E chiaramente questa è stata una grossa ingenuità.
1: Senta, il fatto che questa forte asimmetria di forza lavoro, no? tra la produzione del motore elettrico e ovviamente quello invece di cui che, insomma, tradizionale, no? Quello termico, sì, si spiega dal fatto che probabilmente è più facile operare su un motore elettrico, realizzarlo, cioè più semplice, forse anche questo è un tema.
0: È più semplice, sicuramente, lo dicevamo prima, è più semplice, ha meno componenti, quindi richiede sicuramente, allora, innanzitutto, come dire, taglia via tutta una serie di forniture intermedie, e quindi c'è tutta una parte dell'industria che vive su quello, vive su una serie di componenti fatte per i motori termici, che sono dei motori complessi, meccanicamente complessi. La realizzazione del motore elettrico è molto più facile, ha molti meno componenti e per cui meno ore lavoro e meno forza lavoro.
2: Senta, Lovecchio, ma andando sul pratico anche per i nostri ascoltatori, per le nostre ascoltatrici, se fossero interessati, chi oggi deve acquistare un'auto, per chi deve acquistare un'auto, qual è la scelta più sensata con uno scenario come questo? Cioè, conviene già puntare sull'elettrico, è meglio orientarsi su macchine ibride? Che cosa?
0: Dipende tutto dall'uso che uno deve fare dell'auto. Nel senso che, allora, ovviamente... il limite maggiore delle macchine elettriche con la tecnologia attuale è quello dell'autonomia, delle percorrenze, nel senso che per carità si va dappertutto, ma la macchina elettrica ti costringe a fare delle soste un pochino più frequenti di quelle che ti impone un'auto termica, e con dei tempi leggermente più dilatati, leggermente più lunghi. È evidente che se uno non fa spesso lunghissimi viaggi, può essere benissimo una scelta sensata e compatibile con il suo stile di vita, quello di un'auto elettrica. I prezzi di acquisto sono ancora, diciamo, mediamente più alti di quelli delle macchine termiche, e quindi questo sicuramente è un disincentivo all'acquisto dell'elettrico, ma per il resto, da un punto di vista pratico, potrebbe benissimo essere una scelta già sensata.
1: Anche perché
0: oggi,
1: no, c'è la possibilità, adesso hanno una durata anche di chilometri molto più ampia, quindi è possibile anche fare viaggi a lunga percorrenza senza necessità di dover ricaricare ogni ora, ogni mezz'ora.
0: No, beh, certo, certamente.
1: Bene, grazie. Noi ringraziamo il nostro ospite per essere stato con noi. Grazie, Roberto Lovecchio, caporedattore Approfondimenti 4 Ruote. A presto.
0: Buona giornata.

0: veramente delle hit degli anni 90, uno dei brani più trasmessi in quel periodo, che ha acceso sicuramente un sacco di ricordi anche nei nostri ascoltatori e nelle nostre ascoltatrici. Noi continuiamo a questo punto invece a tenere accesi i motori.
1: I motori sempre, però sulla scia dei ricordi. Ascoltiamo questa clip.
2: Il visitatore motofilo, già alla periferia di Rimini, trova un sacco di cartelli che lo portano al Museo Nazionale del Motociclo, dove io ho avuto la fortuna di incontrare Germano, Pino e Tino, i padroni di casa, collezionisti non per caso. Caso più unico che raro nel mondo dei collezionisti. Hanno applicato il collettivismo al collezionismo.
1: Beh, l'hai riconosciuto, penso, no? L'hanno riconosciuto anche a casa, era Patrizio Roversi che ha lanciato una passione diventata prima un museo unico in Italia dedicata al motociclo e alla sua storia, e per questo abbiamo in collegamento Giuseppe Savoretti, uno dei fondatori di questo museo. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno.
1: Beh, allora, lei è uno dei tre fondatori di questo Museo Nazionale del Motociclo, no? Nel 1993 nasce.
3: 93.
1: Esatto. Come è venuta l'idea di creare un museo dedicato al motociclo?
3: Viene da tre collezionisti, che tutti e tre eravamo pieni di moto nel garage ormai, che non sapevamo dove metterle, e allora abbiamo pensato a fare questo museo. Il nostro museo, ci tengo a dirlo, è stato il primo in Italia aperto al pubblico, per questo abbiamo avuto la presunzione di mettere Museo Nazionale.
1: Lei è un appassionato, no, di questo tipo di,
3: sì,
1: dei motocicli, proprio motori, moto, insomma, fanno parte,
3: sì,
1: proprio,
3: sì,
1: del,
3: sì,
1: suo,
3: sì,
1: DNA.
3: Sì. Motocicli d'epoca. Maggiormente d'epoca, insomma.
1: Ecco, se dovessimo entrare virtualmente all'interno di questo meraviglioso museo, no? Quali sono le, le mar-

0: i modelli che ci troviamo davanti e soprattutto quali sono i preferiti dei visitatori.
1: Ne abbiamo tante. Dopo, preferite dai visitatori, è così. Secondo i visitatori, di che periodo sono? Allora, i giovani, perché ognuno si ricorda le moto della sua gioventù. E allora è fatica a dire. Secondo dell'età del visitatore, vede le moto della sua gioventù, insomma.
0: Ecco, sì, in base agli anni in cui
2: Certo,
0: uno
2: è
0: cresce.
2: generazionale anche
1: Sì,
2: l'approccio, no, alle moto.
1: la maggior parte è così, tranne gli appassionati, che allora gli appassionati guardano.
0: Certo, senta, la Romagna è la culla fiorente, no, di motociclisti, siano essi
1: Sì.
0: professionisti che amatoriali. Ci sono storie di amanti delle moto che in tutti questi anni le sono rimaste impresse, scolpite, insomma, nella mente perché commoventi oppure perché curiose? Le è capitato?
1: Ma le storie di moto in Romagna, c'è stato per esempio il pittore Ligabue, di cui noi abbiamo una moto qui nel museo intestata a lui, che lui già all'epoca, non era moto vecchia, era moto nuova, però era un appassionato moto Guzzi, e si dice che ne aveva otto.
0: Beh, non poche direi.
2: Un
1: Sì.
2: collezionista
0: Senta, ci sono
1: Sì.
0: 250 pezzi esposti. Quali sono i gioielli imperdibili? Adesso ce ne ha citato, insomma, ci ha citato queste otto, non so se ci sono tutte otto presenti.
1: No, no, no,
0: No,
1: no, no,
0: ce
1: no,
0: n'è
1: no, no,
0: una.
1: ce n'è
0: Ce
1: una.
0: n'è
1: Dopo
0: una.
1: noi, dopo noi siamo collezionisti prevalentemente Moto Guzzi e Frera. Di Moto Guzzi e Frera ne abbiamo tante. Poi le moto le abbiamo un po' tutte, anche molte Benelli, poi le moto inglesi.
0: Questi quindi sono insomma i gioielli che custodite.
1: Sì, per esempio ci sono poche moto americane perché noi i tre collezionisti, nessuno è collezionista di moto americane.
0: Ecco, questo, il punto è questo. Ma parliamo anche
1: Sì.
0: insomma di tante attività che il museo, no, mette in piedi. Quali sono gli appuntamenti principali che organizzate per in qualche modo tenere viva la comunità dei motociclisti?
1: Sì, noi facciamo una volta al mese, facciamo un mercatino dove qui vengono degli espositori e si scambia cose dei pezzi d'epoca, insomma, riguardanti alle moto. E poi facciamo nella stessa giornata un raduno dove andiamo qui nell'entroterra a visitare dei paesini qui, e poi mezzogiorno mangiamo tutti insieme qua.
2: Senta Giuseppe, prima di salutarci da fondatore, no, del Museo Nazionale del Motociclo di Rimini, c'è una moto tra quelle esposte che la emoziona più di altre?
1: È difficile dire che mi
2: Che le piace,
1: è
2: che le accende più ricordi di
0: quella a cui
2: altre.
0: tiene di più, forse, magari, no?
1: Quella che mi accende più ricordi è quella che ho fatto il Cannonball in America, una manifestazione di 4.000 miglia, 16 tappe, e io l'ho fatta tutta, era una gara di regolarità, l'ho fatta tutta senza avere un problema, è quella a cui la ricordo molto molto
2: Beh,
1: volentieri.
2: forse anche quella a cui vu volere più bene, visto che non le ha dato
1: Sì,
2: problemi in un'esperienza anche così.
1: direi di sì, perché è stata un'esperienza per me
2: Indimenticabile, immagino.
1: indimenticabile, sì.
0: Insomma, il prossimo 17 agosto il Museo Nazionale del Motociclo di Rimini
1: No,
0: organizza un
1: no, no.
0: evento, no?
1: Allora, no, il 17 agosto, essendo attaccato il Ferragosto, l'abbiamo spostata la
0: Ah.
1: domenica dopo.
0: Ok, quindi ci avete ripensato. Quindi diamo appuntamento
1: Sì,
0: alla domenica dopo, che adesso non sappiamo
1: la
0: sul
1: domenica
0: calendario.
1: dopo, perché nei 2 giorni
0: Che giorno
1: vicini la
0: è?
1: gente va
0: Ce l'ha
1: via.
0: segnato che giorno è?
1: Il 23?
0: Ok,
2: Il
0: quindi un
2: 23
0: moto
1: agosto.
0: raduno
1: Sì,
0: all'insegna,
1: la
0: insomma,
1: domenica. Sì.
0: del divertimento e alla scoperta anche del territorio. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Grazie a Giuseppe Saboretti. E ora abbiamo linea al meteo.
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Meteo Radio.
4: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 22 luglio. Tempo incerto.

0: tra la mattina e le ore centrali del giorno sulle regioni adriatiche, dalle Marche all'Alta Puglia e sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata. In arrivo infatti nubi sparse e isolati temporali che verso sera tenderanno a spegnersi, salvo isolate residue piogge ancora possibili sui rilievi della Calabria. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con poche nubi anche in area alpina nelle ore calde della giornata. Vento settentrionale tra grecale e maestrale, debole o a tratti moderato, con moto ondoso, in generale seppur modesto aumento. Temperature in diminuzione, sia le minime che soprattutto le massime al centro-sud, ma con valori comunque ancora elevati per la Sardegna meridionale e l'entroterra della Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: L'Italia in diretta.

0: La bellissima e particolare voce di Sienna Spyro su Radio 1 alle 11:34 minuti con la sua Material Lover. Intanto salutiamo e ringraziamo ancora tutta la nostra preziosissima squadra. Diamo il buongiorno anche a Sergio Ciani che ci ha raggiunto alla parte tecnica. Questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è stata una rivelazione, ha consacrato Sienna Spyro al successo e l'ha resa appunto particolarmente celebre. Ma ci ha fatto capire anche come un pezzo può cambiare la vita di un artista, un brano musicale, ed è un po' qualcosa che accomuna Sienna Spyro alla nostra prossima ospite, che è stata anche lei una rivelazione, giovanissima e bellissima, sul palco di Sanremo, quando ottiene una grandissima popolarità, in particolare nel 1997 con A Casa di Luca. Diamo il buongiorno a
1: Silvia Salemi.
0: Silvia, benvenuta.
2: Buongiorno. Con questa presentazione io me la sono registrata, così domani mattina

0: me la rimetto.
1: Tra l'altro siamo anche su RaiPlay Sound, quindi è possibile risentirla.
0: Ah, perfetto, me la posso sentire all'infinito allora, stupendo, stupendo.
1: Come stai Silvia, come stai? Dove
0: grazie.
1: Sei?
0: Sono, fatemi essere un attimo veramente banale ma realistica, sono nel caldo romano.
1: Oh, Silvia, saremi una di noi.
0: Parliamo di questo caldo, sì, parliamo di questo caldo che, sapete, il caldo piace a tutti perché dopo l'inverno ci sta il caldo,
1: ma
0: questo
1: troppo.
0: È veramente un caldo, questo è veramente un caldo persistente che dai, ci sta affiaccando, però l'arte non si ferma, quindi in qualche modo tra bicchieri d'acqua, riposi nelle ore più calde, si cerca di lavorare.
1: Magnesio e potassio, siamo...
0: Esatto, esatto, un'integrazione mirata, esatto. Poi abbiamo la certa, quindi la pressione si abbassa.
1: Stiamo resistendo, però è interessante, è bello anche come con i nostri ospiti si condivide, no? Questo,
2: il caldo,
1: no?
2: È un tema che accomuna tutti, ogni giorno ne abbiamo una.
1: È proprio così.
0: Sì, ragazzi, io faccio delle battaglie personali per cucinare alle 7 di mattina.
2: Ma cioè, anche cose fredde, altro. No? Io invece la faccio,
0: sì,
2: per cucinare cose fredde.
0: Pure una pasta fredda, no? La devi comunque,
1: certo,
0: bollire.
2: Insalate,
0: quindi, ragazzi,
2: insalate.
0: Alle 7 questa cucina di casa è un tripudio, poi si spegne tutto. Si spegne tutto.
2: Beh, direi.
1: E questo è un altro ottimo consiglio da dare, Silvia, per affrontare queste giornate. Allora, tu hai da poco ripubblicato un libro molto intimo, una versione, diciamo, estesa, un po' aggiornata di una precedente edizione, ovvero La voce nel cassetto, un libro che esce anche in occasione dei tuoi 30 anni di carriera. Com'è stato, sì, vivere e rivivere un po' anche, no, il passaggio e l'approdo in qualche modo dalle parole cantate a quelle scritte?
0: Allora, intanto ringrazio le edizioni Ultra perché non era scontato che nel decennale della prima uscita accogliessero, come dire, la mia proposta di ripubblicarlo con una parte poi appunto estesa, aggiornata, perché c'è un capitolo nuovo sul presente che si chiama Endo Silence, che è poi appunto il momento musicale che mi sta toccando e caratterizzando e che ha dentro il tema che c'è nel mio romanzo, cioè il tema della scomparsa di mia sorella per un evento, chiaramente per un fatto di salute. Diciamo che il passaggio dalla parola alla musica è il passaggio di oggi che io faccio, mentre nel passato ho fatto un passaggio inverso, cioè dalla musica, quindi dal suono cantato al suono parlato, perché come racconto nel romanzo io ero una bambina che non parlava e di conseguenza non cantava, quindi mi ha aiutato il suono musicale, appoggiandomi all'armonia, alla melodia, a ritrovare quelle parole che si erano un po' bloccate nel mio intimo, nella mia anima, nel mio dolore probabilmente di una perdita, poi sono diventate quei fatti che si sono concatenati uno ad uno fino ad arrivare, come racconto nel romanzo, al palco più importante della musica italiana e, se vuoi, quello che consacra tutte le voci italiane, che è il palco di Sanremo. E che mi ha dato poi un senso, perché c'è quel famoso cassetto dove c'era questa voce che mi ha ricordato che io potevo parlare, che era la mia voce, con la voce di mia sorella. Per me è stato deflagrante ed è stato poi, se vuoi, il motivo per cui io oggi canto e sono quella che sono.
1: Senti Silvia, in questo libro, in questo racconto, no, così intimo e così profondo, anche in certi passaggi doloroso che tu fai, che cosa ti piacerebbe veramente che arrivasse di te ai lettori, alle lettrici?
0: Il fatto che io non sono una donna forte, come sembra, sono una donna che ha fatto un patto intrauterino, quindi vi dico una cosa molto forte, molto quasi incredibile, no? Un patto tra me e mia madre, io embrione e lei madre genitrice, dove le ho detto: io conosco il tuo dolore, lo sento, e nella vita non ti darò mai un problema. Quindi sono sempre stata una bambina che ha mostrato forza e capacità per non generare nella madre il senso di oddio, devo accudire pure questa figlia, ve lo rendo molto semplice come concetto.
1: Chiaro.
0: Avendo già una figlia che aveva un problema di salute molto importante che poi l'ha portata alla scomparsa.
1: Silvia,
0: quindi
1: come
0: è come se mi fossi caricata questa cosa,
1: questa responsabilità.
0: Sì, ecco. Sì, quindi non è che sia forte, sono una persona che ha detto ok, pur di esistere, pur di nascere, io non ti creo nessun problema, e sono stata così tutta la vita, cioè sono sempre stata il braccio destro di mia madre, il suo aiuto, il suo sostegno, sono sempre stata una ragazza ligia a scuola perché non volevo mai darle problemi con i voti, con le lezioni, quindi è sempre stato un po' il mio mantra, portare

0: piuttosto che togliere, però è un qualcosa che poi ti nella vita, insomma, essere sempre forti, quelli che ce la fanno, anche meno, ragazzi,
1: Certo,
0: non è
1: diventa,
0: sempre.
1: ma anche perché è impossibile riuscirci, no, a tempo
0: Eh sì,
1: indeterminato.
0: e poi diventi anche un genitore che vuole restituire tutto quello che non ha ricevuto, quindi le mie figlie sono viziate, però sempre due ragazze studiose, per carità, due ragazze in gamba, due ragazze che portano a casa grandi risultati scolastici e universitari, però comunque sono due ragazze che non si devono preoccupare di nulla, io mi sono preoccupata di tutto,
1: Silvia,
0: cioè c'è un po' la legge del contrappasso.
1: come hai fatto questo switch, questo passaggio? Cioè, quando ti sei resa conto che non volevi più essere forte, che volevi concederti anche questa fragilità? Cioè, cos'è
0: Se
1: stato
0: vuoi,
1: che
0: quando ho
1: ti ha...
0: scritto End of Silence, guarda, quando ho detto voglio iniziare a parlare di questo mio problema, voglio iniziare a vedere la mia voce non come quella cosa che mi ha salvato, ma come quella cosa che è stata essenziale e non per questo, come dire, uno debba continuare ad essere sempre quella persona forte, ma anche dichiarare questa fragilità, dichiarare il dolore, dichiarare attraverso cosa siamo passati e io da persona familiare, poi ci sono le persone che la vivono davvero la malattia, quindi siamo in un versante ancora più pesante rispetto alla fragilità. E per cui io dico, parlare di fragilità oggi non ci deve far sentire dei menomati o delle persone con una diminuzio, ma delle persone che hanno avuto nella loro vita un grande masso da superare, che non sempre rende più forti, però in qualche modo ti fa sopravvivere se lo superi.
1: Io seguo molto il concetto della terapia narrativa, il fatto di raccontare, no, anche le proprie fragilità è un elemento fondante per sciogliere tutti quei nodi che ci rimangono dentro. Tu hai vissuto un momento molto particolare dopo questa scomparsa familiare, affettiva,
0: Sì,
1: forte,
0: sì, sì.
1: e sei passata ad un silenzio, no, e molto, molto profondo. E poi a un certo punto è arrivata la musica terapeutica, direi.
0: Sì, salvifica. Salvifica, ma devo dire che sono arrivate due cose nella mia vita, la musica e l'ironia. Io racconto un passaggio, ironia, secondo me molto, molto divertente, molto potente, ma anche molto drammatico nel senso greco di drammatico, cioè di drao, cioè che di movimenti, di sommovimenti che ti crea nell'animo. Quando stavo per andare a Sanremo, io mi scontro con il mio armadio, praticamente, cioè apro questo armadio di figlia di una famiglia che aveva comunque avuto una gravissima crisi economica proprio per sostenere le cure di una sorella che faceva tanti viaggi a Pavia, quindi famiglia monoreddito, tante cose del genere. E quindi mi scontro con questo armadio povero, no? Due giubbotti, un jeans, un maglione, un paio di scarpe e l'abito buono per la domenica. E io nel libro non lo spiego con un passaggio di pena o di che disastro, ma con un passaggio ironico, perché vista poi a posteriori la posso leggere così.
1: Certo.
0: Però credo che, esatto, credo che l'ironia la puoi capire, la puoi mettere in campo quando quella cosa l'hai anche un po' superata.
1: E
0: E
1: la
0: quindi
1: riesci
0: ci
1: a
0: puoi anche,
1: guardare, certo,
0: sì,
1: anche da
0: ci puoi
1: un'altra
0: anche ridere su.
1: prospettiva.
0: Cioè, oggi con quattro armadi, perché poi ho lavorato nella vita, mi sono fatta un mazzo così, mi sono impegnata, ho fatto Sanremo, ho fatto delle tournée, quindi ho lavorato tanto, per cui mi sono potuta permettere 10 vestiti, 10 scarpe, 10 borse, no? Però io vengo da un paio di scarpe, ma non un paio di scarpe a 3 anni, un paio di scarpe a 18 anni, quando devi salire sul palco più
1: Però c'è
0: importante della tua vita.
1: una frase bellissima che un po' raccoglie anche quello che tu stai dicendo, che è appunto il comico e il tragico visto di spalle, no? Quindi
0: Così,
1: quando noi lo
0: esattamente.
1: rielaboriamo. Senti Silvia, stiamo per salutarci, voglio segnalare che nel libro c'è anche un passaggio molto intenso e bello in cui tu racconti il momento in cui hai deciso di rasare a zero i capelli e lì io non posso che pensare alla magnifica Sinéad O'Connor, quindi ho fatto
0: Assolutamente.
1: un ulteriore passaggio così mio leggendoti. Stiamo per ascoltare A casa di Luca, velocissimamente perché poi ci dobbiamo
0: Siamo in
1: salutare.
0: chiusura,
1: Sì,
0: certo.
1: cosa rappresenta per te ancora oggi questo pezzo?
0: A casa di Luca è la chiave che mia sorella da lassù mi ha dato e mi ha detto: io ti do questa chiave, o questa Ferrari, o questo mezzo di locomozione. Muoviti, vai,
1: Bellissima.
0: opera,
1: Beh, direi proprio
0: gira.
1: una Ferrari,
0: Sì.
1: dai.
0: E vi dico che io con i primi soldi ho comprato la camera da letto ai miei genitori, e questo per me è stato un grande vanto.
1: Grazie.

0: A casa di Luca, il brano di Silvia Salemi, con cui abbiamo fatto una bellissima chiacchierata. Sanremo 1997. Da casa di Luca ci spostiamo verso il Color Fest, invece scendendo giù nella splendida Calabria, e lo facciamo con uno degli organizzatori e direttore artistico, Mirko Perri. Mirko, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Benvenuto. Allora, siamo alla 14ª edizione del festival, dico bene?
1: Sì, siamo alla 14ª.
0: Dall'11 al 13 agosto avete scelto una frase di riferimento piuttosto emblematica: Summer on a Solitary Beach, un omaggio ovviamente al maestro Franco Battiato. Che atmosfera volete evocare, no, facendo anche riferimento così ed evocando Battiato?
1: Beh, diciamo, è iconico come titolo Summer on a Solitary Beach per una spiaggia come quella di Lamezia, che molto spesso è solitaria. Non è una di quelle spiagge affollatissime da grandissimi liri, ma è una spiaggia veramente contaminata dalla natura. Ha questa particolarità di questa bellissima pineta che affaccia sul mare, ed è proprio lì che il festival si svolge, tra il fresco della pineta e la bellezza dei tramonti, perché appunto ci troviamo nella Riviera dei Tramonti. E quindi noi abbiamo uno dei cinque palchi, che è il main stage, che alle spalle al tramonto, con Stromboli che si vede dietro, insomma, uno scenario molto suggestivo.
0: E anche così vagamente in perfetto si è Battiato, mi verrebbe da dire, ecco.
1: Esattamente, anche mistico, ecco, per cui.
0: Esatto. Che edizione sarà questa, Mirko, questa del Color Fest?
1: Allora, sarà un'edizione intanto con tantissimi live, perché parliamo di circa 10 concerti interi a giornata, che si sviluppa su 5 palchi diversi. Ci sono anche delle attività extra alla concertistica, quindi dallo yoga al running club, ai DJ set nei lidi, alla zona camping, dove ci sono delle attività dedicate ai campeggiatori, che, diciamo, va a mescolare

0: La musica italiana nuova, fresca, giovane, insieme anche a degli artisti di lunga data, insieme alla musica internazionale, con concerti tutti in esclusiva per la regione, ma molti anche per il sud Italia, con artisti come Sebastian Tellier che da 15 anni non venivano in Italia, artisti come Apparat che vengono a fare il live durante la prima giornata, dalla Niña, quindi passando alla musica italiana, gli Zen Circus, eccetera. Tantissima roba che è difficile ora raccontare in un minuto, ma vi consiglio di andare a guardare le nostre pagine perché c'è un racconto veramente importante e complessivo di tutto quello che il festival potrà darvi.
1: Ecco, negli anni il Color Fest è passato dall'essere un festival di riferimento per gli appassionati ad un evento capace di richiamare pubblico da tutta Italia. Qual è stato il punto di svolta?
0: Beh, diciamo, c'è un lavoro secondo me anche sulla direzione artistica che crea delle line-up che alla fine diventano uniche. Quindi se si vuol vedere Sebastian Tellier insieme agli Zen Circus, insieme a Nico Arezzo, insieme agli Yin Yin, deve venire a vederli in Calabria. Poi in più c'è questa suggestione della Calabria che secondo me negli ultimi anni finalmente ha un racconto nuovo, anche positivo e bello, di una regione che sta diventando capace di accogliere e che diciamo, valorizza quelle che sono le sue bellezze. Non soltanto con quelle che erano, diciamo, i grandi ricordi del passato, ma anche con dei giovani che si mettono e fanno dell'arte contemporanea, un nuovo modo per attirare turisti. Ecco, quindi la formula che sta funzionando è questa.
1: E infatti volevo chiederti anche questo prima di salutarci, cioè che impatto ha oggi il festival per Lamezia Terme e per la regione, no? Anche dal punto di vista turistico, oltre che culturale?
0: Beh, sicuramente importante. Noi da una statistica di Airbnb siamo nei 10 posti che spostano maggiormente le prenotazioni in Italia sulla propria città. Quindi sicuramente importante. Abbiamo un pubblico che è quasi al 60% non calabrese, su circa 9.000 paganti che ci sono in 3 giorni. Quindi sicuramente l'impatto c'è, ma la nostra vera volontà per il futuro sarà quella di ampliare la 3 giorni affinché queste persone che arrivano in Calabria possano stare a Lamezia, ma anche insomma nel circondario per più di 3 giorni, cosa che già in parte succede.
1: Succede. Senti, Mirko, prima di salutarci, sei un ascoltatore, un'ascoltatrice di Radio 1, non è mai stato al Color Fest. Qual è il motivo per cui dovrebbe sceglierlo proprio quest'estate, magari?
0: Perché difficilmente in Italia hai dei concerti con un tramonto alle spalle dell'artista che scende su Stromboli, quindi credo che sia uno scenario unico. In più, a 5 metri uscendo dal festival puoi andarti a fare il bagno, a 10 metri puoi entrare in una pineta freschissima dove ci sono altri 3 palchi. Quindi penso che più di così è difficile
1: E poi
0: dire.
1: diciamolo, una line-up con artisti meravigliosi, italiani e internazionali, artisti anche emergenti da scoprire e altri più noti come quello che stiamo per ascoltare, che quest'anno sarà al Color Fest, che è Cosmo. Mirko, noi ti ringraziamo, complimenti, in bocca al lupo per questa 14ª edizione della Color Fest.
2: Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie mille a voi, grazie mille a voi. Ci vediamo al Color.
1: Buona giornata,
2: A presto.
1: buona estate. Allora c'è Cosmo con ogni giorno, ogni notte, dopo GR1, GR Regione
2: Torniamo
1: e
2: subito
1: torniamo per
2: dopo.
1: l'ultima mezz'ora insieme.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sonia Oranges. In primo piano gli incendi che stanno devastando la Sicilia. Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, il rogo ha raggiunto il centro abitato e oltre 100 residenti sono stati evacuati. Le fiamme alimentate da un forte vento di scirocco minacciano un deposito di ossigeno, un distributore di carburante e una fabbrica di fuochi d'artificio. Incendi nella notte anche a Palermo, nord e centro del paese, colpiti in

0: specie da violenti temporali. In 7 regioni allerta gialla per il maltempo, maxi grandine sulla 13 vicino a Ferrara e a San Benedetto in provincia di Ascoli, alberi caduti e auto danneggiate e decine di persone lievemente ferite. Un ragazzo di 16 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'auto mentre viaggiava in monopattino. L'incidente è avvenuto a Bosnasco, nell'Oltrepò Pavese. Secondo i primi accertamenti, il giovane residente a Stradella era senza casco su un monopattino privo di luci quando è stato investito da una vettura che procedeva nella stessa direzione. Sulla dinamica indagano i carabinieri. Il caso di Abderrahim Fakir, l'imprenditore marocchino morto a Bologna mentre era tenuto fermo a terra da due agenti. Proseguono le indagini e restano alcuni punti da chiarire.
1: 20 minuti di filmato della bodycam azionata direttamente dal capo pattuglia intervenuto dopo le chiamate degli abitanti del palestro disturbati dal comportamento esagitato di Abderrahim Fakir. Su questo si concentrano le indagini, così come su tutta la catena dei soccorsi, incluso il comportamento dei 4 volontari della Croce Rossa, perché con loro non c'era anche un medico. Quanto alla manovra di contenimento con Fakir tenuto fermo a terra in posizione prona, la procura sta verificando che i due agenti abbiano rispettato la circolare del Viminale che raccomanda, qualora il soggetto mostri segni di malessere, la presa dovrà essere allentata immediatamente verificando che sia nella condizione di respirare. Da appurare poi la prassi della Croce Rossa secondo la quale i sanitari debbono aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? Dal passato di Abderrahim Fakir emergono 5 piccoli precedenti penali che risalgono più di 20 anni fa, il più grave per spaccio. Sui social erano circolate notizie infondate di un profilo criminale più consistente. Risulta invece che di recente avesse avuto un approccio con un centro di salute mentale, ma che poi non avesse proseguito le cure. Claudio Vigolo, GR1.
0: Giorgia Meloni attacca il sindaco di Bologna Lepore, definendo irresponsabile la convocazione della piazza dopo gli scontri prima che fossero accertate le responsabilità. La premier ribadisce la linea della tolleranza zero contro la criminalità urbana e sul caso Roggero parla di una necessaria proporzionalità della pena. Critiche anche alle opposizioni sulla legge elettorale. Cercano l'instabilità, noi governi solidi, e chiude a un'alleanza con Futuro Nazionale. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, che è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Per protesta contro la decisione della giunta, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo nell'aula di Palazzo Madama. La guerra tra Iran e Stati Uniti. I mediatori pakistani esprimono preoccupazione per i tentativi degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, di trascinare l'Arabia Saudita nel conflitto.
2: La crisi si espande e contagia il Mar Rosso. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, annunciano un blocco navale contro le navi dirette in Arabia Saudita. Le immagini che immortalano le prime imbarcazioni che modificano la rotta per evitare le aree a rischio sembrano la copertina del nuovo capitolo di un conflitto che si trascina. Anche quella scorsa è stata una notte di raid incrociati. Gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, l'area di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare, e la periferia di Teheran. Non abbiamo ancora finito, ha avvertito il presidente Trump, mentre il segretario di Stato Rubio lascia aperto uno spiraglio diplomatico, accusando però Teheran di non aver rispettato gli impegni assunti. La Repubblica Islamica ha risposto, rivendicando attacchi contro installazioni statunitensi in Kuwait e in Giordania. Proprio oggi, intanto, l'Iran celebra i funerali degli studenti uccisi nella scuola di Minab, colpita in uno dei primi raid americani dall'inizio della guerra. All'alba è stata inoltre eseguita la condanna a morte di Mehdi Kanaki, accusato dalle autorità di essere una spia al servizio di Israele e degli Stati Uniti. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Audizione dei ministri degli esteri e della difesa davanti alle commissioni di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara. Il capo della nostra diplomazia Tajani ha annunciato per il 28 e 29 luglio a Roma una riunione per la soluzione a due stati in Medio Oriente e per il 4 agosto la sessione dei negoziati sul Libano. Sulle spese per la sicurezza, Tajani ha confermato il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio.

0: L'importanza delle spese sulla sicurezza è stata ribadita anche dal ministro della difesa Crosetto. E la sicurezza dell'Europa passa anche dal conflitto in Ucraina. Sulla scia delle proteste di piazza per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, il presidente Zelensky ha deciso la sostituzione del suo grande nemico, il capo di stato maggiore Sishki.
1: L'annuncio arriva nella tarda serata di ieri. Lo dà Zelensky stesso, dice: il nuovo comandante delle forze armate ucraine è Mykhailo Drapaty. Un rimpasto per rinnovare e accontentare la piazza. Finisce così l'era di Sirski, ultra sessantenne, per far posto a un generale di 43 anni e oltre 10 di esperienza sul campo. Drapaty, innovatore, come Fedorov, ministro della difesa, che si è dimesso per le frizioni con un apparato rigido in stile sovietico permeabile alla corruzione. Drapaty già nel 2014 si era distinto a Mariupol per aver sfondato con un carro armato le barricate dei filorussi. Da 6 giorni a centinaia, veterani e studenti chiedevano la testa di Sirski e il ritorno di Fedorov al ministero. Urlavano: meno soldati, più droni. E poi l'ultimatum: se non cambia nulla da venerdì, protestiamo a tempo indeterminato. Un paese democratico ascolta i suoi cittadini, dice chi è sceso in piazza. Manifestazioni, comunque, con rischio di raid. 3 i feriti a Odessa, un drone in pieno centro e in pieno giorno. Ieri, 2 morti a Zaporizhia. Da Odessa, Emma Farnè, GR1.
0: Sport ciclismo, oggi la 17ª tappa del Tour de France.
2: Sarà una sfida tra attaccanti e velocisti in attesa delle Alpi, che saranno lo scenario delle ultime 3 tappe prima della conclusione a Parigi. La frazione 17 di questo tour si presta a più interpretazioni. Nel tracciato da Chambéry a Boiron ci sono sì 4 salite, posizionate però nei primi 60 km. Si tratta di ascese, la portata anche delle ruote veloci, ma che potrebbero consentire ad alcuni coraggiosi di avvantaggiarsi sul gruppo. Dopo aver scalato 2200 metri di dislivello, però, ci saranno più di 100 km di terreno non pianeggiante, è vero, ma in cui le squadre degli sprinter potrebbero recuperare i fuggitivi. Sarà ad ogni modo una giornata tranquilla per la maglia gialla Tadej Pogačar, che ieri ha visto avvicinarsi, si fa per dire, Remco Evenepoel, adesso a 4 minuti e 32 di distacco. Dal terzo in poi i ritardi sono già abissali. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Il prossimo giornale torna alle 13.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: TGR, giornale radio del Lazio.
13: Lancia l'acido in faccia al compagno e lo sfregia, la lite sul pianerottolo finisce in tragedia, il giovane è portato al reparto ustionati, arrestata una 29enne a Pomezia. Esplosione alla fabbrica pirotecnica di Borgo Rose, prosegue l'inchiesta, al via l'accertamento tecnico irripetibile, nell'incidente morti due lavoratori, madre e figlio. L'incendio allo stabilimento Remat di San Giorgio a Liri, a distanza di 10 giorni dal disastro, monitoraggio straordinario delle acque per verificare l'eventuale presenza di contaminazione.

0: contaminanti. Lotta alla zanzara tigre arriva dal centro ricerche Enea Casaccia di Roma una nuova strategia per il controllo senza insetticidi. Buongiorno da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Ha lanciato dell'acido contro il compagno sul viso dopo una lite successa a Pomezia, al litorale sud di Roma. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso con ustioni di terzo grado e lesioni permanenti. La donna è stata arrestata.
1: La lite scoppiata dentro l'appartamento di Pomezia in cui convivevano, un diverbio di coppia presto degenerato e culminato in un'aggressione con l'acido, proprio sul pianerottolo di casa. L'uomo, 37 anni, colpito dal liquido corrosivo su viso e collo, a scagliarlo sarebbe stata la compagna, 29enne. Sono stati alcuni vicini di casa ad avvisare soccorsi e forze dell'ordine. La donna tratta in arresto dai carabinieri della compagnia di Pomezia, che durante la perquisizione nell'appartamento hanno poi trovato in cucina una bottiglia di acido professionale, probabilmente la stessa usata per aggredire e sfregiare il compagno. Ricoverato in codice rosso al Sant'Eugenio di Roma con ustioni di terzo grado e lesioni su viso e collo, l'uomo dopo le prime cure ha scelto di uscire dall'ospedale rifiutandosi di sottoporsi alle operazioni chirurgiche già programmate. Al momento risulta irreperibile, vittima e aggressore entrambi già noti alla giustizia. L'uomo per alcuni comportamenti sopra le righe in luogo pubblico, la donna invece, con precedenti per ricettazione, era già stata sottoposta alla misura della messa alla prova per lavori di pubblica utilità. Ora per l'aggressione al compagno è indagata del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Per lei il GIP ha disposto il divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1000 metri. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
0: L'esplosione che ha distrutto lo stabilimento pirotecnico di Borgo Rose nel Reatino, in cui persero la vita due lavoratori madre e figlio, al via l'accertamento tecnico irripetibile, un passaggio decisivo nell'inchiesta che dovrà fare luce sulle cause e ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. La nostra inviata Gemma Giovannelli.
2: Tra pochissimi minuti, intorno alle 12.30, 12.40, sarà conferito qui in procura a Rieti da parte del titolare del fascicolo, Rocco Gustavo Maruotti, l'incarico per l'accertamento tecnico irripetibile. Un passaggio decisivo nell'inchiesta che dovrà fare luce sulle cause dell'esplosione avvenuta nello stabilimento ex Pirotecnica Mattei di Borgo Rose l'8 luglio, che ha provocato la morte di madre e figlio, Teresa Tozzi, 60 anni, originaria di Subiaco, e di Simone Colle, di 30 anni. Si tratterebbe, secondo indiscrezioni, di uno tra i più importanti affermati esplosivisti italiani di fama mondiale, che avrebbe partecipato anche all'accertamento dell'esplosione avvenuta nello stesso stabilimento 3 anni fa, quando a perdere la vita furono Franco Colle e i figli Anna e Claudio, rispettivamente zio e cugini di Simone Colle. Appena conferito l'incarico, il consulente si recherà sul luogo dell'incidente per un primo sopralluogo, al quale parteciperà anche il consulente Paride Minervini, nominato dalle difese dei 3 indagati. L'attività dei tecnici si concentrerà sull'analisi dei resti dello stabilimento, dei macchinari e dei materiali presenti al momento della deflagrazione, con l'obiettivo di individuare l'innesco dell'esplosione e verificare se siano emerse eventuali criticità nelle procedure di lavorazione o altre possibili cause. Da Rieti è tutto, linea Roma.
0: Una cassetta della derattizzazione trasformata in un deposito della cocaina, un androne condominiale convertito in centro di smistamento, un'autovettura utilizzata come piazza di spaccio itinerante e poi vedette incaricate di sorvegliare i punti d'accesso sono gli episodi emersi dagli ultimi interventi dei falchi della Polizia di Stato nella periferia est della capitale, tra Torbella Monaca, Quarticciolo, Ponte di Nona, Tor Sapienza e Tiburtino Terzo. Gli investigatori della 6ª sezione della squadra mobile hanno arrestato complessivamente 7 persone. Ancora un incidente stradale a Roma è avvenuto alle 4 di questa mattina tra il viadotto Gronchi e il viadotto Saragat. Per cause in corso di accertamento, un'autovettura si è scontrata violentemente contro il guardrail. All'arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno estratto il giovane conducente rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Presenti sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine, che hanno avviato i rilievi e gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica. Le grotte carsiche di Arpino, nel Frusinate, bene naturalistico della regione, diventate discariche di rifiuti. L'allarme degli esperti, che spiegano, da qui arriva buona parte dell'acqua ad uso potabile.

0: Un sistema di grotte carsiche decine e decine tra i più particolari del Lazio. Uno dei tesori naturalistici della provincia di Frosinone ad Arpino. Basta inoltrarsi nel bosco per trovare una di queste cavità, dove però si trovano metri e metri cubi di rifiuti. Una discarica recente, la definisce Carlo Scappaticci dell'associazione Arpino Vacanze, che monitora e tutela il territorio.
1: Quando è stata individuata, credo una ventina di anni fa, non era ridotta in questi termini. Io penso che vengano con un trattorino e poi buttino dentro con il rimorchio.
0: Le grotte piene di rifiuti non sono una novità in Italia, sono un danno grave, ci spiega Patrizio Ricciotti della Federazione

0: l'azione speleologica del Lazio.
1: È molto grave perché i sistemi acquiferi carsici rappresentano il 40% dell'acqua potabile utilizzata in Italia. Sono estremamente fragili. Qualsiasi inquinante superficiale può raggiungere la sorgente in pochissimo tempo.
0: Un esposto sulla cavità inquinata è stato presentato al comune di Arpino. L'amministrazione sta facendo verifiche catastali per capire se si tratti di un terreno privato. Un accertamento necessario per procedere a un'eventuale bonifica che nel caso spetterebbe al proprietario. Non molto lontano a Santo Padre, un'altra grotta a cui sono state trovate carcasse di animali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'ipotesi di macellazioni abusive di animali morti per cause naturali e gettati lì per aggirare la legge e risparmiare sui costi di smaltimento. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
2: Dopo l'incendio di 10 giorni fa, lo stabilimento Remat Italia di San Giorgio Alliri in provincia di Frosinone è definito un protocollo straordinario di monitoraggio delle acque per verificare l'eventuale presenza di contaminanti.
3: Controlli costanti sulle falde acquifere per verificare che non ci siano contaminazioni dell'acqua dopo l'incendio scoppiato 10 giorni fa alla Remat Italia di San Giorgio Alliri nel Cassinate. La preoccupazione è forte visti gli alti livelli di inquinanti trovati nella zona nei giorni successivi al rogo e per questo è stato definito un protocollo di monitoraggio che coinvolge Acea e ASL di Frosinone per verificare con campionamenti e analisi la situazione dei due pozzi da cui sul territorio comunale si attinge acqua per il consumo umano. Ad annunciare l'accordo, l'assessore alla Protezione Civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, secondo cui l'obiettivo è assicurare la massima trasparenza verso la popolazione e intervenire se fosse necessario per la salute pubblica. Verifiche saranno compiute anche sulle aree coltivate per circa 2 chilometri intorno al punto dell'incendio per garantire la massima sicurezza alimentare. Resta quindi alta l'attenzione dopo il rogo del 12 luglio in un capannone nella zona industriale del centro Ciociaro, dove si lavorava sul trattamento di rifiuti, ad andare a fuoco soprattutto materiale plastico, con l'ARPA Lazio che nei giorni successivi aveva rilevato concentrazioni di diossine in aria molto superiori ai limiti consentiti. Filippo Pala per TGR Lazio.
2: Contro il caldo anche il Campidoglio corre ai ripari, si punta a piantare più alberi per abbassare le temperature.
4: 6.000 nuovi alberi piantati in 4 mesi, un piccolo polmone per far respirare meglio la capitale. Le piantumazioni sono tra gli interventi principali del piano quadriennale messo in campo dall'assessorato all'ambiente capitolino per potenziare il verde e insieme contrastare le ondate di calore. Sulla scia di altre capitali europee e mondiali, anche Roma cerca così di abbassare le temperature, in media oltre 2,5 gradi in più dal 1960, secondo Legambiente. Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente di Roma Capitale.
5: La zona est della città, per esempio, è quella più esposta alle isole di calore, è quella dove noi stiamo intervenendo mettendo più alberi anche con strategie specifiche.
4: Gli innesti più recenti in via dello Scalo di San Lorenzo, via Prenestina e via Collatina e poi nel quartiere Trieste, zona Piazza Verbano. Piantumazioni che si vanno ad aggiungere a quelle dello scorso anno in via Ugo De Carolis, via Faleria e via di Torrevecchia. Ci sono già alberi secchi, si lamenta però qualche cittadino. Un rischio fisiologico, secondo Alfonsi. La percentuale di non attecchimento, spiega, nelle città può arrivare al 10%, mentre a Roma è molto più bassa, attestandosi intorno al 2-3%. Oltre all'irrigazione regolare, aggiunge l'assessore all'ambiente, stiamo rimettendo in funzione la rete dei pozzi di Ville e Giardini da tempo dismessa. Lavoriamo per utilizzare l'acqua riciclata e stiamo progettando sistemi per utilizzare quella piovana per l'innaffiamento del nostro verde. Esther Maria Lorido, TGR Lazio.
2: Raccolta differenziata di carta e cartone nel 2025 in Lazio in crescita, Roma la provincia con i numeri più alti. Il dato pubblicato da Comieco.
6: Cresce la cultura del riciclo. Con più di 77 kg di carta e cartone raccolti per abitante, è la capitale e il suo hinterland a guidare la classifica della differenziata per questi materiali tra le province del Lazio. Nell'area romana si registrano anche i maggiori volumi, pari a 327.000 tonnellate. Nella nostra regione, durante il 2025, c'è stata una crescita nella raccolta pari all'1,2% rispetto all'anno precedente, superate le 400.000 tonnellate, equivalente ad un volume di imballaggio imballaggi pressati che potrebbe riempire quasi tutto il Circo Massimo, lo certifica il Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici, nel suo 31esimo rapporto annuale. Secondo la relazione, la media regionale di oltre 70 kg per abitante supera di quasi 3 punti quella nazionale. Per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone nelle altre province laziali, il secondo posto è occupato dal Pontino con 29.000 tonnellate, a seguire la Ciociaria.

0: con 21.400, quindi il Viterbese con 15.700 tonnellate, a chiudere la Sabina con 6.900 tonnellate. Nel Reatino però si registra il maggior incremento con un più 14%. Ai 323 comuni del Lazio convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per un valore complessivo superiore ai 21,5 milioni di euro. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Arriva dal centro ricerche Enea Casaccia di Roma una nuova strategia per il controllo senza insetticidi della zanzara tigre.
2: La sua ingombrante presenza è una costante delle nostre serate estive, ma al di là di quanto possa essere fastidiosa, la zanzara tigre è da sempre sotto controllo perché diffonde virus pericolosi come dengue, chikungunya e zika. Per la prima volta in Europa, gli scienziati hanno sperimentato su larga scala una strategia per ridurne la presenza senza insetticidi. La tecnica sviluppata nei laboratori di Enea Casaccia a nord di Roma, insieme a Google e all'Università Sapienza, punta sulla riduzione della fertilità delle zanzare. In natura vengono rilasciati maschi resisterili dalla simbiosi con un batterio molto comune e del tutto innocuo che si chiama Wolbachia. Sentiamo Riccardo Moretti, ricercatore del laboratorio Agricoltura 4.0 di Enea.
3: Noi siamo riusciti a replicare questo fenomeno naturale con uno stratagemma, cioè siamo riusciti in pratica a sostituire la variante di questo batterio presente nella zanzara tigre con la variante presente invece nella zanzara comune, quella che punge di notte.
2: Più alto sarà il numero di maschi sterili messi in natura, maggiore sarà l'impatto sulla capacità della popolazione di zanzare di riprodursi. Questo approccio naturale è un'alternativa all'uso massiccio di insetticidi chimici. Ancora Riccardo Moretti.
3: È biologico perché non liberiamo in natura nessun organismo che non sia già presente, perché sia Wolbachia che la zanzara tigre sono già presenti. Non liberiamo nessuna molecola che sia rischiosa.
2: Mauro Scanu, TGR Lazio.
1: Lo sport calcio, conclusa la prima settimana di preparazione a Ferentino dedicata ai test medici e alle valutazioni atletiche, il Frosinone si è trasferito al fresco del Monte Terminillo. Qui fino all'8 di agosto la squadra lavorerà sulla parte atletica e sugli schemi tattici. Mister Alvini è pronto per la nuova avventura in Serie A. Questo pomeriggio alle 16.30 a partitella in casa in vista del primo impegno ufficiale della stagione il 16 agosto in Coppa Italia allo Stirpe contro la Juve Stabia. Intanto si è chiusa la prima fase della campagna abbonamenti con più di 6.000 rinnovi che fanno capire che molto probabilmente sarà stabilito il record di abbonamenti. Venerdì 7 agosto partirà la vendita libera. Adesso gli aggiornamenti sulla viabilità con Roberta Di Mauro.
4: In autostrade ci sono code per un incidente tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. A Roma, sul raccordo anulare per lavori di manutenzione, è chiusa la corsia tra Tor Bella Monaca e l'area di servizio Casilina in direzione della Casilina. Fino alle 17 in via Molise, nei pressi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha luogo una manifestazione. Sono possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante.
1: 12:24 minuti e 29 secondi è tutto per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Gennaro Strazzullo. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25:23. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in A10, Genova, Ventimiglia, in Liguria. Qui il traffico è bloccato a causa di un incidente. Siamo tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia. Criticità anche in A7, tratto Milano-Genova. 9 km di code a causa di un tratto chiuso in seguito ad un incidente tra Bereguardo e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano, qui molto un mezzo pesante nell'incidente. Ancora a 7 code di 3 km per un incidente tra l'allacciamento della 12 Busalla in direzione sempre di Milano. Andiamo poi in A4, tratto Brescia-Padova, anche qui criticità con lunghe code, 9 km di code sempre a causa di un incidente tra l'interconnessione alla 21 e Desenzano in direzione di Padova. Vediamo adesso la situazione in Emilia-Romagna, in A14 Bologna-Ancona, 3 km di code per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione

0: di Bologna, 3 km di code anche tra Faenza e Cesena Nord in direzione di Ancona. Code per un incidente anche in A1 tratto Roma-Napoli, tra Ceprano e Pontecorvo in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Su Radio 1, 12:29, anzi 30 minuti proprio in questo istante, ultima mezz'ora insieme a Noemi Serracini e Emanuela Ronzitti per l'Italia in diretta, ed è l'ora giusta per parlare di cibo, ma di un cibo in particolare che ci caratterizza molto anche come italiani proprio.
1: Ebbene sì, prima volevo ringraziare Alessandro Pazienza che ci ha raggiunto per la parte tecnica per questa ultima mezz'ora insieme con l'Italia in diretta. E a proposito di cibo, parliamo
0: di pizza,
1: sentiamo.
2: Beppi, un'olio e pomodoro, una margherita, una quattro gusti. Un'olio e pomodoro, una margherita, una quattro gusti.
3: La fantasia gastronomica dei napoletani si sbizzarrisce quasi esclusivamente nell'utilizzazione dei farinacei, per esempio nel condimento dei maccheroni, nel contenuto dei grossi panini consumati per strada, infine nelle pizze di fantasia. Ma a questa esuberanza di fantasia fa riscontro la cronica carenza in fatto di proteine e vitamine, testimoniata dallo scarso consumo di pesce, che non sia quello di bassissimo prezzo, cioè sarde e alici, o l'illusione delle vongole, in cui il divario tra prezzo e valore nutritivo è massimo. Per generazioni, la pizza è stata il piatto del pescatore povero.

0: guarda bene, ci siamo, Ringo, Bruno, come dai?
1: Che fame!
2: Ma che bei ricordi, mia cara Noemi, era un documentario del 1974, insomma una pagina di storia per raccontare uno dei prodotti simbolo del nostro paese, ma non solo ormai, e da qui noi ci spostiamo direttamente a New York, dove per noi c'è Giorgia Caporuschio, che è stata riconosciuta una delle poche pizzaiole di spicco sia in Italia che a New York, ed è veramente insomma una grande donna. Benvenuta all'Italia in diretta.
1: Giorgia Caporuschio, buongiorno.
3: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti.
2: Allora, Giorgia, io so che per te è stata un'alzataccia oggi, vero?
3: No, veramente, purtroppo i miei figli si svegliano a quest'ora, però vabbè.
1: Perché che ore sono lì, più o meno?
3: Sono le 6:30 del mattino.
1: Abbiamo sei ore.
3: sì.
2: Beh, grazie per questo sforzo, perché ci faceva veramente molto piacere poter raccontare la tua storia, direi una storia molto particolare. Dunque, tu parti dall'Italia, no? Esattamente da dove?
3: Io sono originaria di Terracina, quindi tra un'ora da Roma, un'ora da Napoli, una piccola proprio cittadina. Sono nata e cresciuta in in campagna, proprio in mezzo alla natura. Ho avuto forse una delle migliori infanzie che ci possono essere. E che ci potevano essere. Poi successivamente, quando avevo 19 anni, mi sono trasferita qui a New York, dove ho cominciato, diciamo, a innamorarmi di questo mestiere che è fare la pizza.
2: Ah, beh, insomma, ed ecco, sei arrivata a New York. Adesso quanti anni che sei lì?
3: Troppi. Sono 17 anni che sto qua, quasi 6 anni che ho passato in Italia.
1: Perché dici
3: che ne avevo
1: troppi?
3: 19.
1: Nel senso che ti manca l'Italia?
3: Certo, manca sempre casa, però è molto, cioè non, purtroppo non è così distante l'Italia da come vivo, da come penso, quindi per me è impossibile tornare in Italia in questo momento. Magari in Europa sì, però i tempi non sono ancora maturi per fare questa scelta, questo spostamento.
1: Per ritornare insomma, no. In vacanza ci vieni, come
3: sì.
1: Molti italiani all'estero, immagino.
3: Sì, a voglia. Io e mio marito siamo legatissimi alla famiglia, quindi torniamo spessissimo in Italia, sia per stare con mia madre, per stare con la famiglia, ma anche per vedere cosa succede nel mondo pizza in Italia, certo. Per informarci, perché
2: assolutamente. Allora, senti, io so che tu nel 2024 hai ricevuto un premio molto importante, Miglior Pizza Maker of the Year, e insomma un riconoscimento importante anche perché sei una donna ed è un settore che notoriamente non è mai stato femminile. Ecco, che cosa sta cambiando anche rispetto a questo?
3: Ecco, io sono stata molto orgogliosa e molto fortunata di ricevere questo premio, perché vuol dire che quello che sto facendo è una cosa giusta, sto andando da parte in una direzione che le persone si stanno accorgendo che questo lavoro non è più solamente maschile, non è relegato solo all'ambiente familiare, quindi le donne cucinano solo a casa bene, e quindi sono veramente orgogliosa e diciamo ho un grande peso da portare, perché essendo una delle prime a ricevere questo premio, diciamo i primi portano poi il peso un po' più grande degli altri.
2: Certo.
3: In Italia e in America ci sono grandissime pizzaiole che emergenti o comunque hanno fatto la storia sia sulla pizza napoletana sia sulla pizza in generale, e questo è un dato di fatto. Grandi imprenditrici, ecco, questo è, che tante persone ancora dicono le pizzaiole, no, sono imprenditrici, perché alla fine poi sono loro le proprietarie del ristorante, quindi sono loro le imprenditrici del loro locale.
2: Sì, ma tu sei, oltre che essere insomma una pizzaiola, sei la fondatrice, l'ambasciatrice del movimento Women in Pizza, che ha un obiettivo principale, qual è?

0: di questo progetto che tu stai portando avanti?
1: Diciamo, l'obiettivo principale di questo progetto è un po' rompere cambiare la visuale e la prospettiva, come dicevo prima, di questo lavoro, che non sia solo relegato alla figura maschile, ma soprattutto perché quando ho cominciato a fare questo lavoro non avevo nessun idolo, nessuna pizzaiola che dicevo: oh, un giorno voglio diventare come lei, lei è stata la prima, voglio seguire le sue orme. Vorremmo aiutare le nuove generazioni a non sentirsi più sole, a non sentirsi dei fantasmi, a non sentirsi un po' l'unica donna all'interno del festival, l'unica donna delle top 10, l'unica donna, insomma.
2: Infatti, a proposito di questo, Giorgia, qual è stata la sfida culturale proprio più grande, culturale e professionale ovviamente, che hai dovuto affrontare per farti rispettare, per imporre anche in qualche modo la tua visione della pizza d'autore negli Stati Uniti?
1: No, io lo sto continuando a fare tutti i giorni, impormi per farmi conoscere, per far conoscere il mio prodotto, la mia idea di pizza.
2: E qual è la difficoltà più grande che hai?
1: La difficoltà più grande è farmi rispettare e farmi giudicare sul mio prodotto. Le persone mi giudicano a prescindere se il prodotto viene fatto da un pizzaiolo maschile o da un pizzaiolo da una pizzaiola femminile. Questa è la grande differenza. Io dico sempre che il mio bigliettino da visita è la mia pizza. Giudicatemi sulla pizza e poi vediamo. Ho fatto tanta gavetta per arrivare qua, non sono arrivata assolutamente, io non sono minimamente una delle migliori, nel senso delle più grandi pizzaiole che ci sono attualmente, sia qua che in Italia. Io non mi reputo una pizzaiola che fa il prodotto, che crede tantissimo nella tradizione e che vuole proporre un prodotto di eccellenza. Io ho avuto tante più che difficoltà nel farmi rispettare nell'ambiente quasi italiano-europeo, dai clienti italiani che da quelli americani. Ancora adesso la gente rimane senza parole quando viene al ristorante nei turisti italiani e vedevano che c'ero io a fare le pizze. Anche quando aspettavo il mio primo figlio, ho continuato a fare le pizze fino all'ottavo mese, fin quando me la sentivo, quindi e loro rimanevano scioccati, non ci potevano credere. Invece qui, diciamo, in America, quando sono arrivata non ho trovato così tanta differenza, cioè nel senso questo tanto ostacolo nel credere che faccio un buon lavoro, un buon prodotto, anche se sono donna.
0: Vabbè, piano piano riusciremo a superare anche questi steccati. E io so che tu hai preso in mano poi a New York un importante ristorante, un ristorante storico, no? Qual è la storia di questo locale?
1: Allora, questo locale l'anno prossimo compierà 15 anni, quindi un grande diciamo
0: traguardo.
1: Compleanno, traguardo grandissimo, soprattutto qui a New York, che non è scontato.
0: No, assolutamente, perché aprono e chiudono con la velocità della luce i ristoranti a New York.
1: Sì, sì, sì, assolutamente, con un battito di ciglio, ecco, facciamo così.
0: Purtroppo sì.
1: Solo i più forti sopravvivono, non si sa neanche come sopravvivono poi alla fine.
0: Ecco, il tuo ristorante ha radici storiche profonde,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, il nostro ristorante è stato aperto, come dicevo, nel 2012 con mio padre, quindi che ha una storia, è stato uno dei primi ristoranti, uno dei primi ristoranti che ha portato la pizza fritta, quindi che è il mio cavallo da battaglia qui a New York con Don Antonio. Il ristorante si chiama Don Antonio, per tanti anni è stato una delle La consideravano una mecca per la pizza napoletana, la pizza fritta napoletana. Noi facciamo senza glutine, ma soprattutto è una pizzeria che porta un connubio che quando abbiamo aperto era

0: molto era strano, che era pizza e cocktail. Non era quindi solo pizza e vino, pizza e birra, quindi è stata anche quella una scommessa, però là è stata tanti anni. Don Antonio è stato uno dei primi, un pioniere su questo. Abbiamo sempre fatto grandi volumi,
1: C'è un
0: siamo a
1: ricordo
0: due
1: anche
0: passi da Tams.
1: cinematografico, o sbaglio?
0: No, sì, nel senso cinematografico più che altro televisivo. Noi siamo stati nel 2013, siamo andati su Food Network qui negli Stati Uniti con un grande programma che diciamo, ha aiutato anche quello la nostra popolarità all'interno degli Stati Uniti, perché viene seguito da tantissime persone, e ha fatto vedere naturalmente anche in questo programma la pizza fritta, che per
1: Che è il
0: l'americano
1: vostro, no, il
0: è una.
1: vostro biglietto da visita, il vostro cavallo di battaglia. Non solo, però, anche la
0: Certo.
1: Montanara so che è un prodotto che va molto, no?
0: Sì, quello è il nostro cavallo da battaglia, perché l'americano medio, anzi, io propongo il nostro cameriere, il nostro staff, propone sempre al tavolo se non si è mai provato la Montanara. Perché? Perché comunque non, è un piatto che mette insieme due cose fantastiche, che è il fritto e la pizza, che
1: Ecco,
0: l'americano medio non ha mai assaggiato.
1: quindi importiamo gusti nuovi o esportiamo
0: Sì,
1: in questo
0: che,
1: caso, dipende da dove siamo.
0: sì, loro sono entusiasti e anzi capiscono sempre di più cosa c'è dietro il prodotto e cosa c'è, qual è la nostra visione di pizza,
1: Quindi
0: ecco.
1: c'è anche, insomma, un'evoluzione rispetto alla qualità del prodotto, mi pare di capire.
0: Assolutamente, i nostri clienti non sono stupidi, sanno cosa vogliono mangiare e fanno una grande ricerca nei prodotti in generale, dove mangiare più che altro.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: grazie per questo meraviglioso racconto d'oltreoceano. Grazie, grazie
0: Grazie,
1: mille Giorgia
0: grazie.
1: Caporuscio, una delle più influenti pizzaiole italiane negli Stati Uniti, ricordiamolo. Grazie davvero.
0: Grazie,
1: Grazie, a
0: venitemi a
1: presto,
0: trovare, un abbraccio.
1: assolutamente. Ciao, a presto.

0: Gaber con Avizza 1966, siamo tornati indietro di qualche anno per celebrare questo meraviglioso piatto nazionale che ci rappresenta così un po' in tutto il mondo.
1: E dalla pizza ci spostiamo al pane. Quando si dice buono come il pane, no? Soprattutto quando il pane racconta il territorio, crea comunità e custodisce la biodiversità. E questa è la sfida di Neogrania, un progetto agricolo e culturale che promuove la creazione di nuove varietà di grano autoctone attraverso l'agricoltura evolutiva in territori specifici, la nascita insomma di una filiera viva, tracciabile e identitaria, mettendo anche un po' in relazione agricoltori, mugnai, artigiani e consumatori di tutta Italia, insomma un grande progetto. E noi ne parliamo con Piero Gabrieli, direttore marketing di un importante gruppo molitorio e agroalimentare italiano. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, direttore, ci racconta come è nato questo progetto e in che cosa consiste?
2: Il progetto è nato perché noi, il pane fa parte della cultura italiana perché ha tantissime varianti regionali, per cui il pane è un prodotto che di per sé rappresenta la biodiversità. Però cosa accade? Che la maggior parte del grano che noi utilizziamo per fare il pane non viene coltivato in Italia, arriva dall'estero, questo per una serie di motivazioni anche storiche.
1: Sì.
2: E quindi l'idea è stata quella, piuttosto che concentrarci esclusivamente sulla riscoperta di varietà antiche di grano, che pure insomma è un movimento di per sé meritorio, abbiamo pensato di creare una collettività, una comunità a livello nazionale, perché oggi questo progetto è presente in 11 regioni d'Italia, per poter iniziare a dedicare più campagne alla coltivazione del grano. Ma la domanda che si è posta è stata: ma quale grano? Deve essere un grano sicuramente coltivato in biologico, ma soprattutto deve essere un grano capace di ambientarsi ai diversi territori e alle diverse condizioni meteorologiche delle annate. E quindi abbiamo conosciuto ormai 8 anni fa questa cosa bellissima, affascinante della coltivazione evolutiva, dove si seminano tantissime varietà di semi e sopravvivono solamente i più forti, perché la base del progetto è diventata: mettiamoci insieme in filiera, partendo quindi dal contadino per arrivare al panettiere, per ripopolare l'Italia di grani autoctoni. Quindi, piuttosto che guardare indietro, guardiamo avanti e diventiamo parte attiva per far nascere nuove varietà di grano che sono semplicemente il risultato dell'adattamento in diverse parti d'Italia di grani differenti.
1: Ecco, la comunità di contadini e consumatori che adottano un raccolto è un'immagine insomma molto, molto bella, molto romantica,
2: sì,
1: no? Che fa pensare al grano quasi come se fosse un figlio che cresce con cura e cambia nel tempo, no? In un contesto unico. Però che cosa cambia nel rapporto produttore-consumatore?
2: Beh, cambia sostanzialmente questo. Oggi in varie parti dell'Europa, ma anche in Italia, inizia a spuntare una filiera cortissima che addirittura si assomma nella stessa persona. Quindi immaginiamo una persona che decide di coltivarsi il grano, di macinarselo in casa, in laboratorio e di fare il pane. Noi stiamo seguendo la strada esattamente opposta. Cioè, noi diciamo che è molto più importante che sia la filiera a proporre un prodotto sano, salutare, buono al consumatore finale, perché nella filiera ci sono soggetti differenti, quindi il contadino, il mugnaio e il panettiere, che ognuno per la sua parte, quella che sa fare bene, fa il lavoro al meglio. Diversamente, se dovessimo assommare tutto in una sola persona, sarebbe un po' il detto, no? Chi fa da sé fa per tre, però il chi fa da sé fa per tre in questo caso vuol dire fare 3 cose completamente diverse, che richiedono conoscenze e competenze completamente diverse, ma farsene da sé il risultato sicuramente non può essere il risultato di una squadra di valore. Quindi per noi il consumatore deve essere informato, tant'è che poi sulle etichette che vengono apposte sul pane, sui sacchi di farina, c'è tutta la storia, c'è proprio la tracciabilità
1: Certo.
2: perfetta che parte dal seme e arriva fino al pane, raccontando e spiegando come

0: tutto questo è accaduto annata per annata.
1: Senta, a proposito di questo, quali sono le principali differenze dal punto di vista organolettico rispetto magari ai prodotti da forno industriali?
0: Beh, le differenze sono fortissime, soprattutto se nella panificazione il panettiere usa la pasta madre viva, no? Quindi quel lievito vivo che ha la capacità di poter dare al glutine, ai carboidrati, al pane in generale, delle caratteristiche di gusto, di durata nel tempo e di digeribilità che sono enormemente superiori rispetto a un pane standardizzato. Qui la cosa interessante è che il pane diventa un pane di annata. La farina diventa una farina di annata. Seguono cioè la storia del grano. Questo significa che il progetto non punta a fare la farina migliore del mondo e il pane migliore del mondo, ma punta a raccontare con quel pane tutta la storia di quella spiga dalla semina fino al raccolto. E quindi il pane assume profumi diversi e consistenze diverse a seconda del territorio e di come è andata la meteorologia di quel territorio.
1: E a proposito di custodi del grano, che sono un elemento poi chiave, no, di questa filiera, ci ha raggiunto Giuseppe Lirosi, imprenditore contadino, custode dei grani antichi siciliani, presidente dell'associazione Simensa. Benvenuto. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Giuseppe, lei quando comincia a introdurre in azienda i primi grani antichi per capire di cosa avessero bisogno e di, insomma, come si comportavano, no? E quanto, insomma, da quanto tempo che ha iniziato a pensare che, a riscoprire questo tipo di grano e l'importanza, no, di tornare un po' al passato?
2: Bene, introdussi i primi. Ah, non sono più io il presidente di Simensa, ma oggi è una donna, Silvia,
1: Quindi già
2: per
1: presidente,
2: precisare.
1: possiamo dire.
2: Già presidente, sì, questo sì,
1: Prego.
2: per onor di cronaca.
1: Silvia
2: Allora,
1: come? Così.
2: introdussi Silvia Turco,
1: Silvia
2: Silvia
1: Turco.
2: Turco, allevatrice e agricoltrice, custode anch'essa di grani antichi. Introdussi i grani antichi nel 2000. Ma chiedendo il permesso a mio padre, ma di nascosto, perché li ho coltivati come se fossero marijuana, perché non era, se si fossero accorti che in azienda c'erano dei grani, delle varietà di grano che non rientravano nella tabella del SIAN, che dà poi i contributi della Comunità Europea, avrebbero bocciato l'azienda di mio padre. Quindi di nascosto. Nel 2013 riuscimmo a dare una dignità a questi grani, mentre ero commissario straordinario alla Stazione Sperimentale di Granicoltura di Caltagirone, ente storico che conserva ancora oggi 52 varietà storiche o locali siciliane, e così inizia una storia con i grani antichi. Scoppia il boom poi in Italia, partendo dall'Atemilia a tutti i grani antichi. Si inizia a consumare farine di grani antichi, chiamati così, o grani locali, o mai mutati geneticamente attraverso la mutagenesi indotta fatta nel 74, cioè l'analizzazione. Perché si scopre che hanno una maggiore digeribilità, perché il loro indice di glutine è molto basso rispetto ai grani moderni, che sono stati migliorati geneticamente per soddisfare le richieste dell'industria pastificatoria, che voleva un glutine più forte per utilizzare temperature più alte di essiccazione e quindi ridurre i tempi. Noi siamo rimasti legati a questo e li abbiamo portati avanti.
1: Ecco, rispetto al progetto che abbiamo sentito, lei che cosa ne pensa? Non
2: Poi con le varietà antiche, cioè
1: so
2: con
1: se mi ha
2: questa.
1: sentito. Mi ha
2: No,
1: sentito.
2: forse non
1: Non
2: mi è
1: mi ha sentito. Dico, rispetto
2: sfuggita la
1: al
2: frase.
1: progetto che abbiamo poco fa raccontato, cosa
2: Ah,
1: ne
2: sì, certo.
1: pensa?
2: Eh sì, che è una bellissima occasione esserci incontrati produttori di grano con primi trasformatori e poi secondi trasformatori, perché così riusciamo ad esprimere al meglio e a lavorare con grande soddisfazione, perché i risultati sono soprattutto quello di andare a vedere dove va a finire il nostro grano, perché chi fa la pizza sa da dove sta venendo il grano, quindi c'è il massimo della conoscenza e della trasparenza all'interno della filiera. I grani antichi hanno permesso e ci permettono di costituire le popolazioni
1: 3 minuti.
2: evolutive, perché la varietà, la diversità che abbiamo noi in campo, mettendola tutta quanta insieme, riusciamo a creare delle popolazioni. Queste sono delle popolazioni create con varietà di tutto il Mediterraneo, che provengono

0: alla Siria prima che scoppiasse la guerra, e questo ci ha proposto anche una struttura, un modello strutturale di stare insieme, cioè nonostante siamo diversi possiamo benissimo stare insieme e fare dell'ottimo pane, dell'ottima farina, un'ottima pizza.
1: Insomma, una riscoperta importante, no? Direi, rispetto a questo tema,
0: sì, perché...
1: anche da un punto di vista di salute, no? Perché sono comunque grani che poi impattano meno.
0: Impattano meno sul campo, impattano meno nell'intestino, e questa è vera economia, perché si dà valore, il giusto valore, alla materia prima, perché per esempio in questo momento il grano è valutato meno di 20 centesimi chilo a livello nazionale. Noi siamo usciti fuori da questa commodity grazie alla collaborazione con questo mulino, e abbiamo creato una novelty, una novità, un qualcosa che ancora non c'era, che ci ha permesso come azienda agricola di riuscire ad ottenere il giusto valore. Noi non parliamo più di prezzo, ma noi parliamo di valore, perché ci occupiamo di valori.
1: Bene.
0: E abbiamo cominciato
1: grazie.
0: A scoprire valori uno dopo l'altro.
1: Grazie tante,
2: complimenti, grazie. Giuseppe Di Rosi, grazie anche a Piero Gabrieli per essere stati con noi, per questi racconti così belli legati alla nostra tradizione. Arriva
1: salutiamo
2: il momento
1: la
2: di salutarci,
1: che ci ha accompagnato in queste tre ore di diretta. Abbiamo in redazione Roberta Di Casimiro, Cristiana Faitati, Graziana Bella, Claudio Urbani e Roberta Genuini per la parte tecnica.
2: Ringraziamo Alessio Caranzetti, con cui chiudiamo queste tre ore insieme. Ringraziamo il nostro regista di oggi, Danilo Gionta, e
1: a domani.
2: A domani. Io ringrazio te, Emanuela.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: 13.
1: GR1.
2: La morte di Fakir, scambio di accuse maggioranza-opposizione sulle responsabilità degli scontri di Bologna. Proseguono le polemiche anche sul caso Roggero, attesa per la decisione del Tribunale sul differimento della pena. La Premier Meloni, ora tolleranza zero contro i violenti, per il gioielliere, condanna spropositata. Medio Oriente, nuovi attacchi e minacce tra Stati Uniti e Iran, Israele costruisce una barriera di terra a Gaza, intanto Trump annuncia nuovi dazi del 100%. Italia spaccata in due, grandinate e violente al centro-nord, mentre in Sicilia le fiamme minacciano un intero paese. Allarme OpenAI, intelligenza artificiale fuori controllo, viola autonomamente una piattaforma, incidente informatico senza precedenti. Musica, record per gli Oasis, sbancano vendite e streaming aspettando le prossime date europee. Il nuovo CT della Nazionale, l'Italia sogna Guardiola e Malagò ammette la trattativa, Pirlo e Mancini restano le alternative. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Facciamo subito il punto sul caso di Abderrahim Fakir, l'imprenditore marocchino morto a Bologna mentre era tenuto fermo a terra da due agenti. Proseguono le indagini e restano alcuni punti da chiarire.

0: Indaga la procura, ma anche l'azienda sanitaria di Bologna ha aperto un'indagine interna. I quattro volontari non erano accompagnati da un medico e non sono intervenuti quando Fakir urlava aiuto. La prassi della Croce Rossa prevede che i sanitari debbano aspettare la fine dell'intervento della forza pubblica per operare. In una situazione così grave è stata opportuna questa attesa? E cos'era successo prima? Stando ai condomini, Fakir era fortemente alterato, tanto da scagliarsi contro i garage e un'auto, procurandosi tagli e graffi. Dall'arrivo della pattuglia all'arresto passano 50 minuti. All'inizio gli agenti cercano di contenerlo verbalmente, poi uno dei poliziotti attiva la bodycam riprendendo gli ultimi 20 minuti. Acquisite anche altre clip dei residenti e le immagini delle telecamere della zona. Fondamentale sarà l'autopsia. Il pool incaricato dovrà verificare eventuali problemi di salute di Fakir, se fosse alterato da sostanze e se lo spray urticante spruzzatogli contro da un agente possa aver contribuito al decesso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi intanto interviene così.
1: Non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti.
0: Claudio Vigolo, GR1.
2: Altro caso che divide l'opinione pubblica è quello di Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due banditi in fuga. È attesa nelle prossime ore la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza sull'istanza presentata dal suo avvocato. Nel bolognese intanto un nuovo simile episodio.
3: Una decisione che potrebbe arrivare già oggi e che potrebbe essere fondamentale per Mario Roggero. Se il parere sarà positivo, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per aver inseguito e ucciso due banditi che avevano assaltato il suo negozio, uscirebbe subito dal carcere di Bollate, anche se per un periodo massimo di 6 mesi. Dopo un rimpallo di competenze tra i giudici milanesi e quelli di Torino, in attesa infatti per le prossime ore la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza piemontese sull'istanza di differimento della pena depositata dall'avvocato del 72enne. Una sorta di congelamento temporaneo della detenzione nella speranza che venga esaminata la domanda di grazia presentata dalla moglie. Una possibilità di tornare dalla sua famiglia per Roggero, mentre a Crespellano, nel bolognese, si consuma un nuovo episodio con molte similitudini con il caso del gioielliere. Un 63enne, custode in un'azienda elettromeccanica, ha sparato contro dei ladri che si erano introdotti nello stabilimento. L'uomo ha raccontato ai carabinieri di essersi sentito minacciato da uno dei banditi a bordo di un muletto, svuotando contro di loro l'intero caricatore. I colpi non sono andati a segno, i malviventi sono in fuga e l'uomo è stato denunciato per porto abusivo di armi ed esercizio abusivo di professione, dato che lavorava in nero. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Giorgia Meloni torna a commentare gli scontri di Bologna, che definisce inaccettabili invocando la tolleranza zero, e la condanna al gioielliere Roggero. Ma intervistata su Il Giornale, ha parlato a tutto campo anche di politica estera e interna. In diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrellino.
4: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna sugli scontri di Bologna, già ieri definiti inaccettabili, rivendica le norme nuove, coraggiose, dice, contro la criminalità, anche quella giovanile. Irresponsabile il sindaco di Lepore a chiamare la piazza all'indomani della tragedia. L'accusa della Premier che evidenzia anche l'assenza di solidarietà da parte della sinistra verso le forze dell'ordine, neanche per la morte in servizio di un agente. Sul caso Roggero, pena sproporzionata, ripete, ricordando la nuova norma che non consentirà alcun risarcimento per chi subirà danni, mentre ovviamente commetterà i reati. Giorgia Meloni esclude anche l'alleanza con Vannacci, con chi, ribadisce, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie al governo. Rivendica poi la nuova legge elettorale con le preferenze, serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, poi il taglio delle tasse agli italiani che vale 21 miliardi l'anno e la svolta imposta all'Europa sull'immigrazione. Anche questa è una questione di sicurezza interna per la Premier, che entro dopodomani con il ministro della giustizia Carlo Nordio dovrebbe inaugurare nuovi padiglioni penitenziari. E le linee allo studio è tutto, grazie.
2: E al centro del confronto politico ancora i temi della cronaca e della sicurezza. Sentiamo.
5: La Lega rilancia l'idea di allargare il perimetro della legittima difesa, contraria Forza Italia, e dopo i fatti di Bologna chiede una legge ad hoc per chi organizza manifestazioni e produce danni, responsabilizzare i promotori con il versamento di una cauzione, con Matteo Salvini che sul caso Fakir assicura le bodycam renderanno giustizia alle forze dell'ordine. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco della città emiliana, Galeazzo Bignami a Radio Anch'io.
6: Io sono sorpreso che non si sia dimesso e che addirittura qualcuno gli abbia dovuto chiedere dimissioni, il che dimostra che una persona priva di quella disciplina e onore che dovrebbe caratterizzare chi serve le istituzioni.
5: Difende l'operato del primo cittadino di Bologna, la segretaria del PDL Schlein, e lo Stato dice che ha fallito, ma condanniamo le violenze. Di fallimento del governo sul tema sicurezza parla anche il Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri.
7: Non c'è stato un aumento dei poliziotti, non c'è stato un aumento dei loro stipendi, non c'è stato un aumento dei presidi territoriali. Tutta questa roba qui è meglio per il governo.

0: governo che non se ne parli, e quindi il caso Roggero, il caso Fachir sono state delle occasioni troppo ghiotte.
1: Per Verdi Sinistra gli scontri, la guerriglia di Bologna sono frutto delle politiche sbagliate del governo Meloni. Alessandra Allegra, GR1.
2: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, che è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Protestano le opposizioni contro la decisione della giunta, e 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato. Per Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico la Premier fa scudo ai suoi. Il meteo, Italia tra incendi e temporali. Ci aggiorna in studio Eleonora Belviso.
3: Eh sì, l'Italia sta affrontando una complessa situazione meteorologica. L'aria più fresca entrata da nord dopo giorni di eccezionale caldo ha prodotto già violenti temporali e danni lungo la costa adriatica. Instabilità che, come ascolteremo in queste ore, si sta spostando al sud, anche se in modo meno violento. Un sud ancora alle prese con temperature elevate. Ma partiamo dai nubifragi che ieri, oltre al Ferrarese e alla Puglia, hanno interessato in modo pesante le Marche. Il servizio.
4: Alberi caduti, strade e sottopassi allagati, auto crivellate da chicchi di grandine grossi come albicocche. È appena iniziato il conto dei danni delle due ondate di violenti temporali sulla costa marchigiana, tutta da Pesaro a San Benedetto del Tronto. Il primo round nel pomeriggio, il secondo in tarda serata e in piena notte. Il risultato sono stati circa 300 interventi dei vigili del fuoco in poche ore. Diversi sono proseguiti anche nella mattinata, soprattutto per ripristinare la circolazione e mettere in sicurezza le strutture. A Fano è finita sott'acqua la statale Adriatica, così come buona parte del centro storico. Nell'Anconetano si sono allagate le strade a Falconara Marittima, ma anche ad Ancona, zona Baraccole, a Numana, divelte anche coperture di gazebo, alcuni tetti di case, crolli di cornicioni, stabilimenti balneari devastati da Porto Recanati a Civitanova fino alla costa fermana. Decine gli interventi per liberare le strade dagli alberi caduti, ma i danni ci sono stati anche all'interno, nell'entroterra Maceratese, con danni alle SAE, le soluzioni abitative di emergenza per il terremoto. Da Ancona per il GR1, Iuri Bogogna.
3: E ora veniamo al caldo. I bollini rossi del Ministero della Salute oggi contrassegnano solo 6 città, ieri erano 18: Roma, Messina, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari. Il caldo estremo e il vento di scirocco favoriscono gli incendi che purtroppo da giorni affliggono la Sicilia. Sono decine in diverse province, nell'Agrigentino oltre 100 gli evacuati. Il servizio di Agnese Licata.
5: Sì, buongiorno. È stata una notte d'inferno qui a Santo Stefano Cusquina, nell'entroterra agrigentino. Le fiamme dalla vicina Bivona sono arrivate fino a qui, alle porte del paese, minacciando una clinica. Verso le 5:30 è stata decisa l'evacuazione dei 15 pazienti che vi si trovavano ricoverati proprio per il forte fumo. Le fiamme erano infatti arrivate a pochissimi metri dalla struttura. Adesso le fiamme sono state spente, ma ci sono ancora e minacciano ancora tante altre zone del paese. Infatti Santo Stefano Quisquina in questo momento è avvolta dal fumo, ci sono focolai da vari lati del paese, e il sindaco poco fa ci ha riferito, Francesco Cacciatore, che sono state evacuate circa 150 persone nelle zone che sono circondate dal bosco, dove in questo momento ci sono le fiamme. Gli elicotteri sono al lavoro per tentare di bloccare le fiamme. Tutto questo mentre nella vicina Castronovo di Sicilia si contano i danni. A Castronovo un incendio ha devastato tutto per 3 giorni. Ci sono gravissimi danni soprattutto alle aziende agricole. È tutto, la linea a voi.
3: Questa è la pesante situazione incendi in Sicilia, ma ora ascoltiamo le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino, Aeronautica Militare.
6: Ci saranno ancora delle temperature elevate nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, raggiungeremo i 41-42 gradi, molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate, che saranno meno intense rispetto ai giorni scorsi.
2: Rai Radio 1 alle 13:11 minuti. La guerra tra Iran e Stati Uniti cresce, la tensione nel Mar Rosso con gli Houthi yemeniti che minacciano le rotte commerciali, mentre Washington assicura che Hormuz resta aperto.

0: dopo nuovi raid contro obiettivi militari iraniani. Ma anche Teheran rivendica il controllo dello stretto. Il corrispondente da Istanbul.
1: Sapevamo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato la tregua e così non abbiamo perso tempo, migliorando la nostra capacità di combattimento. Il comandante dell'esercito iraniano, Khatami, presenta così la risposta di Teheran all'undicesima notte consecutiva di raid americani che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Camp Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6, gli altri 2 sono caduti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma già 30 navi sono state attaccate, perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso, perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che, secondo il Wall Street Journal, starebbe per siglare un accordo con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: Corrono le quotazioni del petrolio con l'inasprirsi delle tensioni internazionali. Il Brent europeo viaggia verso i $95 al barile, più 4% rispetto a ieri. Sale anche il gas a €60 al megawattora. Le borse europee procedono al rialzo, sostenute proprio dai titoli energetici e dai tecnologici. Per il momento gli investitori sembrano lasciare da parte i timori legati al conflitto in Medio Oriente, mentre si attendono le mosse di Donald Trump, che ha riaperto il fronte dei dazi con nuovi pesanti annunci.
2: Un nuovo scatto in avanti nella guerra commerciale arriva con l'annuncio da parte di Trump di dazi fino al 200% sui farmaci generici da qui al 2029, con l'obiettivo dichiarato di riportare la produzione farmaceutica sul suolo statunitense. In particolare il presidente in un post su Truth scrive che dal 1 agosto e per 2 anni questi prodotti continueranno a beneficiare di tariffe zero, ma che dal 2028 la tassa passerà al 100% per poi salire al 200% l'anno successivo. La mossa rientra nel quadro più ampio di una nuova escalation commerciale dopo il verdetto negativo della Corte Suprema sui precedenti dazi. A stretto giro, la Casa Bianca dovrebbe annunciare tasse del 10% contro una 60 di paesi, così da coinvolgere il 99% del commercio statunitense. Nel mirino del tycoon c'è in prima battuta il Canada, che da agosto potrebbe essere colpito da dazi al 50% su beni simbolo come il vino e il cemento, ma il governo di Ottawa si dice pronto a trattare. L'Unione Europea, da parte sua, ha già negoziato con l'amministrazione americana dazi al 15%, che, da quanto si apprende, dovrebbero assorbire la nuova aliquota del 10. Francesca Capannolo, GR1.
0: Nuove immagini satellitari mostrerebbero che l'esercito israeliano sta costruendo un'imponente barriera di terra all'interno della striscia di Gaza. Secondo le ricostruzioni, l'obiettivo sarebbe separare l'area sotto il controllo israeliano dal resto del territorio palestinese. L'inviata Rai.
3: L'esercito israeliano sta costruendo una barriera di terra all'interno della striscia di Gaza, rivelano le immagini satellitari che l'agenzia Associated Press diffonde. Il muro separa il territorio sotto il proprio controllo, da dove invece 2 milioni di Gazawi possono vivere. Attraversando località ridotte in macerie, ha già superato i 22 chilometri, ossia la metà dell'intera lunghezza della striscia. Cresce così il timore che la realtà territoriale fissata nel cessate il fuoco siglato a ottobre da Israele e Hamas diventi permanente. L'esercito israeliano ammette l'esistenza della barriera e, per proteggere le truppe, dice. Molti palestinesi invece neanche hanno potuto rendersene conto. Troppo pericoloso avvicinarsi alla linea di demarcazione. Il fuoco dei soldati ha fatto vittime in passato anche tra bambini. Sono blocchi di cemento gialli e nei quartieri di Gaza sono stati spostati di recente, confermano le tracce dei carri armati. Ormai il lato dell'occupazione israeliana, confermano testimoni indipendenti, si estende al 74% della striscia. Tel Aviv, Lucia Goracci, GR1.
0: Sicurezza europea, spese militari e crisi in Medio Oriente al centro dell'audizione in Parlamento dei ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto sul vertice NATO di Ankara. Per Crosetto la sicurezza in Europa non è più un elemento garantito, per questo è necessario rendere più forte l'alleanza atlantica. E Tajani conferma l'impegno ad aumentare gli investimenti nella difesa e rilancia il ruolo dell'Italia per la pace in Medio Oriente.
4: Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a 2 stati che convivano in pace e sicurezza. Il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a 2 stati. Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo, un importante risultato questo frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri.
0: E dagli investimenti per la sicurezza ai dati.

sulla nostra economia, qualche preoccupazione da quelli sul commercio. Tra il 2018 e il 2025 il numero dei negozi al dettaglio è passato da più di 666.000 a 570.000, con una riduzione di oltre il 14%. Il calo

0: funziona.
1: Il mondo del commercio sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Si riorganizza, è più produttivo e il modello italiano si conferma un modello vincente. Servono però misure per contrastare la riduzione del numero dei negozi, perché la desertificazione commerciale rischia di minare la sicurezza e la qualità della vita nelle nostre città.
0: In Francia è ufficialmente scattato il divieto dell'uso dei social network per i minori di 15 anni. Il corrispondente.
2: La Francia è il primo paese europeo ad approvare il divieto dopo che la legge è stata approvata in via definitiva a larga maggioranza a Parigi con un doppio voto all'Assemblea nazionale e al Senato. Particolarmente soddisfatto Emmanuel Macron, mi ero impegnato per l'approvazione del provvedimento, scrive su internet, perché è diventato urgente proteggere i nostri bambini sulla rete. La legge impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere poi i profili di chi ha meno di 15 anni. La ministra responsabile per il digitale, Anne-Le Enanf, fa sapere che il divieto dovrebbe diventare operativo dal 1 settembre, previste comunque delle eccezioni. I più piccoli potranno continuare a consultare le enciclopedie online e potranno partecipare a progetti informatici in ambiente scolastico. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha annunciato che alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale sono andati fuori controllo durante un test di sicurezza. Hanno agito in modo autonomo e hackerato un'altra azienda.
3: Un incidente informatico senza precedenti, lo ha definito OpenAI, che ha avviato un'indagine, ma ricostruiamo cosa è successo. Durante un test per misurare le capacità dei nuovi modelli di intelligenza artificiale, uno di questi ha girato autonomamente i limiti posti dall'uomo. Era stato messo in un ambiente isolato, senza accesso ad internet, una stanza chiusa, una sandbox, ma il modello ha deciso autonomamente che per rispondere al meglio alla sfida aveva bisogno della rete. Ha trovato una falla mai scoperta, è uscito dalla stanza chiusa, si è connesso e ha hackerato un'azienda. Ma quali scenari si aprono? L'ingegnere Anna Vaccarelli, presidente del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
4: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno dei sistemi di aziende molto meno esperte. L'altro livello è quello su cui si discute molto, degli agenti di intelligenza artificiale, che possono prendere delle decisioni autonome, perché questi agenti possono avere una eccessiva autonomia nel prendere le decisioni. Questo è il timore che molti hanno e c'è quindi anche tutto lo scenario etico.
3: Francesca Romana Ceci, GR1.
0: Musica e impegno sociale, al via la 29esima edizione di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty. Il festival propone un calendario denso di appuntamenti da domani al 26 luglio a Rovigo.
5: Prenderà il via domani l'edizione 2026 di Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, il festival che da quasi 30 anni trasforma Rovigo in un'importante vetrina per il dialogo tra musica, cultura e diritti umani. La manifestazione, in programma fino a domenica, proporrà 4 giornate ricche di concerti, incontri, mostre, momenti di riflessione. Lo slogan è "Fai sentire la tua voce" e la faranno sentire i vari artisti che si alterneranno sul palco: Murubutu and the Moon Jets Band, Dente, Ibla e la Magica Bula Brass Band e Francamente, che ci dice:
6: partecipare a un festival sui diritti umani significa prestare la propria voce affinché sia megafono, ma soprattutto confrontarsi con gli altri, che dovrebbe essere la priorità di ogni spazio democratico. In generale su Arte Impegno, sì, chiaramente l'arte è un linguaggio, per cui può essere anche il linguaggio dell'impegno civile.
5: Marcella Sullo, GR1.
0: Mentre cresce l'attesa per le prossime date europee del tour degli Oasis, oggi la band dei fratelli Gallagher diventa protagonista di un altro record. La Official Charts Company, che stila le classifiche ufficiali in Gran Bretagna, ha nominato What's the Story Morning Glory degli Oasis l'album in studio più venduto di tutti i tempi nel paese. Sport, calcio, giorni decisivi per la panchina della nostra nazionale. L'ipotesi Pep Guardiola non sembra più solo una suggestione dopo la conferma di Malagò sulla trattativa in

0: scorso. Che cosa potrebbe convincere il tecnico catalano a scegliere l'Italia? La risposta è racchiusa in una parola: garanzie.
1: Non solo economiche, e su quel fronte Malagò è stato chiaro: per un gigante della panchina come Guardiola, le eccezioni sul budget sono possibili, anche con l'aiuto promesso e garantito dalla Lega Serie A. Ma in gaggio a parte saranno soprattutto le garanzie tecniche a fare la differenza per un allenatore abituato a costruire i suoi successi partendo da un presupposto: il pieno controllo del progetto sportivo e del suo piano di sviluppo. Dall'autonomia nelle scelte, con totale libertà su convocazioni e identità di gioco, a un rapporto più stretto con i club, fino al punto più delicato: la riforma dei settori giovanili per favorire il ricambio generazionale e uniformare principi di gioco e formazione tra under e nazionale maggiore. Una rivoluzione culturale più che tecnica. Ma l'Italia è pronta a questo salto? Paolo Maldini è stato il primo passo, ora serve completare l'opera di rinnovamento. E Malagò, già a inizio luglio al microfono di Radio Anch'io Sport, andava oltre i nomi dei cavalli di ritorno, Conte e Mancini.
2: Io direi che la lancetta non è escluso che riguarda queste due persone.
1: Emanuele Granelli, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento ad edizione Nicole Ramadori, in regia Giovanna Inzardi e Massimiliano Mattia. Da Giorgio Schiavoni l'augurio di una buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo asciutto su tutto il paese. Nuvolosità innocua al nord, specie sul settore centrale e orientale, per lo più medio-alta, e nubi basse sulla Calabria e sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza, con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Qual è la tua missione?
13: La laurea in giurisprudenza.
14: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
15: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
16: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
15: Accedi
14: al tuo prossimo livello
15: con il Fondo Studio.
17: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.

0: a sorpresa, a grande sorpresa, il ritorno di Marcella Sullo.
1: Ciao Duccio Pasqua.
0: Come va? Come va?
1: Tutto bene, bene, tutto bene, bene. Questa buongiorno. Settimana tre puntate.
0: Ma che davvero?
1: Sì, sì.
0: Ma non starai esagerando?
1: Troppo.
0: Vuoi rovinare?
1: Mi voglio rovinare.
0: No. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangia Dischi. Buongiorno a Ludovico Suppa in regia, ad Alessio Caranzetti in console, a Federica Forni in redazione.
1: In redazione.
0: Vabbè, allora noi oggi... No, non te lo dico di che parliamo.
1: Ma no, l'avevo intuito
0: non
1: io,
0: te lo
1: penso.
0: Non te lo dico.
1: Allora faccio finta di non vedere chi mi è seduto di fronte.
0: Esatto, tu fai finta di niente.
1: Faccio la vaga, guarda altrove.
0: Prima di presentarlo, lui sì. Che sorride sotto i baffi, sì. Intanto salutiamo Italo.
1: Ciao Italo, buongiorno.
0: Che ci dice, good morning Mangia Dischi.
1: Good morning.
0: Yes, ed è pronto per la nostra ispiratissima musica.
1: Sì.
0: Roberto, Corriere di Alghero, giornata calda ma un po' meno degli altri giorni.
1: Meno male.
0: Bene.
1: Fatto anche due gocce ieri.
0: Niccolò, che ricorda che oggi è un anno senza Ozzy.
1: Sì. Oggi tra l'altro è l'Ozzy Day, almeno a Birmingham.
0: Ok.
1: Sì.
0: L'Ozzy Day, va bene, andiamo, sì. Partiamo dopo la diretta.
1: Subito dopo.
0: Poi salutiamo Ciccio, che dice anche lì il caldo dà un po' di tregua, giù verso Lecce, a Marittima, e poi anche alla Maddalena, si festeggia il patrono alla Maddalena, ci dice Mauro, e poi ci confida in un tributo per domani a Amy Winehouse. Che dici? Ci proviamo. Bentornata Marcella, dice Riccardo.
1: Ciao Riccardo, grazie.
0: Che ci manda anche un testo di Mario Venuti in cui compare la parola Mangia Dischi. Pensa un po'. Sento nell'aria profumi Marcella, dice pure Giacomo. Insomma,
1: ciao,
0: tutti,
1: Giacomo.
0: Tutti contenti. Pure Rodrigo dal Brasile.
1: Oh, sì, l'importante è che ci sia Rodrigo.
0: Ci sia, c'è tutti. Rinfrescante Mangia Dischi a tutti, auguro.
1: Antonio.
0: Speriamo che sia così.
1: Beh, purtroppo in alcune zone piove anche fin troppo.
0: Esatto, mi piace che Michele da Parabiago, sì. Dalla Parabiago Bene, dica benvenuti al trio mancato più famoso d'Italia. Perché quest'anno non siamo quasi mai tutti e tre.
1: Sono delle puntate eccezionali con il trio al completo.
0: Esatto. Salutiamo Vincenzo dagli Scogli con la nipotina Eleonora. Salutiamo Gianluigi da Cavallino dal Litorale Jazz Festival. E salutiamo Simone Avincola.
2: Ciao a tutti.
0: Bentornato al Mangia Dischi.
2: Grazie, si sta benissimo anche per l'aria condizionata, ma non solo.
0: È vero. Sì. Allora, noi parliamo ovviamente della musica di Simone, della musica di un artista molto importante che ha contribuito a riportare in primo piano, però non vi diciamo ancora chi è.
1: No, non lo diciamo. Anche se secondo me la maggior parte dei nostri ascoltatori ha già capito, perché proprio un anno fa si incuriosirono tantissimo al lavoro di Simone.
0: È vero. Questo lavoro ha ottenuto un grande successo e quindi tra poco ne parleremo, però io comincerei con un Rino Gaetano, che non è l'artista protagonista di questa puntata.
1: Però ci aiuta ad aprire.
0: Però apre un po' la strada a quegli artisti, è vero? Secondo te può essere?
2: Bene sì.
0: Perché nel 78 Rino Gaetano arriva al Festival di Sanremo non volendoci andare più di
2: tanto.
0: Come l'artista di cui parleremo, e però nonostante questo ottiene un grande successo. E questa è Gianna.

0: Rino Gaetano, Gianna, abbiamo cominciato così questa puntata del Mangiarischi. Danilo intanto dice che l'altra sera ha seguito tutta la finale di Musicultura.
1: Ah, grazie Danilo.
0: Fai complimenti al vincitore Claudio Covato e anche a Mezzanera, che gli è piaciuta molto.
1: Anche a noi era piaciuta moltissimo.
0: E poi sì, anche Bruno Risas. Bene, bene, grazie Danilo, grazie per averlo seguito. Salutiamo nonna Ida, salutiamo.
1: Ciao nonna Ida.
0: Luca dal Veneto,
1: sì,
0: che oggi è in viaggio in Carnia. E dice, ma forse state parlando di Sir Enzo Carella?
2: Hai capito.
0: Abbiamo cominciato con Rino. Beh, intanto perché credo fosse uno dei pochi con cui Enzo Carella aveva un po' legato, no, nel mondo musicale.
2: Sì. E beh, tra l'altro stavo pensando una cosa divertente, immaginando quel Sanremo lì di Rino Gaetano, che sia lui che Carella successivamente si presentarono sul palco con delle scarpe da ginnastica.
0: È vero.
2: Quasi a voler, secondo me, anche a livello visivo, contrastare quel classicismo che fino a quel momento c'era al Festival di Sanremo, no?
0: Sì.
1: Almeno nelle mise.
0: Ma infatti, poi un anno dopo, perché l'anno dopo sarebbe andato Enzo Carella, dicendo se non ci andavo mi querelavano, così ho deciso che mi conveniva. E quindi
1: sì, diciamo anche, ho scelto spontaneamente.
0: Esatto, quindi anche lui, Barbara presentò al Festival di Sanremo, avendo un buon successo anche lui.
2: Beh sì, lui appunto arrivò secondo, inaspettatamente anche per lui, e poi lui, insomma, per tutta la vita ha creduto di essere arrivato primo, ma che fosse successo qualche magheggio.
1: Di voti.
2: Sì, infatti tutte le interviste che ho intercettato, anche le persone con cui ho parlato e che conoscevano Carella, diciamo, mi raccontavano anche questa cosa ironica ma anche molto tenera, perché lui per tutta la vita, da ragazzo fino ad anziano, però a più grande, ha sempre tenuto a dire sì, ma lì
1: secondo me
2: avevo vinto io.
0: Ma vedi, non la sapevo questa storia, non la sapevo.
1: Che è una cosa che succede ancora oggi, eh?
0: Vinse invece Mino Verniaghi.
2: Esatto.
0: Che poi, diciamo, non ha avuto una carriera musicale significativa, se non come autore a volte di Zucchero e di altri artisti.
2: Sì.
0: Grande voce, indubbiamente, però meno ispirato forse, no, di un Enzo Carella.
2: Sì. Poi, insomma, hai fatto bene apri con Rino Gaetano, secondo me, anche perché erano anche da un certo punto di vista simili, anche proprio come personaggi, no? Se ci ricordiamo appunto Rino Gaetano col cilindro, cioè Carella invece che zompetta con queste finte ballerine, con questi cartonati sandwich,
0: sì,
2: con il testo della canzone scritta sopra, insomma colpirono parecchio.
0: Sì, beh, probabilmente era un modo per tutti e due per vincere l'emozione di essere su un palco così importante, perché non amavano quell'esposizione.
2: No. Anzi, ecco, la cosa delle ballerine di Carella che ho scoperto è che in realtà il testo messo su questi cartonati che portavano queste ballerine, in realtà era semplicemente perché lui si scordava le parole proprio.
1: E quindi a costo del gobbo.
2: Sì, esatto, intanto spizzava e guardava.
1: Guardava il testo, che poi lo dicevamo fuori onda, no? Mentre andava la canzone di Rino Gaetano, che hai questi ritmi, no? Questa idea di ballo, felicità, poi vai tra le righe e nel testo trovi metafore di attualità.

0: politica, è massoneria, vero. Denuncia.
1: C'è Filippo da Parma che dice: ma è vero che la frase "il dottore non c'è mai" nel testo di Gianna si riferisce a un discografico che lui tampinava e non voleva mai riceverlo, con la consueta lungimiranza italiana? Chissà. Io non lo so, sinceramente, ma lo chiederemo a Foffo Bianchi, che ha prodotto quel disco e quindi
0: Foffo
1: magari
0: sicuramente lo sa.
1: Questa storia la conosce, che proprio ha partecipato ieri al Mangiadischi in collegamento. Salutiamo Sabrina Lauristano che dice: Enzo Carella ma l'amore manda un cuore, ma insomma,
0: ma poi forse quella canzone
1: forse arriva, perché siamo qua con Simone Avincola. Adesso presentiamo per bene questa puntata, perché un anno fa era venuto a trovarci, sì, e ci aveva raccontato che stava uscendo con un progetto, sì, dedicato a Enzo Carella, molto ampio, un libro di testimonianze, mm-hmm, di chi, di amici, parenti, discografici, musicisti, insomma chiunque avesse avuto a che fare con lui o ci avesse provato quantomeno,
2: sì, ovvero,
1: e un disco di canzoni di Carella rifatte da te,
2: sì,
1: e appunto stava nascendo in quel momento e stava per debuttare con delle date, con un tour. E poi che è successo in quest'anno?
2: Intanto a parte che il libro è stato best seller su Amazon, ma pazzesco,
1: dici poco,
2: incredibile. E poi è successo recentemente che insomma abbiamo insieme alla band, insieme a Carella pure,
1: sì,
2: abbiamo vinto questa Targa Tenco che per miglior album interprete, che per me è una cosa meravigliosa, intanto perché, allora, sembra banale, però veramente la prima emozione che ci ho avuto, oltre al fatto chiaramente che ha a che fare con me, quindi ovviamente l'emozione di questa cosa, però il fatto che grazie a questa cosa meravigliosa probabilmente molte persone potranno conoscerlo, scoprirlo, che è lo scopo di questo progetto.
1: Certo.
2: E poi devo dire anche un'emozione, anche la consapevolezza di aver fatto praticamente tutto da solo, senza ufficio stampa, senza produzione, senza niente, il che vuol dire che forse delle volte fare delle cose in purezza, senza doppi fini, in certi contesti come il Tenco, possono funzionare, insomma.
1: Sì, beh, non solo in quelli, perché poi c'è stata una reazione entusiastica di chiunque abbia seguito questo, sì, progetto, ai concerti, anche qua da noi, perché l'anno scorso in tanti ci scrissero o perché già amavano Carella o perché lo scoprivano.
0: Mi ricordo. Grazie a Simone.
1: Allora, a proposito di scoperte, noi l'anno scorso avevamo trasmesso i classici, quindi Malamore e altre canzoni, Amara e via dicendo. Malamore forse oggi la risentiamo, magari in una versione che conoscete di meno, ma invece oggi andiamo ad ascoltare un po' di chicche anche di Carella, no?
2: Infatti questa cosa è meravigliosa, che esista uno spazio dove si può fare ciò.
1: Grazie.
2: No, ma veramente, perché insomma, e questa sia una chicca, perché intanto è l'album meno conosciuto di Carella, si chiama
0: intanto è di grande attualità
2: e l'album si chiama Se non cantassi sarei nessuno, e appunto d'attualità l'Odissea, questa canzone. E poi la cosa particolare è che in quegli anni là era una novità fare i dischi in casa, che oggi è normale, oggi si dice no, home studio per fare i fighi, no?
1: È vero.
2: E quella fu una novità, loro registrarono questo album proprio a casa di un suo amico all'Eur, il quartiere Eur, e nacque questo disco con dei suoni chiaramente un po' primitivi, ovviamente, però le canzoni sono bellissime.
1: Ma purtroppo questo è il lato negativo di alcune di quelle prime produzioni, appunto primordiali, autoprodotte, e però l'importante è ascoltare il testo, la melodia, al di là del tipo di suono. Questa è Odissea, ce la sentiamo?
0: Sentiamola.
1: Eccolo qua, Enzo Carella, con un brano che forse in radio non avete ascoltato, ma è anche l'occasione per andare a recuperare dei dischi che non sono quel trittico più famoso degli esordi, ma dischi che arrivano più avanti, molto belli.

0: L'Odissea, non di Christopher Nolan,
1: non quella di Nolan,
0: di Enzo Carella. In effetti questo brano, sì, come dicevi tu Simone, a Vincola risente un po' dal punto di vista del suono di una produzione minimale fatta in casa, però il pezzo è interessantissimo.
2: Ma insomma è bellissimo, poi è bello tutto il disco, è una sorta di concept, e tra l'altro per chi lo volesse andare a cercare, una curiosità è che la copertina e gli interni sono disegnati da Carella, perché lui, il suo primo approccio artistico in realtà fu col disegno, poi con la musica, e quindi ha disegnato tutto così, coi pennarelli.
1: Che poi mi aveva incuriosito, sono andata un po' a rovistare e credo di aver capito che due tracce di questo libro, di questo disco, erano finite tipo in una trasmissione di Viaggi di Tele Monte Carlo.
2: Sì, sì, sì, c'era Partire, il brano Partire, sì, che venne, in realtà sì, era un periodo un po' difficile per Carella. No? Perché questo è il periodo dopo la sua sparizione, diciamo. E quindi
1: siamo tipo nel 95.
2: Sì, sì, sì. Mi sa proprio il 95?
0: Sì, forse sì. Sì.
2: E quindi è un periodo un po' difficile. E questi suoi amici, di cui uno poi lavorava, Andrea Gris, lavorava, era il conduttore di questa trasmissione, gli disse: ma se vuoi scrivere un pezzo, te lo mettiamo come sigla. E quindi, insomma, ovviamente sempre con la collaborazione di Panella,
1: Panella.
2: Scrissero questa canzone, che lo fece un po' respirare, insomma.
0: Ecco. Certo, Alvaro da Ischia scrive: Enzo Carella, con la voce simil Battisti e i testi di Pasquale Panella, fu ammaliante precursore dell'età dell'oro dei dischi bianchi di Lucio. È vero, perché di fatto Panella ce l'ha presentato Enzo Carella.
2: Eh sì, esatto, perché non tutti sanno questa storia particolare per cui Battisti a un certo punto, quando ancora scriveva con
0: Mogol,
2: ascoltò casualmente in radio Malamore e

0: rimase proprio, rimase, cioè rimase.
1: Ci credo.
0: E quindi scoprì chi era l'autore dei testi, che appunto era Pannella, e quando bussò alla sua porta un giovanissimo Pappalardo,
1: sì,
0: che, di cui insomma appunto Battisti produsse i due dischi, per il secondo disco di Pappalardo Battisti chiamò proprio Pannella, si ricordò di lui, e quindi esiste quest'album che si chiama O Era Ora, che consiglio di ascoltarlo a tutti perché è molto bello, in cui le musiche sono di Battisti, la voce di Pappalardo, i testi di Pannella, un viaggio incredibile. E da lì poi nacque appunto questo sodalizio che portò Battisti a pubblicare questi album bianchi.
1: Enzo, Dolce tu per tu di Enzo, di Simone Vincola, dedicato a Enzo Carella, contiene tantissime testimonianze anche di artisti, di Maccio Capatonda. Pian piano ve le racconteremo, però ascoltiamo anche un po' di canzoni tue, Simone.
0: Oh, vedi.
1: Perché pure tu è un po' che non ti dedichi alla scrittura, però stai per tornarci, a quanto ho capito.
0: Perché questo libro e l'album mi hanno preso tantissimo tempo.
2: Tempo, è ovvio.
0: Quindi mi sono un po' esaurito. E adesso ho ricominciato a prendere un po' di energia e sto scrivendosi dei nuovi pezzi.
1: Ecco, bene. E allora ne ascoltiamo qualcuno dei più recenti, che risalgono a 4 anni fa più o meno, no? Adesso. Sì, e allora torniamo a quel disco là del 2023, e c'è una canzone che si chiama Barry e che ha proprio il testo di Pasquale Pannella.
0: Tutto torna.
1: Va bene, l'ascoltiamo e poi continuiamo a farci una lunga chiacchierata con Simone Avincola. Barry.

0: Questo è Simone Avincola con Barry. Io da ascoltatore, non so tu Marcella, ho sempre pensato che costruire un brano musicale intorno a un testo di Panella sia
1: una cosa complicatissima.
0: Cioè, sia Carella sia Battisti credo che comunque abbiano dovuto un po' faticare. Com'è andata per te?
2: Però è vero, però ero talmente fomentato da questa possibilità, cioè come per un, che so, un calciatore di fare due palleggi con Maradona,
0: sì,
2: cioè, che,
0: certo,
2: capito, comunque
0: certo,
2: li fai, cioè,
0: certo.
2: Non puoi dire di no.
0: È vero, sono d'accordo.
2: Sì, no, è stato meraviglioso. E poi è stato anche una sperimentazione per me, perché comunque quella era, lo diciamo prima fuori onda, nasceva come poesia, come risposta poetica a una poesia di Morgan, quindi ci sono anche tracce di Morgan.
1: Credo sia
2: se
1: poesie da Morgan nel libro di Marco.
2: Sì, che poi è uscito, sì. esatto, sì. Poesie da Morgan. E quindi per me è stato bellissimo sperimentare, e perché sapevo che non avrei mai potuto

0: né voluto ritoccare il testo, però nasceva come una poesia, quindi la metrica, le rime, insomma. E quindi adagiare una musica per sostenere un testo è stato molto affascinante.
1: Ci credo, ci credo. Allora, qui ci scrivono: la musica di Carella l'ho conosciuta grazie alla puntata dell'anno scorso del Mangiadischi, e Giacomo da Mestre. E poi invece Claudio, che scrive da Foggia, dice: l'accoppiata Carella Goblin è una delle alchimie meglio riuscite nella storia della canzone italiana.
2: È vero.
1: Perché ci sono stati anche loro di mezzo.
0: Sì. Erano i Goblin, quelli senza Simonetti.
1: Sì.
0: E i primi due dischi si sono suonati dai Goblin, e anche, vabbè, anche nel libro si trovano tutti i racconti dei Goblin, da Guarini, Marangolo e gli altri, che raccontano anche il modo particolare in cui, a differenza di oggi, si registravano queste canzoni, si componevano proprio, cioè c'era Enzo Carella al centro dello studio dell'RCA e loro messi in cerchio intorno a lui, che praticamente lui cantava e praticamente loro si parlavano suonando. Quindi quei dischi, quei primi dischi che noi possiamo ascoltare, molto di quei dischi sono frutto proprio di sperimentazione, era proprio un dialogo fra musicisti.
1: Allora, abbiamo detto che a questo libro non è da solo, insieme al libro è uscito anche un disco di canzoni di Enzo Carella reinterpretate da Simone Avincola, insieme anche a un po' di ospiti.
0: Sì.
1: Una di queste canzoni è legata anche a uno degli ospiti del libro, che è Maccio Capatonda.
0: Sì.
1: Che un giorno scrive via Facebook a Enzo Carella, dice: ciao Enzo, sono un regista comico e vorrei utilizzare una tua canzone in un film. Poi quella cosa non si concretizzerà mai, però Maccio hai scoperto che è un fan sfegatato di Carella.
0: Esatto. No, ma proprio lui viene a tutti i concerti che faccio su Carella, cioè proprio sta a braccia aperte a cantare da squarciagola tutti i pezzi, lo ama molto. Secondo me, ne abbiamo anche parlato con lui, c'è anche un legame per quello che riguarda un linguaggio comunque surreale, cioè ognuno a modo suo, no? E poi lui, insomma, tra l'altro lui è stato molto importante per questo libro, perché avevo scoperto a un certo punto che il suo personal trainer era il nipote di Carella.
2: No.
0: Per cui lui mi ha messo in contatto.
2: Il personal trainer di Maccio.
1: Perché in realtà, a quanto ho capito, a quei messaggi Carella non rispose mai perché stava già male. E rispose questo nipote Orso.
0: Sì.
1: Che
0: sì.
1: Poi è diventato il personal trainer,
0: esatto,
1: di Maccio Capatonda,
0: esatto.
1: Le storie della vita.
0: Storie incredibili. E quindi sì, ancora oggi, se voi andate sul profilo pubblico di Enzo Carella, che è accessibile e che a me è servito molto per fare stalker e trovare gli amici di Carella e scrivere il libro, e troverete scorrendo giù i messaggi in bacheca di Maccio, che dicevo: ma Enzo, rispondimi ti prego, voglio mettere questo pezzo nel mio film.
2: Chissà qual era il film.
1: Era il secondo film, ora mi sfugge il titolo, ma poi te lo diciamo. Vabbè, intanto ce l'ascoltiamo, Parigi, nella versione proprio di Simone Avincola, e in cui c'è un'altra artista che è passata più volte qui dal Mangiadischi, che è Mille, e che appunto insieme a lui ha reinterpretato questo classico di Enzo Carella, Parigi.

0: E che belli, mille Simone Vincola in questo live in cui interpretano Parigi di Enzo Carella. Arrivano tanti messaggi al 335-699-2949, tra poco li leggiamo tutti.
1: Abbiamo giusto il tempo della reclama, ma poi li leggiamo.
0: Sì,
1: eh?
0: Un minuto e mezzo e poi torniamo al Mangiadischi con Simone Vincola che ci racconta tutta questa musica straordinaria di Enzo Carella. A tra poco,
1: a
0: il Mangiadischi.
2: Un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai Radio
4: Sat
3: News,
4: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.

0: ore 14.
1: Il mangiadischi.
2: Siamo tornati.
3: Da dove? Dopo
2: la reclama.
3: Ah,
2: così.
3: Dove eravamo?
2: No, siamo sempre rimasti qui.
3: Ah sì, sì.
2: Però dai, un minutino.
3: Così suggestive queste canzoni di Carella che non conoscevo proprio, dice Marina da Murano. Vedi?
4: Vedi? Che serve.
3: Serve moltissimo. Poi, questa Parigi è originalissima e senza tempo, dice Alessandro da Rimini. Potrebbe essere stata cantata oggi come 50 anni fa, fuori dallo spazio e dal tempo, come certe canzoni di Branduardi. Interessante questo parallelo. E anche Sabrina dice che bella Parigi, non la conoscevo, grazie per queste perle. Claudio da Foggia propone un parallelo sonoro tra Carella e i Goblin, mentre qualcuno ci chiede Profondo Rosso, ispirato da queste chiacchiere. Comparate i brani e sentirete un'analogia sonora impressionante. Fosse vero di Carella con Chi parte uno dei Goblin, e anche Barbara di Carella con Funky Top dei Goblin. Beh, lo faremo questo esperimento.
4: Dobbiamo farlo.
3: Lo faremo assolutamente. Noi tutta questa puntata la dedichiamo a Simone Avincola e quindi con lui a Enzo Carella, perché il progetto di disco e libro dedicato a Carella ha vinto la Targa Tenco quest'anno, che andrai a ritirare fra un paio di tre mesi Sanremo, al Teatro
2: Ares. A ottobre.
3: Sì, sì. E noi diciamo siamo contenti intanto per il premio meritato al grande lavoro che hai fatto, e anche perché Carella torna a essere un argomento di discussione, cosa non scontata.
4: No, esatto, questo ripeto è un po' la cosa che mi emoziona di più. Io poi sono proprio, mi piace proprio andare a indagare tutti questi artisti che sono rimasti nell'ombra. C'ho una lista sul cellulare che aumenta di giorno in giorno, sono quasi ossessionato da questa cosa, perché cerco sempre di capire un

0: po'. Cioè, perché se non andate così le cose, no? Soprattutto quando un artista è un artista di qualità, perché poi può piacere o meno, quello è soggettivo, ma la qualità è oggettiva, no? Dico un controsenso, la qualità è oggettiva secondo me.
1: Sì, mi piace molto.
0: E quindi mi sono sempre domandato, ma perché, che è successo? Cioè, quanto questa sparizione è dipesa dal carattere, quanto dalla discografia, dal destino, il fato, il caso, insomma. E quindi sapere poi che tutta questa discussione messa in piedi, alla quale magari delle volte non c'è nemmeno una risposta, ma è anche bello lasciare delle porte aperte, ecco, abbia, diciamo, una luce, no? Una luce nuova, che appunto è questa cosa del tempo, che è una cosa incredibile. A me cioè, dà un senso a tutto questo, ecco.
2: Senti Simone, chi c'è in questa lista? Ora, cioè, hai fatto venire un'enorme curiosità.
1: È vero.
2: Chi hai messo?
0: Nel libro?
2: No, nella lista di quelli che vorrai andare ad indagare sulle motivazioni per cui non hanno avuto magari lo spazio che avrebbero meritato.
0: Sono tantissimi. Intanto c'è un cantautore bravissimo che adesso ha ripreso un po', ma aveva anche cambiato mestiere, che si chiama Mario Acquaviva.
1: Ci piace molto.
0: Lui è venuto a vedermi al concerto che ho fatto su Carella a Milano.
1: Sì.
0: Abbiamo stretto amicizia, e anche lui un artista incredibile, fece un disco in cui c'era un giovanissimo Faso.
1: Sì, l'abbiamo trasmesso più di una volta quel disco.
0: Tournée italiana,
1: bellissimo. E recentemente era tornato con un singolo,
0: sì.
1: Niente male, tra l'altro.
0: Sì. Lui è uno dei tanti, ma ce ne sono, cioè Alessandro Bono, per esempio.
1: Come no?
0: Lo ricordate.
1: Certo.
0: Sono tantissimi, insomma, anche più sconosciuti, di cui io delle volte riesco anche a reperire i vinili.
1: Quello è difficile. Vai per mercatini.
0: Vai per mercatini, sì. E quindi così è un po' una fissazione. Però è bello, mi piace. È come andare a toccare una cosa nascosta, intima.
1: È vero. Di fatto è un grande servizio anche giornalistico, nel senso che vai a ripescare storie, cioè di Carella, tantissime cose che sono nel tuo libro non si sapevano proprio.
0: No, infatti è l'unico luogo dove si possono scoprire. Ma io tra l'altro dico una cosa super sincera: io spero che ne facciano altri, cioè non è
1: certo,
0: che sia lo spunto per fare tante cose, non so, un documentario, insomma, sarebbe bello fare,
1: che è un'idea di Colapesce anche, no, che voleva farlo,
0: sì, esatto.
1: Ci aveva provato e poi insomma aveva trovato Carella in condizioni non buonissime. Salutiamo intanto ancora un po' i nostri ascoltatori. 335-699-2949. Jenny e Kelly da Kelly Lamonella.
2: Chissà che ha combinato Kelly.
1: Ti mandano un abbraccio da Belluno e ti danno anche il bentornata. Poi c'è Fabio da Milano che dice che Pasquale Panella aveva scritto, secondo lui, uno dei testi più belli per Mino Reitano, che portò a Sanremo nel 2002 La mia canzone. È stupenda. E poi dice, meriterebbe la stessa attenzione nei confronti di Carella Franco Fanigliulo. Che ne dici?
0: Esatto, è anche lui nella mia lista. Sì, assolutamente.
2: Noi mettiamo spesso.
0: Tra l'altro, se non sbaglio, lui partecipò allo stesso Sanremo di Carella.
1: Vedi.
0: 79.
1: Poi ti chiedono,
0: se ti troppo, perché assunto approfitto,
1: certo,
0: di questo spazio meraviglioso dove si possono dire queste cose.
1: Siamo qua apposta.
0: Perché Fanigliulo, per esempio, un'altra cosa particolare è che nel pezzo che porta a Sanremo, A me piace vivere la grande, parla di questo personaggio particolare che poi insomma gli prende una malattia, che poi è la malattia che gli è presa a lui quando è morto, insomma. Ma a parte questo, stava per uscire con un disco prodotto da Zucchero e da Vasco Rossi.
1: È vero.
0: Che poi è uscito postumo.
1: È vero.
0: Quindi proprio purtroppo
1: mi è riacceso un ricordo su questa storia.
0: Che il disco si chiamava, se non sbaglio, Sudo ma godo.
1: In stile Fanigliulo, decisamente. Mario da Montepulciano ti chiede, Simone, quale sia la tua canzone preferita del progetto Avincola Canta Carella, non di Carella, di quelle che hai interpretato tu, e dice, a me piace molto Banalità, che credo sia un testamento spirituale di Panella.
0: Allora, a parte Mario, io mi sa che ho capito chi è, perché è un carissimo amico panelliano e carelliano, un grandissimo intenditore che saluto, se è lui, almeno che c'è un altro Mario Montepulciano, che è possibile, ma
2: tutto potrebbe essere.
0: Ma sicuramente è lui. Allora, sì, Banalità pure è un altro brano meraviglioso. Io sono molto affezionato a Parigi. E proprio quando prima la riascoltavamo mi è venuta in mente, a proposito di Parigi e del Tenco, un'esibizione che fece Guccini al Tenco, che per presentare Vecchioni, che avrebbe suonato dopo, avrebbe suonato Luci a San Siro, Guccini disse, capita delle volte a noi cantautori di ascoltare un brano e di dire, maledizione, perché non l'ho scritto io.
1: È vero.
0: E la stessa cosa che a me mi è capitata la prima volta che ho sentito Parigi, è stato quello.
2: Avrei voluto scriverla
0: maledizione
2: io,
0: perché non l'ho scritta io.
1: Adesso ci ascoltiamo un brano di Samuele Bersani. Voi direte perché? Perché c'è anche Samuele Bersani nel libro di Simone Avincola dedicato

0: Enzo Carella, e poi spiegheremo quali sono i legami tra i due. Questa è una canzone che si intitola Occhiali Rotti e che torna sempre purtroppo di attualità, perché parla di guerra, sì, e di un reporter purtroppo scomparso nella guerra in Iraq.
1: Eh sì, Enzo Baldoni tra l'altro fu uno dei primi all'epoca che aveva un blog e che usava questo
0: blog dad.
1: Sì, sì, che usava questo mezzo per comunicare, che adesso sembra superato con i social, ma all'epoca fu una rivoluzione.
0: Si chiama Occhiali Rotti questa canzone, e allora c'è anche Samuele Bersani al Mangialischi, ma poi ci sono ancora tanti messaggi dei nostri ascoltatori che leggeremo.

0: Occhiali rotti, Samuele Bersani. Prima dicevamo, Marcella, con Simone Avincola, della difficoltà di scrivere sui testi di Panella. E Enzo Carella sicuramente è stato uno capace di scrivere melodie spesso imprevedibili, molto cantabili ma non semplici. E secondo me Samuele Bersani è uno che ha quel talento. Cioè, ogni tanto lo senti, lo segui, non capisci dove va a parare, ti sembra che vada vicino quasi alla stonatura e invece poi trova una soluzione originalissima.
1: Esatto. E poi soprattutto la grandezza è proprio che riesci a cantarlo tranquillamente, perché le melodie sono molto cantabili, però quando poi provi a suonarle dici c'era tanta roba sotto.
2: A me di Samuele Bersani ha sempre colpito la capacità di scrivere con grande ironia, no? Di affrontare temi terribili però con quel sarcasmo, con quell'ironia,
1: che poi è un modo intelligente per farteli proprio arrivare dritti nel cuore, insomma.
0: Dicevamo della conoscenza, del legame che c'è tra Samuele Bersani e Enzo Carella, che Bersani ti ha raccontato nel libro Dolce tu per tu. Era un giovanissimo Bersani, era il 93, quando si trovano insieme in una invenzione che si chiamava Tour in città, che mandava in giro degli artisti insieme, un po' come si era fatto con il Q Concert della RCA. Esatto. E il tutto partiva anche da una cover collettiva di Aida di Rino Gaetano.
1: Tra l'altro, ricominciamo all'inizio, ritorniamo all'inizio della trasmissione. Sì, perché fecero questo omaggio a Rino Gaetano diversi artisti cantando Aida, e c'era sia Bersani che Enzo Carella, che ovviamente era già già un'età molto più avanzata di Samuele, no?
0: Tornava dopo quel momento di buio anni quasi di silenzio.
1: Esatto, 10 anni di silenzio, infatti questa cosa non la voleva fare, poi però fu convinto, eccetera. C'erano questi tour in cui giravano e poi si concludevano facendo un'esibizione al Primo Maggio, che infatti fecero. Tra l'altro pure lì fu un po' sfigato Carella, perché mi raccontava Samuele che quel Primo Maggio piovve tutto il tempo.
2: Come tanti.
1: come succede spesso al Primo Maggio. Lui è stato carinissimo e mi ha raccontato appunto che, essendo molto giovane, non si rendeva conto all'epoca di avere accanto un personaggio importante artisticamente come Enzo Carella. Infatti nel libro lui conclude dicendo proprio, perché io gli ho chiesto: tu cosa diresti cosa gli diresti se potessi incontrarlo di nuovo? Lui dice: gli direi: Enzo, ero distratto dai miei 20 anni, scusami, ti ho capito dopo.
0: È comprensibile,
2: è
0: no?
2: Molto comprensibile,
0: anche perché era veramente in grande ascesa in quel momento Bersani, quindi concentrato sulla sua carriera.
2: Però è bella anche, no, l'umiltà con cui dice questa cosa.
1: Assolutamente.
0: Sì. Un po' di spazio ai nostri ascoltatori. Maura da Asti dice: mi avete deliziato con Carella e mi avete sbloccato un ricordo. Fosse vero, presentato da Renzo Arbore ad Alto Gradimento.
1: Esatto. Con buon compagni, sicura. Fu la prima apparizione di Carella, un Carella in bianco e nero.
0: Sì, è vero.
2: A proposito di bella radio,
0: c'è anche un vocale che dobbiamo ascoltare. Sentiamo un po' che ci dicono.
3: Buongiorno.
0: Sì.
3: Sandra. Lucana a Salerno e adesso in Lucania. Mi sono persa all'inizio.
0: No.
3: Bentornata Marcella.
2: Grazie Sandra.
3: Sono contenta di sentirvi.
0: Bene.
3: Buona giornata. Poi ci sentiamo dopo, perché non ho capito il programma di oggi.
0: Va bene.
2: In che senso?
0: Volentieri.
2: Facciamo un riassunto di quello che abbiamo detto dalle 13:30.
0: No, Sandra, noi parliamo di Enzo Carella oggi.
2: Sì.
0: E di tutto ciò che in qualche modo fa parte del mondo di Enzo Carella, con Simone Avincola.
2: Lo facciamo grazie a Simone Avincola.
0: Questo è il riassunto di metà puntata precisa, perché sono le 14:15.
2: Benissimo, siamo al giro di boa.
0: Va bene, allora noi adesso ascoltiamo L'Occhio Nero, sempre per tornare a canzoni di Carella meno conosciute, meno note, e siamo proprio nel periodo di Tour in città.
1: Esatto, proprio in quel periodo là, un pezzo veramente fighissimo, semplicemente fighissimo. Uno, perché poi sempre di scrivere bene, no, questo basta dire che è fighissimo.
0: È fighissimo. Quindi Enzo Carella, L'Occhio Nero.

0: A me stavamo, fa molto ridere.
1: Stavamo commentando, no? Sì. Tutti insieme. Io sì. ci trovavo tanto Pino Daniele in questa canzone.
0: Sì.
1: Duccio, James Brown.
0: No, c'è no, James Brown, no, c'è un po' di chitarrina funky che ricorda quel mondo là. Ma c'è anche un vocale di un ascoltatore che vuole dire la sua su questa canzone.
1: Che dice?
0: Sentiamo.
2: Ragazzi, io in questa ci sento un sacco di Ladri di biciclette.
0: Ah, pure?
2: Sia come groove, come suono del basso e anche soprattutto come suono di chitarra. Quindi chissà, magari avrà ispirato anche a loro. Ciao, Marsandro da Scandiano.
1: Ah, vedi? Forse io avevo pensato più nei fiati, Ladri di biciclette.
3: Ma sai, diciamo che Carella ispira un mondo surreale, quindi sì. In un mondo surreale, perché no?
0: Perché no? Ma infatti, perché no?
3: Perché no?
0: Ci sono ancora messaggi su Bersani, Giacomo sì. dice anche cattiva di Bersani, è ancora estremamente attuale su un certo modo di trattare le notizie da parte dei mass media. E
1: sì.
0: Giorgio da Corigliano Rossano dice: Samuele Bersani è il miglior cantautore italiano. E sono sicurissimo che esploderà uno di questi giorni. Io penso che un po'
1: qualcosa ha già fatto.
0: Sì, sì. Con un brano che toglierà dal cilindro, sempre per restare nel mondo di Rino Gaetano, e che spaccherà. E proprio bravo anche Enzo Carella per non restare fuori tema. Vabbè,
3: è tutto corretto, un quadro perfetto.
0: È tutto giusto. Va bene, adesso noi continuiamo a raccontare un po' tutto questo mondo anche attraverso i brani che tu hai reinterpretato. Non abbiamo ancora citato i musicisti con cui hai fatto disco e tour.
3: Poi si arrabbiano. Allora, c'è il buon Edoardo Petretti alle tastiere e agli arrangiamenti, che ha curato con me, ci tengo, perché anch'io ho arrangiato questo disco.
0: Certo.
3: E poi c'è Luca Monaldi alla batteria e Toto Giornelli al basso. Siamo noi quattro. Abbiamo insomma registrato anche delle cose un po' stile anni 70, nel senso che delle cose le abbiamo proprio fatte tutti insieme, mentre adesso si tende a sovraincidere, no?
0: Sì.
3: Registrare prima la traccia e poi registrarci sopra la seconda. Quindi abbiamo
1: anche a fare le cose a distanza, no?
3: Esatto.
1: Io ti registro da lì, tu poi
3: No, ci siamo guardati in faccia.
0: Avete fatto bene, mi pare la soluzione migliore. Ascoltiamo una canzone che si intitola Mare sopra e sotto, che tra l'altro nella versione di Carella ha un videoclip bellissimo.
3: Meraviglioso, sì.
0: Un po' psichedelico sul mare. Sì, che bellissimo. Vi invitiamo ad andare a cercare. Questa però è la versione di Simone Avincola insieme a Dente che è un altro fan di Carella,
3: no?
0: E anche lui partecipa al libro Dolce tu per tu, e tra poco andiamo a leggere anche qualcosa dai suoi interventi. Intanto Mare sopra e sotto nella versione di Avincola e Dente.

0: Dente.
1: Dente e Simone Avincola.
0: Dente che tra l'altro sarà tra i protagonisti del premio Amnesty Voci per la Libertà, in questi parte domani a Rovigo.
1: Sì, è vero,
0: sì,
1: è vero.
0: Ci sarà anche Dente.
1: Legato ad Amnesty International. Sì. Allora, Dente dice una cosa che mi sono appuntato e che mi piace molto sul tuo libro. Dice che è così particolare Enzo Carella che preferirebbe consigliarlo solo a persone fidate, come si fa con qualcosa di molto prezioso.
2: Sì. È bello, cioè, come idea è bella, no? È un modo per dire attenzione, cioè cerchiamo di custodirle, perché poi le cose fragili, delicate,
1: esatto,
2: si possono
1: maneggiare con cura.
2: Maneggiare con cura, esatto.
1: Sì, è vero.
0: Soprattutto non si può dare in pasto a tutti, no?
2: Esatto, bisogna stare un po'.
0: Bisogna attenti. Meritarsela, ma avere una sensibilità adatta.
2: Ma anche il fatto, è un po' simile il discorso anche di aver fatto tutto da solo per me, è un po' quella cosa là. Cioè, io avevo il timore che ci mettessero le mani persone che non sapevano bene di cosa stavamo parlando. E quindi a un certo punto ho preferito di fare da solo, perché almeno ero sicuro che insomma che le cose sarebbero andate come volevo io, e cioè in una maniera più delicata possibile.
1: E allora questo è giusto, mi pare proprio un'operazione fatta nel modo più giusto possibile. Sandra dice: sarò al retro, scusatemi, ma non capisco tanto la musica di oggi, e mi piace che artisti come Carella riportino capolavori del mio passato, e quindi anche grazie a Simone Avincola per averlo fatto. Io adesso voglio mettere un brano di Stefano Rosso, perché c'entra anche lui molto con Simone Avincola, e questo è un brano brevissimo, quasi un bignami di canzone, si intitola Pane e Latte.

0: Sabrina Lauristano dice anche Stefano Rosso e chi vi molla più a voi? Perché Stefano Rosso? Lo diciamo in breve, perché poi c'è un altro dei break del Mangiadischi, perché ti sei dedicato prima di Carella proprio a lui.
1: Sì, nel 2013 ho fatto questo documentario, anche quello totalmente autoprodotto, in cui ho ripercorso la sua storia intervistando il fratello, che per chi è romano, lo storico bar San Callisto,
2: sì,
1: aveva un barista con gli occhiali, che purtroppo sono andato qualche anno fa, quello era uno dei fratelli di Stefano Rosso.
2: Stefano Rosso.
1: E quindi con lui ho ripercorso la sua storia in questa Trastevere, che racconta anche nella canzone che abbiamo appena, sì, ascoltato, molto povera, diversa da quella da adesso, quei turisti eccetera. È bellissima questa canzone perché proprio sembra di guardare, di spiare dalla finestra questa famiglia povera che inzuppa il pane nel latte e sogna un giorno invece di diventare come il proprio datore di lavoro, insomma, per poter campare, cioè, meglio.
2: Come in molta della produzione di Stefano Rosso, sì, c'è, cioè, la lotta sociale, no? Sì. La distinzione di classe.
0: Come ricorda giustamente Ludovico Suppara alla regia, c'è stata la ristrutturazione del San Callisto quest'anno, che è diventato, Madonna, un evento clamoroso, perché si poteva andare a prendere pezzi, sì, che sarebbero stati buttati, e sì, in tanti l'hanno
1: so
0: fatto.
1: So che per fortuna hanno lasciato, perché lì c'è proprio la locandina di questo mio documentario.
0: Ok, quello che c'è rimasto.
2: Sì, è rimasta.
1: Sì, io non ho controllato perché ho paura di questi cambiamenti, perché è vero che le cose devono cambiare, però c'ho molto nostalgico io.
2: Siete andati a rubare qualcosa?
1: No,
2: no.
1: E non,
2: no,
1: ho avuto il coraggio, no, di andare a vedere come è diventato.
0: C'è una piccola reclama
2: e poi torniamo subito dopo.
0: Torniamo, sì, con, sì, Carella, Vincola e via dicendo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
4: Il mangia dischi.
5: Ma Max Dedo dov'è?
6: Quando torna Max Dedo?
4: Torna venerdì.
6: Venerdì siamo tutti e tre.
4: No, non vengo.
6: Ah, ok. Okay.
4: No, vabbè. Va bene.
6: Vabbè.
4: Oh, allora, Valeria da Cagliari ci dice che adorava Carella e ti ringrazia, Simone, per il lavoro meraviglioso che hai fatto e che farai, dedicandogli appunto questo libro e questo disco.
6: E chiude dicendo bravissimo.
7: Sì, sì. Sono d'accordo con te.
4: Grazie.
6: Come non essere d'accordo?
4: No, infatti. Poi c'è Maria che dice: l'arte è la bellezza sublimata in opere che non hanno tempo. Ah. E queste canzoni per questo motivo non hanno tempo.
7: Bellissima questa cosa, e mi fa pensare a una cosa a cui penso spesso quando ascolto Enzo Carella, cioè che sembrano canzoni appunto che non hanno un tempo e sembrano vive. Tutte le volte che le ascolti trovi sempre qualcosa di nuovo, sembrano ancora da completare quasi.
4: È vero. Mary vuole ricordare anche gli Stormy Six a proposito di impegno. Beh, uno dei grandi gruppi veramente che si occupavano di politica e di società in modo serio
6: sociale,
4: e profondo. Salutiamo Romolo dall'Aquila che, indovina un po', ci chiede

0: Come va?
1: Come va? Come ciao va? Ragazzi, come va? Sì, per sì. Forza.
0: E poi Fabio da Milano ricorda che la produzione del disco di Stefano Rosso, da cui abbiamo ascoltato il brano che è andato in onda poco fa, era affidata al grande Antonio Coggio,
2: sì,
0: che poi ovviamente aveva fatto grandi cose con Claudio Baglioni.
1: Sì. Che torna, sì. Si è ripreso, sta bene.
0: Sì,
1: ha
0: sì,
1: annunciato
0: sì.
1: Anche due magnifiche date romane, una di apertura e una di chiusura.
2: Tra l'altro erano molto amici con Stefano Rosso, perché all'inizio si vedevano tutte e due proprio a due passi dal Bar San Callisto, a Trastevere, a Piazza Santa Maria, che poi il Folk Studio, no? Quel posto dove tutti sono nati, questi cantanti, si vedevano là e quindi poi andavano a suonare.
1: Comunque,
2: quindi
1: io penso che bello. Facciamoci coraggio, andiamo tutti a vedere com'è diventato il bar.
0: Andiamo tutti insieme.
2: Voi rendete conto che bello, tu andavi a Trastevere e nella piazzetta trovavi Stefano Rosso che cantava con Baglioni, con Rino Gaetano, De Gregori passava, poi c'era Venditti.
0: Incredibile. Allora, Alberto da Ivrea dice: visto che parlate di cantautori poco conosciuti, io ho sempre amato Fausto, me lo passate? E come no,
1: certo.
0: Prima o poi lo facciamo. E Carla da Siracusa celebra l'Ital Volley femminile che è arrivato in semifinale a Macao. E poi ancora Andrea da Siena dice: se rientrasse tra i vostri progetti mi piacerebbe sentire qualcosa di Claudio Rocchi. Beh, pure lui è un altro dei grandi.
2: È un altro nella mia lista.
0: Ah sì, eh? Sì, sì. Vedi, quindi dovrai tornare spesso a trovarci. Tra i protagonisti, tra quelli che hanno contribuito al tuo libro Dolce Tu per Tu, dedicato a Enzo Carella, c'è anche Fulminacci.
2: Sì.
0: E anche lui dice una cosa che mi è piaciuta tantissimo.
1: Che dice Fulminacci?
0: Aveva un modo educato di essere ribelle.
2: Bellissimo. Sì.
1: È un po' anche il suo modo di essere, anche Fulminacci è un po' un ribelle che lo fa in modo educato.
0: Vero, perché effettivamente Carella è stato sempre fuori dalle regole classiche della discografia, del mondo della musica, però sempre con quel suo garbo, con quella sua voce
2: delicata, soffusa.
0: Eppure è riuscito a portare avanti la sua strada con grandissime difficoltà, con grandi sofferenze, un grande dolore, con una vita anche piuttosto complicata, però artisticamente è inattaccabile.
2: È vero, sono d'accordo sia con te che con Fulminacci.
0: meno male. Sì, perché lui davvero, lo dici spesso, l'hai detto spesso e viene fuori dal libro, lui amava la musica, amava fare musica, quella era la sua unica missione, non gli interessava poi, o meglio, gli avrebbe fatto piacere ovviamente avere più successi, però non era il suo scopo.
2: No, e poi soprattutto aveva secondo me una mentalità proprio da musicista, forse un po' come Battisti da un certo punto di vista. Infatti era, non frequentava, l'abbiamo detto all'inizio, no? Che non frequentava molto i colleghi, se non un po' Lucio Dalla, un po' Rino Gaetano. Tra l'altro ho saputo che Rino Gaetano aveva tra i suoi vinili Vocazione, il primo album di Carella. Però invece no, quando doveva uscire fuori con qualcuno dell'entourage musicale, lui usciva, andava a cena con i musicisti, per esempio. Tra l'altro una cosa adesso mi viene in mente dei musicisti interessante, c'è un disco che tutti i cantautori indie sono appassionati di questo disco, che è il terzo Sfinge, perché è un disco molto anni 80, no? E mi raccontavano i musicisti che quel disco rischiava di non uscire.
0: Perché?
2: Perché praticamente lui, ma sembra una cosa ironica per far ridere, ma era proprio così, loro me l'hanno raccontata, sentiamo ancora il dramma nella loro voce. Perché non poteva, perché loro si vedevano in studio, ma lui faceva una take sola di voce e poi diceva: basta, io ho cantato, fate come pari, devo andare a giocare a calcetto.
0: Va, fantastico.
2: E quindi spariva per settimane e loro si ritrovavano in studio da soli.
0: Beh, non male, come storia.
1: Devo andare a giocare a calcetto.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
1: per settimane, quindi
2: sì,
1: un
2: sì,
1: impegno.
2: Sì. Però per dire, nel senso che comunque aveva veramente una visione molto libera delle cose, cioè come dire: sì, faccio musica, però sono comunque un essere umano.
0: Ma
2: vivo.
0: Sì, ho tante altre cose da fare.
2: Esatto.
0: Mi fa molto ridere che l'inizio del racconto di Fulminacci è sul fatto che la sorella della mamma di Filippo era molto amica di Susanna Carella, cioè la sorella di Idea, perché andavano di Enzo, perché erano vicine di Ombrellone al Circeo.
2: Sì.
0: E questi sono insomma i corsi e ricorsi della vita, che sono molto divertenti. Maledetto me è l'ultimo.
1: No,
0: singolo.
1: Non dire. Ah, scusa.
0: No. È il singolo più recente di Fulminacci. E perché non ascoltarcelo a questo
1: Sentiamocelo.
0: Punto?
1: Sentiamocelo.
0: Eccolo qua.

0: detto me.
1: Chi?
2: Me.
1: Me, me l'ha detto me. Fulminacci, fulminacci.
2: Comunque anch'io nel traffico guardo le macchine se riconosco se è di qualcuno.
1: Sì, io pure. Sì, sì. Credo che lo facciamo tutti.
2: Sì. Un po' tutti.
1: Hai imparato a memoria qualche targa?
2: Sì, pure? Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi... Un nostro comune amico, Bonicatti, sì, dice che se mai, che se mai dovessero nomi, rubargli
1: Alessandro,
2: la macchina,
1: dici?
2: Alessandro Bonicatti mi chiamerà perché io ricordo la sua targa a memoria, che
1: beh,
2: non
1: ottimo,
2: dirò per questione di privacy.
1: È ottimo.
2: Se ha sempre la stessa macchina,
1: e beh,
2: perché,
1: chi lo sa, sì, sì,
2: sì, sì.
3: Io manco la mia
1: non me la ricordo, no, io la mia me la ricordo, ma vabbè. Comunque Fabio da Milano dice: un altro artista che meriterebbe attenzione ancora vivente è Walter Foini, che è un cantautore che abbiamo trasmesso recentemente.
2: Scusate.
1: Questi sono gli effetti sonori del Mangiadischi, che è una novità di questa puntata. Noi stiamo continuando a raccontare il lavoro che Simone Avincola ha fatto sulla storia e sulla musica di Enzo Carella, regalandoci un libro bellissimo che si intitola Dolce Tu per Tu, ricchissimo di aneddoti che non si conoscevano, anche sulla realizzazione delle copertine, su come sono stati fatti i dischi in studio, come sì, ci raccontavi prima.
2: Che troviamo
1: prima
2: ancora in giro, no Simone? Si
3: sì,
2: può ordinare il libro?
3: Sì, il libro si può ordinare, sì, certo, sì, sì, sì, si può ordinare, su Amazon, perché appunto è autoprodotto, per cui
1: è autoprodotto,
3: è lì che si trova
1: ed ha una copertina molto bella, fumettistica,
2: fumettistica,
3: sì. E saluto Harry Kane, così si fa chiamare l'artista che
1: non è il centravanti dell'Inghilterra,
3: no, non è lui, no, no, non è lui, no. Un mestiere diverso, però
1: sì, sì, sì.
2: però pensate che io avevo non so se vi ricordate, vista la mia età, il cartone animato
1: Harry Kane
2: Polimar,
1: come sì, no, sì, me lo ricordo, col cigno bionico, sì, una cosa del genere. Vabbè, ma vorrei riascoltare anche una canzone di Simone, che ne dici?
2: Direi proprio di sì.
1: Oh. Andiamo sempre al disco di 3 anni fa, Barry, sì, che è quello di cui abbiamo ascoltato la canzone omonima con il testo di Pasquale Panella. Questa invece è una canzone tutta tua, in duetto però.
3: Sì, si chiama Letti. In realtà il testo anche qui l'ho preso dal racconto di Alessandro Gori, che, perché non lo sapesse, è uno scrittore comico molto molto, è molto bravissimo, direi, per dire, perché non sarei, vorrei dire di più, quindi molto bravissimo.
1: Mi piace, molto bravissimo.
3: E quindi niente, avevo letto questo suo racconto che si chiama appunto Letti, che arriva dopo pagine di risate, diciamo. Invece è un testo struggente che mi ha colpito molto, e quindi l'ho trasformato in canzone. E c'è anche lui, insomma, che legge delle parti di questo

0: passate e radio accesa, quando nulla era più presente di chi non c'era.
1: Nelle tensioni di Riviera,
0: dove rimboccammo le coperte a chi avremmo voltato le spalle.

0: famiglie sempre più fragili, lo splendore dei ragazzi che eravamo. Letti dove la mente s'ammalò prima del corpo, e su quei letti ci fermammo, un giovedì qualunque, per accorgerci che era solo passata la vita. E sotto neon accecanti sognammo, ultima volta, la beffa dei nostri genitori giovani, dell'alba sull'Adriatico, di un Luna Park deserto, per noi e il nostro amore bambino, dove perdersi, ritrovarsi, lasciarsi mai più. Furono i letti dove crepammo, mentre fuori scoppiava l'estate, arresi e soli, come soltanto su questa terra si può essere. Ma lo facemmo in silenzio, senza sporcare.
1: Senza sporcare. Fa sorridere il contrasto tra la voce di Simone, così delicata, e il tono suo, con questa voce roca.
2: È l'opposto. Diciamo che con questa canzone siamo riusciti a coprire tutte le frequenze.
3: Esatto. Vedi che abbiamo, parallelamente al racconto su Enzo Carella e sulle cose che fa Simone Vincola, aperto questo filone parallelo sui grandi cantautori che meriterebbero di essere riportati alla luce. E Alvaro, che ci scrive da Ischia, dice: a proposito di grandi cantautori sfortunati, vorrei ricordarvi Renzo Zenobi, principe certo, elegante e immenso dei nostri sentimenti. Ebbi il privilegio di ascoltarlo a Trevi al Teatro Clitunno nel 2013. Parlatene per favore, perché no? Perché no?
4: Certo, anche lui è un grandissimo. Sì. Anche un grande musicista.
3: Insomma, hai un sacco di lavoro da fare.
4: Sono pieno, mannaggia.
1: Sì. Sì. Questa lista sempre più lunga.
4: Un'enciclopedia.
3: Dobbiamo fare una puntata al mese andando a riscoprire la storia di un grande cantautore. Forza con questi libri.
4: Esatto.
3: Via.
4: Magari sarebbe bellissimo.
3: C'è anche un vocale, sentiamolo.
5: Buon pomeriggio, Stefano da Roma.
1: Buon pomeriggio, Stefano.
5: Innanzitutto volevo fare i complimenti a Simona Vincola, insomma, per la targa ricevuta.
3: Sì.
5: E chiedergli, dopo un po' di anni, io ero una sera a vedere il suo documentario a Roma, L'asino che vola, se riguardo Stefano Rosso, se lui pensa che, insomma, dopo tanti anni, questo artista romano, che è davvero sottovalutato, grandissimo chitarrista, sia finalmente tornato un po' ad essere attenzionato. Grazie e complimenti per la trasmissione.
3: Grazie. Intanto
4: grazie.
3: Non lo so.
4: Io non so perché, però ne parlavamo un po' l'altro giorno, che stanno succedendo delle cose che riguardano Stefano Rosso.
3: Sì.
4: A me pure mi scrivono spesso, mi domandano il documentario, i pezzi. C'è un mio amico che sta facendo una tesi addirittura su Stefano Rosso.
3: Che bello. Anche quello è utile.
4: Comunque no, ovviamente non è abbastanza, cioè, nel senso che Stefano Rosso veramente

0: meriterebbe di essere riscoperto per bene. Io un po' ho dato il mio contributo, ma era comunque il 2013, anche i social erano appena nati.
1: È vero. Dovresti trovare però un modo per rilanciarlo, magari.
0: Eh sì, bisognerebbe fare delle cose, perché veramente è stato un artista.
1: Si può vedere da qualche parte il documentario.
0: Documentario, poi qualche anno fa sì, ho scelto di metterlo su YouTube, quindi lo trovate là, Stefano Rosso, l'ultimo romano.
1: C'è una cosa.
2: Posso dire che avrebbe meritato vita più lunga anche L'asino che vola, purtroppo.
0: Certo, certo.
1: Che è un chiuso locale, da poco,
2: un locale romano che dava tanto spazio alla cultura qui a Roma.
0: Sì, esatto, esatto. Beh, direi anche un locale diverso agli altri, cioè le cose che facevano loro, insomma, altri non le fanno, diciamo, per cui insomma raccoglieva tante cose diverse.
2: Forse se tanta bella musica circola di meno è anche perché tante realtà di dimensioni non grandissime che facevano una programmazione alternativa purtroppo stanno chiudendo.
0: Esatto, ma infatti è una tragedia, adesso non vorrei buttarla sul pessimismo, no, ma in Italia è una tragedia, cioè il discorso dei concerti è adesso è difficile trovare locali di mezzo, o fai i palazzetti oppure non c'è quasi più niente. Cioè,
2: palazzetti se hai poche persone, eh.
0: Sì, tra l'altro se ne hai poche. Comunque no, tornando a Stefano Rosso, volevo ringraziare tantissimo l'ascoltatore e invitare tutti ad ascoltarlo, perché ha fatto, a parte ci sono state tante cose nel documentario che trovate che pochi sanno, scrisse anche un pezzo molto bello, Preghiera, per Mia Martini.
1: Ah, è vero.
0: Insomma, personaggio veramente da riscoprire in tutti i sensi, grande chitarrista come diceva lui, portò il finger picking, questa tecnica particolare sulla chitarra, insomma, e soprattutto io, avendone scoperti tanti, credo fosse veramente il personaggio più autentico e più puro, l'artista più puro che abbia avuto l'Italia per quello che riguarda ovviamente la musica.
1: Io ricordo del tuo documentario Stefano Rosso l'ultimo romano una chicca, forse l'ho già raccontato, c'è un momento, hai ritrovato un'intervista che gli fanno tra le strade di Trastevere e l'intervistatore gli dice: Stefano, ma tu dove abiti? E lui risponde: a casa. Che è bellissimo.
0: E riassume proprio questo.
1: Non fa una piega. Esatto. Qui continuano a chiederci Loie Altomare, Alberto da Ivrea, c'è anche chi dice Goran Kuzminak, è vero, tutti grandi cantautori. Lui è Colapesce invece, con la sua versione di Malamore, e poi ne parliamo un po'.

0: Renzo Carella ascoltò e apprezzò.
1: Sì,
0: vero?
1: Sì. Stesso con la pesce, poi che andò, lo anticipavi tu, no? Prima che andò,
0: lo andò a trovare.
1: Lo andò a trovare in un periodo un po' parecchio complicato, insomma, di Carella. Però sì, con la pesce è un grandissimo fan, e se non sbaglio fu il primo proprio ad omaggiare Carella, fu
0: la prima a fare una cover di un brano,
1: sì,
0: di Carella.
1: Penso di sì, penso che fu il primo. Il secondo credo Riccardo Sinigallia.
0: Ah, ok. Sempre Malamore.
1: Sempre Malamore, sì.
0: E
1: sì,
0: poi insomma piano piano in più artisti.
1: E poi sono arrivato io dopo.
0: E poi sei
2: comunque
0: arrivato.
2: Con la pesce è un grande fan anche dei dischi bianchi di Battisti. Come quindi no? Della scrittura di Panella.
1: Sì, sì, lui sì. Pure Dente sono tutti panelliani.
2: Sì.
0: Comunque noi davvero ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto, come al solito molto partecipi. Salutiamo anche Fabio che ci scrive da Milazzo, e anche perché ci hanno suggerito nomi di artisti che meritano di essere riascoltati, però...
2: che noi abbiamo appuntato, compreso Simona Vincola, che ha una lista ancora più lunga adesso.
1: Esatto.
0: Avremo moltissime altre cose da raccontare su Enzo Carella, ovviamente questa è una sintesi, ma tutto il materiale più importante e interessante lo trovate dentro Dolce Tu per Tu, che è il disco realizzato, realizzato da Simone Avincola. C'è anche un disco,
1: esatto,
0: che potete ascoltare.
1: Avincola canta Carella, semplice.
0: Ci sono anche altre date che si possono annunciare? Ci stai lavorando?
1: Allora, c'è una data. Ah, tra l'altro, a proposito, ti ricordi quando abbiamo parlato di Telemonte Carlo, il pezzo che lui ha scritto? Che la trasmissione condotta da Andrea Gris, che adesso mi ospiterà, organizzerà un concerto in cui parlerò anche di Carella, ma parlerò degli cantatori anni 70. Quindi canterò e racconterò. E a Cortina.
2: Ah, che bello!
1: Non mi ricordo quando. Vabbè. Sul mio sito trovate avincola.it, trovate la data.
0: O sui
2: basta
0: social.
2: Basta che ti ricordi ad di agosto. Andare, Simone, no, ad agosto.
0: O sui social.
1: No, ecco, no, cosa importante, no, è il 12. Il 12 però senza band, ma comunque faccio una bella figura anche senza. Il 12 agosto a Roma farò Avincola canta Carella, in cui lo canto e racconto delle parti del libro, a Niene Festival.
2: Niene Festival.
0: Sì, okay. Allora noi ringraziamo come sempre la nostra squadra: Ludovico Suppa in regia, Alessio Caranzetti in console, Federica Forni in redazione, e ringraziamo ancora una volta Simone Avincola per averci riportato questa storia e per aver vinto, e complimenti per aver vinto la targa tempo.
1: Grazie a voi, veramente non voglio essere sempre banale, retorico, perché sembra così poi queste frasi, però io veramente vi ringrazio ancora una volta per aver dato spazio oltre a me proprio a Enzo Carella, perché anche grazie a voi questo artista speriamo possa rinascere.
0: E grazie a Enzo Carella Lucio Battisti ha scoperto Pasquale Panella, e quindi dopo aver rotto il sodalizio con Mogol se l'è portato in casa per realizzare i famosi dischi bianchi di cui parlavi tu,
2: di
0: Marcella,
2: cui parlavamo, sì.
0: E chiudiamo proprio con una canzone che è tratta da Cosa succederà alla ragazza, che è uno di quei dischi bianchi, e si intitola I sacchi della posta. Grazie a tutti, a domani Marcella.
2: Ciao Duccio Pasqua, a domani con puntatona ricchissima,
0: 13:30 sempre, tra poco il GR1 delle 15, poi l'estate in onda. Ciao, grazie ancora Simone Avincola.
1: Ciao
2: Simone.
0: Ciao. Ciao.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Un'altra tragedia dell'estate: un bambino di 5 anni è morto in una piscina comunale a Monte Rotondo, vicino Roma. Il piccolo si trovava in acqua con altri 15 coetanei che partecipavano al centro estivo quando ha accusato un malore, inutili tentativi di soccorso e rianimazione. Le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Il lavoro degli inquirenti si concentra sulle indicazioni per le forze dell'ordine e sulle procedure dei soccorritori. Venerdì probabilmente verrà effettuata l'autopsia. E sugli scontri di lunedì sera a Bologna, proprio durante la manifestazione per la morte di Fakir, torna a parlare in un'intervista a un quotidiano Giorgia Meloni.
3: Tolleranza zero con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i nostri quartieri in zone franche. La Presidente del Consiglio torna su Il Giornale e sugli scontri di Bologna, già ieri definiti inaccettabili, rivendica le nuove norme coraggiose, dice, contro la criminalità anche giovanile. Irresponsabile il sindaco Lepore a chiamare la piazza all'indomani della tragedia, l'accusa della Premier, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le forze dell'ordine, neanche per la morte in servizio di un agente. Sul caso Rogero, pena sproporzionata, ripete, ricordando la nuova norma che non consentirà alcun risarcimento per chi subisce danni mentre commette reati. Giorgia Meloni esclude l'alleanza con Vannacci, con chi, ribadisce, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie del governo. Rivendica la nuova legge elettorale con le preferenze, serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, il taglio delle tasse agli italiani, che vale 21 miliardi l'anno, e la svolta imposta all'Europa sull'immigrazione. Anche questa questione di sicurezza interna per la Premier, che domani con il ministro della giustizia Carlo Nordio inaugurerà nuovi padiglioni penitenziari. Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caso Roggero, di cui avete sentito, ha parlato anche la Premier Meloni, è attesa nelle prossime ore la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino. I giudici devono valutare la richiesta di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. In caso di accoglimento potrebbe lasciare il carcere fino a 6 mesi in attesa della decisione sulla grazia. L'attentato contro il conduttore di

0: I report Sigfrido Ranucci: restano in carcere i quattro indagati ritenuti gli esecutori materiali. Il Tribunale del Riesame di Roma infatti ha confermato le misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso contestata agli accusati. I loro legali avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi di associazione per delinquere con metodo mafioso. E dopo giornate di caldo eccezionale, l'Italia affronta una complessa situazione meteorologica. L'aria più fresca in entrata da nord ha già prodotto violenti temporali e danni in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. Instabilità che in queste ore si sta spostando al sud, ancora alle prese con temperature elevate ed incendi.
1: La violenta grandinata che ieri si è abbattuta sulle Marche ha provocato ingenti danni alle attività economiche, a partire dall'agricoltura, ma anche decine di feriti colpiti dai grossi chicchi di ghiaccio. Permane anche oggi l'allerta arancione in Emilia-Romagna, dove ieri nel Ferrarese forti piogge, grandine, raffiche di vento hanno mandato in tilt la circolazione sulla A13, distrutto vetri delle auto, infissi e tetti. Instabilità che oggi si sposta verso il sud, dove le città da bollino rosso sono scese da 18 a 6. In Sicilia, le temperature roventi hanno favorito decine di incendi in diverse province. Nell'Agrigentino, oltre 100 gli evacuati. Le previsioni meteo del primo maresciallo Alfonso Sequini, Aeronautica Militare.
2: Ci saranno ancora delle temperature elevate. Nelle aree interne di Sicilia e Sardegna raggiungeremo i 41-42 gradi. Molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate.
1: Eleonora Belviso, GR1.
0: La mostra Dante Ferretti, Bellezza Imperfetta, Io e Pasolini, ricorda il sodalizio dei due grandi artisti, inaugurazione a Gradara, luogo di nascita di Ferretti, il 3 agosto, poi approderà a Roma ed infine a Napoli.
3: Una mostra che racconta l'universo visionario di Pierpaolo Pasolini attraverso le opere di Dante Ferretti. Tra loro nacque un rapporto di condivisione unico che durò per anni fino alla morte di Pasolini, ucciso nel novembre del 75. David Migliozzi è il curatore della mostra. Come racconta l'esposizione questo sodalizio unico?
4: Attraverso l'esposizione per la prima volta in anteprima mondiale di 28 bozzetti che sono stati disegnati per film che hanno fatto della storia del cinema.
3: Di quali film in particolare stiamo parlando?
4: Parliamo del Vangelo secondo Matteo.
5: So che cercate Gesù il crocifisso. Egli non è qui, è risorto come disse.
4: Uccellacci uccellini, 1966, ed Edipo Re del 67, quando il giovanissimo Dante Ferretti era aiuto scenografo di Pierpaolo Pasolini. Poi gli fa firmare la sua prima scenografia, Medea, con Maria Callas.
6: Niente più possibile ormai!
4: E vorrà Dante Ferretti come suo scenografo fino al suo ultimo film, Salò.
3: Aurelia Carafa, GR1.
0: La linea Valle è stata in onda, buon ascolto.
7: L'estate in onda.
8: Buon pomeriggio qui all'Estate in Onda su Radio 1. Ciao a tutti, ciao Marzia.
9: Ciao Vale, oggi sei arrivata bella carica qui in puntata. Vogliamo dire di cosa ai nostri ascoltatori?
8: Per me è una puntata un po' ostica, ti devo dire la verità. Però insomma sicuramente ce la faremo anche oggi.
9: No, ma io intendevo che sei arrivata carica di un peso.
8: Ah, e dei libri, avevo dei libri che ho lanciato, appoggiato in maniera rocambolesca su questa scrivania che ci ospita e appunto perché è il tema della nostra giornata.
9: Il peso della cultura.
8: Il peso della cultura, il peso dei libri.
9: Il tema della nostra giornata non è il peso della cultura, bensì i libri che leggete sotto l'ombrellone o che in generale vi portate nello zaino in estate, che leggete in treno, in aereo, dove meglio credete. Noi vogliamo sapere le vostre letture del cuore.
8: Le letture del cuore e anche magari l'ultimo libro che avete letto senza dover andare troppo indietro nel tempo come dovevo fare io. Non mi ricordo nemmeno qual è stato l'ultimo libro.
9: L'importante non è ricordarsi i libri che uno legge, ma che questi libri lascino qualcosa nel nostro cuore.
8: Vero.
9: Allora fateci sapere il vostro ultimo libro letto, quello che portate sotto l'ombrellone con voi in estate, al numero della diretta che è il 335-699-2949. E se volete, oltre a scrivercelo, mandateci anche un vocale.
8: Certo, la foto anche del libro, noi poi magari guardiamo anche, vediamo, prendiamo qualche spunto e vediamo se effettivamente è un libro carino o meno. Poi i gusti non si discutono, è chiaro.
9: I gusti non sono assolutamente discutibili, però noi siamo curiosissime. Un'ultima cosa, ricordatevi nei vocali di essere brevi, perché a noi fa piacere mandarvi in onda e per poterlo fare c'è bisogno che il vocale non sia troppo lungo.
8: Quindi via al...

0: chi non piacciono i Rolling Stone, a proposito di musica, brevissimo presenteremo un ospite che ha fatto anche della musica la sua vita. Insomma, Vale, è qualcosa che noi non ci aspettavamo, eppure
1: no,
0: abbiamo scoperto che l'ospite di oggi ha tanto da raccontare.
1: Ha un animo un po' rock.
0: Un po' rock e un po' punk, un ma po' vi assicuro punk. Che se lo vedete tutto lo potreste dire tutto tranne che questo. Allora, prima di presentare l'ospite di oggi, io direi di ascoltare un vocale che ci è già arrivato sul tema del giorno.
1: I libri.
2: Libro del cuore, Nick Hornby, si pronuncio bene, Febbre a 90, da non perdere. Ciao Michele.
0: E non lo perderemo Bocciano. Allora questo libro.
1: Ciao, ciao anche al nostro ospite, ti ringraziamo insomma di averci dato questa tua testimonianza. Stanno continuando ad arrivare i messaggi. Ciao, ho appena finito di leggere La mia prediletta, libro bellissimo, c'è anche la serie TV, tiene il fiato sospeso fino alla fine. Lui è Graziano, quindi continuate a mandarci i vostri libri preferiti, i libri che leggete nella vita, ma anche e soprattutto sotto l'ombrellone, che tenete nello zaino, cara Marzia. E
0: Vale,
1: ora
0: qua hanno anche acconsentito alla tua richiesta. Silvia D'Ale ci ha mandato una foto del libro che porterà con sé in vacanza e scrive: in vacanza con me porterò questo libro che mi è stato consigliato perché è molto bello, spero che non mi deluderà. Il libro è Tutta la vita che resta. Allora, grazie della foto Silvia. Valentina è molto contenta. Adesso
1: prendo appunti,
0: momento,
1: io,
0: prendiamo appunti. Ma è arrivato il momento di presentare l'ospite di oggi.
1: Certo che sì, dopo vi dirò anche perché non sto leggendo ultimamente, cosa leggo, perché è che non leggo proprio per niente. Ma adesso è il momento del nostro ospite, anche lui adesso ci racconterà se legge o meno, cosa legge eccetera. Fa parte del mondo dello spettacolo, ma come abbiamo detto ama anche la musica, ma diciamo che il suo lavoro si specializza nel settore farmaceutico e anche medicina estetica. Lui è con noi ed è Nicolò Maltese. Ciao Nicolò.
3: Buongiorno a tutti, anzi buonasera dopo mezzogiorno.
1: Sì, sì, dai, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, una
1: così mitighiamo.
0: Compromesso.
3: Come state voi?
1: Noi bene, tu?
3: Molto bene, anche se mi sento già in colpa perché non leggo tantissimo, quindi è un po' croce e delizia per me, però bene, vi dirò di più dopo.
1: Ma sì, ci
0: e
1: sta.
0: Sei venuto qui apposta anche per riappassionarti alla lettura.
3: Esatto.

0: Infatti, esatto. Secondo me inizieremo insieme, Nicola. Va bene, perché anch'io sono un po' arrugginita. Ma sai che c'è? Allora, da piccola leggevo tantissimo, ma proprio tanto, io li divoravo i libri quando ero bimba. E invece, poi questa cosa l'ho un po' persa nel tempo, ma come vi dicevo, comunque leggo, nel senso che lo faccio spessissimo sui social. Si pensa magari che i social media siano solo cose un po' più futili, più sciocche, sì. E invece in realtà ci sono anche tantissimi post di approfondimento che poi ti permettono ulteriormente di andare ad indagare. Quindi poi la mia lettura nasce da una curiosità, da un post che mi attira su Instagram, ma può essere, o su Facebook, ma può essere sulle cose più disparate. Cioè, leggo sui dei fossili, leggo di come sistemare la piscina, leggo roba di medicina estetica, quindi sono così un po', no, tuttologa.
1: E i fossili in piscina sono collegati oppure no? Non ce l'hai?
0: I fossili
1: dentro la piscina?
0: No, ancora. Okay, perfetto. No, magari sotto, non lo so.
1: Per quello dicevo.
2: E lo scopriremo. E allora, Nicolò, sì. Tu hai giustamente, ti sei autodenunciato inizio puntata, hai detto che sei un po' arrugginito in termini di lettura. Quindi io ti chiedo se hai un libro in mente che vorrei portare con te quest'estate, o se c'è un genere che preferisci, e che quindi chiediamo agli ascoltatori se hanno anche qualcosa da consigliarti.
1: Brava, allora partire da questo: a me piace, sono una persona molto curiosa, mi piace imparare dagli altri anche cose che non conosco, e se una cosa non la conosco diventa quasi una sfida con me stesso, quindi gioco ad impararla. Mi si è rotto un rubinetto a casa, sono l'ultima persona che può riparare un rubinetto, ma l'ho fatto con delle guide. Quindi lascio ai nostri ascoltatori dei suggerimenti, dico un po' di gusti,
2: ok? Beh, perché diamo degli indizi. Sì, sì.
1: Allora, ultimamente sto riscoprendo, anche grazie alla mia psicologa che mi ha consigliato un libro bellissimo, che è Simone de Beauvoir, che è Tutti gli uomini sono mortali, e racconta un pochino anche dell'eterna giovinezza, quindi ci ricolleghiamo anche al mio lavoro un pochino.
0: Però l'hai letto allora?
1: L'ho letto recentemente.
0: Questo è uno scoop,
1: Sì, questo è vero.
2: Questo è l'ultimo libro letto.
1: Sì, è l'ultimo libro letto, e si ricollegava molto appunto a questo discorso della medicina estetica, dell'elisir dell'eterna giovinezza, e quanto poi il protagonista sopravvive alla morte diventando eterno, ma la vita senza la morte perde tanti di quegli aspetti fondamentali, anche vedere i propri amici invecchiare o le altre persone attorno a te non potersi godere le gioie vere e proprie della vita. Quindi certo, quello libro mi è piaciuto molto, magari su questo filone ci potranno consigliare qualcosa.
0: Assolutamente sì, tanto stanno arrivando tantissimi consigli o comunque libri. Il barone rampante di Italo Calvino ho letto un anno fa, è consigliatissimo. Vicolo Sant'Andrea, Manuela Faccon, ce lo dice Alessandro da Rimini, scritto benissimo, estremamente avvincente, quindi insomma ci sono, stanno veramente arrivando tanti suggerimenti, quindi continuate, perché magari io e Nicolò, ma anche Marzia, insomma, potremmo prendere spunto per i libri della nostra estate.
2: Questo sì, anche perché io penso che leggere ci apra la mente, al di là dei social, come hai detto tu, Vale, che ci si può informare, si può apprendere molto, però la riscoperta di un buon vecchio libro, secondo me, equivale anche a ritagliarsi del tempo per se stessi, perché ad oggi si tende a leggere meno, forse perché non si ha il tempo, Nicolò.
1: Verissimo, infatti è una delle cose che vorrei fare, per quello dicevo croce e delizia, perché la lettura alla fine è un po' un modo per coccolarsi, no? Per staccare il cervello e immergerti in un altro mondo che a volte non ti appartiene. Quindi anche arricchirsi. Devo dire che è difficile sempre di più nella società di oggi trovare un po' di tempo per sé, quindi è un'educazione al proprio tempo.
0: Una rieducazione.
2: Però posso dirvi una cosa, una frase che a me ha cambiato la percezione che ho del tempo. Una volta un'amica mi disse: tu trovi il tempo di fare le cose quando il tempo non ce l'hai. Se ci riflettete, vedo che annuisci, Nicolò, perché se ci rifletti poi alla fine è tutta questione di
1: priorità.
2: E di volerlo fare.
0: Assolutamente, ma comunque il fatto di voler mettere in qualche modo i libri di nuovo come priorità, secondo me è un bellissimo input che stiamo lanciando qui ai microfoni di Radio 1.
2: Nicolò Maltese, rimani con noi, perché dopo vorremmo sapere anche della tua carriera da rocchettaro. Ridi, ma dopo ne parliamo. Adesso Lose Yourself to Dance.

0: E l'abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, la domanda a cui dovete rispondere oggi è: che libri avete? Vi state portando sotto l'ombrellone o nello zaino? Ci stanno rispondendo in tantissimi e ve ne leggo uno. Libri preferiti: La mia famiglia e altri animali di Gerard Darrell, e questo ce lo dice la nostra Jenny, che ci scrive dalla provincia di Verona, e tra l'altro ci dà anche il link per ricordarvi che oggi è la mezz'ora, cioè la mezz'ora dedicata agli animali, il mercoledì dedicato agli animali, quindi restate con noi anche dopo. Ma insieme a me e Marzia oggi c'è ancora, c'è Nicolò, con cui insomma stiamo parlando di libri
1: e non solo. Nicolò Maltese, che oltre a lavorare nel mondo della medicina estetica è anche un appassionato di musica. E allora, proprio in ragione di questo, ti chiedo, Nicolò, ma è vero che tu eri il frontman di una band punk?
2: È vero, ammetto le mie colpe. Ero frontman, cantante e chitarrista.
1: Ma dai, ma poi a guardarti così i nostri ascoltatori non ti possono vedere.
0: Sì, però
1: ma
0: una con la camicia molto bontona,
2: c'è stata una rivisitazione del look, ma perché? Però guarda, l'animo punk rock è rimasto: tatuaggi, piercing chiusi, orecchini vari tolti.
0: Non
2: però
0: si vede,
2: è rimasto, meno male, meno male.
1: Però non lo diremmo mai. E allora io direi, Vale, che è arrivato il momento di far unire a questa bella chiacchiera sui libri e non solo
0: la nostra seconda ospite.
1: La nostra seconda ospite, che è un'esperta di costume e società, ha scritto moltissimi libri, ha pubblicato anche una trilogia dedicata alla contemporaneità e alle dinamiche umane. E allora benvenuta Elisa Roveste. Elisa,
3: buongiorno.
1: Buongiorno,
3: grazie, buongiorno.
0: Ciao, ciao Elisa, benvenuta, ciao. E bentrovata all'Estate in Onda. Allora, tu sei un'attentissima osservatrice, no? Dei costumi, della società. Che libri vedi, insomma, leggere alle persone attorno a te?
3: Dunque, dipende abbastanza dal periodo, invernale oppure estivo. E adesso siamo nel periodo estivo e il libro è interessante perché da oggetto culturale diventa quasi un oggetto da proprio da portarsi in spiaggia, anche da fotografare. C'è questa tendenza di pubblicare su Instagram i libri che si leggono, eccetera. Quelli che sto vedendo molto leggere sono i romance, soprattutto per quanto riguarda i più giovani, e i thriller e i gialli.
1: Elisa, prima Nicolò Maltese, che come abbiamo detto è qui con noi, ci ha confessato che lui vorrebbe tanto leggere ma spesso non trova il tempo, e Valentina ha raccontato di come lei utilizzi molto i social che tu stessa hai nominato per leggere e per informarsi. Ma tu credi, secondo la tua esperienza, che i social abbiano un po' sottratto il tempo alla lettura dei libri?
3: Purtroppo penso di sì. Purtroppo sì, anche se va detto che da qualche tempo proprio sui social c'è una specie di rivoluzione letteraria, perché nascono soprattutto su TikTok questi gruppi di lettura, proprio i booktoker si chiamano, e quindi si parla di libri, vengono letti degli estratti, ci si riunisce proprio per parlarne o per sentire leggere questi estratti. Credo che un po' i social, un po' proprio il mondo in cui viviamo, quindi la frenesia, il lavoro e tutto, abbia sottratto un po' di tempo alla lettura, un po' sì, credo, ma è una cosa che sta tornando abbastanza di moda.
1: Sta tornando di moda.
3: Per fortuna.

0: Tu hai nominato i social anche tu, e spesso ora c'è anche questa tendenza di leggere i libri sull'iPad, sulle varie piattaforme, sul computer, ma quanto è importante invece il libro cartaceo? Perché io penso che ti trasmetta anche un'altra dimensione,
1: una percezione sensoriale, no?
2: Sì, credo che dipenda anche dalla tipologia del libro. Ad esempio un romanzo, sicuramente io prediligo la carta. Un saggio magari può richiedere anche un trasporto emotivo diverso, quindi anche sull'iPad comunque può essere tranquillamente letto. Penso che comunque leggere sia sempre una cosa buona, su carta o non.
1: Dici basta che leggiamo in qualche modo,
3: Mi la carta ha un altro sapore.
1: Guarda Elisa, c'è Nicolò che vuole intervenire. Vai Nicolò.
3: Elisa, non so se sei d'accordo con me, ma l'odore di un libro appena aperto per me è un ricordo che a volte è indelebile.
1: È un ricordo,
3: proprio.
1: Mi fa sorridere, cioè, perché
3: è un ricordo.
0: L'odore.
3: Sì.
1: Un ricordo perché non leggendo libri
3: è una roba che appartiene
1: al passato.
0: Ha detto che ne ha letto
2: anche
0: uno
2: un
0: da
2: contatto.
0: Poco.
3: Esatto.
2: C'è proprio un contatto diretto, viene toccato, viene sfogliato, si porta con sé, con l'iPad o questi dispositivi, la cosa è molto più fredda, però è sempre un metodo per leggere, come ripeto.
1: Elisa, ci è arrivato un WhatsApp audio che poi ti sottoponiamo anche da un nostro ascoltatore sulle letture appunto estive.
2: Ok.
4: Ciao, sono Giovanni da Cagliari. I miei libri balneari sono Iperspazio di Michio Kaku, poi San Francesco di Aldo Cazzullo.
1: Sì.
4: E poi mi presterà un libro a sua scelta una mia carissima amica bibliotecaria in pensione. Cioè le ho detto dammi tu un consiglio di lettura. Grazie, te sempre il numero uno.
1: Grazie, carino. Mi piace un sacco questa roba del libro a scelta.
0: Beh sì.
1: Cioè così al buio.
0: È veramente stato un audio che ci ha un po' spiazzato e oltre che gratificato.
1: Elisa, a proposito di libri a scelta, ci vuoi consigliare a me, a Nicolò, che siamo un po' arrugginiti, ma anche qualche ascoltatore, qualche libro così, qualche lettura estiva?
2: Allora, ce ne sono tanti, adesso poi si è appena concluso anche il premio Strega, quindi il libro del vincitore Mari, insomma credo che andrà abbastanza ruba. Io sono sempre un po' sui classici, Calvino, questi scrittori, insomma io sono sempre lì perché credo che non abbiano tempo e non abbiano proprio, abbiano un percorso che sia sempre attuale e che valga sempre la pena leggerli, insomma.
1: Bignami alla fine, voglio dire.
2: Come? Scusi.
1: Dicevo, va bene anche il Bignami eventualmente.
2: Ma sì.
1: Le letture quelle, no, corte, no?
0: Senti, Elisa, tu tra le tante pubblicazioni, perché veramente ne hai fatte tantissime, ce n'è una in particolare che è una trilogia. E Fatti umani, Umani stili e Una ballerina sulla luna, Umane stelle. Come nasce l'idea di analizzare le dinamiche umane con il tuo sguardo che è sempre sottile, ironico, profondo?
2: È nato, ho un grande interesse a osservare i comportamenti sociali, umani, e è nato un po' in maniera naturale, nel senso che parlo di categorie umane senza fare riferimento a nessuno in particolare, perché queste persone io non le conosco, sono personaggi che ho inventato, però esistono nella realtà. Dal nutrizionista oppure la single che sta bene anche se non è sposata e ha una certa età, tocco parecchie categorie che ci possono essere e è nato osservando, sicuramente osservando.
1: E allora ringraziamo la nostra meravigliosa Elisa Rovesta, abbiamo detto giornalista, scrittrice, esperta di società e costume, per essere stata con noi e per averci così aiutato, no, a ricominciare un pochino a leggere, quantomeno radiofonicamente. Poi questo è un primo passo, dai.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie infinite. E ora Marzia, ascoltiamo insieme anche Nicolò Doctors and the Medics, Spirit in the Sky e poi Onda Verde, ma restate qui perché questa è L'estate in onda.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:31 e 10 secondi. Le maggiori criticità al momento in Sicilia, in A19 Palermo Catania, il traffico è bloccato a causa di un incendio all'altezza di Resuttano. Siamo in direzione di Catania. Divampano comunque gli incendi in diverse parti dell'isola, in particolare nell'Agrigentino e nel Palermitano. In A24 Roma Teramo, in Abruzzo invece troviamo code in aumento a causa di un veicolo in fiamme che ha bloccato il traffico fino a pochi minuti fa tra Colledara e Assergi in direzione di Roma. Altra criticità in A1, code per un tratto chiuso tra la variante di Valico e Rioveggio in direzione di Firenze. Le altre notizie ci portano in A10, Genova Ventimiglia, in Liguria tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova, 2 km di code a tratti. In A7 Milano-Genova, code per i ripristino di un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E poi code anche in A14 Bologna Ancona con tempi di percorrenza di circa mezz'ora tra l'allacciamento alla 1 e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: Buon pomeriggio, sono una nonna ottantenne e sto leggendo per la terza volta Lettera ad un adolescente, e sfogliare le pagine ormai è un gesto romantico. Brunella da Lucca. Brunella, grazie per questo messaggio carico di nostalgia e di dolcezza.
3: Grazie nonna Brunella, che bello. Diciamo che abbiamo un parterre di ascoltatori molto molto carini e attenti anche a quello che diciamo, pronti a partecipare,
2: è una cosa,
3: a dirci
2: sì,
3: la loro, e quindi questo fa molto piacere.
2: È una cosa molto bella, sentiamo il vostro affetto e lo sente anche Nicola Maltese, che è ancora con noi,
4: assolutamente
2: pronto a fare questa maratona di libri. Ma adesso

0: maltese, no? È il nome di una razza di un cane, quindi è perfetto, esatto, per inaugurare la nostra rubrica degli animali del mercoledì pomeriggio.
1: Sono venuto per questo.
0: Apposta, quindi, infatti, esatto, ti abbiamo chiamato per quello, poi tutto il resto è venuto da sé.
1: Ci sta,
0: in realtà ti abbiamo chiamato per quello.
1: Per il cognome, è giusto.
0: Senti, come nasce questo tuo amore per gli animali, a prescindere dal cognome?
1: È una bellissima domanda, ma io dall'età di un anno praticamente ero sempre stato attratto dai cani, gatti, qualsiasi forma d'animale, e pregavo i miei genitori, prego, fatemi un cane, però loro mi hanno insegnato responsabilità, perché
0: giusto,
1: l'affetto genera anche responsabilità.
0: Giustissimo.
1: E quindi mi hanno detto, quando andrai a vivere da solo te lo prenderai veramente, che è stata la prima cosa che ho fatto, quindi quando sono andato a vivere da solo a 20 anni.
0: Però non hai preso un maltese?
1: No, perché dopo erano troppi maltesi a casa.
0: Ah, ecco,
1: capito? Allora ho detto,
0: io ne ho due, quindi guarda, sì, adottati entrambi, però ne ho due.
1: E la prima è stata una bulldog francese, che era stata scartata dalla cucciolata, e quindi ho detto vabbè, la prendo io. Aveva un po' di problemini, però insomma è andato tutto bene per 9 anni. Si chiamava Maggie e mi ha fatto compagnia, è cresciuta con me, ha girato case, ha cambiato 1000 ambienti, ma è sempre stata la mia fedele compagna. E poi a novembre dello scorso anno purtroppo è venuta a mancare per un'insufficienza renale, e poi ne ho adottata un'altra da poco.
2: Che poi è una cosa molto bella questa, perché tu giustamente hai parlato di responsabilità, che i tuoi genitori ti invitavano, sì, ad essere responsabile. Un animale comporta degli impegni, e ora che tu sei un professionista nell'ambito della medicina estetica, è una vita piena, riesci comunque a ritagliarti il tempo per prenderti cura del tuo cane. Ora hai detto che ne è un altro, come si chiama?
1: Sì, lei si chiama Minù. Ma poi sai, Marzia, una cosa bella che vedo con Minù, lo vedevo anche con Maggie, ma con qualsiasi animale, è che il tempo che ritagli per donarlo a loro, loro te lo donano indietro
0: quadruplicato,
1: per tre, almeno, cioè, e tutte le cose che tu provi per loro le provi perché le vivi attraverso i loro occhi. Quindi per me è una sensazione che consiglio un po' a tutte le persone che non hanno mai avuto un cane o non hanno mai adottato, e questo ci tengo a dirlo anche agli ascoltatori, c'è un bisogno estremo, quindi se potete fate questo gesto, perché vi assicuro che vi doneranno indietro tutto l'amore che voi gli date, anzi per 5, per 6, per 7.
0: Assolutamente, beh, ci piace questo appello. Quindi oggi leggiamo più libri e adottiamo più animali.
1: Esatto.
2: Ah, scusate, è arrivato un messaggio proprio per te. Mm. Bravissimo Nicolò, io ho 4 gatti, una cagnolina, 10 galline e 6 conigli.
0: Fantastico.
1: Complimenti.
0: Devo dire gongolano nel mio giardino.
2: Aggiunto gongolano nel mio giardino. E quindi abbiamo degli ascoltatori che amano anche tantissimo gli animali, quindi a noi fa doppiamente piacere.
0: Certo che sì. E allora noi continuiamo a parlare di animali, lo faremo con Nicolò, ma lo faremo anche andando ad alta quota. Ma ora c'è Alex Warren, Fever Dream.

0: E ora diamo il via, diamo lo spazio a una straordinaria storia, pensate, di un umano che si chiama Carlo e del suo amico cane Thor. Marzia, io non vedo l'ora di ascoltare quello che ci hanno da raccontare, sicuramente anche Nicolò che è presente qui con noi sarà incuriosito, perché qui stiamo parlando di un binomio pazzesco.
1: Sì, perché questa non è una storia come tutte le altre dove uno magari ha un rapporto meraviglioso col proprio cane, fa qualche passeggiatina, insomma,
0: e basta.
1: Qui parliamo di un vero e proprio record che è stato battuto, ma io direi di farcelo raccontare proprio dal nostro ospite Carlo Costa, che è qui con noi. Carlo,
2: ciao. Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: benvenuto. Ma sei vicino a Thor? Ce l'hai con te?
2: E dietro in macchina.
0: Fantastico. Sempre insieme.
2: Un viaggetto.
1: Allora io direi di iniziare proprio raccontando quella che è la medaglia, così un po' simbolica, di Thor, che è diventato il primo cane ad aver scalato 20 cime ad oltre 4.000 metri in Europa. Era questo di cui parlavamo, di questa impresa che avete compiuto?
2: Sì, è stato un percorso lungo, faticoso per me più che altro, perché lui fatica non ne fa mai, però sì, abbiamo raggiunto questo numero e siamo molto contenti.
0: Come
2: molto
0: nasce? Scusa, vai, finisci.
2: Dimmi pure.
1: Diceva che era molto contento, ma scusa Vale, prima che tu faccia la domanda, Thor immagino non sia un cagnolino da salotto, ma un cane insomma un po' più grandicello per fare tutte queste camminate.
2: Thor è un cane lupo cecoslovacco di 40 kg, quindi direi che meglio della montagna non potevo trovare attività preferita. Infatti quando siamo su cambia completamente mood, è un po' tirato poverino dove viviamo, quindi devo per forza portarlo lassù se non voglio che mi ribalti casa.
1: Quindi sei un po' tu che arranchi magari.
2: Diciamo che fa lo sì.
0: È difficile stare dietro a Thor, eh? Lui che non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. Quello era Balto, però non era Thor, no?
2: quello che sa di sicuro è quanto mangia, quello lo sa sicuramente.
0: Senti, ma ci racconti un po', a prescindere da questa impresa titanica, come nasce questo amore e questo incontro con Thor?
2: Sì, ma guarda, io prometto che io non sono mai andato in montagna in vita mia senza e prima del cane, mai. Quindi è stato... Insieme.
0: Ti abbiamo perso, Carlo.
2: Mi sentite?
0: Sì, forse.
2: Pronto?
0: Sì, vai, raccontaci.
1: Forte e chiaro.
2: Scusate. No, ti dicevo che io non sono mai andato in montagna senza Thor, tantomeno prima di averlo, non sono mai andato in montagna in vita mia. E Thor arriva in un periodo un po' particolare, un po' brutto della mia vita, dove dopo il Covid ho affrontato un periodo veramente nero e mi ha ritirato su praticamente.
1: Vi siete aiutati a vicenda, come diceva Nicolò prima, no?
2: Sì.
1: Che i cani ti danno un amore incredibile.
2: Ma Thor mi ha dato tutto quello che poteva darmi, Thor l'ho dato. Io nella sua vita sto cercando di ripagarlo al meglio che posso, portandolo dove sta meglio, perché meglio della montagna non ho ancora trovato nient'altro che lo faccia stare bene come la montagna.
0: Tra l'altro, insomma, hai scelto anche un cane non facilissimo, perché insomma cane lupo cecoslovacco è un derivato comunque dal lupo, quindi ha un'indole primitiva, se vogliamo, no? Quindi un cane sicuramente con un carattere particolare da saper gestire.
2: È una razza con un carattere molto forte, molto imprevedibile, molto curioso, con un predatorio anche molto alto, tra l'altro, però ce la siamo sempre gestita abbastanza bene.
0: Ma
2: dai,
0: certo.
2: Non mi ha mai fatto danni, per fortuna.
1: Quindi devi sempre fargli capire che sei tu a comandare e non viceversa, e oltretutto le vostre imprese tu le documenti anche sulla tua pagina social, Sei Zampe in Montagna.
2: Ma guarda, comandare il termine sbagliato, nel senso che è un rapporto molto paritario. Poi ovvio che ci sono delle regole che vanno rispettate, ma quello è normale, perché non voglio che mi mangi i mobili di casa.
0: Certo.
2: Però è un rapporto paritario, io non l'ho mai considerato un mio gregario, un mio secondo. Guarda, che il letto è suo, quindi.
0: Bravo, ci piace. Senti, c'è Nicolò qui, Nicolò Maltese, che anche lui insomma fa parte della compagine animalista, animalara della puntata, che ti voleva chiedere qualcosa, voleva...

0: Ciao Carlo, intanto complimenti Ciao. Perché il tuo racconto mi ha fatto venire la pelle d'oca, quindi perché quando si parla Grazie. Di animale amore sono il primo a sentirlo. Dico, per la prossima volta che farai una scalata, allora conta anche me e Minù, veniamo insieme, magari lo facciamo insieme, va bene per te? Lei è un po' meno selvaggia, ma proveremo a renderla più selvaggia, dai.
1: Va benissimo,
2: sì, perché non è un problema. Devi sapere Carlo che Minù è una piccola bulldog francese, quindi anzi dovremmo stare attenti lì con questo muso schiacciato, sì, temperature alte, bisogna stare super attenti, cosa che bisogna fare chiaramente con tutti gli altri cani che ci portiamo dietro in montagna. E anzi qui voglio intervenire perché vedo spesso sui canali social: ho perso il cane in montagna a seguire un leprotto, a seguire un capriolo. Innanzitutto gli animali che noi portiamo in montagna non devono interferire con la fauna selvatica, secondo poi dobbiamo tenerli in sicurezza, quindi anzi Carlo dacci tu qualche dritta per...
1: C'è molta, passami il termine, ignoranza per quanto riguarda il cane montagna, perché purtroppo la gente è abituata a prendere i loro cani e lasciarli liberi di fare quello che vogliono. Per carità, c'è luogo e luogo, ci mancherebbe, anche io in primis non tengo sempre perennemente Thor legato. Chiaro che bisogna avere dell'accortezza, in primis gli animali selvatici ovviamente, perché se il cane è un forte predatorio e li insegue è poi un casino, può essere veramente molto pericoloso sia per gli animali sia per il nostro cane. E poi per tutto riguarda il percorso, quel cane non ha il nostro senso del pericolo, il cane può cadere,
2: certo,
1: rimanendo nel nostro contesto in ghiacciaio può cadere nei crepacci tranquillamente anche il cane, purtroppo,
2: certo.
1: Ed è già capitato anche quello.
3: Bisogna quindi prendersene cura. Carlo, tu rimani con noi perché vogliamo approfondire la storia meravigliosa tua e di Thor insieme a Nicolò Maltese, adesso però un po' di musica acida, Prozac più.

0: ci state letteralmente inondando delle foto dei vostri amici a quattro zampe. Vedo dei meticcetti, una famigliola di gatti sul letto, e poi c'è una nostra ascoltatrice Silvia che dice: ho tre cani salvati da maltrattamenti, vorrei condividere la mia storia e il mio pensiero qui in diretta su Radio 1 anche con Nicolò. Quindi insomma ci sta seguendo, ha salvato tanti animali e siamo felicissimi di questo, addirittura una dalle catene eccetera, quindi, e poi era incinta, quindi ha avuto anche i cuccioli, l'ha dovuti sistemare, quindi brava,
1: applausi. E qui con noi è ancora Carlo Costa che ci ha raccontato la sua meravigliosa storia con il suo cagnolone Torchio, un lupo cieco slovacco che vanta insomma un bellissimo
0: calato
1: record,
0: 20 cime, oltre 4.000

0: metri in Europa, siamo qui insomma anche per celebrare questo bellissimo record e questo sodalizio in alta quota.
1: Dobbiamo celebrare soprattutto l'ultimo traguardo. Spegniamo metaforicamente una candelina per questo 20° traguardo, facciamo un brindisi figurato. Carlo, raccontami un po' cos'è accaduto in Svizzera.
2: In Svizzera è accaduto che appunto ci mancavano tre vette per superare il record che apparteneva a Walking Wolf, che saluto e che ringrazio, i nostri maestri carissimi. E quindi abbiamo fatto mega spedizione di 2 giorni, abbiamo dormito in tenda nei pressi di un rifugio e poi il giorno dopo siamo saliti in ghiacciaio e abbiamo raggiunto quelle che sono state le ultime tre vette per arrivare ai famosi 20x4000 di Torello.
1: Ed è stata una bella soddisfazione. Che premio hai dato al tuo toro? Una bella bistecca, un osso?
2: Guarda, il toro si mangia 1 chilo di carne al giorno.
1: Perfetto. Quindi... 1 chilo di carne al giorno?
0: Quanto pesa il toro?
1: Ha detto 40
0: infatti aveva detto
2: 40 di chili.
0: Quindi comunque ci sta, insomma, fa bisogno di toro, è abbastanza impegnativo. Senti, ma c'è stato un momento, ovviamente stiamo parlando di scalare montagne, ghiacciai, eccetera. Abbiamo detto che bisogna farlo in sicurezza, ma ci sono stati dei momenti magari difficili, di pericolo?
2: Ma Carlo, guarda, proprio pericolo no.
0: Meglio.
2: Nel senso che comunque, cioè assolutamente sì, nel senso che comunque bene o male noi calcoliamo sempre tutti i percorsi, l'ascesa in base alla fattibilità per il cane, ovviamente, per non andarlo a mettere in situazioni spiacevoli. Sicuramente Thor è molto più intelligente di noi in tante cose, perché ti faccio un esempio. 2 settimane fa eravamo in ghiacciaio, era pieno di crepacci perché ormai i ghiacciai sono distrutti. E finché sono piccolini Thor li salta per sua spontanea volontà. Al terzo crepaccio proprio grosso si è fermato, si è bloccato, ha detto ferma qua, no, boom, via indietro, siamo tornati indietro.
1: Anche perché è un crepaccio, poi i cani hanno spesso paura anche dell'altezza. Io vedo il mio che appena ci stanno magari dei gradini un po' alti si blocca, quindi per loro è un problema.
2: Allora, vieni a insegnare al mio da vergine, per favore.
1: Ah sì, è spericolato?
0: Lo dobbiamo trattenere, Thor, mi sa.
2: Guarda, abbiamo affrontato creste larghe 2 spanne di mani e lui guarda sotto e si mette a ridere sostanzialmente, quindi
0: non ha le vertigini, dai.
2: Del vuoto, no. Comunque bisogna leggere i suoi segnali, perché se per lui non si fa, non si fa, e infatti è sempre stato così.
3: Guarda Carlo, io non so, di sicuro tu hai fatto delle sfide molto più alte rispetto alle mie, quindi io magari ho scalato soltanto una collina con Minù, perché poi di più non si scala, però non so se sei d'accordo con me che loro ci danno un coraggio che noi non abbiamo, cioè a volte grazie alla loro intraprendenza facciamo delle cose che normalmente non faremmo, quindi vedo anche che nelle tue sfide ti sei lanciato molto e credo che Thor ti abbia dato quella spinta in più, forse.
2: Sicuramente se sto dietro a lui faccio anche l'Everest, poco ma sicuro.
3: Appunto, esatto.
2: Quello sì, chiaro che secondo me bisogna sempre fare attenzione, perché bene o male il cane si è abituato, fa tutto, ok? Thor non ha paura di niente, lui andrebbe sempre. D'altra parte sta a noi capire anche però dove rallentarlo,
1: dove non forzarlo.
2: Sì, perché per lui io sono convinto che se lasciassi Thor lì praticamente qualsiasi cosa, mettendosi in pericolo, ma farebbe tutto.
1: Certo, per questo è importante anche la presenza chiaramente di un umano che sappia arrivare laddove un po' l'istinto del cane non arriva. Ci hanno mandato una bellissima foto di un dog de Bordeaux e ce la manda Luciano da Genova. Questo bellissimo cagnolone, il dog de Bordeaux, arriva pure fino a 60-70 kg, quindi di chili di carne penso ne mangerà tanti.
0: Carlo, io ho una domanda per te. Allora, noi il tema del giorno di oggi era insomma la lettura dei libri, i libri sotto l'ombrellone, quelli che vi portate, l'ultimo libro che avete letto, quello che vi è rimasto più impresso. Insomma, c'è un libro a cui tieni particolarmente, che ti ha lasciato qualcosa, o magari un libro sugli animali che ci vuoi consigliare?
2: Ma guarda, io in generale l'ho sempre letto, io ti dico, per me l'ultimo tra virgolette libro che abbiamo letto che ci ha aiutato un sacco nel nostro percorso è stato Io sono Numb di Walking Wolf. Non so se avete presente, loro prima del nostro, e sono quelli che hanno fatto il Monte Bianco, sempre parlando di binomio uomo-cane, loro hanno scritto un libro con tutto il loro percorso e quello ha aiutato. oltre ad avere l'aiuto diretto.

0: per fortuna.
1: Bene Carlo, noi ti ringraziamo per essere stato con noi. Un saluto e una carezza al tuo bellissimo e impavido Thor.
2: E a nuove avventure, direi.
0: Adesso vediamo di raggiungere i 25.
1: Ah, nuova sfida.
2: C'è un nuovo obiettivo, quindi. Non ci fermiamo, bravo.
1: Anzi, ce lo dici tu, perché Thor, per ovvi motivi, non ce lo può raccontare. Allora,
2: ci abbaglierà. Ciao Carlo.
0: Ti ringrazio molto di tutto. Grazie mille. Ciao Carlo. Ciao a tutti, grazie.
2: E ora Billy Ray Martin, Your Loving Arms su Radio 1. Yeah.

0: Una nostra ascoltatrice Silvia ci ha mandato una bellissima foto al numero della diretta, abbracciata i suoi due cagnoloni marroni. Allora noi ti ringraziamo, chiudiamo così lo spazio animali, la puntata di oggi insieme a Nicolò Maltese, che ci ha tenuto compagnia con la sua simpatia tutto
1: grazie
0: questo viaggio odierno, vero Vale?
2: Sì, assolutamente. Ho anche un'ultima domanda legata insomma ai suoi progetti. Tu sei una persona che comunque in qualche modo si muove, no, nel mondo della bellezza, e quindi volevo capire da te quali sono i tuoi progetti insomma.
1: Continuo a fare il mio lavoro, che è quello di informatore farmaceutico, e in più a me piace intervistare le persone, è più forte di me, quindi anche un po' il vostro di ruolo, ma girato al contrario, e quindi saperne di più, perché come ho detto sono molto curioso e quindi voglio conoscere le persone che svolgono il lavoro del medico estetico, e quindi ci saranno approfondimenti, non dico di più, ma lo vedremo
2: sui tuoi canali social,
1: esatto, social
2: daremo una sbirciata,
0: anche perché lì condividi tutto, quindi noi andiamo a sbirciare e poi se vorrai potrai tornare anche tu a raccontarcelo qui all'Estate in Onde. Allora grazie
2: infinite,
0: un bacio alla tua cagnolina Minù.

0: Grazie, grazie mille.
1: E noi invece vi diamo appuntamento a domani, quindi vi ricordiamo sempre alle 15 qui su Radio 1. E ora è il momento dei ringraziamenti. Marzia?
2: Ringraziamo tutta la squadra, la nostra autrice Stefania Livoli, il nostro regista Ludovico Suppa, i tecnici Stefano Velli, Damiano Quarato, e vi ricordo anche il tema di domani, che sarà quello dei nomi.
1: Domani parliamo di nomi particolari, e vogliamo capire se il nome che vi hanno dato è un nome che vi piace.
2: Quindi cominciate a pensarci, perché noi ci aspettiamo tanti messaggi, così come avete fatto oggi al numero della diretta. Grazie per averci seguito.
1: Grazie infinite, e ci potete riascoltare su Rai Play Sound. Ringraziamo anche per la scelta musicale Andrea Cacciagrano. Linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, e noi torniamo domani. Ciao!
2: Stesso orario, 15:05 qui su Radio 1. Mi raccomando, l'estate in onda. Ciao!
1: Ciao ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 16.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio, apriamo con un ultimo. Un operaio di 58 anni è morto in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Galatone, nel Leccese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Tragedia questa mattina a Monterotondo, in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni è morto per un malore avuto mentre era in piscina.
5: Era in compagnia dei suoi amici, un totale di 15 bambini, in un centro estivo a Monterotondo, alle porte di Roma. Erano tutti in una piscina, di quelle adatte ai più piccoli. All'improvviso, un malore, un bimbo di 5 anni, finisce sott'acqua. Gli operatori presenti nell'impianto hanno avviato le prime manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario. Nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Nella piscina sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. Le cause del malore e l'esatta dinamica sono ancora in corso di accertamento, con la procura di Tivoli che ha aperto un'inchiesta. Una nuova tragedia dunque nelle piscine italiane, a pochi giorni dalle morti di un'altra bimba di 4 anni a Milano Marittima, nel Ravennate, e di Alice, Matteo e Gabriele, vittime di incidenti a Genova, Rimini e Latina. I dati della Società Italiana di Medicina Ambientale restituiscono poi numeri drammatici. Ogni anno muoiono in media 16 persone in piscina, in più della metà dei casi a perdere la vita è un bambino sotto i 12 anni. Giuseppe Lisi, GR1.
4: La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, che è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Protestano le opposizioni contro la decisione della Giunta e i 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato. Per Alleanza Verdi Sinistra e Partito Democratico la Premier fa scudo ai suoi. Il Consiglio dell'Unione Europea ha scelto l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati. La decisione è arrivata nella riunione degli ambasciatori dei 27. Comporti ha battuto la danese Karen Dorte Abelskov. Ora serve il via libera definitivo del Parlamento europeo. Soddisfazione dal ministro dell'Economia Giorgetti. Abbiamo vinto, è 4 mesi che ci lavoro. Da questo momento in poi, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, comprese quelle situate vicino o all'interno della capitale Teheran. Lo ha scritto su Truth il presidente Trump. E le continue tensioni in Medio Oriente spingono l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea a sconsigliare alle compagnie di sorvolare la Giordania, paese bersaglio di attacchi da parte dell'Iran. E con l'inasprirsi delle tensioni internazionali corrono le quotazioni del petrolio. Il greggio è cresciuto di più del 3% oggi. Sale anche il gas a 60 euro a megawattora, ma le borse europee procedono al rialzo. Ci colleghiamo con Federico Simonelli.

0: a Milano.
1: Esatto, mercati azionari in territorio positivo nonostante le tensioni geopolitiche, le minacce, i nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump. Milano guadagna oltre un punto percentuale a meno di due ore dalla chiusura, la migliore Londra che avanza di un punto e mezzo. Per le materie prime, lo dicevate, c'è un nuovo balzo sulle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il Brent, petrolio di riferimento europeo, scambia poco sotto i $94 al barile dopo aver sfiorato i 95 a Piazza Affari, migliori del listino. Infatti i titoli energetici e le utilities, l'apertura di Wall Street dove proseguono le trimestrali è debole, il Nasdaq avvia le contrattazioni azioni in rosso, come l'S&P 500 resta poco sopra la parità, solo il Dow Jones. Linea a voi.
0: Aumenta il divario nelle pensioni fra uomini e donne. Nella prima metà di quest'anno gli importi erano in media di 1.048 euro per le donne e di 1.506 per gli uomini, una differenza di più del 30%, lo dice l'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento. La forbice nel 2025 era del 26%. Da oggi in Austria la casa natale di Adolf Hitler è una nuova stazione di polizia. Da Berlino, la corrispondente.
2: Per decenni l'edificio di Braunau am Inn è stato teatro di commemorazioni dei nostalgici del nazismo, tanto che il 20 aprile, data di nascita del Führer, l'autorità hanno vietato addirittura i matrimoni. Ma nessun divieto è riuscito a tenere alla larga i neonazisti dal luogo in cui nel 1889 nacque Adolf Hitler. Dopo accesi dibattiti, il Ministero degli Interni ha deciso quindi di espropriare la casa ed insediarvi una stazione di polizia. La presenza degli agenti dovrebbe prevenire i pellegrinaggi dei neonazisti. Ciò non ha placato le polemiche. Gli storici ricordano che proprio tra gli uomini in divisa ci furono i primi seguaci del Führer. Per i sopravvissuti all'Olocausto sembra un invito a dimenticare una storia scomoda. A lungo l'Austria ha sostenuto di essere stata la prima vittima del nazismo nel 1938. Ora si ammette di malavoglia che anche gli austriaci collaborarono con i carnefici. Anche i residenti sono divisi. La presenza della polizia è una buona idea, dice lui. I neonazisti non verranno più. Ma c'è anche chi sostiene che sarebbe stato meglio istituire un luogo dedicato alla storia contemporanea. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: È tutto, ora la linea sulle strade del Tour con Cristiano Piccinelli.
3: Sulle strade del Giro.
4: Tappa numero 17 del Tour de France da Chambéry à Voiron, siamo in Savoia, ma non ci sono tante montagne quest'oggi, perlomeno ci sono state quattro salite nella prima parte, nei primi 60 km della tappa, che misura 174 km, 700 metri, già affrontate dal gruppo tutti i GPM di quarta e terza categoria, nessuna particolare difficoltà per né i velocisti né per gli attaccanti, ma la fuga sta un po' faticando a prendere corpo al momento. Davanti a tutti abbiamo un gruppetto composto da 19 elementi a 61 km e 300 metri dalla conclusione, al cui interno ci sono Bernal, Hindley, Simmons, Castrillo, Rubio, Jorgensen, Martin Guiné, Boden, Brasafonso, Ili, Van der Poel, Stuyven, Plumer, Lebert, la maglia verde Pedersen, Mohoric, Engelhardt, Agnes e Tarling, ma con un vantaggio minimo su un gruppo di controattaccanti, 12 per la precisione, 11 secondi di margine. Più indietro il gruppo di Jasper Philipsen con Valgren e con Derek G. A 1 minuto e 51 il gruppo della maglia gialla, che dopo aver inizialmente cercato, soprattutto con il Decathlon, per ovviamente favorire Olav Koi di tornare sul gruppo degli attaccanti, hanno desistito lasciando spazio alla fuga. Molto distanziati già diversi velocisti, tra cui Biniam Girmay, ma non soltanto lui, anche Kanter, il velocista tedesco della formazione della Astana, Bittner del team Picnic, c'è anche in questo gruppo il nostro Filippo Ganna, vittima di una caduta a inizio tappa, ma che non ha portato grandi conseguenze sulle condizioni del corridore di Verbania. In questo gruppo c'è anche Milan Fretin, il velocista francese della Cofidis, e Phil Bauhaus, il velocista della formazione della Bahrain Victorious. In questo momento il gruppo ha esaurito le asperità di giornata, ma come detto sarà un tracciato abbastanza ricco di falso piano, di saliscendi, non assolutamente piano fino al traguardo di Voiron. Mancano ancora però 60 km, davanti sono in 30 a potersi giocare la vittoria, con 40 secondi sul gruppo di controattaccanti. Il gruppo della maglia gialla è dato in questo momento a 1 minuto e 40. Questa è la situazione, ci risentiamo alle 16:30 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.
1: Ed eccoci qui, l'Italia in diretta, mercoledì 22 luglio, sono le 16:08. Buon pomeriggio,
2: buon
1: cara
2: pomeriggio,
1: Miriam.
2: Viviana Verbaro, grazie del saluto. E buon pomeriggio a tutti voi, ben trovati. Dai, che tra pochissimo vi ricorderemo anche il nostro numero, che è importantissimo.
1: Prezioso. Oh.
2: Ricordiamo anche che ci sono degli argomenti, no, dove la gente si sofferma, però non so, ha perduto qualcosa che era molto importante. Esiste Rai Play Sound.
1: Un'altra informazione assolutamente fondamentale. Dunque, cara Miriam, pure oggi saremo con chi ci sta ascoltando fino alle 19, dando spazio naturalmente anche al racconto del Tour de France. Ci sarà questa grande finestra, saremo insieme, ci faremo compagnia per commentare ciò che accade, ascoltare tanta buona musica insieme alla nostra squadra, che salutiamo e ringraziamo subito. Vai,
2: andiamo subito a salutare Francesca Bellino, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. Per quanto riguarda la regia, vado a salutare Ludovico Suppi, che oggi non si ferma un secondo, mentre per la parte tecnica, eccolo lì, Marco Mascia. Allora, continuiamo a ricordare quello che accadrà in questo pomeriggio, devo dire, decisamente intenso.
1: Allora, cominceremo con uno spazio di attualità dedicato alla siccità e ai pericoli incendi. Il numero aumenta e faremo un po' il punto di tutta la situazione emergenziale.
2: Per la musica, wow! Sono veramente felice di ospitare e ospiteremo i Gemelli Diversi.
1: Per chi ama il cinema avremo la possibilità di conoscere meglio Francesco Montanari, e per finire, per lo spazio ambiente, ce ne andremo in montagna per commentare il fenomeno dei cosiddetti omini di pietra, creati impilando dei sassi che non servono più come una volta ad orientare, ma stanno diventando veramente troppi e creando anche una sorta di problema ambientale.
2: Basta fare delle passeggiate, rendersi conto di incontrare
1: Miriam
2: questi...
1: L'hai mai fatto?
2: Io non l'ho mai fatto, no. Delle volte lo facevano addirittura per non perdere, no, quel sentiero.
1: Sì, quella era l'origine della...
2: Esatto, poi adesso invece è diventato proprio un vero gioco, che però potrebbe diventare, insomma, fastidioso soprattutto per l'ambiente. Si chiamano i cairn, come giustamente te, costruiti infilando questi sassi.
1: Sì. Allora Miriam, ricordiamo di nuovo il nostro numero di telefono e poi partiamo.
2: Allora, mi raccomando, per qualsiasi argomento interagite con noi, domande, curiosità, siamo pronti a rispondere, anche, perché no, messaggi vocali, perché se c'è qualche messaggio breve, mi raccomando, interessante, noi siamo pronti ad ascoltare le vostre telefonate. Allora, raccoglie SMS questo numero e WhatsApp 335-699-2949, e ricordate ancora una volta, lo sottolineo, volete riascoltare questo appuntamento, basta andare su Rai Play Sound.
1: E allora cominciamo, cara Miriam, perché ci sono alcune parole che in estate utilizziamo di continuo. Una di queste è siccità, una emergenza che non riguarda più solo l'agricoltura, ma colpisce direttamente la rete potabile domestica. Pensate che 50 comuni sono in difficoltà in Lombardia, di cui 17 sono riforniti con autobotti, 32 nelle Marche, altri in Veneto e in Piemonte devono fare anche loro ricorso a questo tipo di rifornimento per garantire l'acqua potabile via strada, Miriam. Ma c'è di più: in questo contesto di forte aridità, gli incendi vanno ad aumentare. Allora, vi voglio dare qualche numero: sono già quasi 500 i roghi nei primi mesi dell'anno, un dato in crescita di oltre il 36%, che trasforma la carenza di acqua in minaccia per la sicurezza e la tenuta del territorio. Si tratta di un tema veramente complesso, interessante, che ci fa piacere capire grazie al contributo dei nostri ospiti, e ve li presento immediatamente. Sono in collegamento con noi Paola Pagliara, che è la direttrice dell'Ufficio Attività Tecnico-Scientifiche per la Previsione e Prevenzione dei Rischi del Dipartimento della Protezione Civile. Direttrice,
3: buon pomeriggio.
1: Grazie per essersi collegata con noi in un momento che sappiamo d'emergenza su più fronti. E poi, sempre in collegamento telefonico, c'è Marco Casini, che è il segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale. Benvenuto anche a lei.
4: Grazie, buon

0: pomeriggio.
1: Ben trovato.
2: E allora dicevamo cambiamento climatico, siccità, temporali che non sono risolutivi, incendi. L'ondata del grande caldo estremo, oltre a mettere ognuno di noi a dura prova, sta esasperando la crisi idrica, mentre i temporali estivi si rivelano del tutto inefficaci alla fine per andare a ricaricare le falde. Casini, proviamo insieme a fare una sorta di mappa delle criticità da questo punto di vista. Stiamo vivendo un'estate particolare? Qual è lo stato attuale delle falde e dei grandi bacini?
0: Dunque, quest'estate non è particolare in termini di temperature assolute quanto di persistenza di queste ondate di calore. Siamo alla terza e quello che impressiona sono le temperature soprattutto notturne, le cosiddette notti tropicali. A Roma siamo a 35 notti di seguito che la temperatura non scende sotto i 20 gradi. Queste temperature così alte insieme a assenza di piogge è chiaro che determina una pressione sul territorio forte. Considerate che gli ultimi tre mesi, quindi giugno, maggio, aprile, sono stati pessimi sia dal punto di vista della carenza di piogge che delle temperature molto molto elevate. In questo momento il paese è diviso a metà, sembra di vedere in realtà un'immagine rovesciata, perché sì, chi è in maggior difficoltà è il nord, mentre il centro-sud sembra reggere. Questo però non deve ingannare questa immagine, perché il motivo di questo rovesciamento è che abbiamo avuto a gennaio e febbraio di quest'anno delle piogge eccezionali che hanno riguardato soprattutto il centro-sud, parliamo di valori di oltre il 200% di quello che piove normalmente, che soprattutto al sud hanno riempito tutti gli invasi, che sono quelli che poi alimentano il circuito idropotabile, irriguo, eccetera, e hanno ricaricato in modo importante tante le nostre falde. Queste stesse piogge al nord non ci sono state ed è mancata anche la neve, che ogni anno manca sempre di più, nevica di meno e si scioglie molto prima, per cui il contributo della neve, che tipicamente a giugno, maggio si scioglie e quindi aiuta, è mancato completamente. Quindi il nord si trova oggi in una situazione simile a quella che lo ha interessato nel 2022, che è stato un anno pessimo per tutto il paese, e quindi abbiamo grande siccità. Il centro-sud sta, come dire, reggendo, ma con queste temperature e questa prosecuzione.
2: E al centro-sud, mi perdoni per l'interruzione, c'è un altro tipo di problema, anche caricato dalla siccità, perché abbiamo un numero di incendi che inizia già ad essere impressionante.
0: Glielo confermo.
2: Volevo fare un ragionamento anche con Paola Pagliara, perché solo guardando le ultime agenzie, ma proprio degli ultimi minuti, gli incendi in Calabria hanno richiesto quasi 200 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore. Nell'Agrigentino è stata evacuata in via precauzionale una clinica. Incendi in Molise, dove sono andati distrutti frutteti e oliveti, con le conseguenze anche ambientali che tutti quanti conosciamo. Quindi c'è una vera e propria emergenza e necessità di prevenzione, ma anche di azione a questo punto. Come vi organizzate?
3: Allora, per quanto riguarda gli incendi boschivi, in Italia i principali attori sono le regioni.
2: Sì.
3: Le regioni hanno questo compito di predisporre dei piani di prevenzione per quanto riguarda le aree boschive, per quanto riguarda tutto il territorio, e questa prevenzione viene attuata sostanzialmente tramite l'organizzazione di squadre antincendio boschivo, che sono delle squadre di volontariato appositamente formato per andare a gestire gli incendi a terra. Dopodiché hanno anche una flotta aerea, soprattutto di piccoli elicotteri, con le quali vanno a gestire gli incendi a livello locale, e qualora non ce la facciano, e purtroppo non ce la fanno spesso, soprattutto quando si arriva in questo periodo, dopo diciamo quasi un mese, più di un mese dell'inizio della campagna incendi, hanno necessità di interventi con una flotta aerea più potente. A quel punto interveniamo noi, su richiesta della regione, abbiamo a disposizione una flotta di 28 mezzi

sostanzialmente Canadair, sono 15 e grossi mezzi ad ala rotante, cioè elicotteri. Sì. E in sostanza su, disposti su 16 basi sul territorio nazionale, e con le quali andiamo a intervenire con per lo spegnimento. So, è una flotta che è coordinata

0: Confermo che quest'anno ha rovesciato la situazione dell'anno scorso, dove in crisi erano la Sicilia, la Basilicata e la Calabria, e quest'anno sono tutte le regioni del bacino del Po, dei bacini, cioè del Veneto, del Friuli, eccetera. In questa situazione, poiché sono crisi che sono determinate sostanzialmente dai fattori che diceva prima l'ingegner Casini, cioè la mancanza di neve e di acqua. Abbiamo avuto circa il 30% di meno quest'anno di precipitazioni nei bacini del nord, che non, ovviamente non, sono soprattutto utilizzati dalle acque effluenti. Per esempio, per quanto riguarda il Po, sta in una grossa crisi determinata dal fatto che sostanzialmente ha questa carenza d'acqua di circa il 30%. Stiamo parlando quindi su una disponibilità media del 30% di meno rispetto a quella dell'anno scorso, quindi tantissimo, corrispondono ovviamente maggiori consumi sia di uso irriguo, che incide 10 volte di più dell'uso potabile, e quindi determina necessariamente anche poi una carenza di uso idropotabile, che è quello di cui ci
1: Volevo
0: interessiamo
1: chiedere
0: noi.
1: però a Casini, questi temporali anche spaventosi che si abbattono subito dopo queste ondate di calore che ci devastano, non bastano? Perché?
2: No, assolutamente no. Intanto per due motivi. Primo, perché il quantitativo d'acqua che cade in un temporale, per quanto possa essere elevato, dovrebbe farlo più giorni perché si possa recuperare il deficit. E poi perché quell'acqua, ad eccezione di quella che cade dentro gli specchi lacustri, quindi in un invaso, quindi in un lago, la maggior parte così violenta viene persa perché intanto incontra un terreno molto secco che è come se fosse asfalto, che quindi la respinge e la fa ruscellare. E quindi rapidamente finisce nei fiumi al mare e non riesce a penetrare all'interno del terreno. Inoltre consideri che c'è un tempo importante di differenziazione tra quando piove e quando quest'acqua arriva veramente alle falde. Su Roma è almeno un anno, cioè lei ha un temporale 5 giorni di pioggia oggi, quell'acqua si infiltra e raggiunge la falda l'anno dopo. Quindi in realtà il beneficio è sempre per i corsi d'acqua, per i laghi e per avere un recupero. Di deficit così importanti servono, come è stato a gennaio e febbraio, giorni di pioggia e poi la pioggia utile è sempre quella, come dire, leggera, quella inglese,
3: Non
2: quella
3: quella
2: che è
3: troppo
2: un po'.
3: forte,
2: No, quella
3: ingegnere.
2: troppo forte ci distrugge tutto e non porta
3: Lo so,
2: nessun beneficio.
3: però la domanda degli ascoltatori, perché stanno scrivendo, devo dire, in
2: Sì.
3: tanti, e giustamente lamentano. Fino a metà giugno molte regioni comunque hanno visto solo la pioggia e poi da, diciamo, a metà giugno abbiamo cominciato a soffrire con il gran caldo e abbiamo visto varie ondate. Perciò dice, ha piovuto così tanto in inverno. Dice, quindi il problema è risolto e lei sta cercando di far capire che non è proprio così. Però è anche vero che noi abbiamo un po' di problemi, a parte la raccolta delle acque che non è ancora così, diciamo, non abbiamo delle strutture efficienti, però anche quanto pesa rispetto agli sprechi, visto che ci sono tantissime perdite delle reti idriche, quindi anche questo
2: No, ma
3: fatto, no, di...
2: pesa moltissimo, nel senso che qui ci sono due fenomeni uno contro l'altro. Da una parte piove meno, piove male, fa molto più caldo, il che significa serve più acqua, perché lo diceva la dottoressa Pagliara, il maggior caldo, c'è cioè maggiore evaporazione, il terreno si secca, l'agricoltura
1: Certo.
2: chiede più acqua. E questa è una cosa. Dall'altro il nostro governo dell'acqua non è ancora adeguato alla situazione attuale. Le perdite sono troppe, abbiamo oltre il 42% di perdite a livello
3: Se
2: nazionale,
3: non
2: come
3: sbaglio,
2: comunque anche.
3: soprattutto poi in Sicilia, da quello che...
2: Guardi, la media nazionale ha luoghi virtuosi, Roma al 27% dopo grandi lavori che sono stati fatti, ma anche zone in cui c'è il 60, il 70%. Quindi questo è il primo elemento. Poi, per esempio, voi avete citato dei comuni in difficoltà e glielo confermo, sono molti di più nell'Italia centrale ed estate ce ne abbiamo centinaia, ma lì il motivo non è solo le perdite, è perché sono alimentati da sorgenti molto deboli che con questi caldo, queste poche piogge vanno in sofferenza. Lì bisogna fare connessione. infezioni. Quindi

0: collegare quel comune a approvvigionamenti più robusti, più sicuri, che consentano nei mesi estivi di avere l'acqua. È un altro lavoro. Poi vanno aumentati gli invasi, perché proprio queste piogge così violente, intense, più frequenti, hanno bisogno di bacinelle per raccogliere quest'acqua, certo, che altrimenti
1: e allora
0: va
1: io
0: persa.
1: Qui mi collego, ingegnere, magari sentiamo anche per chiudere Paola Pagliara, ha un'affermazione che fa un nostro ascoltatore, dice, scrive, ho 55 anni e da quando ne avevo 30 sento dire che bisogna fare più invasi per raccogliere l'acqua quando c'è, chiudere le falle che fanno perdere fino al 40% dagli acquedotti.
2: Esatto.
1: Che cosa si è fatto?
0: Per me?
1: Allora, volevo
0: prego,
1: in modo
0: prego,
1: da concludere con la direttrice Pagliara, a farle fare una riflessione prendendo spunto da queste parole, perché poi le persone che ci ascoltano è chiaro che hanno bisogno anche di risposte e di indicazioni per come prevenire.
3: Allora, ovviamente per risolvere le problematiche che sono state rappresentate è sicuramente necessario fare interventi di natura strutturale, come dicevamo.
1: Sì.
3: Gli interventi di natura strutturale, quindi invasi, dighe e quant'altro, richiedono tempi lunghi e grandi risorse economiche. Non solo, ma richiedono anche delle governance efficaci relativamente alla gestione, come diceva lei, delle perdite, eccetera. Non è tema di protezione civile, questo lo dico
1: no,
3: subito.
1: No, certo, è chiaro che stiamo riflettendo, no? Stiamo facendo chiaro l'emergenza, non c'è dubbio.
3: No, non tanto, non solo dell'emergenza, però di gestire le situazioni quando con misure che sono in natura non strutturali.
2: Certo.
3: Quindi l'allertamento in caso in cui appunto ci aspettiamo temporali, dei bollettini di previsione della suscettibilità agli incendi quando vediamo che le condizioni meteoclimatiche sono tali che favoriscono gli incendi, che sono soprattutto incendi non tanto boschivi ma quanto di sterpaglia, incendi dovuti effettivamente alla secchezza della precipitazione.
1: E
3: quindi
1: allora,
3: sono tutti interventi di breve
1: noi,
3: medio termine.
1: Noi vi dobbiamo salutare, grazie per tutti questi input, per queste informazioni. I nostri ascoltatori continuano a scrivere, si sentono molto coinvolti, qualcuno dice si è fatto solo chiacchiere e le chiacchiere in Italia costano ma non portano a nulla. Non siamo così disfattisti, però speriamo veramente di trovare delle soluzioni al più presto. Grazie a Paola Pagliara, grazie a Marco Casini. Miriam.
2: È normale, però insomma il governo che poi deve scegliere e soprattutto cercare di trovare soluzioni per queste nuove strutture. 16:27, andiamo di musica, che ne dite? One Republic, che gruppo che io seguo ormai da tempo. Questo è un singolo che si intitola Need Your Love, sentite già le prime note musicali, che ci accompagnerà fino alle 16:30, dopodiché ospite musicale, preparatevi, anche perché insomma ce l'abbiamo via telefono, sto parlando dei Gemelli Diversi, faremo un salto nel passato con loro ma anche con due novità.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo asciutto su tutto il paese. Nuvolosità innocua al nord, specie sul settore centrale e orientale, per lo più medio-alta, e nubi basse sulla Calabria e sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
10: Sulle strade del Tour.
11: Di nuovo trovati da Cristiano Piccinelli per la 17ª tappa del Tour de France Chambéry-Voiron, 174 km, ne mancano soltanto 40 però alla conclusione, con davanti un gruppetto formato da 6 elementi: Ben Healy, Education First, Stuyven della Soudal Quick-Step, Max Pedersen, la maglia verde, Lidl Trek, Engelhardt della Jaicoalula, Plankeart dell'Alpecin, Kwiatkowski della Netcompany, Ineos hanno un vantaggio di 1,10 su Gate che sta inseguendo e di 1,25 su un gruppo di 37 controattaccanti, al cui interno ci sono anche i due velocisti di punta rimasti dopo l'addio di Tim Merlier, ovvero Jasper Philipsen e Olav Koy, ma sarà complicato per le ruote veloci tornare sul gruppo lì davanti, che mantiene un accordo e che sta cercando ovviamente di guadagnare il più possibile sugli immediati inseguitori. Lascia fare sostanzialmente il gruppo della maglia gialla, segnalato a 4 minuti e 48 rispetto alla testa della corsa. Molto più indietro, a 5 minuti e mezzo dal gruppo della maglia gialla, c'è Adam Yates, compagno di squadra e fido gregario di Tadej Pogacar in tutte le sue avventure, ma che evidentemente

0: dirette e c'erano anche indicazioni in merito. Non è partito in buone condizioni fisiche, forse un malano, un acciacco che è tipico dopo due settimane di tour. Stanno costringendo Adam Yates a fare molta molta fatica, vedremo se riuscirà addirittura a arrivare in tempo, se deciderà di fermarsi prima. Queste sono valutazioni che verranno fatte ovviamente anche d'accordo con l'ammiraglia del team emiratino, che deve ovviamente valutare quelle che sono le condizioni di Yates e anche quello che lo stesso atleta britannico dirà alla sua ammiraglia, ma insomma rischia di perdere un elemento importante da qui alla fine del tour. La maglia gialla tra i Pogacar, anche se il vantaggio è assolutamente rassicurante, lo ricordiamo, dopo ieri 4 minuti e 32 sul più vicino Remco Evenepoel, oltre 6 minuti 6.51 per la precisione sul suo compagno di squadra Isaac Del Toro. Tutti gli altri sono lontanissimi, insomma si viaggia con ritardi prossimi e anche superiori ai 10 minuti. Il vantaggio intanto dei 6 battistrada, 38 km 400 metri dal traguardo, è di 1 minuto e 22 sul gruppo dei primi inseguitori. A 4.52 c'è il gruppo della maglia gialla. Ci risentiamo poco dopo le 17.04 sulle strade del tour. La linea può tornare all'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: insomma. Canto anch'io, con Gabbani. 16:37 in questo momento, Rai Radio 1, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi con voi fino alle 19. E adesso attenzione, cara Viviana, chissà se tu ascoltavi le loro canzoni,
1: sì,
0: ma io sono sicura,
1: no,
0: di
1: ma
0: sì,
1: certo,
0: al 100%.
1: Certo.
0: Perché? Perché finalmente ci siamo riusciti, le abbiamo invitati, hanno accettato. Ne abbiamo solo uno, chissà, riusciremo a rintracciare il secondo. Ma noi siamo contenti lo stesso, anche perché stiamo parlando dei gemelli diversi. E intanto salutiamo il nostro, uno dei componenti, Tema. Come stai? Buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi,
1: ciao,
2: buon pomeriggio a voi.
1: Ciao Emanuele.
2: Come state?
1: Ciao.
0: Senti, usiamo il tuo nome, Emanuele, anche perché in arte
2: sì, va
0: Tema.
2: Bene. Oh. Va bene.
0: Senti,
2: va bene.
0: Facendo un po' di storia, insomma, avete cominciato
2: sì,
0: nel 1900.
2: Però perché hai chiesto alla tua collega

0: Ma tu ascoltavi le loro canzoni?
1: Perché
0: Perché
1: mi,
0: hai parlato al
1: mi
0: passato?
1: sottovaluta,
2: ascolta. Allora, io sono perdutamente innamorata di voi, perché amo il vostro genere, il vostro sound, i vostri arrangiamenti.
0: Lo dirai a tutti, dai.
2: No. Tra l'altro, programmatissimo in un altro programma, e ho parlato spesso di voi, soprattutto di questi ultimi due lavori. Ma adesso torniamo un attimo indietro, anche per raccontare al nostro pubblico. Dice gemelli diversi. E allora, storia che nasce nel 98. All'inizio quattro ragazzi milanesi che uniscono le loro forze, dando vita a questo progetto che mescola, possiamo dire, io lo sottolineo, oltre al rap, il grande funk, con la melodia italiana, anche perché voi ce lo mettete sempre il funk, che io adoro.
0: Sì, ma sai anche cosa ci mettiamo, che è una parola che molti artisti spaventa? Anche la parola pop. Non ci spaventa la parola pop. Sì.
2: È vero.
0: Quel tocco di pop ce l'abbiamo sempre.
2: Soprattutto...
0: Non abbiamo mai avuto paura. Di dirla questa parola, capito? Cioè, quindi anche pop. Cioè...
2: Soprattutto in quest'ultimo lavoro, che poi adesso poi ne riparleremo. Pop. Però non possiamo non ricordare cosa accadeva quando nasceva in voi l'idea di rivisitare una canzone dei Pooh. Dammi solo un minuto.
0: Certo, ma guarda, in quegli anni lì c'era la scena rap milanese molto in fermento, c'erano proprio la golden age del rap, no? E quando abbiamo fatto sentire la canzone col ritornello dei Pooh, ricantato da Jenny B in modo fantastico, l'abbiamo fatto sentire ad alcuni rapper del momento, ci guardavano e dicevano, ma siete pazzi, ho fatto un ritornello dei Pooh. Ci piace. Sì, ci prendevano per pazzi, te lo giuro.
2: Allora, lo vogliamo riascoltare, quel grande successo?
0: Anche perché tra un mese, questa canzone che andiamo ad ascoltare, compie esattamente 28 anni.
2: 28, però voi tra un po' ne hai 30, dovete festeggiare poi 30,
0: certo.
2: E allora andiamo ad ascoltare, torniamo indietro nel tempo, uno dei primi e grandi successi dei Gemelli Diversi. Un attimo ancora, sentite qua che atmosfera, tra pochissimo Temporali, ne abbiamo parlato di
0: Sì.
2: E adesso arriva la voce.
0: Trasportiamo nel tempo.
2: Di lei, che bella. Aumentate il volume, datemi retta. Questa è Rai Radio 1.

0: Io la sto cantando, ma sono stonata come una campana. Allora, questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta alle 16.44, lo spazio dedicato alla grande musica. E per quanto riguarda la grande musica, con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, abbiamo dall'altra parte della cornetta tema, o meglio, uno dei componenti dei Gemelli Diversi. Allora, abbiamo ricordato questa canzone da brivido ancora oggi, e devo dire che sicuramente i consensi sono tanti, anche perché non sapete e non sai quanti messaggi stanno arrivando al nostro numero, eh.
1: Ma ci rendiamo conto quando la facciamo dal vivo questa canzone? Praticamente potremmo appoggiare i microfoni sulla console.
0: La cantano dall'inizio alla fine.
1: Tutta, è pazzesco.
0: Senti, ricordo ancora il numero per i nostri ascoltatori: 335-699-2949. Volete fare qualche domanda, una curiosità?
1: Tutto quello che volete.
0: Allora, sì. Siamo arrivati a, abbiamo iniziato con questa canzone che è stato un grande successo.
1: La prima canzone che abbiamo scritto.
0: Attenzione, perché qui adesso mi fermo, mi avvicina Viviana, perché Viviana vuole ricordare con te Mary.
1: Wow.
2: Diciamo che è una canzone che ha un'anima.
0: Una storia.
2: Purtroppo. Un tema che purtroppo non viene mai meno, su cui non si riesce a trovare una soluzione, e forse anche la voce che può arrivare forte dalla musica può contribuire a una sensibilizzazione.
1: Guarda, noi abbiamo raccontato una storia vera di una nostra amica a cui abbiamo voluto regalare nella canzone un finale speranzoso. Abbiamo raccontato in musica una storia, e in quel periodo lì non c'erano ancora i social, eccetera eccetera. Ci arrivavano tantissime lettere al nostro studio di purtroppo tantissime ragazze che si riconoscevano in questa bruttissima storia,
0: che avevano subito la stessa violenza.
1: Sì, esatto,
0: ricordiamo, ecco, esattamente
1: per parlarne.
0: Ricordiamo esattamente la storia, cosa raccontava Mary, di questa ragazza da bambina.
1: Temo un po' delicato, sì.
0: Esatto, che aveva ricevuto violenza dalla parte del papà.
1: Sì.
0: Purtroppo sì, è un tema che ogni tanto ritorna.
1: Purtroppo sì.
0: E non è facile, anche perché poi i figli nascondono, quando si è piccoli si ha paura di raccontare, e non è facile difendersi.
1: Bravissima. Le ragazze che ci scrivevano ci dicevano che non trovavano la forza per raccontarla, perché avevano paura di non essere credute.
2: E poi adesso, Emanuele, siamo in una dimensione diversa, forse c'è più coraggio, considerazione per questi temi.
1: Certo.
2: Parliamo del 2003,
1: sì,
2: quando voi avete
1: esatto,
2: celebrato questo tema coraggiosamente con questa canzone.
1: Erano altri tempi.
2: Semplicemente era un altro mondo poi.
0: Passati 20 anni, è incredibile, ma è vero.
1: 23.
2: Si nascondeva di più sotto il tappeto, no?
1: Sì. E le ragazze al giorno d'oggi hanno anche più forza per raccontarle queste cose.
0: Certamente.
1: Però speriamo che non debbano più trovarla questa forza per raccontarle queste cose, perché non devono più accadere.
0: Anche se dalla nostra parte, soprattutto per i giovani, questa generazione sta vivendo con il rapporto diretto con i social, quindi ci si racconta, si ha più energia,
1: esatto,
0: no, in questo.
1: Esatto.
0: Senti,
1: esatto,
0: facciamo un altro passetto avanti. Il rapporto con Eros Ramazzotti, che poi avete anche lì rifatto.
1: Wow, nostro zio.
0: Dai,
1: lo chiamavamo sempre nostro
0: anche
1: zio,
0: perché
1: chiamavamo.
0: Insomma, avete fatto questo tour insieme.
1: Ma assolutamente, noi giocavamo insieme nella Nazionale Cantanti. Poi abbiamo una cosa in comune, che è la fede bianconera. Ci siamo trovati subito benissimo con lui, proprio una persona come noi, non so come spiegarla, una bellissima persona, e ci siamo subito voluti bene. E c'era venuto in mente di fare una canzone, no? Quindi ho chiamato lo zio, gli faccio: zio, guarda, potremmo prendere la tua canzone? Mi fa: sì, fate quello che volete.
2: Chissà se arrabbia per essere chiamato zio. Fra l'altro lo zio era elegantissimo al matrimonio di Aurora, era veramente in grande spolvero lo zio.
1: È un grande, è un grandissimo. E quindi lui mi fa: fate un po' quello che volete, senza dire quello che volete.

0: ha detto un'altra parola che non sto a dire qua, però fate un po' quello che
1: vabbè, abbiamo capito, vabbè,
0: esatto. Quindi tour negli stadi con Eros, fantastico, e ci ricordiamo sempre una frase che ci disse lui: ma ragazzi, questo è il mio pubblico, cioè diceva lui, questo è il mio pubblico, dovete essere bravi voi quando aprite il concerto a farlo diventare il vostro pubblico. Quindi ce la siamo sempre ricordata questa frase.
2: Allora non andiamo ad ascoltare quella canzone che avete appunto riarrangiato e riproposto, ma andiamo ad ascoltare,
0: andiamo
2: invece
0: avanti.
2: Torniamo ai nostri giorni.
0: Okay.
2: Tempo fa siete usciti con una canzone che io ho programmato senza tregua, te lo dico,
0: Qual
2: si
0: è?
2: Intitola Tra le dita, eccola qui.
0: Addirittura.
2: Sì, siamo tornati ai nostri giorni, anche perché le novità bisogna ascoltarle per intero. E non sai quanto ci piace, qui da Rai Radio 1, Gemelli Diversi.

0: Tra le dita è il titolo della canzone dei Gemelli Diversi qui da Rai Radio 1. Siamo all'interno del programma L'Italia in diretta con Viviana Verbaro, Miriam Fecchi, ma soprattutto uno dei componenti, lo ripeto, dei Gemelli Diversi, per chi non l'avesse
1: capito.
0: No,
1: soprattutto con voi, ragazzi,
2: soprattutto con i nostri ascoltatori che stanno continuando a scrivere. Io ho bisogno di leggerti un messaggio che trovo veramente bello. Ti scrive Franci, dice: Mary, per esperienza personale purtroppo mi ha sempre catturato la vita, grazie di questa canzone. E anche io, come Mary, ho avuto un lieto fine. Vi voglio bene.
1: Wow, bellissimo.
0: meravigliosa.
1: Grazie.
0: Allora, proseguiamo il percorso. Diciamo che andiamo un po' avanti e ad un certo punto vi fermate. Tutti a chiedersi che succede. I quattro, i nostri, i Gemelli Diversi. Cambiamenti. Sbaglio?
1: Ok, sì, è capitato nel 2013-2014.
0: Esatto.
1: Che qualcuno ha voluto prendere la propria strada, ma quindi quello che voglio sottolineare è che non c'è mai stato un, tra virgolette, una litigata, o abbiamo litigato,
0: no.
1: È proprio scelte artistiche, capito? Scelte artistiche. E allora io e Strano abbiamo deciso di continuare il percorso e ha detto: proviamo con un tour nel 2014 e vediamo come reagisce la gente. Perché anche noi eravamo un po' titubanti sul capire se la gente volesse ancora il nostro progetto.
2: E come è andata?
1: Benissimo, siamo qua ancora a raccontartelo.

0: vuol dire che è andato bene, perché la gente vuole bene le nostre canzoni, canta le nostre canzoni, perché hanno attraversato svariate generazioni.
1: Assolutamente.
0: E quindi noi lo diciamo sempre, noi esistiamo ancora dopo 28 anni grazie alla gente, esclusivamente alla gente, dobbiamo tutto, dobbiamo il nostro successo, quindi... Quindi sembrano banali parole banali, ma è così, è la verità. Se noi facessimo i concerti e non ci fosse nessuno sotto il palco...
1: No, sarebbe una tragedia.
0: Hai capito?
1: Allora,
0: capito,
1: a proposito, quindi... parliamo di un attimo di social. Ma se i giornali diversi nascessero oggi con i vari social, perciò TikTok, Instagram, Facebook, avrebbero fatto la stessa strada oppure sarebbe tutto completamente diverso?
2: Senti,
1: pensaci
2: un po' la Fecchi, che cosa ti ha
1: detto? Stavo cercando di capire, perché noi all'epoca, quando appunto avete realizzato il primo successo che abbiamo ascoltato prima, un attimo ancora, sì, non c'era.
0: Stava nascendo forse internet.
1: Stava nascendo internet e stava arrivando, poi arrivava, adesso non ricordo esattamente, dopo qualche anno Facebook.
0: No, prima è arrivato MySpace.
1: Ah, è vero, hai ragione, MySpace, sì, mi ero iscritto anche lì.
0: Sì, hai capito.
1: Sì, bravo,
0: allora,
1: bravissimo.
0: Ti dico una cosa, ci fossero stati social negli anni d'oro nostri, ti dico solo che è meglio che non ci siano stati.
1: Perché succedeva il delirio.
0: Sì, esatto, quindi meglio così.
2: È andata bene. Però, così.
0: Sì. Oggi è un altro mondo, ragazze, cioè un altro
2: lo
0: mondo.
2: Lo dicevamo prima, assolutamente.
0: Si comunica in un altro modo, la musica si fruisce in un altro modo. Non sto a dire meglio o peggio prima o meglio adesso, cioè è un altro mondo, un altro modo di vivere, un altro modo di approcciarsi, un altro modo di socializzare. Sono cambiati i tempi, quindi a noi
1: però
0: non piace essere nostalgici.
1: Vi siete adattati, anche voi siete molto social, devo dire. Che oggi
0: sì, no, mangia. Molto no, molto.
1: Però
0: molto
1: dai,
0: no.
1: Ho visto la vostra pagina.
0: Sì, sì. Senti, pubblichiamo il giusto,
1: allora,
0: il giusto.
1: Purtroppo il tempo sta stringendo. Prima abbiamo ascoltato Tra le dita, che è una canzone che ormai noi stiamo programmando da qualche mese. Poi finalmente è arrivato anche un altro singolo. C'è stata anche la partecipazione a Sanremo lo scorso anno. Sì, non sbaglio, 2025.
0: No, due anni fa.
1: Hai ragione, due anni fa.
0: Sì, con Mr. Ray. No?
1: Con Mr. Ray, sì, esatto. Sì. Quindi, vediamo un attimo il percorso futuro, perché adesso tra poco ascolteremo Desiderio.
0: Sì.
1: Futuro nel senso futuro tour, spettacoli.
0: Ma allora,
1: dove?
0: Noi siamo in tour da sempre. Quando la gente ci chiede, ma quando inizia il nostro tour? Il nostro tour inizia il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre.
1: Benissimo.
0: Che siamo sempre in giro, quindi controllate le nostre pagine, siamo veramente
1: sempre. E allora
0: sempre
1: andate
0: in giro,
1: sulle pagine
0: sempre.
1: Social,
0: sì,
1: comunque. Oh,
0: sì.
1: E lì troverete le date.
0: Giro.
1: Allora, sì. Questa canzone Desiderio. È un'atmosfera sì, molto estiva, perciò la vuoi
0: guarda,
1: presentare
0: tu? Prima. Sì, sì, ma ti rubo un secondo, hai detto una cosa prima che abbiamo fatto Sanremo nel 2025, no, 2024, ma ci piacerebbe anche tornare su quel palco noi, capito?
1: Quindi Stefano Di Martino, eccoli, i gemelli diversi.
0: Non abbiamo mai presentato il pezzo,
1: Dai, i gemelli diversi, io li vedo benissimo. Festival di Sanremo 2027, Stefano Di Martino,
0: magari.
1: Questo è l'appello. E adesso
0: vediamo se riusciamo a presentare il pezzo.
1: Sentiamo intanto il sottofondo Desiderio, che è la canzone appunto.
2: Grazie a Tema.
1: Allora,
0: grazie
1: Emanuele,
0: voi, ragazzi,
1: in bocca al lupo, grandi gemelli diversi.
0: Grazie.
1: Tema, ciao.
0: Un bacio, ragazzi.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Sonia Oranges. Ancora una tragedia in una piscina, stavolta in una struttura comunale di Monterotondo vicino a Roma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore in acqua. Il piccolo partecipava a un centro estivo insieme con altri 15 bambini. Inutili tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 58 anni ha perso la vita cadendo da un'altezza di 7 metri mentre seguiva un intervento all'interno di un capannone industriale a Galatone, in provincia di Lecce. È morta dopo 2 mesi di agonia Monica Esposito, la donna di 55 anni investita il 16 maggio a Modena dall'auto guidata da Salim El Kudri, lanciata sulla folla in centro città, ferendo 8 persone. Ricoverata prima a Bologna e poi all'ospedale di Baggiovara, la donna non ha mai ripreso conoscenza. La famiglia ha dato il consenso alla donazione degli organi. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, e il ristoratore Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio. Per protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo con cartelli "Fuori le chat". Il meteo: Italia spaccata in due, l'aria più fresca in entrata da nord ha già prodotto violenti temporali e danni in Emilia-Romagna, Marche e Puglia. Instabilità che in queste ore si sta spostando al sud, ancora alle prese con temperature elevate e incendi. In provincia di Agrigento, a causa delle fiamme, evacuate oltre 100 persone. Ci fermiamo qui, la linea torna sulle strade del Tour. Prossimo GR alle 18.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.000

0: da 500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo. Info su suzuki.it.
1: Strade del Tour de France.
2: Ore 17 e 4 minuti, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con l'assistenza tecnica oggi curata da Maximilian Gambino. La cronometro dell'Alta Savoia ha riassestato le posizioni dietro a Tadej Pogacar, ma ha dovuto far registrare purtroppo l'abbandono del 25enne tedesco Florian Lipovic, compagno di squadra tra l'altro del vincitore di tappa a cronometro appunto Remco Evenepoel, caduto mentre affrontava una curva. Sulla destra Lipovic è scivolato e ha riportato la frattura della clavicola. Oggi è in corso la 16ª frazione da Chambéry a Voiron per un totale di 175 chilometri, poco meno, si avvicinano insomma le Alpi. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
3: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Manca poco alla conclusione per quanto riguarda perlomeno i battistrada, 10,6 km per Jasper Stuyven, vincitore della Milano-Sanremo nel 2021, che dopo aver fatto parte della fuga di giornata ha tentato di anticipare gli altri pretendenti al successo, ma ha soltanto 32 secondi su un gruppo di controattaccanti formato da 43 elementi. All'interno di questo gruppo ci sono atleti come Bernal, Simmons, Jorgensen, ex compagno di squadra di Alaviz Mountainbike di Jonas Vingegaard, Valgren, altro passista specialista di questo tipo di tracciati come Ben Ely, anche lui dell'Education First. C'è Van der Poel, Mathieu Van der Poel, che ha già vinto una tappa a Belfort in questo Tour de France, Kampenaerts, la maglia verde Mats Pedersen, Mohoric, anche lui ha vinto una Sanremo, Kwiatkowski, vincitore di Sanremo e Mondiale. Insomma, per farti capire che questo è un gruppo con corridori, diciamo, che hanno la possibilità evidentemente sia di poter andare in a lungo, sia di giocarsi la volata, perché ci sono comunque Philipsen e Coy. Il gruppo ha lasciato fare ormai da diversi chilometri, 6,49 ritardo dai battistrada per quanto riguarda il gruppo maglia gialla, in grande difficoltà ormai da tempo Adam Yates, segnalato a 17 minuti e 50 dal attuale leader Stuyven, partito dopo una nottata difficile, ha vomitato nella notte, ha avuto problemi di stomaco Adam Yates, le ammiraglie hanno fermato di fatto Tim Wellens per cercare di accompagnare al traguardo il britannico. Vedremo però se sarà costretto o meno al ritiro, la speranza ovviamente in casa UAE, che nel giro magari di un'altra serata, una nottata, possa riprendersi. È chiaro che lo deve fare prima della tappa alpina, non di domani, perché domani, seppure tappa ovviamente con salite, il riferimento è chiaramente la prima ascesa all'Alpe d'Huez, la tappa del 24, che sarà sicuramente una delle più complicate per quanto riguarda l'attuale maglia gialla Tadej Pogacar. Tutto questo per dirvi che oggi è stata una tappa particolare, con a un certo punto anche la fuga che ha fatto fatica a prendere corpo, poi però sono riusciti, anzi gli è stato consentito di andare via in diversi elementi. Adesso sostanzialmente sono in 43 davanti, c'è Stuyven che ha un vantaggio di 30 secondi su 42 controattaccanti. Mancano 7,9 km al traguardo, Giovanni.
2: E noi diamo il buon pomeriggio, benvenuto in trasmissione al commissario tecnico degli Azzurri, Roberto Amadio. Ciao Roberto.
4: Buon pomeriggio a voi, ciao.
2: Allora, erano in pochi gli italiani anche quest'anno, ma decisamente sottotono il Giro di Francia di Antonio Tiberi, anche ieri lontano dai primi, ha chiuso la crono a quasi 5 minuti dal vincitore, da Remco Evenepoel, su una distanza di 26 chilometri. Hai avuto occasione di parlare col ragazzo, con i suoi tecnici? Che idea ti sei fatto su questo Tour de France che ha visto Tiberi purtroppo sempre lontano dalle posizioni che contano, Roberto?
4: Ma guarda, no, avevo parlato prima del Tour con Pellizzotti, così, ed erano convinti appunto che avrebbe fatto bene, si era preparato bene e tutto. Poi in queste situazioni, sai, è anche difficile chiamarlo per capire bene le cose, lo farò a fine Tour dopo un paio di giorni, così per sentire un po' le sue condizioni.

0: È certo che sì, non è un suo standard questo, probabilmente c'è qualche problema fisico che non conosciamo.
1: E allora andiamo in diretta fino all'arrivo con Roberto Amadio e Cristiano Piccinelli con lo studio. Ci risentiremo dopo che il gruppo o il primo arrivato avrà tagliato il traguardo, magari in attesa del gruppo più corposo, quello della maglia gialla. Cristiano.
2: Ovviamente un saluto al nostro CT, diamo però prima un aggiornamento. Il vantaggio di Suvi viene di 25 secondi su 42 contro attaccanti, 6 km 2 al traguardo, pallonata la tappa, non è proprio pianeggiante, ma insomma non ci sono difficoltà altimetriche. Sarà una volata particolare tra velocisti, passisti, anche uno scalatore, perché c'è anche Bernal in questo gruppo, lo vanno a prendere insomma Suvi, Roberto?
0: Ma guarda, considerando appunto che gli ultimi 6 chilometri porta sempre in leggera salita, così è difficile. Lui è un duraccio, quindi venderà cara la pelle, però essendoci parecchi corridori dell'Alpecin e soprattutto con Van der Poel e Philipsen, credo che tireranno alla morte per andarlo a prendere. Non sarà facile, però visto anche l'arrivo in leggera salita, molto adatto a Van der Poel o lo stesso Philipsen, che in una condizione in crescita sicuramente.
2: E che ancora deve lasciare il segno in questo Tour de France, per uno che ne ha vinte 10 nella corsa gialla, ovviamente tornare a casa a 0 vittorie è un tour negativo. Poi ovviamente da qui a Parigi sostanzialmente dovrà cercare di rimanere agganciato alla corsa, anche se ormai uscire fuori tempo massimo è molto molto complicato. Rischia di farlo invece Adam Yates, perché l'abbiamo detto è in difficoltà dal punto di vista fisico il compagno di squadra di Tadej Pogacar. Allora chiedo al nostro CT se si aspettava, indipendentemente da quello che poi è successo, dalla caduta di Lipovic, dalla caduta di Vingegaard, però se si aspettava un Pogacar così dominante, perché anche quando c'era Vingegaard comunque il danese era a più di 4 minuti e mezzo.
0: Sì, mi aspettavo un Pogacar forte, e che si è confermato ancora più forte di quello che magari tutti noi pensavamo, no? E Vingegaard purtroppo con la caduta ha compromesso tutto, peccato, perché sarebbe stata un'ulteriore sfida, soprattutto in queste ultime tappe alpine dove sicuramente ci sarà battaglia. E quello che c'è da dire di questo tour è che hanno corso tutte le tappe come non ci fosse un domani, che fosse una tappa di pianura, media montagna o alta montagna, veramente a ritmi altissimi. Quindi come si è visto, ci sono molti corridori che un po' in difficoltà, e l'ultima settimana ci potrebbero essere ancora delle sorprese.
2: No, intanto 10 secondi soltanto il vantaggio di Stuyven rispetto al gruppo che insegue. Ormai in vista il corridore della Sodal Quickstep rispetto agli altri, dunque si formerà un bel gruppone lì davanti a 4 km e 2 dal traguardo. Perde un po' di contatto con questo gruppone la maglia verde Mats Pedersen, ma potrebbe essere soltanto un attimo, perché sono davvero pochi secondi che dividono il campione del mondo di Harrogate rispetto al resto del gruppo. Lontanissimi tutti gli altri, addirittura Yates a 19 minuti, vedremo se riuscirà ad arrivare in fondo. Ma vorrei parlare con Amadio anche della questione che all'atere di questo Tour de France, i controlli antidoping. Anche l'altra sera c'è stato un controllo alle 5 del mattino per Moric, che se n'è anche un po' lamentato in maniera abbastanza signorile, devo dire, non è stato particolarmente, diciamo così, cattivo nei confronti di questa situazione. Però insomma nell'aria c'è anche la possibilità che il sindacato che finanzia i controlli antidoping possa decidere di limitare questi finanziamenti. Vorrei chiederle se poi c'è stata anche una battutina di Moric contro Sixas, che sembra abbia ricevuto, diciamo così, un trattamento di favore, ma questo

0: questo modo di controllare è corretto, è giusto? Insomma, qual è il tuo pensiero su quello che è successo in queste ultime ore che, come detto, tiene banco nel gruppo?
1: Ma guarda, che sia corretto, direi di no, perché comunque se togliamo anche le ore di sonno a questi ragazzi, che sono il metodo per recuperare in una corsa a tappe di 3 settimane, insomma comincia a essere un po' difficile, no? Però c'è da dire che se li hanno fatti vuol dire che il regolamento lo permette, e come sempre il ciclismo non ha nulla da nascondere, e come vedi i ragazzi si sottopongono, diciamo sì, magari con qualche polemica, ma senza direi problemi a qualsiasi tipo di controllo. Io credo che ci voglia anche un po' di buon senso, e insomma questi ragazzi sono 365 giorni all'anno con il sistema Adams a disposizione di qualsiasi tipo di controllo. Mi sembra che stiamo andando un po' oltre, soprattutto nel rispetto di questi ragazzi che sono 3 settimane, ripeto, che fanno fatica, e l'unico metodo di recupero che hanno è il riposo. Se gli togliamo anche quello, insomma, diventa veramente dura.
0: Per far capire magari ai nostri ascoltatori quanto sia importante il riposo, nel frattempo il gruppo a 2 km e 200 metri è tornato compatto, sono 37 lì davanti, poi li nomineremo. Per far capire però quanto è importante il recupero e il sonno per un corridore, per un ciclista, basti dire che rispetto al passato adesso si cura moltissimo anche questo aspetto, e molte squadre, praticamente tutte le squadre World Tour portano addirittura dietro i materassi personalizzati anche sul proprio corridore. Quindi insomma, ecco, è un piccolo segnale di quanto sia importante il recupero, il riposo, e quindi ecco perché magari svegliare uno nel pieno della notte, visto che comunque fino alle 23 sono consentiti anche dopo, ma ci deve essere, cioè in Francia per una speciale legge che c'è. Però insomma, ecco, la polemica o perlomeno le critiche che sono state fatte dai corridori forse in parte si giustificano. Intanto 1400 metri, un bel gruppone lì davanti, Jegat, Bernal, Benot, Hindley, Simmons, Rubio, G, Jorgensen, Martin Guiné, Hermans, Garcia, Tejada, Boden, Schmid, Balderson, Delbov, Wagren, Matthews, Ili, Van der Poel, Pluimé, Russo, Polit, Van Mechelen, Pedersen, Mohoric, Zimmermann, Agnes, Kwiatkowski, Page, Gate, Dont, Arts, Tarling, Philipsen, Coy e Askey. È un duello Philipsen-Coy, Roberto? Mancano 900 metri.
1: Sì, Philipsen-Coy sicuramente, ma Pedersen non lo darei per morto, lo vedo lì con Quinn Simmons che ha una grande condizione. C'è da stare attenti appunto magari a qualche contrattacco negli ultimi 1000 metri, visto che è stata una corsa tiratissima. Però sì, sono quelli lì gli uomini, insomma, Philipsen dalla sua a Van der Poel che gli può dare una mano, essendo in leggera salita questo arrivo.
0: Sta per concludersi la tappa, scusa Roberto, con il tentativo appunto di Mathieu Van der Poel di trascinare dietro di sé Jasper Philipsen, Mats Pedersen, però giustamente come sottolineato la nostra CT lì davanti, inizia allora lo sprint con il tentativo di Van der Poel di portarsi dietro Jasper Philipsen, forse la volta buona perché guadagnano margine rispetto a tutti gli altri. Parte adesso Jasper Philipsen e dietro Olaf Coy, ancora Philipsen agli ultimi metri, deve difendere un vantaggio siderale e non c'è storia. Vince Philipsen, vince la Alpecin, la prima vittoria per Jasper Philipsen in questo Tour de France. L'hanno cercata, l'hanno voluta, l'hanno ottenuta con un gran lavoro ancora una volta di Mathieu Van der Poel. Dunque vittoria per l'Alpecin, la seconda in questo Tour de France dopo quella proprio di Mathieu Van der Poel, che oggi ha propiziato il successo del compagno. Vince Philipsen davanti a Schmid e ad Olaf Coy, e allora grande festa in casa Alpecin. Tra poco, si fa per dire, arriverà anche il gruppo della maglia gialla. Torniamo dallo studio.
2: E allora, Roberto Amadio, prima di salutarci, 47,4 di me.

0: media anche oggi, tappe che ormai finiscono sotto le 4 ore. 4 ore o poco più se c'è la montagna. Che ciclismo è? Verso quale sport andiamo sempre più incontro?
1: No, lo dicevo prima, cioè corrono tutte le tappe come non ci fosse un domani, cioè danno tutto tutti i giorni e un giorno perché

0: Certamente hanno vinto loro, e fughe contro fughe che fanno fatica ad andare all'arrivo, e insomma oggi è stata una fuga di gambe, nel senso sono andati via di forza ed è una vittoria meritata. Manca ancora molto, con tappe importanti, io credo che avremo modo di vedere ancora delle bellissime tappe, soprattutto per come la stanno interpretando i corridori, no? Ed è per questo che, tornando al discorso di prima, il recupero è fondamentale, quindi credo ci voglia anche un po' di buon senso e di capire veramente se questi controlli hanno un'efficacia oppure no. Vedremo.
1: Vedremo sicuramente. È stato con noi il commissario tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo, Roberto Amadio. Buona estate, Roberto, e in
0: grazie.
1: Bocca al lupo, naturalmente. Grazie, grazie. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Sulle strade del Tour.
1: 17:21 primi, andiamo in onda grazie alla regia di Umbretta Conti con Maximilian Gambino, che invece sta curando la parte tecnica alla console. Una parentesi veloce relativa alla pallavolo: sarà il Brasile l'avversario delle azzurre nella semifinale di Nations League. Brasile che si è qualificato battendo il Giappone per 3-1 al termine di una partita che, come da pronostico della vigilia, è stata molto, ma molto combattuta e a tratti anche spettacolare. Ma ritorniamo al ciclismo: tre giri d'Italia disputati, tutti e tre conclusi, bravissimo. E l'uomo delle fughe, sempre in lizza o quasi per il titolo di più combattivo di giornata, nel 2024, quasi 2000 chilometri in fuga. Beh, non si può che dire bravo a Emanuele Tarozzi, che è collegato con noi. Ciao, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ormai si misurano anche i metri delle fughe. Nel 2024 quasi 2000 chilometri. Insomma, Emanuele, bisogna nascere, no, con uno spirito così intraprendente, perché il ciclismo non è come giocare a dama. Ecco, qualcuno se lo deve mettere in testa questo. Eppure colpisce il fatto che tu sia sempre, anche quando la fuga va male, il più pronto, se non il giorno dopo, magari dopo 48 ore, a far ripartire la fuga giusta. Emanuele, qual è la molla che ti spinge comunque ad attaccare da lontano?
6: Sicuramente penso che la molla è la voglia di vincere, e siccome non faccio fatica a vincere negli arrivi di gruppo, devo cercare di anticipare, quindi è sicuramente la fame di vincere, ecco, quindi di anticipare e di soffrire.
1: Ed è una sofferenza che comunque viene apprezzata da chi ti segue, partecipa e, perché no, tifa per te, tifa perché una di queste fughe vada in porto. Oggi al Tour de France, vero Cristiano Piccinelli, la fuga è arrivata, e con te e con noi Emanuele Tarozzi per un commento su quanto deve ancora succedere, perché l'arrivo è più che mai alla spicciolata. Nuovamente a te, Cristiano.
7: Sì, insomma, perché ovviamente l'abbiamo detto, il ritardo della maglia gialla, del gruppo della maglia gialla, era corposo, sono ancora insomma abbastanza indietro, dovrebbe arrivare tra un paio di minuti, così a naso, il gruppo della maglia gialla, che oggi però, non so, hai visto la tappa, giusto per capire, se insomma possiamo analizzare in fondo anche dalle prime battute, perché nelle prime battute a un certo punto la Decathlon si era messa davanti e questa fuga faticava un po' a prendere corpo, ci hanno messo un po', molto dopo le quattro salite iniziali, però alla fine è arrivata la fuga. Ti aspettavi di vederci dentro anche uno dei nostri lì davanti, anche perché erano una quarantina, anzi quasi 50? Un italiano,
6: sicuramente, vedendo. Sì, ho capito. Sicuramente ho visto tutta la corsa, praticamente lì è una fuga di gambe. Bisogna essere anche un po' di astuzia, perché hanno fatto scatti contro scatti per 60 km, quindi

0: sai, è un attimo riuscito a perdersi dietro e dopo non entrare dentro. Sicuramente si sperava forse un arrivo per Ganna, ecco. Ho visto che è riuscito a entrare Tarling, dopo sai, dopo quando si fa un tuo compagno di squadra è sempre più difficile entrare.
1: Eh sì, poi c'è stata anche una caduta che ha coinvolto in maniera, diciamo così, laterale un po' il nostro jet di Verbania. Saprà arrivare intanto ormai la gruppo maglia gialla, 1500 metri. Ecco, domani è una tappa diversa da quella di oggi, perché c'è sicuramente più salita, perché insomma ci sono dei GPM di prima categoria, compreso quella all'arrivo a Orsier Merlet. Ci aspettiamo un Piganzoli lasciato libero, che ne dici?
0: Sì, secondo me domani può essere che sia ancora un'altra tappa di dove può arrivare la fuga, che Pogacar non controllerà, perché penso che ormai dipende se vuole vincere o no, perché il vantaggio per la maglia gialla è abbastanza rassicurante, quindi può essere che lasci andare la maglia. Piganzoli nelle azioni dove per entrare è sempre molto scaltro, può essere una bella occasione, ecco.
1: E anche perché oggi rischia di perdere un elemento importante, Tadej Pogacar, Adam Yates, vedremo se riuscirà ad arrivare. Intanto sta per arrivare il gruppo della formazione emiratina. Ecco, sai, insomma, magari tu lo puoi spiegare ai nostri radioascoltatori. Spesso sulle due settimane capita, no, che ci siano questi malanni e voi dovete provare a resistere, ma non è che è facile, considerando che magari dovete fare 5-4 ore in bici con il caldo, con il freddo, con la pioggia. Ecco, visto che siete sempre tirati al massimo, anche poco basta per rendere una giornata complicata e magari portare anche a ritiro, no?
0: Ma sicuramente adesso per Adam Yates, poi che la cron di ieri forse l'ha un po' pagata, può capitare, sai. E quindi oggi è partito, partenza in salita, non era la sua giornata, si è staccato, però visto che è sempre stato con lui Vellens, quindi in teoria secondo me andare fuori tempo massimo è abbastanza difficile, ecco.
1: Vedremo insomma se succederà. Intanto Philipsen, lo ricordiamo, ha vinto per la prima volta in questo tour l'undicesima in assoluto nella corsa gialla per il Belga, davanti a Schmid e Coin, una volata un po' atipica perché non c'erano sostanzialmente tutti i velocisti, ce n'era qualcuno, c'era Coin, c'era soprattutto Mathieu van der Poel. Oggi si è visto quanto è importante il lavoro del campione del mondo, perché praticamente l'ha portato avanti di due bici, poi non dico che potesse passeggiare, però la vittoria, mezza vittoria, la diamo anche a VDP?
0: No, sicuramente ho visto l'arrivo, Van der Poel ha lasciato con 3-4 bici di vantaggio, quindi addirittura nell'inquadratura dell'arrivo non si vede neanche in seconda quanto vantaggio ha preso, quindi sicuramente Van der Poel gliel'ha voluto lasciare, perché io penso, anche a mio avviso, che se avrebbe fatto lui la volata, non dico che avrebbe vinto, ma secondo, terzo, non di più, ecco.
1: Eh sì, insomma, sarebbe stata interessante la questione, un duello fratricida all'interno della Alpecin in questo Giro di Francia che volge al termine, ma che volgerà al termine con due belle tappone alpine. Ti piace più, così se conosci anche il percorso, quella di venerdì o quella di sabato, dove c'è anche, diciamo, la cima più alta, c'è il Galibier, il Cuore de Fer, il Telegraph e poi ovviamente l'Alpe d'Huez, che non è poca roba. Ecco, vincere quella è una vittoria che vale una carriera, una tappa del genere, una tappa simile, insomma.
0: No, sì, quello vale. È una tappa dolomitica, ormai si può parificare, è una tappa del Giro d'Italia dolomitica, quindi riesci a vincere quella gara lì. Diciamo che sono in pochi che possono giocarsela, però se riuscissi uno a portarsela a casa se la ricorda tutta la vita, ecco.
1: Senti, leggendo un po' quello che è il tuo score a livello giovanile, ho visto che sei riuscito a battere Pogacar, ma si vedeva, mi confermi questa cosa, in una gara giovanile, e soprattutto se però vi rendevate conto che questo ragazzo era il più forte di quest'epoca, sicuramente forse il più forte di tutti i tempi.
0: Sicuramente io l'ho battuto da quando ero juniores e dopo lo battei in salita, sull'arrivo in salita, finita la corsa arrivò il suo direttore sportivo che mi viene a chiedere un po' per conosci e mi disse Pogacar aveva già 18 anni e da quando lui corre non è mai stato battuto da nessuno in salita, mi raccontò il suo allenatore. Quindi

0: Quindi,
1: già all'epoca
0: c'è un bel ricordo, diciamo così. Puoi dire io ho battuto Pogacar in salita, non è una cosa da poco, insomma.
1: Ah, guardi, però fino a lì nessuno l'aveva mai battuto, per dire in salita, mi disse il suo allenatore. Infatti lui mi volle sfidare al Giro del Lunigiana, che era l'altra gara importante per i juniores. Io arrivai non in forma, lui vinse anche la generale, quindi era comunque già un predestinato, ecco, diciamo.
0: Quindi ve ne eravate un po' accorti che comunque poteva essere forte oppure fortissimo come è stato? Perché poi in effetti, diciamo, la sua parabola da giovane a giovanissimo, insomma, ha vinto un tour a 20 anni, quindi insomma è evidente che ha un po' bruciato anche le tappe.
1: Sicuramente sapeva che era così, che era forte, lo sapevamo dai juniores perché lo conoscevamo tutti, però che fosse così forte come è diventato adesso, penso che nessuno al mondo se ne sarebbe mai immaginato. E ora veramente ho visto l'etappa al Tour de France, quella che ha provato a far vincere Del Toro, cioè è una superiorità netta, cioè c'è poco da fare, ecco. In salita è difficile provare a batterlo attualmente.
0: È un po' dappertutto, forse ancora c'è quella Parigi-Roubaix che gli è sfuggita per due volte, lì potrebbe riprovarci, vedremo quando. Intanto ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jasper Philipsen nella tappa numero 17 del Tour de France davanti a Schmid e Coy, maglia gialla ovviamente sempre sulle spalle di Tadej Pogacar, con 4.32 su Van der Poel, 6.51 su Isaac Del Toro, 7.11 su Paul Sexas, 9.22 su Juan Ayuso. Dal sesto in poi ritardi superiori ai 10 minuti. Andiamo a vedere il migliore italiano, è sempre il nostro Piganzoli, lontano circa 28 minuti rispetto alla maglia gialla, e speriamo che, visto anche quanto è cambiata anche la strategia, quando dovrà cambiare gioco forza la strategia della Visma Lise Bike dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, se domani Piganzoli avrà la gamba per provare, perché forse sarà più facile provarci domani con l'arrivo di Orsier Merlet che sulle tappe di Alpine, dove invece credo che ci sarà una bella battaglia tra gli uomini di classifica anche in ottica podio, con Sixas che, lo ricordiamo, soli 20 secondi da Isaac Del Toro, che al momento è terzo in classifica generale. Tornerei a questo punto dal nostro Giovanni.
2: Sì, una domanda per Emanuele Tarozzi, ovviamente, no? Per quello che ti raccontano, Emanuele, i tuoi colleghi, quelli che il tour l'hanno già disputato, quindi lo conoscono direttamente, che differenza c'è dall'andare in fuga, per esempio, al Giro e invece farlo in Francia, quando c'è un rango e una lista di partecipanti che prevede tutti i migliori al mondo, cioè ogni squadra, o con il velocista o con l'uomo di classifica, ha il suo obiettivo, non soltanto di giornata?
1: Ah, secondo me negli ultimi anni, diciamo che il livello del Giro del Tour de France è, diciamo, un po' parificato. Anni fa forse era un po' diverso, ma adesso vincere una tappa al Giro è quasi come vincere una tappa al Tour de France, quindi la fuga più o meno non c'è più grande differenza, perché anche al Giro andiamo via gruppi di 20-30 corridori, come salti via oggi al Tour de France, e praticamente è già una, io dico sempre, anche quando nel bus prima di partire, è già una vittoria essere entrati attualmente nella fuga, perché quando 200 corridori vogliono entrare nella fuga e solo 20 ci entrano, c'è già una piccola scrematura iniziale. Se vuoi provarti a giocare la tappa, devi entrare nella fuga, quindi se non entri nella fuga non riesci neanche a giocarti la tappa, quindi già lì è vincere.
2: Senti un po', esiste un numero ideale per la fuga? Tappa, con, per esempio, come oggi 170 e passa, cioè quando tu scatta la fuga ti guardi attorno e siete, non lo so, in 5, in 10, qual è il tuo numero ideale per che la fuga possa andare in porto, come istinto, come intuito?
1: Se devo dire il numero ideale, bisogna essere non sopra i 10, cioè, nel senso, poi dopo, se il gruppo lascia andare, puoi anche essere di più di 10, anche 20-30 corridori, però il numero ideale è 10 corridori, per il semplice motivo che sia il numero giusto e non troppo, perché quando sei in tanti c'è sicuramente un uomo sempre superiore agli altri, e quindi tanta gente quando non tira più, quindi non c'è collaborazione, e quando non c'è collaborazione non si riesce ad andare, quindi

0: se si è una decina si ha una buona collaborazione e il numero giusto per poter andare via, perché andare via in 3-4 è troppo difficile, ecco.
1: Bene, noi ti ringraziamo Manuele per il tempo che ci hai dedicato. È stato con noi Manuele Tarozzi, ripeto, un solo dato, con quasi 2000 chilometri in fuga nel 2024, mi pare 2 anni fa, ha battuto ogni record mondiale. L'augurio nostro è che tu possa vincere la corsa dei sogni, magari al Giro, magari al Tour, magari corsa di un giorno, e farlo come sai predisporlo meglio, con un attacco da lontano. Grazie davvero Manuele, buona estate.
0: Grazie mille, ciao.
1: E giriamo pagina ancora per commentare il Tour de France e non solo. Abbiamo con noi Luca Guercilena. Buonasera Luca.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, insomma, facciamo un salto anche in Italia, no? Perché ovviamente la notizia del commissariamento della Lega da parte della Federazione ciclistica sta ancora facendo discutere. Sensazione dei non addetti ai lavori, che ancora una volta purtroppo ci vada a rimettere il movimento, visto che dal 1 settembre in RCS toccherà proprio a Luca Guercilena come massimo responsabile del settore ciclismo, quindi ti toccherà interfacciarti con Federazione, Lega e quant'altro. Che idea ti sei fatto di questa situazione che si sta prospettando?
2: Ma innanzitutto i litigi sono sempre negativi in senso generale per l'immagine del ciclismo, quindi è chiaro che l'idea che mi sono fatta è che se si fosse potuto evitare sarebbe stato l'ideale. La speranza è appunto che il commissario riesca a ricucire lo stesso strappo e rimettere la Lega nella giusta condizione di operare nel modo corretto, in collaborazione ovviamente con la federazione, che è la casa madre di tutti, sempre a favore non solo del ciclismo professionistico ma del ciclismo in generale, e credo che questa sia l'unica soluzione applicabile.
1: E allora Luca, questo per ciò che riguarda la politica sportiva. Sulle strade del Tour si è corsa oggi una tappa interessante, lascio il microfono, il nostro ospite ovviamente a Cristiano Piccinelli, prego.
3: Sì, ovviamente saluto Luca Guercilena, le vorrei chiedere anche a te una questione che dicevamo anche in precedenza con altri ospiti, sta tenendo banco in Francia e tra il gruppo, la questione dei controlli antidoping, detto insomma, come è stato chiaro, che si possono fare in qualsiasi orario, che insomma le regole permettono questa cosa. L'altra sera è toccato a Mohoric, è toccato a Vingegaard, è toccato a Pogacar, ma davvero insomma non si può evitare magari di turbare il riposo di questi ragazzi, perché poi il riposo, l'abbiamo detto più volte, è importantissimo per recuperare le forze, soprattutto magari in vista di una tappa complicata come quelle che arriveranno. Non so qual è il tuo pensiero da team manager ancora.
2: Ma sono convinto che ci debbano essere altri modi per non interrompere il sonno degli atleti, quello senza dubbio. Sappiamo che i regolamenti sono questi e tutti li rispettiamo, però credo che garantire le ore di riposo minime a un atleta sia fondamentale, perché poi da un lato si prova a proteggere il movimento e a essere sicuramente all'avanguardia per quello che riguarda i controlli, però poi se rischiamo di avere atleti poco lucidi alla partenza, rischiano anche di infortunarsi. Penso che a quel punto, non so se il bilanciamento sia corretto in questa direzione. Io credo appunto che gli investimenti dal punto di vista dell'antidoping siano elevatissimi per quanto riguarda la Federazione Internazionale di Ciclismo, e quindi mi auguro che le autorità trovino modi più consoni comunque alla vita di un atleta per mantenere il sistema dei controlli entro dei limiti etici che siano accettabili e rispettosi, non dico della vita privata degli atleti, ma a questo punto veramente almeno della performance di base di ogni singolo atleta.
3: Della vita privata è un po' difficile visto il sistema informato, ci raccontava nei giorni scorsi Matteo Trentini che addirittura è stato, non dico disturbato, ma gli è stato chiesto un controllo durante un battesimo, ecco, per dire insomma come ci sia sostanzialmente la possibilità di essere controllati più o meno sempre. Però ti porto adesso sulla questione meramente

0: arriva Little Trek, deve scegliere un capitano ora in vista delle salite, o si va con la doppia punta, con Ayuso e con Schelmose?
1: Abbiamo optato per ovviamente mantenere tutti e due corridori in classifica, sappiamo che non siamo i super favoriti, di conseguenza la corsa in questo momento è gestita fondamentalmente dalla UAE, a questo punto dalla Red Bull. È ovvio che noi cercheremo di stare con tutti e due, quindi a pari grado, sia con una Ayuso Schelmose, e poi la strada dirà ovviamente chi è in condizione per poter raggiungere il piazzamento più alto nella top 10. Quindi partiamo ancora a pari con tutti e due.
0: Ecco, a proposito, non so se ce lo puoi anticipare, chi sta meglio tra Schelmose e Ayuso? Ovviamente, guardando quello che è successo ieri, diciamo tutti Schelmose, però al momento è Ayuso messo meglio in classifica generale, perché è quinto, diciamo così, a 1:10 da Six Ass, un po' di più da Del Toro. Podio mi sembra molto complicata, a meno che non ci sia una giornata negativa, che però c'è stata, perlomeno delle avvisaglie ci sono state in Del Toro, quindi insomma mantenendo la doppia possibilità c'è anche insomma la possibilità, mi ripeto, di sfruttare le defaianze dell'altro, avere due chance, diciamo, consente magari di guardare anche a quello che succede in casa degli altri, no? A sfruttare la situazione.
1: Sì, è chiaro che se si vedono i risultati delle ultime tappe, Schelmose ha dimostrato di essere in crescendo, mentre Ayuso ha perso qualcosa. La terza settimana però sappiamo che è molto particolare e spesso si trovano energie all'ultimo momento che altri non hanno, e basta poco per fare una grande differenza. Quindi la nostra speranza e desiderio è proprio quello di riuscire da domani a rimanere ben concentrati e capaci di sfruttare le nostre possibilità, e come detto le gambe diranno chi ha i gradi finali di capitano. La speranza è appunto poi di rimanere nella top 5 e se possibile anche scalare qualche posizione. Ovviamente il podio è molto complicato, ma come detto la terza settimana è sempre la più complessa da gestire.
0: Invece ti porto su un altro argomento prima di tornare allo studio, visto che a breve questo sarà magari anche il tuo lavoro. Come lo trovi il disegno di questo Tour de France, che è partito con i Pirenei, le Alpi, la doppia Alpe d'Huez? Insomma, ti piace, ti intriga?
1: Sì, diciamo che è stato abbastanza bilanciato nell'ordine delle tappe. È chiaro che una cronosquadre con il tempo preso sul primo fa già una classifica abbastanza delineata, quindi poi tutto il resto si corre di conseguenza. Già una grande tappa di montagna nei primi quattro giorni ovviamente delinea ancora di più la tappa, per cui diciamo una corsa abbastanza regolare, direi piacevole. Poi come sempre sono gli atleti che fanno la differenza, anche se mi sembra evidente che Pogacar ha già ipotecato la classifica finale da qualche giorno, quindi diventa interessante per quelli che sono poi i piazzamenti, ecco.
0: E lo riusciamo a portare di nuovo al Giro d'Italia, Tadej Pogacar? Ovviamente ci proiettiamo un po' in avanti, è una battuta.
1: Ma io sono convinto che è chiaro che i grandi atleti fanno sempre grandi corse, ma è anche vero che i grandi eventi restano tali, di conseguenza l'idea è sempre di avere un grande evento a cui i corridori vengano con piacere a partecipare. Poi se Pogacar sarà della partita, ovviamente sarà un vantaggio per tutti.
0: Eh sì, confermo, anche perché quando c'è stato nel 2024 comunque le strade erano stracolme di tifosi, sì, ma anche di tantissimi tifosi proprio dello sloveno, e poi è rimasta un po' anche come epica di quel Giro d'Italia la borraccia regalata dal giovanissimo tifoso, che chissà, magari tra qualche anno vedremo tra i protagonisti di qualche corsa importante, stimolato proprio dal campione sloveno. Ricordiamo la vittoria di Philipsen davanti a Smith e Coy, con la maglia gialla che resta sulle spalle di Tadej Pogacar, che rischia di perdere Adam Yates ancora qualche istante, ma insomma è davvero ormai complicato per Adam Yates arrivare, perché è molto lontano, io credo che finirà fuori tempo massimo. A voi.
2: Grazie Cristiano. E noi, prima di salutare Luca Guercilena, ovviamente dal 1 settembre, lo abbiamo ricordato, sarà direttore dell'area ciclismo RCS. Ecco Luca,

0: Quindi sei stato a lungo responsabile di grandi squadre World Tour. Cosa sei riuscito a cambiare durante questo periodo? Cosa no? In questa tua esperienza manageriale durata oltre 15 anni, che eredità lasci?
1: Penso innanzitutto di aver lasciato una cultura del lavoro e dell'amore per la maglia che è diventato praticamente il pilastro principale della squadra, quindi dove gli aspetti umani sono stati bilanciati con gli aspetti professionali, per cui credo di lasciare questa attività e questa cultura ciclistica del team. Dove la speranza è sempre appunto che sia una passione, in realtà tutti siano dati fondamentalmente della passione e del rispetto del proprio collega. Quello che non sono riuscito a fare tantissime cose, purtroppo sono sempre di più le cose che si vorrebbero fare. Una su tutte, chiaramente mi sarebbe piaciuto insieme agli altri colleghi a creare un ponte reale tra organizzatori e squadre, il modello di business del ciclo professionista. Compito molto arduo, vedremo sul futuro, ci riserva qualche novità.
0: E insomma, noi siamo fiduciosi. Luca Guercilena può essere davvero l'uomo giusto al posto giusto, e un augurio ovviamente Luca. Luca Guercilena, ricordo, dal 1° settembre, direttore dell'area ciclismo della RCS. Buon lavoro, ma per il momento buona estate, Luca.
1: Grazie a tutti, buon lavoro.
0: Grazie, io tornerei da Cristiano Piccinelli per il consueto riepilogo a quest'ora di quanto avvenuto oggi alla Grand Boucle.
2: Vittoria per Jasper Philips, la prima in questa edizione della Corsa Gialla davanti a Schmidt e a Coy, in uno sprint particolare in cui non c'erano davvero tanti velocisti, mentre è arrivato al traguardo Adam Yates, scortato da Tim Wellens, quindi vedremo se domani però riuscirà a partire. Certo dovrà recuperare le forze. Arriva anche adesso l'ultimo corridore della Movistar, quindi sono arrivati tutti. La maglia gialla è sempre da Dai Pogacar, con 4 minuti e 32 su Nek Van der Poel e 6:51 su Isaac Del Toro. Questi primi tre in classifica generale. Domani si torna a salire con una tappa di 185 chilometri e arrivo in salita. A te.
0: E noi diamo il buon pomeriggio, con noi un collega ormai, lo definiamo anche un collega per la sua capacità anche di saper commentare attraverso i media l'andamento delle varie corse qua e là per il mondo, Domenico Pozzovivo. Ciao Domenico.
3: Ciao, grazie dell'invito e anche della presentazione.
0: No, la presentazione è il minimo, però adesso, proprio perché tu sei ciclista professionista, sei anche commentatore, eccetera. Ecco, anche al Tour ormai io credo che una regola si stia intravedendo. Diminuisce anzitutto il chilometraggio, non c'è stata una, correggimi se sbaglio, una sola tappa superiore ai 200 chilometri. Aumentano le medie. Ormai la regola è che in una tappa di montagna non si vada oltre le 4 ore o poco più, e che nelle altre, diciamo, l'ordine d'arrivo, per quanto riguarda perlomeno le prime posizioni, sia completo in 3 ore e 45, oggi 3 ore e 41, 47 e 4 di media. Domenico.
3: Sì, devo dire che è un tour così combattuto, penso non si è mai visto, perché anche oggi, come in altre tappe, prima che si capisse quale fosse la fuga buona, ci è voluta praticamente più di metà tappa. E questo ha portato la media in una tappa comunque non piatta, su livelli molto alti, tant'è che i corridori anche nella volata finale hanno un po' denotato questa fatica. E quindi sì, il tempo di percorrenza è basso, ma perché le medie sono altissime. Oltre al chilometraggio, come hai detto tu, solo la tappa di Belfort era superiore ai 200 chilometri.
0: E allora, c'è Cristiano Piccinelli e c'è ovviamente Domenico Pozzovivo per un esame a 360 gradi di quello, Cristiano, che ci sta proponendo la Grand Boucle, no?
2: Assolutamente, perché insomma è una Tour de France anche particolare nel disegno, che però Domenico ha confermato le previsioni. Pogacar nettamente davanti a tutti, forse l'unico che sta stupendo, anzi due che stanno stupendo secondo me sono Evenepoel e Sixas. Evenepoel perché

0: ha superato le fatiche e anzi ha un po' rinvigorito anche il suo ardore con le vittorie della quindicesima e della sedicesima. Sexas, perché io lo ricordo, ha 19 anni ed è in lotta per il podio. Che ne dici?
1: Sì, devo dire che Evenepoel magari all'inizio tour non dico pagato, però un attimino sotto il livello che ha adesso, perché non correva da tanto tempo, aveva anche come da lui stesso dichiarato dedicato tanto tempo al fatto di riuscire ad arrivare al peso forma ideale, quindi quello un po' magari gli ha tolto brillantezza all'inizio, però adesso la freschezza secondo me è venuta fuori e ha raggiunto il livello anche a detta sua migliore di sempre, quindi questo gli permetterà certamente di lottare anche per un secondo posto che magari all'inizio era sperato, poi vabbè, anche un po' favorito purtroppo dal ritiro di Vingegaard. E per quanto riguarda Sexas, secondo me è un po' meno una sorpresa, perché a questi livelli io me lo sarei aspettato, soprattutto per come ha affrontato la corsa fino adesso, senza esagerare con diciamo gli ardori giovanili, ma correndo molto con una grande maturità. E il livello che aveva dimostrato già in altre corse, magari più brevi, ma era molto alto, e quindi ha dimostrato di poterlo portare anche al tour.
0: Ti porterei poi su una disamina degli italiani, pensando e sperando in domani in Davide Piganzoli, però Tiberi direi negativo, anche Ganna ci metterei, perché ci siamo fatta per la prima tappa in cui ha rischiato anche di mettere la maglia gialla, però un piazzamento a Ussel, però ieri insomma è finito anche dietro a Cattaneo. Come giudichiamo, che valore diamo alla spedizione azzurra?
1: Ma sicuramente incide tanto non aver un uomo di alta classifica, soprattutto perché Piganzoli ovviamente ha dovuto mollare in diverse tappe, perché la sua ottica era quella di aiuto al suo leader Vingegaard, altrimenti l'avremmo visto anche più in alto secondo me. E dal punto di vista invece di Ganna, sì, devo dire che la crono di ieri, nonostante non fosse quella più adatta a lui, non è stata forse una delle più negative degli ultimi anni, però c'è stata comunque una bellissima prova di Mattia Cattaneo, che anche in appoggio ai suoi leader è stato molto efficace. Tiberi purtroppo ne abbiamo un po' perso le tracce dal Wild Tour, lì aveva dimostrato di essere in una grandissima condizione, però da lì poi si è un po' perso.
0: Insomma, mi sembra un bilancio che non possiamo considerare, diciamo, positivamente. Partendo invece a quello che succederà da qui a sabato, perché poi domenica c'è Parigi, quale tappa ti sarebbe piaciuto correre e magari provare anche a vincere delle tappe alpine?
1: Ma sicuramente la tappa con quella di sabato con Galibier, l'arrivo all'Alpe d'Huez della Sarenne, mi sarebbe piaciuta. Certamente è una tappa un po' più stile Giro d'Italia che Tour de France, visto il dislivello e per come sono fatte le salite, quindi magari quella mi sarebbe piaciuta di più.
0: E vedremo quello che succederà, soprattutto in questo finale del Tour de France, che sembra però ben indirizzato verso la riconferma per la terza volta di Tadej Pogacar, che è vicinissimo a conquistare per la quinta volta il Tour, la terza consecutiva per il fenomeno sloveno con... Mi sentite?
2: Ecco, adesso sì Cristiano,
0: sì, scusate, errore mio, ho mosso il microfono, errore da principiante. E dicevo, vedremo quello che succederà nelle prossime tappe, quelle che ci attendono già domani con le salite alpine, con ovviamente Tadej Pogacar, che secondo me, e lo chiedo conferma anche al nostro Domenico, in una delle due, quella sull'Alpe d'Huez, secondo me il pensiero di vincere c'è ed è concreto?
1: Sì, secondo me soprattutto lui viene stuzzicato dall'Alpe d'Huez classico di venerdì, e poi lui non è uno che non sta a guardare neanche il tempo di scalata, quindi secondo me cercherà venerdì di fare tempo di scalata e vittoria.
0: Anche secondo me concordo con quello che ha detto il nostro ospite. Ricordo la vittoria di Jasper Philipsen davanti a Schmid e a Colli, con Tadej Pogacar che resta al comando in maglia gialla con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel. Studio.
2: Bene, grazie.

0: A Cristiano Piccinelli, appuntamento con lui domani. Per ciò che riguarda invece ovviamente Domenico Pozzovivo, no? Proiettandoci proprio sulla doppia scalata dell'Alp d'Huez, come già ha iniziato a fare, secondo te, tenuto conto che si stanno per concludere le tre settimane, ma mancano queste due tappe decisive, chi rischia di più tra Evenepoel e Six Ass? Cioè, è un Evenepoel che comunque fino al momento ci è sembrato è in crescita di forma, oppure un Six Ass che, come giustamente notavi, non è andato all'arrembaggio, ha corso, io credo, con la testa matura già di un corridore che, insomma, ben guidato lo è, ma che è anche molto, molto maturo. E quali invece potrebbero essere i pericoli, se ci sono, se li intravedi, per la maglia gialla, per Pogačar?
1: Allora, partendo da Remco Evenepoel, io ho sempre un po' considerato per lui l'ostacolo principale nella tappa di sabato, quindi proprio, come dicevano i latini, in cauda veneno per lui. Cioè, l'ultima tappa sarebbe quella in cui può o confermare o perdere tutto. Però, per la condizione che ha in questo momento, lo vedo magari meno con una visione più ottimistica anche rispetto alla tappa di sabato. Per quanto riguarda Paul Six Ass, invece, io quella tappa per lui la consideravo la tappa un po' dell'all-in, in cui mettere tutto per magari proprio l'ultimo riuscire ad agguantare la maglia bianca, che ne so, e anche possibilmente adesso c'è anche un posto sul podio libero. Quindi per lui la vedo in una maniera ottimistica quella tappa lì, quindi questo finale di tour. Sulla maglia gialla vedo pochi rischi, ovviamente siamo al tour, quindi in gara i rischi ci sono, abbiamo visto anche con Vingegaard, nel momento in cui nessuno se l'aspettava è stato estromesso dalla gara, però in generale lo vedo comunque in una gestione tranquilla di quello che sarà poi il suo finale di tour.
0: E ora, prima di salutarci, parliamo in breve del Pozzovivo corridore, di nuovo col dorsale sulla schiena, no? La stagione continua.
1: Sì, ad agosto tornerò ad attaccare il numero sulla schiena al Giro della Repubblica Ceca, quindi ho ancora una ventina di giorni buoni, però già qui al tour comunque sono riuscito ad allenarmi bene, quindi sono già molto soddisfatto della condizione.
0: Io non so come faccia Domenico, ma quanto durano le tue giornate? Perché in 24 ore riesci a fare il doppio, il triplo, sei anche da poco papà, no? Cioè, insomma, c'è di tutto e di più. Quindi in bocca al lupo davvero, Domenico, e ti seguiamo ovviamente sempre con simpatia. Grazie a Domenico Pozzovivo.
1: Grazie mille, crepi il lupo, alla prossima.
0: Grazie anche in regia a Ombretta Conti, con Maximilian Gambino che invece ha curato la parte tecnica alla console. Come ricordavamo in precedenza con Cristiano Piccinelli, la nostra trasmissione sulle strade del Tour tornerà domani pomeriggio, i primi collegamenti a partire dalle 16:05, poi ogni mezz'ora e infine dalle 17 circa alle 18 la lunga diretta per un tour che sta per dare ovviamente le sue sentenze finali. Due volte l'Alp d'Huez tra venerdì e sabato, poi confermato l'arrivo a Parigi. Da Giovanni Scaramuzzino intanto il più cordiale grazie a tutti voi per averci seguito e ovviamente a domani. Adesso GR1 più l'Italia in diretta.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che...

0: acqua uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano un'ultima ora sul caso Roggero, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili in questa sede, scrivono i magistrati. Gli atti ora passano al Tribunale di Sorveglianza e alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. L'altro caso, quello di Abderrahim Fakir, il 43enne marocchino morto a Bologna durante un intervento della polizia, proseguono le indagini e spuntano altri video. Il servizio di Giulia Bondi.
3: Un uomo sofferente che si rotola a terra e grida. Iniziano a emergere altre immagini di Abderrahim Fakir girate dalle finestre del condominio.

0: entrerà nelle mani degli agenti chiamati per contenerlo e sotto gli occhi dei soccorritori. Secondo la ricostruzione della procura che si fa via via più dettagliata, prima del contatto coi poliziotti Fakir sbatte più volte contro i portoni del garage e poi contro l'auto di un condomino. Si tratterebbe dello stesso che nel video gli tiene bloccati i piedi. E poi c'è la body cam che la gente accende subito prima del contatto, ma le cui riprese vanno avanti per molti minuti, mostrando anche i tentativi dei soccorritori di rianimarlo una volta fermo dopo che ha inalato lo spray urticante. Non è chiaro però se all'arrivo del medico Fakir fosse agonizzante oppure già morto. Intanto, stretti nel dolore, i familiari non rilasciano dichiarazioni e chiedono di rivolgersi soltanto al loro avvocato.
1: E sugli scontri a Bologna durante la manifestazione a sostegno di Fakir interviene la premier Giorgia Meloni, che ribadisce la linea della tolleranza zero contro la criminalità urbana. Giorgia Meloni attacca il sindaco Lepore definendo irresponsabile la convocazione della piazza all'indomani della tragedia prima che fossero accertate le responsabilità. Chiedere la verità non delegittima le divise, risponde Lepore. All'estero, Medio Oriente, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, comprese quelle vicino o all'interno di Teheran. È la nuova minaccia di Donald Trump prima di partecipare alla cerimonia di rimpatrio dei 4 militari statunitensi uccisi nel conflitto. E mentre nel Golfo proseguono gli attacchi incrociati, arriva anche il monito di Teheran: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e dei paesi alleati se verranno colpiti impianti nucleari iraniani. Ancora vittime sul lavoro, un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale a Colico in provincia di Lecco. È stato travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. E a Galatone, in provincia di Lecce, un 58enne è caduto da 7 metri mentre eseguiva un intervento in un capannone industriale. L'auto sulla folla a Modena dello scorso 16 maggio, c'è una vittima, non ce l'ha fatta Monica Esposito, 55 anni, una delle 8 persone ferite da Salim El Kudri. Era ricoverata all'ospedale di Baggiovara, dove era stata trasferita in condizioni critiche nelle scorse settimane dopo un periodo all'ospedale maggiore di Bologna. Ora a Eboli, dove proseguono le indagini sulla morte del giornalista sportivo, qualche elemento in più arriva dall'autopsia.
2: Resta sotto sequestro la salma di Luigi Esposito. Necessari approfondimenti e indagini di laboratorio, esami istologici, tossicologici e genetici. Massacrato di botte e poi soffocato, il cadavere dato alle fiamme. Nessun colpo di pistola, del cellulare nessuna traccia. Dopo il sopralluogo di ieri, i carabinieri valutano la possibilità di dragare per lustrare il canale che si trova a pochi metri dal luogo del ritrovamento del corpo carbonizzato. Si indaga sulla vita del giornalista, sui suoi contatti personali. Sconvolte e incredule le sorelle. Esposito aveva raccontato ai colleghi

0: giornalisti di lavorare come biologo per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma Agenzia e Ordine dei Biologi hanno smentito. Con le sorelle non aveva mai fatto riferimento all'agenzia.
1: Francesca Ghidini, GR1.
2: Emergenza incendi in Sicilia, alimentati anche dalle temperature elevate di questi giorni, decine di roghi nelle province di Palermo, Catania e Agrigento. Qui in particolare sfollate in via precauzionale un centinaio di persone nel comune di Santo Stefano Quisquina, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Ed è tutto su Radio 1. Ora l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
1: L'Italia in diretta.

0: Tommy, la stiamo cantando, devo dire, tutta intera. I tre minuti di
1: quanto
0: questa canzone.
1: Quanto è carina, Miriam.
0: Anche perché sia Viviana che, per quanto mi riguarda, Miriam Fecchi, beh, lo amiamo. Stiamo parlando di Fulminacci, grande scoperta per questo Sanremo 2026. E allora, voi vi chiederete, chi siete? Cosa fate? Questa è Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Viviana Verbaro, Miriam Fecchi. Attenzione, perché si continua a percorrere fino alle 19. I nostri minuti, ma insieme a tanti ospiti.
1: A tanti ospiti graditissimi, a tante curiosità, spigolature. Adesso, cara Miriam, ce ne andiamo al cinema, ma con un'occasione particolare, perché a Porto Santo Stefano, in Toscana, dal 24 al 26 luglio si terrà il Pop Corn Festival del Corto, che è diretto da Francesca Castriconi, a cui do il benvenuto. Francesca.
2: Buonasera a tutti, grazie
0: Francesca,
2: per l'invito.
0: Buonasera, sei in un posto meraviglioso, buonasera. A Porto Santo Stefano.
2: Sì, sono fortunata.
1: E allora, raccontaci un po' di questo festival. Fra l'altro in questa edizione ci sarà Francesco Montanari, che sarà, speriamo, nostro gradito ospite tra poco. Stiamo cercando di prendere contatto anche con lui. Intanto raccontaci tu. Che cosa succederà in questi due giorni? Qual è la selezione di film che avete fatto?

0: corto.
1: Sì, e il Popcorn Festival del Corto è un festival che quest'anno è giunto alla sua nuova edizione, un festival internazionale di cortometraggi, appunto, che si realizza qui a Porto Santo Stefano, nella bellissima piazza di fronte al mare, e sono 3 serate di proiezioni. In totale sono 18 cortometraggi italiani, internazionali e d'animazione, sì, fra cui c'è anche La casa di papà, appunto, che vede come protagonista Francesco Montanari, l'opera prima dell'attrice Maria Rosaria Russo. Ci sono tanti altri bellissimi corti, sì.
0: E dimmi una cosa, la giuria da chi è formata?
1: La giuria da anni è sempre la stessa, affiatatissima. Sono capitanata da Federico Moccia, da Spoletini, Marco Spoletini, quindi più rifiutato,
2: certo.
1: Manuela Rima, sì, che lavora a 01 Distribution, Michele Suma, che è un direttore, il direttore del Sud Festival di Monopoli, un altro bellissimo festival con cui il nostro festival è gemellato,
0: sì.
1: Stefano Giovani, che è figlio del territorio ma professionista, che lavora come coreografo e scenografo, e Carlo Griseri, che è critico cinematografico, e Manuela Pasqualetti, che rappresenta la Panalight Italia.
0: Avete un parterre importante. Poi voglio ricordare, prima di salutarci, che anche Raffaella Carrà è stata vostra giurata al festival. Questa è una curiosità.
1: Sì, nel 2019.
0: Sì, assolutamente. Allora, grazie a Francesca Castriconi, che salutiamo, perché nel frattempo credo si sia collegato Francesco Montanari.
3: Eccoci,
0: ciao. Benvenuto, grazie di essere con noi.
3: Grazie a voi.
0: Allora,
2: abbiamo capito che parteciperei a questo festival popcorn, che ci riporta indietro anche a una famosa trasmissione, no?
0: Ve la ricordate? È vero, c'era anche
2: popcorn,
0: una trasmissione
2: musicale,
0: con questo nome. Senti, Francesco, intanto ci diamo del tu.
3: Certo,
0: no, in realtà si verifica uno strano, probabilmente, meccanismo psicologico, per cui vedendovi spesso in TV o al cinema si ha come la sensazione di conoscervi, in realtà non è così, dovessimo seguire le regole io dovrei rigorosamente darti del lei, però dai,
3: diciamo, non c'è bisogno.
2: Brutto.
3: Poi, insomma, infrangiamo questo tipo di regole.
0: Vai,
2: per
0: allora.
2: Noi romani, ma non solo, per noi è il libero. Libanese, questa è la verità.
0: Aspetta, prima di andare al libanese,
2: no.
0: Non avere fretta, perché
2: però
0: io voglio sapere chi è nel cortometraggio di cui stiamo parlando all'interno del festival La casa di papà.
3: È un uomo che cerca in tutti i modi di raccontare al proprio figlio l'idea di vita che vorrebbe avere e che non è riuscito ancora a ottenere. È un uomo molto infantile che impara attraverso il figlio a essere un adulto. Tutto è in chiave molto romantica, molto ironica e anche commovente. È una storia di genitori separati, ovviamente, però raccontata dal punto di vista, diciamo, del padre in questione, che non riesce quasi a sbarcare il lunario e chiaramente ha pudore e si vergogna di far vedere al figlio la realtà della sua vita.
0: E ti piace questo personaggio?
3: Beh, lo trovo molto, molto umano, molto, sai, insomma, è quasi drammaticamente commovente, no? Vedere un adulto che cerca in tutti i modi di far vedere a un figlio piccolo, tra l'altro un bambino, che non è come si sente, ovvero un fallito.
0: Certo, stavo pensando che è una realtà molto poco rara, no? Anche abbastanza diffusa, tutto quello che ci stavi raccontando. Allora, Miriam, che è una che corre, ha ricordato stato il tuo personaggio un po' colto in romanzo criminale, il libanese. E allora, come si convive negli anni con un personaggio così iconico e poi come si ricomincia a interpretare altri ruoli?
3: Ma guarda, sai, ormai questa cosa per me è passata, a parte in questo caso specifico di Miriam, magari, però diciamo, ormai
2: non
3: questa
2: me lo
3: cosa togliere, è abbastanza. No, ma chi te lo leva?
2: L'avrò rivisto non so quante volte.
3: Io sono felice che sia arrivato, diciamo, no, al cuore delle persone. Diciamo, però ho avuto difficoltà all'inizio, poi, insomma, piano piano con la

0: pazienza e la forza del lavoro, diciamo, ho, come dire, convinto gli addetti che potessi fare l'attore, non
1: Beh,
0: solo, ecco, quel personaggio lì. Quindi, sai, poi ho
1: assolutamente.
0: vinto una Palma d'Oro, insomma, quindi da lì, diciamo, è
1: E
0: tutto più, è un bellissimo ricordo,
1: raccontaci
0: ecco.
1: questo momento.
2: Il fatto di ricevere la
1: Della
2: mica,
1: Palma d'Oro,
2: mica
1: sì.
2: so, ma ne ha presi di
0: Ah,
2: premi,
0: quello
1: eh?
0: dici.
1: Sì. Eh
0: No, quello sì, ho vinto per Il Cacciatore, tra l'altro, penso un po'
1: sì.
0: paradosso, un magistrato.
1: Ma era
0: Era
1: una serie bellissima, ti devo dire,
0: una serie TV,
1: di
0: grazie.
1: un'intensità veramente forte. Tu facevi il magistrato Saverio
0: Sì,
1: Barone.
0: assolutamente. Esattamente, esattamente. Sì, è stata una bellissima sorpresa, anche perché era la prima edizione di Canserì, quindi il Festival di Cannes, aperto alle serie TV,
1: Sì.
0: e ho vinto io, incredibile.
1: Ma era
0: Perché in
1: sorpresa?
0: realtà
1: Non
0: c'era. Beh,
1: te l'aspettavi?
0: sì, insomma, perché sai, c'era un concorso internazionale, c'erano tantissime attrici e attori, perché tra l'altro quella è Best Performance, quindi non c'è neanche categoria maschile e femminile, è tutto mischiato. E quindi, diciamo, danno i premi a una sola categoria che
1: Sì.
0: racchiude un po' tutti. Quindi avevo fiori fiori di attori internazionali con cui sono anche cresciuto da spettatore, da fan, e ricevere quel premio è stata veramente un'emozione inaspettata, sì, lo ammetto. Però, insomma, ce la portiamo a casa con grande felicità, ecco.
1: Dunque, io devo fare una confessione che mi sono rassegnata con difficoltà alla fine della serie. Cioè, continuavo a vedere, era come se mi mancasse un pezzettino. E ho sempre sperato che ci fosse una 2, che poi in realtà non è sparita, perché Saverio Barone era figo. Era
0: Ma grazie, guarda, però sai,
1: simpatico.
0: noi abbiamo raccontato 3 stagioni, che era il percorso di Alfonso Sabella, a cui è
1: Sì.
0: ispirata, diciamo, la serie, del suo trascorso antimafia. Quindi a un certo punto, niente, lui se n'è andato dall'antimafia e è finita la storia. E quindi
2: Certo.
0: abbiamo deciso, anche per rispetto di Alfonso, di non raccontare poi altro dopo della sua vita, perché lui, insomma, su questo non voleva parlarne. E quindi è andata così. Poi chiaramente da un punto di vista drammaturgico e cinematografico, quelli sono purtroppo degli anni molto avvincenti, ecco, gli anni di
2: Beh.
0: piombo, insomma, quindi hai tanto materiale narrativo.
2: Allora, sono Miriam, quella che gli tocca il tuo personaggio,
0: No,
2: vabbè,
0: no, per carità.
2: non me lo toccare. Senti,
0: No, no, no.
2: insomma, hai fatto un percorso importante, poi anche tanto teatro, come appunto continuerà, credo, qualcosa su Riccardo III per quanto riguarda appunto questo spettacolo che devo
0: Sì,
2: dire.
0: io produco teatro, distribuisco teatro, insomma, sì, dirigo un teatro insieme al mio socio Davide Sacco di Narni, Teatro Manini di Narni, insomma, sì, sul teatro ho abbastanza investito, devo dire.
2: Che poi insomma devo dire che è un intenso monologo, no? Questo diretto poi da questo drammaturgo, se non sbaglio, uruguaiano. E devo dire delle cose che ti portano comunque abbastanza difficile, non facile. E vuol dire che insomma la tua crescita artistica l'hai dimostrata in tutto e per tutto.
0: Ma guarda, sai, questo no, non lo so, sicuramente posso dire che diciamo, il mio mestiere, come tutti i mestieri, no, è allenamento, e pian piano più navighi quelle acque, più impari a nuotare, e più
2: Certo.
0: hai bisogno magari di acque, di correnti più complesse, ecco, per usare un eufemismo, insomma, diciamo così. E è arrivato questo incontro con Riccardo III tramite Gabriele Calderone, il piccolo di Milano, una bella sfida, un monologo, tra l'altro in metrica shakespeariana,
2: Sì.
0: in metrica, quindi pentametro giambico, poi pentametro giambico riscritto da Gabriel, e poi ci sono quadri in prosa. Quindi, insomma, è tutto un potpourri anche di stili narrativi e quindi recitativi. Ed è, devo dire, l'ho fatto più volte e ammetto che è uno spettacolo straordinario, nel senso, non magnifico, questo lo diranno i posteri, ma non ordinario.
2: No, però ne
0: Non
2: parlano,
0: ordinario, è
2: devo dire
0: sicuramente
2: che la
0: una.
2: critica ne parla molto molto bene.
0: Sì, c'è stata una bellissima accoglienza, sono felicissimo.
2: Assolutamente. Allora, sono le 18 e 19. Tu permetti di ascoltare insieme proprio a te per poi proseguire? Intanto ti faccio la prossima domanda, non c'è molto da pensare, forse te l'hanno già fatta più volte dopo tanti ruoli in TV e al cinema, il teatro continua a essere il luogo dove uno si sente più libero, oppure. Non mi rispondere, ti faccio ascoltare, anzi facciamo ascoltare questa canzone ai nostri che ci seguono ascoltatori e abbiamo scelto...

0: Santana. Ti piace?
1: Assolutamente sì.
0: La grande musica di Santana. Devo dire che questa è stata rivisitata e che succede anche in teatro. E allora l'ascoltiamo insieme, Carlos Santacuore e Spinato.

0: Allora, spero che sia stata di gradimento non solo al nostro pubblico che ci segue, ma soprattutto al nostro ospite molto speciale, Corazon Espinato Santana. Che tipo di musica ascolti tu?
1: Ma guarda, io sono un grande ascoltatore di rock, di metal, mi piacciono molto. Sì,
0: mi ricordo i tuoi anelli, sì.
1: Esatto.
2: Insiste, Francesco, non molla.
0: No, è la verità, ragazzi, anche perché lui ha vissuto a Roma e quindi...
2: Fammi tornare un po' indietro, posso entrare nel tuo personale, Francesco, da bambino sognavi di fare questo? Sì. Quando è arrivata la molla del diventare attore?
1: Ma guarda, io perché ho avuto la fortuna di avere un professore alle medie che era innamorato dell'arte del racconto. E lui, che ne so, per spiegarci l'Odissea, per fare il ciclope, chiudeva un occhio e sbavava, noi bambini impazzivamo, no? Perché vedevamo che quelle parole non erano parole, ma erano carne dietro. E aveva questa fissa, obiettivamente, di recite scolastiche a fine anno. In seconda media mi fece fare In Rugantino Mastro Titta.
2: Fantastico.
1: E io mi sono talmente tanto divertito che ho detto questa cosa la voglio fare tutta la vita.
2: E quindi è nato così.
1: È andata un po' così. E giuro, sì, ho avuto la fortuna di incontrare una passione che magari non avrei mai scoperto, no? Perché mi piaceva il cinema, certo. Mi guardavo i film, però non è che avessi avuto la vocazione guardando grandi film. Insomma, no, però mi sono proprio divertito sul campo. Poi da lì ho fatto un laboratorio teatrale al liceo con il mio primo maestro, Maurizio Lops, che poi mi ha preparato per l'Accademia d'Arte Drammatica, mi hanno preso, è andata così e quindi alla fine eccoci qua.
0: Oh, e questo è un bel esempio, nel senso che mi rivolgo, perché ci sono quelli che all'improvviso uno si sveglia la mattina, ah, c'è una bella faccetta, vieni qua, e perciò passi ore e ore per capire, perché quello giustamente non ha studiato, non ha fatto le scuole giuste, no? Lo studio giusto per diventare attore. Però devo dire che la tua è un bel racconto. E senti, invece... Francesco, ma non hai risposto alla domanda quella fatta
1: prima? Sì, scusami, no, Santana mi ha capito.
0: Santana ci ha portato.
1: Allora, esatto. Lo sai che l'ho dimenticata.
0: Ecco, appunto, dopo tanti anni di TV, di teatro, cinema, insomma, qual è che il ruolo che ti rende più libero, nel senso al cinema o il teatro? Oppure quindi, tutto
1: ma,
0: va bene?
1: Dipende. Io mi innamoro molto delle storie che incontro, diciamo. Se mi piace, se c'è questo colpo di fulmine nella scrittura, mi butto. Poi è chiaro che la differenza fondamentale tra il teatro e lo spettacolo dal vivo e l'audiovisivo è che tu nello spettacolo del vivo tutte le sere nasci e muori, cioè fai tutto il percorso, quindi quello, certo, è una prova in più ogni sera, no? Per andare a fondo nell'immagine umana dell'umanità che rappresenti. Il cinema ha più o meno la stessa cosa, ma fai scene a sé, quindi diciamo, quella giornata o quel ciak o quella mattinata o quell'ora, quel quarto

0: quarto d'ora in base ai progetti, è dedicato tutto a quello, anche nei minimi dettagli. E la cosa frustrante del teatro è che poi non è più ripetibile, e nel senso non è più vedibile. Invece la meraviglia del cinema è che, cristallizzando quel momento, lo puoi riguardare.
1: Lo puoi rivedere, no? Lo puoi rivivere, certo.
0: Sì.
2: E io invece
0: mi trovo bene con tutto, devo
2: con
0: dire,
2: entrambe le soluzioni. Dunque, un'ultima domanda prima di salutarti, perché abbiamo una chiusura tassativa tra meno di un minuto.
0: Certo.
2: Mi piacerebbe capire, prima ti ho domandato quando hai deciso che saresti diventato un attore, però quando ti sei sentito davvero un attore che è arrivato.
0: Ma quello
2: secondi.
0: Non è che mi ci sento sempre,
2: ecco.
0: Devo dirti la verità, perché penso che il mio lavoro, anche per antonomasia, come tanti altri, è un lavoro sintomatico. E quindi fondamentalmente tu hai bisogno di indagare storie pure per capire un po' di te.
2: Certo. Ecco. E noi continueremo ad ascoltare le tue storie. Grazie Francesco, Francesco Montanari. Ma sicuro c'è l'Onda Verde, poi il GR Regione a fra pochissimo.
1: Ciao Francesco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18 e 26 minuti sul traforo del Monte Bianco, ci sono code allo svincolo con il confine italiano in direzione di Chamonix. Traffico non particolarmente intenso, tutt'altro, ci sono code attorno ai grandi centri urbani e code per incidenti. Vediamo la situazione al momento. Sulla 10 code tra Genova, Voltri e la 7, ancora sulla 1 la Milano-Bologna, coda tratti tra la tangenziale est e la tangenziale ovest di Milano. Sulla Brescia-Padova coda tratti per un incidente allo svincolo con Padova Est. Sono 4 km di coda per un altro incidente avvenuto tra Rovigo e Occhiobello sulla 13. Firenze-Pisa-Livorno 2 km di coda per incidente tra Gello e Cascina. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: Collaborazione con il CIS.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
10: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
11: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
10: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
11: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
10: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Ed in una piscina a Monte Rotondo un bimbo di 5 anni si è sentito male mentre era in acqua ed è morto. Vano ogni tentativo di soccorso, il piccolo partecipava a un centro estivo. Annega dopo essersi tuffato nel lago di Bolsena, il 22enne era in barca con alcuni amici che l'hanno ripescato non vedendolo riemergere, inutili i tentativi di salvarlo. L'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, il riesame conferma arresti e metodo mafioso, restano in carcere 4 ritenuti esecutori materiali. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. Tragedia dunque in una piscina comunale di Monte Rotondo vicino Roma. Un bimbo di 5 anni mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo ha accusato un malore ed è morto. Inutili le manovre di rianimazione.
1: Qualcosa è andato storto stamattina in un centro estivo a Monte Rotondo alle porte di Roma, ospitato nell'area comunale dello stadio del nuoto Paolo Roghi. Stando a una prima ricostruzione, il bambino era in acqua in una piscina esterna dedicata ai più piccoli, profondità massima 1 metro e 24 centimetri. Stava svolgendo delle attività insieme ai suoi amichetti e agli educatori quando avrebbe accusato un malore. Una delle ipotesi è che si sarebbero accorti della sua situazione quando aveva già perso i sensi. Riccardo Varone, sindaco di Monte Rotondo.
2: Tutta la città di Monte Rotondo si stringe su questa immane tragedia, siamo vicini alla famiglia.
1: Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono state praticate manovre di rianimazione, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Le attività del centro sportivo sono state interrotte, ma la struttura non è stata sequestrata dai carabinieri. Nel pomeriggio gli ispettori di polizia giudiziaria dell'ASL Roma 5 hanno effettuato i rilievi, misurazione della piscina, livelli di cloro presente. Le indagini sono coordinate dal gruppo dei carabinieri di Ostia che stanno accertando la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Antonia Moro, TGR Lazio.
0: Un 22enne affogato al lago di Bolsena dopo essersi tuffato da una barca a noleggio con cui stava facendo una gita insieme ad alcuni amici. Da quanto appreso, la tragedia sarebbe avvenuta al centro del lago vicino l'isola Bisentina quando il giovane, dopo essersi tuffato, non è più riemerso. A quel punto sarebbero stati i suoi stessi amici a tuffarsi e ripescarlo per poi trasportarlo al campeggio più vicino e tentare di salvarlo. Arriva, i ragazzi hanno lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate un'ambulanza, un'automedica, un eli, ambulanza, ma i tentativi di rianimarlo sono stati anni, il giovane è deceduto, indagano i carabinieri. Una caduta da un'altezza di 3 metri è stata fatale per un operaio edile di 51 anni originario del Marocco e residente a Veroli nel Frusinate. Il lavoratore è morto oggi all'ospedale San Camillo di Roma per le ferite riportate nella tarda mattinata di lunedì cadendo da un ponteggio sul quale stava lavorando all'interno di un cantiere per la ristrutturazione dell'istituto tecnico industriale di Ponte Corvo. Indagano i carabinieri. Il tribunale del riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre 2025. I 4 restano in carcere, i loro avvocati avevano chiesto l'annullamento della custodia cautelare e la revisione dell'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere con metodo mafioso. 2 custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Ora gli aggiornamenti sul traffico con l'agenzia Roma Mobilità.
3: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Roma Fiumicino e Roma Napoli in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, tra Nomentana e Tiburtina. Traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 da Viale Togliatti in direzione del raccordo, in Via del Foro Italico in direzione della Salaria sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa. Si procede a rilento anche sul primo tratto della Pontina dall'Eur in direzione di Pomezia. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
0: Da domani al 4 agosto a Roma cinema gratis per salvarsi dal grande caldo. È l'iniziativa del Campidoglio per ampliare il numero dei rifugi climatici già attivi nella capitale. Proiezioni gratuite in 11 sale cinematografiche fino ad esaurimento posti. Ore 18, 34 minuti e 25 secondi. Termina qui questa terza edizione del giornale Radio del Lazio coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Alessandro Campanella. Da Cleto Romantini che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto, ma vi ricordo alle 19.35 su Rai 3 l'appuntamento con il telegiornale del TGR Lazio. Buon ascolto su Radio 1.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: L'Italia in diretta.

0: mezzo mondo che ci ha riportato indietro la nostra Emma Marrone. Ancora una volta, buona serata. In effetti sono, possiamo ancora dire buon pomeriggio, 18:39, diciamo buonasera.
1: Ma sì, dai, iniziamo allora, a dire buonasera.
0: Viviana
1: dai.
0: Verbano, Miriam Fecchi, attenzione, questo è l'Italia in diretta, ormai siamo giunti al termine, ma attenzione, altri ospiti.
1: Altri ospiti, altri spazi e altre curiosità. Adesso vi raccontiamo una vicenda molto carina e anche controversa, cara Miriam. Un tempo venivano utilizzati come segnavia per i sentieri e aiutavano i pastori ad orientarsi tra le vette quando c'era nebbia. Oggi

0: Col boom del turismo in montagna, gli escursionisti ne costruiscono tanti, anzi troppi, spesso con l'unico obiettivo di scattare una foto da postare sui social. Stiamo parlando dei cosiddetti omini di pietra, creati impilando dei sassi attraverso una pratica che in alcuni siti, come quello celebre in Alto Adige, sulle Alpi Sarentine, a 2000 metri di quota, ha origini addirittura risalenti al Neolitico. In quest'area la proliferazione degli omini per scopi diversi dall'orientamento alpino però sta facendo discutere, e di questo parleremo con i nostri ospiti per cercare di capire di più. Allora, abbiamo il presidente del CAI dell'Alto Adige, Alberto Zanella, e Francesco Petretti, docente di biologia e della conservazione all'Università di Perugia. Benvenuti a entrambi.
1: Buonasera.
2: Buonasera a tutti quanti.
3: Dite la verità, siete voi che fate gli omini di pietra? È una battuta la mia.
0: Secondo me Miriam Fecchi va in montagna apposta, ve lo dico che è così.
3: E costruisco. No,
0: diventiamo subito serie, perché davvero è una notizia curiosa, però è molto seria nelle sue conseguenze. Cominciamo con Zanella. Dicevamo che storicamente gli omini di pietra servivano proprio ai pastori per tracciare dei sentieri, e già 500 anni fa, ai tempi dei miti e delle leggende, la vetta Uomini di Pietra in Val Sarentino è menzionata addirittura nei processi di stregoneria, quindi pensiamo quanto riusciamo ad andare indietro. E oggi invece che cosa resta di tutto questo?
2: Ma oggi resta ancora tutto quanto sulla cima di questa montagna, questi omini che sono particolari, è un posto affascinante effettivamente, molti turisti vanno lì per vedere e fotografare giustamente. Se qualcuno in quel zona si mette sulla sua bella pietra, eccetera, il omino non succede niente. Okay. Il problema grosso è sui sentieri, soprattutto sui sentieri, non nei boschi, ma sui sentieri di montagna, dove si va sulla roccia. Questi omini vengono messi da chi fa la manutenzione dei sentieri proprio per indicare la via, soprattutto nelle giornate di nebbia, quando anche i segnali, i famosi segnali bianco-rossi, tante volte non sono visibili. Uh-huh. Allora questi omini danno una specie di garanzia, una certa sicurezza. Ecco, vedo un omino, dice sono sul sentiero giusto, perché Nel bosco il sentiero lo vedi, sulla roccia non lo vedi il sentiero.
0: E se gli omini diventano tanti, il sentiero non è più giusto.
2: Creano confusione, perché il sentiero è quello, ma se uno comincia a metterne una a sinistra, una a destra, eccetera, ci si perde, logicamente.
0: Senta, lei ha detto all'agenzia ANSA rispetto agli omini di pietra: sono belli, ma non devono diventare un fenomeno di massa come le monetine lanciate nella fontana di Trevi. C'è addirittura questo rischio?
2: Eh sì, perché come la gente, pur di farsi un selfie, farsi una foto, poi emula anche. Per la mia paura è che anche parlandone adesso, domani, sappiamo com'è la gente, così ne può fare ancora altri, ecco, questo bisogna fare. Io mi rivolgo soprattutto all'educazione, al rispetto della gente verso il lavoro, soprattutto di chi fa la manutenzione dei sentieri, che sono tutti volontari, ripeto, sì. È tutta gente che lo fa volontariamente. E lì bisogna avere rispetto, ma bisogna avere rispetto per la montagna e per se stessi. Certo. Se io rispetto me stesso, rispetto anche la montagna.
0: Andiamo a sentire il parere del biologo a questo punto. Petretti.
1: Sì, beh, diciamo che il problema per me è duplice. Sicuramente Io condivido quanto ha detto.
3: C'è sparito.
0: L'abbiamo persa per un attimo. Lei condivide?
1: E condivido assolutamente la posizione del presidente del Club Alpino Italiano. E gli omini di pietra utilizzati in modo intelligente e razionale per marcare una via di cresta o di alta quota dove non mancano altri riferimenti e può calare la nebbia, salvano la vita alle persone. Quindi pensare che possa diventare un divertimento costruire degli omini di pietra in queste zone significa non buttare una.
3: Ecco, ci rivolgiamo poi soprattutto.
1: Può provocare grandi danni, ma può provocare addirittura la morte di una persona, perché può portarla fuori strada, può portarla sul ciglio di un canalone, di qualche cosa.
0: Quindi, e questo è il primo aspetto. Da un punto di vista ambientale, invece?
1: Dal punto di vista ambientale il problema è molto semplice. In ambienti estremi, come quelli dell'alta quota, dove l'insolazione, il vento, il freddo sono i fattori determinanti per la presenza delle forme di vita, andare a scoperchiare il terreno e a mettere allo scoperto una fauna di artropodi, quindi ragni, insetti, piccoli animali che vivono sotto questi sassi.

0: e che lì si rifugiano. Significa praticamente distruggere piccoli biotopi ogni volta che si solleva un sasso.
1: Cioè gli leviamo la casa?
0: Beh, diciamo che praticamente è come se una persona vivesse in una casa e all'improvviso arrivasse qualcuno e gli togliesse il tetto, certo, o il piano superiore, esponendolo alla pioggia, al freddo.
1: Allora, voleva fare... No, io credo che sia Petretti che riceve qualche telefonata sotto e abbiamo un attimo di interruzione, però mi posso sbagliare. Invece voleva fare una domanda Miriam.
2: No, io faccio una domanda forse un po' idiota, sicuramente
1: ma
2: non
1: perché?
2: È facile, siamo in alta montagna, comunque non sempre il GPS è pronto a funzionare, poi dipende, ma in effetti oggi come oggi con il GPS possiamo lo stesso trovare la strada, perché mi rendo conto che insomma i tempi sono cambiati, o no?
1: Zanella.
3: Facciamo attenzione che il GPS ti indica un sentiero, però se tu puoi uscire dal sentiero anche di 10 metri e il GPS non te lo indica, e attenzione che anche
2: è vero,
3: questo...
2: anche questo è vero.
3: In più c'è anche un altro discorso, oltre al discorso dell'ecosistema, eccetera, anche togliendo le pietre fanno anche un sistema di drenaggio, no? E aiutano un pochettino quando c'è la pioggia a frenare un po' la pioggia. Anche. Sono tante le motivazioni, sono tante.
2: Sono i più grandi o i più piccoli che di solito si avvicinano e vogliono giocare oppure costruiscono?
3: Ma io dico tutti, tutti, purtroppo. Purtroppo è questo il grosso problema. Una volta questa, non è mai venuto fuori questa storia qua. Io mi ricordo soprattutto tante volte quando andavo nel Brenta a camminare, si cammina proprio sul sentiero roccioso, c'era questi omini, lo consideravi una specie di aiuto, una sicurezza.
1: Sì.
3: E non è mai venuto fuori un discorso. Questo discorso è nato dal club alpino austriaco ed è effettivamente vivo e vero. Questo qui, io andando in giro anche per montagne, questi omini li trovi dappertutto, ne trovi qualcuno, ma anche piccoli, bassi, però basta che nessuno ne metta di uno, subito dopo ce ne sono 10.
1: Ma sì, che poi sì, che sicuramente ci sarà un fenomeno emulativo e magari non si pensa alle conseguenze come quella che ci stava spiegando Petretti. Torniamo su questi danni ambientali, perché sono piccoli ma possono diventare anche più grandi.
4: Sì, io torno a questo fatto che la vita in alta quota è una vita difficile, sono organismi che si sono adattati nel corso di migliaia di anni a sopravvivere a condizioni particolarmente critiche e dure, e un sasso è la loro protezione. Mm-hmm. Sotto questo sasso c'è l'umidità, si conserva l'umidità, si mantiene un range di temperatura più adatto, meno estremo, e significa che tante piccole creature vivono lì, le creature che sono alla base delle catene alimentari, perché poi queste catene alimentari portano anche agli animali più grandi. Quindi andare a sconvolgere questi ecosistemi significa creare dei grandi danni.
1: Anche la terra si secca di più, no?
4: La terra si secca, è esposta al vento, al freddo, al gelo, all'insolazione, quindi tutti quei fattori che la vita cerca di schivare nascondendosi sotto i sassi, e se noi togliamo questi sassi li esponiamo completamente.
2: Certo.
4: Ma questo non riguarda solo la pratica di costruire questi omini di pietra estemporanea di chi va a fare un percorso escursionistico, anche trasformare alcune montagne in poi in Luna Park con la pretesa di fare dei percorsi artistici, non va bene, perché la montagna è un'opera d'arte in sé per stessa.
1: Siete in sintonia. Allora io vi faccio una proposta, visto che mancano un paio di minuti, un minuto ciascuno, un appello a usare la testa in montagna anche da questo punto di vista.
2: No omini, nel senso non vi azzardate a toccarli e a costruirne altri.
1: Zanella, cominciamo con lei.
3: Ma io dico sempre che in montagna ci possono andare tutti, si parla di overturismo eccetera, ma se la gente fosse rispettosa, educata, non ci sarebbero questi problemi, sarebbe meno impattante. Perciò io faccio un appello, andate in montagna, andate tutti quanti, però lasciate per stare i prati, andate sui sentieri e rispettate tutto quello che c'è intorno, tutto è bellissimo e godetevela e continuiamo a lasciare. La montagna deve durare sempre, soprattutto l'alta montagna. Fondovalle ormai è rovinato, tropizzato, lasciamolo lì, però l'alta montagna rispettiamola.
2: Certo,
3: e i sassi, fa Dio, tante volte provate ad andare in montagna e per curiosità sollevare una pietra piena e guardare cosa c'è sotto e vedete veramente un mondo.
2: Ma vogliamo

0: parlare anche di coloro che si impadroniscono di quei sassi con delle forme particolari, no? E anche questo, ma
1: Sì,
0: lasciate,
1: anche quello,
0: come
1: sì,
0: quando
1: anche
0: rubano la
1: la
0: sabbia,
1: sabbia,
0: no?
1: la
0: Da
1: sabbia.
0: posti
1: Esatto, la
0: incantevoli. Allora,
1: sabbia.
2: sentiamo anche Petretti che cosa ci suggerisce il suo appello.
3: Il solo essere vivente che è autorizzato a sollevare i sassi in montagna è l'orso, perché così va a cercare le sue piccole
2: E
3: prede.
2: andiamolo a
3: L'orso
2: sfidare.
3: ha l'abitudine di sollevare i sassi per cercare le prede, ma lasciamo
2: Certo,
3: fare.
2: Petretti, che all'orso non gli dice nulla, eh.
3: No, non gli dico nulla perché lui fa parte di questo mondo
1: Meglio non
3: straordinario.
1: dire. No,
2: perché è grosso.
3: E poi soprattutto impariamo anche una cosa: il GPS, il telefonino, il cellulare ci sono, ma possono non esserci. Torniamo a leggere le carte
1: Esatto.
3: geografiche, torniamo a leggere un
1: Soprattutto non.
3: altimetro, torniamo a leggere quegli elementi del paesaggio che possono fare la differenza fra una bella escursione e una tragedia. Impariamo a tornare un pochino indietro da questo punto
1: Le
3: di vista.
1: carte geografiche ti indicano il numero del sentiero, non sbagliano mai le carte
0: Scusate,
1: geografiche.
0: però col telefonino un SOS uno lo può mandare,
1: Ma certo,
3: se c'è
1: il telefonino
3: campo, se c'è
1: è
3: campo,
2: speriamo,
1: indispensabile,
2: se c'è
1: appunto.
2: campo. E un
1: Esatto,
2: ultimo
1: indispensabile.
2: input, Zanella, multe salate? Sì o no?
1: Ma io non sono contrario, pure molto. Io spero nell'intelligenza delle persone, nell'educazione delle persone. Io sono convinto che la conoscenza, facendo conoscere queste cose alle persone, le persone poi si adattano. Dai, io non. Le multe, sì, un deterrente potrebbe essere magari la prima volta fare una multa per far capire alle persone, però non lo so, non mi piacciono le multe, ecco. Non mi piacciono le
2: Professor
1: imposizioni,
2: Francesco
1: i divieti.
2: Petretti, lei che ci dice?
3: Sì, anch'io sono abbastanza contrario alle multe e alle sanzioni, invece sono molto favorevole a un cartello esplicativo all'inizio di un sentiero che ricordi che i mucchi di pietre hanno un significato importante per segnare il passaggio. Guai a chi li sposta e a chi ne erige di altri, senza
2: Oh,
3: motivo.
1: esatto, rispettiamo i fiori, rispettiamo i prati, ma anche le pietre.
2: Bello, grazie davvero ai nostri ospiti, ad Alberto Zanella, a Francesco Petretti per averci raccontato questa storia con leggerezza ma anche competenza. Grazie a voi.
0: Allora, siamo giunti al termine, il tempo di un disco e poi ce la facciamo per salutare tutto il gruppo di lavoro. Guardo il regista che non mi ascolta, va bene lo stesso, ma andiamo di musica. Abbiamo scelto questa canzone di Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, bellissima, Repeat It. Dopo 12 anni sono tornati insieme. Ascoltiamola.

0: Si dice che insomma l'attesa aumenti il desiderio. 12 anni sono passati per ritrovarsi, sto parlando di questa coppia musicale, Martin Garrix insieme a Ed Sheeran con questo singolo Repeat It. E adesso per chiudere e concludere
1: noi, cara Miriam, restiamo in montagna e scopriamo come fare trekking nel modo giusto dal punto di vista dell'alimentazione e dell'idratazione. Ascoltiamo insieme una pillola della dottoressa Ileana Grieco.
2: L'estate è la stagione perfetta per riscoprire il trekking, ma spesso ci si prepara scegliendo in primis le scarpe giuste, ma dimenticando probabilmente il carburante più importante, ovvero l'alimentazione. Uno degli errori che mi capita spesso di vedere è partire a digiuno, oppure fare una colazione composta solo da zuccheri semplici, pensando di sentirsi più leggeri e di avere immediatamente riserve disponibili per la camminata. In realtà questo aumenta rischio di avere un calo di energia dopo poco tempo. Prima di un'escursione è meglio scegliere un pasto facilmente digeribile ma completo, con carboidrati complessi, per esempio una patata dolce a colazione va benissimo, che rilasciano energia gradualmente, una quota di proteine e una buona idratazione. Durante il percorso inoltre non bisogna aspettare di avere fame o sete. Bere poco per non fermarsi è un errore purtroppo molto comune. Con il caldo perdiamo acqua e sali minerali attraverso il sudore, attraverso una lieve disidratazione, ed è già sufficiente per ridurre sia la concentrazione ma anche la coordinazione e la resistenza fisica. È quindi importante bere a piccoli sorsi con regolarità e fare piccoli spuntini, per esempio con della frutta fresca, della frutta secca o perché no un panino semplice. Infine non dimentichiamoci del famoso recupero, che è importantissimo, spesso viene sottovalutato, ed entro un paio di ore dal rientro è utile consumare un pasto che associ proteine, carboidrati e verdure, preferibilmente crude. Non serve solo a recuperare le energie, ma anche a favorire la riparazione muscolare e a preparare il corpo anche ad un'eventuale attività fisica successiva. Ricordiamoci che anche per il trekking e quindi per una buona escursione è fondamentale costruire la giornata anche a tavola.
1: Eccoci qui, vi salutiamo per questa sera, un arrivederci a domani da Viviana Verbaro
0: e da Miriam Fecchi. Mi raccomando, sempre a partire dalle ore 16, tanti ospiti e tanti altri argomenti.
1: Restate su Radio 1, non provate a cambiare canale, perché adesso arriva l'informazione importante, importantissima del GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza.
7: Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.

0: Mario Roggero resta in carcere, l'ufficio di sorveglianza di Torino respinge il differimento della pena, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Caso Fakir, la procura acquisisce nuovi video e indaga sulla catena dei soccorsi, 300.000 euro i danni della guerriglia urbana. Tolleranza zero con i violenti, Giorgia Meloni sugli scontri di Bologna, lepore irresponsabile e sulla condanna del gioielliere è sproporzionata. L'auto sulla folla a Modena il 16 maggio è morta. Monica Esposito, 55 anni, investita insieme ad altre 7 persone da Salim El Kudri. Temporali e grandine al centro-nord, ancora caldo al sud dove resta l'emergenza incendi. 100 evacuati in provincia di Agrigento. Dal palco al grande schermo il concerto dei record di Ultimo diventa un film nelle sale dal 22 settembre. Ciclismo, Tour de France, Philipsen si sblocca e vince la 17ª tappa. Pogacar sempre in maglia gialla. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano il caso Mario Roggero. Il gioielliere piemontese rimarrà in carcere, respinto il differimento della pena. Poco fa la decisione della giudice di Torino.
1: L'ufficio di sorveglianza di Torino dice no all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese, il tutto mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per accedere al differimento della pena previsto dal codice penale, che consente di sospendere in casi particolari l'esecuzione della condanna. I legali di Roggero avevano infatti presentato la loro istanza in vista della richiesta di grazia al capo dello Stato. Manteniamo la speranza che ci sia la concessione dei domiciliari o della grazia. Questo è il commento della figlia di Roggero, Laura. Ieri intanto ha riaperto la gioielleria della famiglia Roggero. Bisogna abbassare i toni e lasciare alla magistratura il modo e il tempo di fare il suo lavoro. Così il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, commentando gli attacchi social ai magistrati che hanno condannato Roggero e le tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR1.
0: L'altro caso che fa discutere la morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un intervento di polizia alla periferia della città. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
2: Altri video, altre immagini. La procura di Bologna continua ad acquisire materiale per delineare con precisione quei lunghi minuti. Al vaglio anche un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia, SIULP.
3: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
2: E si indaga anche sulla catena dei soccorsi. Sul posto quattro volontari della Croce Rossa intervengono meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato solo in un secondo momento, mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine.
4: Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, andiamo avanti così.
2: Poliziotti e sanitari non sono indagati nell'inchiesta che procede per omicidio colposo, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
0: E sugli scontri di Bologna è tornata Giorgia Meloni, intervistata dal quotidiano Il Giornale. La premier è intervenuta anche su diversi temi di politica estera e interna. La sinistra, dice, ha l'unico scopo di contrastare me.
5: Irresponsabile il sindaco di Bologna a chiamare la piazza all'indomani della tragedia, suonata come condanna per le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. L'accusa della presidente del Consiglio passa dalle colonne del Giornale e sancisce la tolleranza zero del governo con chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega la premier, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le forze dell'ordine, neanche di fronte alla morte di un agente in servizio. Poi rivendica le misure coraggiose, dice, contro la criminalità anche giovanile, ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Esclude l'alleanza con Vannacci perché, dice, ha cercato di affossarci votando contro le fiducie al governo, difende la nuova legge elettorale con le preferenze, serve a dare stabilità senza inciuci, aggiunge, e accetta volentieri la definizione di patriota occidentale, convinta, spiega, che l'unità dell'Occidente sia indispensabile.

0: per affrontare le attuali sfide globali. Carla Macrellino, GR1.
1: E il tema sicurezza è non solo nel confronto politico, maggioranza-opposizioni.
2: Parole toccanti per Fratelli d'Italia, quelle del poliziotto di Bologna che ha raccontato di non essere stato chiamato dal sindaco, motivo ulteriore per chiedere le dimissioni di Lepore, a portare di persona solidarietà agli agenti, allora Matteo Salvini.
3: I ragazzi in divisa della Polizia di Stato, i ragazzi in divisa della Croce Rossa, hanno lavorato secondo quello che è il protocollo, il regolamento e il buon senso.
2: Anche Forza Italia attende le indagini ma invita a evitare campagne contro le divise. Le opposizioni replicano parlando di una richiesta di verità e giustizia, con cui, aggiunge il PD, difendendo Lepore, i violenti non hanno nulla a che fare. Ma in mattinata scoppia anche un altro caso. In giunta la maggioranza dà parere negativo sul sequestro delle chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, titolare della bisteccheria di cui l'ex sottosegretario era socio e già condannato per reati con l'aggravante mafiosa. Alla notizia, i senatori 5 Stelle occupano i banchi del governo, poi Giuseppe Conte convoca una conferenza stampa.
4: Un appello a Giorgia Meloni. Rimangiatevi questo voto vergognoso, perché non possiamo consentire che amici e amichetti di partito siano scudati.
2: Del Mastro dice di non aver nulla da nascondere, ricordano i progressisti, perché allora non autorizzano il sequestro. Lucio Bondi, GR1.
1: Caro carburanti, il ministro dell'economia Giorgetti spiega che si valuterà quando far entrare in funzione il meccanismo delle accise mobili. Sulla procedura di infrazione il ministro manifesta cauto ottimismo, la stima sul rapporto deficit-PIL potrebbe scendere a settembre e sui conti pubblici aggiunge.
5: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
1: Rai Radio 1, le 19:07, l'auto sulla folla in pieno centro a Modena lo scorso maggio, morta la donna che era gravissima.
6: Ha lottato per più di 2 mesi in terapia intensiva ma alla fine non ce l'ha fatta. È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine che aveva ferito altre 7 persone conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Ora, spiega il suo legale, rischia l'ergastolo. Da Bologna, Virginia Novellini, GR1.
1: Ancora una tragedia in una piscina a Monterotondo, alle porte di Roma, dove un bambino di 5 anni è morto in un centro estivo.
7: Stando a una prima ricostruzione, il bambino era in acqua in una piscina esterna dedicata ai più piccoli, profondità massima 1,24 m. Stava svolgendo delle attività insieme ai suoi amichetti e agli educatori quando avrebbe accusato un malore. Una delle ipotesi è che si sarebbero accorti della sua situazione quando aveva già perso i sensi. Riccardo Varone, sindaco di Monterotondo.
8: Tutta la città di Monterotondo si stringe su questa immane tragedia, siamo vicini alla famiglia.
7: Sul posto sono intervenuti i soccorsi e sono state praticate manovre di rianimazione, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Le attività del centro sportivo sono state interrotte, ma la struttura non è stata sequestrata dai carabinieri. Nel pomeriggio gli ispettori di polizia giudiziaria dell'ASL Roma 5 hanno effettuato i rilievi, misurazione della piscina, livelli di cloro presente. Le indagini sono coordinate dal gruppo dei carabinieri di Ostia che stanno accertando la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Antonia Moro per il GR1.
1: Ancora vittime sul lavoro a Galatone in provincia di Lecce, un operaio di 58 anni è caduto da 7 metri mentre eseguiva un intervento in un capannone industriale. In provincia di Lecco, a Colico, un 27enne è stato schiacciato da una struttura di contenimento nel cantiere di una galleria stradale. A Santa Maria Capua Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'edile 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. Un cameriere italiano di 33 anni, originario di Lucera, Foggia, è stato trovato morto a Ibiza, in Spagna, lunedì mattina, giorno del suo compleanno. Il corpo era vicino al ristorante dove lavorava. Si attende l'esito dell'autopsia. Ci sono 2 indagati a Roma per il maxi furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico. Si tratta di 2 custodi della struttura sanitaria. I carabinieri del nucleo investigativo e i

0: Colleghi del NAS cercano ora di capire chi fosse il destinatario del farmaco dal quale può essere prodotta una potente e pericolosa droga e quale rete clandestina possa averne alimentato il traffico. L'europarlamentare Ilaria Salis è un'ultima ora, è stata condannata a risarcire 300.000 euro a due ex collaboratori ai quali nel 2025 ha comunicato il recesso anticipato del contratto senza giusta causa. Lo ha deciso il Tribunale del Lavoro di Milano. Secondo il giudice sarebbe spettato a Salis, datrice di lavoro, l'onere della prova della giusta causa, ma l'eurodeputata non ha assolto al proprio onere. Emergenza, incendi in Sicilia, roghi alimentati anche dalle temperature elevate di questi giorni.
1: A Santo Stefano Quisquina le fiamme non si fermano. Le alte temperature e il vento costringono i vigili del fuoco a una corsa continua. Guardando il paese, in provincia di Agrigento, il vento e le fiamme colpiscono boschi, la provinciale e le campagne. I mezzi aerei durante il giorno hanno tentato di arginare i roghi con l'aiuto delle squadre a terra, ma la situazione è ancora difficile. Nel pomeriggio l'incendio che aveva spinto a evacuare la clinica e i suoi 15 pazienti era ripartito, avvolgendo tra l'altro una villetta poco distante. Gli elicotteri e i vigili del fuoco sono riusciti a evitare il peggio. Intanto sono state evacuate 150 persone, anche se a breve potrebbero rientrare, fa sapere il sindaco Francesco Cacciatore. In paese le facce di tutti sono sconvolte, in molti hanno cenere addosso, graffi, vestiti strappati. Qui tutti hanno fatto e continuano a fare quanto possibile per aiutare a salvare case, animali, strutture agricole. Proprio il settore agricolo è quello che ha subito più danni, a fuoco foraggi e magazzini. E poi c'è l'immenso patrimonio boschivo che ha sempre caratterizzato questa parte dell'entroterra agrigentino. Oggi domina solo la cenere.
2: Da Palermo Agnese Ricata, GR1.
0: E dopo lunghe settimane di caldo intenso, l'Italia sta per entrare in una fase climatica in linea con le medie stagionali anche al centro-sud. Al nord le temperature sono già calate per via dell'arrivo di correnti di aria fredda dalla Norvegia.
3: Tempeste di grandine, pioggia violenta e forti raffiche di vento si sono abbattute su Marche ed Emilia-Romagna. Si fa la conta dei danni, mentre al sud le temperature restano ancora elevate, soprattutto su Sicilia e Sardegna. 6 le città da bollino rosso, che però domani scenderanno a 2, Palermo e Cagliari. Si torna dunque a respirare. Alfonso Sequino, primo maresciallo aeronautica militare.
4: Situazione che domani tenderà ancora a migliorare dal punto di vista termico, ovvero ci sarà ancora una perdita di qualche grado un po' su tutto il paese, i picchi massimi tra Sicilia e Sardegna arriveranno intorno ai 40 gradi, con tempo che sarà variabile sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, dove saranno possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate, che saranno meno intense rispetto ai giorni scorsi.
3: Gli esperti però avvertono, dalla prossima settimana le temperature potrebbero tornare a crescere e si parla già della quarta ondata di calore, attesa tra fine luglio e i primi di agosto. Eleonora Belvini, GR1.
0: In Medio Oriente la de-escalation tra Stati Uniti e Iran resta per ora lontana. Il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran, il corrispondente da New York.
5: Trump è alla base dell'aeronautica militare di Dover, in Delaware, per accogliere le salme delle ultime 4 vittime americane del fuoco iraniano. È salito a 18 il bilancio dei soldati a stelle e strisce morti a partire dallo scorso 28 febbraio. Vado a onorare degli eroi, aveva detto il presidente degli Stati Uniti lasciando la Casa Bianca e ribadendo: non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'atomica. Poi, alla volta della Repubblica Islamica, lancia un avvertimento: pagherà un prezzo molto elevato per questi attacchi. Via social, Trump era stato ancora più specifico. Da questo momento in poi, aveva scritto di prima mattina, ogni volta che l'Iran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica, inclusi quelli situati nella capitale Teheran. Intanto il segretario di Stato Rubio, nelle Filippine per un summit dell'ASEAN, rivela: funzionari iraniani ci hanno cercato per negoziare di nuovo. Il problema, conclude Rubio, è che non prendono sul serio i colloqui. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E Teheran risponde alle minacce americane e continua a lanciare attacchi contro i paesi del Golfo. Linea al corrispondente.
6: Sapevamo che gli Stati Uniti non avrebbero rispettato la tregua e così non abbiamo perso tempo, migliorando la nostra capacità di combattimento. Il comandante dell'esercito iraniano, Khatami, presenta così la risposta di Teheran all'undicesima notte consecutiva di raid americani che hanno preso di mira obiettivi militari, infrastrutture logistiche, una raffineria di gas e anche Bushehr, sede di una centrale nucleare. La rappresaglia iraniana ha colpito in Kuwait, soprattutto la base americana di Camp Doha, e in Giordania, dove sono stati intercettati 4 missili su 6. gli altri due sono caduti in zone disabitate. Il CENTCOM, il comando centrale

0: centrale del Pentagono sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma già 30 navi sono state attaccate perché i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che hanno già costretto alcuni mercantili a invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, paese che, secondo il Wall Street Journal, starebbe per siglare un accordo con gli Stati Uniti per un programma nucleare civile. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: L'Ucraina cambia la strategia del conflitto dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche e Kiev bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
2: Ancora una volta nel mirino dei droni ucraini i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries nelle città meridionali di Krasnodar e Nivinamisk. Un'immensa colonna di fuoco e di fumo ha avvolto gli stabilimenti distruggendo tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. Wildberries e il suo rivale Ozon concentrano insieme il 77% del mercato totale. Il costo delle perdite è altissimo. Ci vorrà almeno un mese prima che si possa tornare alla normalità. Nell'attesa si studiano forme di risarcimento, ma molti clienti sono già passati alle azioni legali. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Guerra dei dazi. Dopo le indiscrezioni del Financial Times, Donald Trump interviene sulle tariffe sui farmaci generici.
3: Si riapre il fronte dazi con gli Stati Uniti dopo l'annuncio di Donald Trump di elevare le tasse sui farmaci generici al 100% dal 2028 e negli anni seguenti del 200% e, secondo il Financial Times, sarebbe pronto ad annunciare in settimana nuove tariffe per oltre 60 paesi. A febbraio la Corte Suprema aveva dichiarato incostituzionale le tariffe imposte dalla Casa Bianca che poche ore dopo aveva livellato i dazi al 10%. Adesso un'indagine è stata statunitense sul lavoro forzato potrebbe aggirare il pronunciamento dei supremi giudici. Bruxelles si è detta sorpresa delle accuse. Washington ha risposto che le regole europee entreranno in vigore solo alla fine di quest'anno. Intanto il commissario europeo al commercio Šefčovič ha sottolineato come nell'ultimo anno le esportazioni europee verso gli Stati Uniti sono cresciute del 3,5%, mentre quelle americane dirette nell'Unione del 5,4%. All'epoca della firma Trump definì l'intesa il più grande accordo mai realizzato, sostenendo che avrebbe rafforzato le relazioni economiche tra le due sponde dell'Atlantico. Lorenzo Opice, GR1.
1: Vista per la prima volta una luna aliena. La scoperta, documentata sulla rivista Nature, è stata effettuata dai ricercatori dell'Università Diego Portales in Cile con la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
4: Finora non era mai stata osservata. Per la prima volta, grazie al telescopio VLT in Cile, è stata individuata quella che gli esperti definiscono come una luna aliena o un esosatellite, vale a dire un corpo celeste al di fuori del sistema solare che orbita attorno ad una piccola stella morta che a sua volta ruota attorno ad una stella più grande. Questa luna ha dimensioni notevoli, simili a quelle di Giove, per avere un termine di paragone. Quali nuove possibilità di ricerca apre questa scoperta? Lucio Angelo Antonelli, astrofisico e consigliere di amministrazione INAF.
5: Finora avevamo osservato pianeti extrasolari. Il nostro sistema solare ci dice che non ci sono soltanto i pianeti, ma i pianeti hanno anche dei satelliti. E questa è la prima evidenza dell'esistenza anche di esosatelliti. Una conoscenza in più che abbiamo dell'universo e ci apre la prospettiva che possiamo avere con i nuovi strumenti che stiamo realizzando, grandi telescopi del XXI secolo con cui andremo a studiare in dettaglio anche questi aspetti.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: A Londra la famiglia reale festeggia il 13° compleanno del primogenito dei principi del Galles, la corrispondente.
6: Il principe George, futuro re inglese se la monarchia reggerà nel tempo, è ufficialmente adolescente, cioè teenager. Il primogenito di William e Catherine compie 13 anni, la foto ufficiale diffusa dal palazzo inonda i media. I britannici si preparano a seguire sui tabloid i prossimi passaggi della saga reale. George infatti a settembre lascerà casa e cambierà scuola per il collegio dove abiterà.

durante la settimana. Come in tante famiglie, i genitori avevano idee diverse. Catherine puntava su Marlborough, collegio di fama, che l'ha accolta quando era una bambina timida e solitaria. Invece ha vinto William, che è andato a Eton, da sempre la scuola prescelta dall'aristocrazia. Innegabile vantaggio, Eton è

0: oltre alla formazione giuridica e costituzionale necessaria a un futuro sovrano, riceverà un'istruzione che lo preparerà ad affrontare il ruolo pubblico nell'era digitale tra social media e intelligenza artificiale. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Torniamo in Italia, al via domani ad Aulla, Massa e Carrara il premio Lunezia, la manifestazione dedicata al valore musicale e letterario delle canzoni. Tra i premiati Manuel Agnelli, rettore Mannarino.
2: Torna il premio Lunezia. Le luci si accendono sul valore musical letterario delle canzoni italiane. Quest'anno per la prima volta la manifestazione si lega a una missione sociale, sostenere l'ospedale Gaslini di Genova. E ad Aulla i protagonisti saranno Manuel Agnelli, leader degli After Hours, che riceverà il premio Indie Rock.
3: Intanto i premi servono comunque a farti capire che stai facendo qualcosa per te prima di tutto, ma che arriva anche ad altri, e questo è veramente un grande onore. Il fatto che ci sia un premio che sottolinea il contenuto delle parole, il contenuto letterario all'interno della forma canzone, chiaramente mi onora ancora di più, perché è stato da sempre uno dei miei obiettivi quello di usare la musica per cercare un linguaggio.
2: Vegas Jones, il premio Lunezia Rap, Drupi, premio Lunezia Antologia, a Mannarino il premio Lunezia Elite, mentre Donatella Rettore porterà a casa il premio Lunezia Interprete. Non manca la sezione Nuove proposte, e proprio ai giovani rettore consiglia
4: di perseverare fino alla fine, di essere stragiudicati e scrivere col cuore aperto.
2: Marcella Sullo, GR1.
1: In arrivo al cinema il live ultimo 2026, La favola per sempre, il concerto evento che ha radunato 250.000 persone a Roma lo scorso 4 luglio.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.
1: Il film, diretto da Giorgio Testi, sarà in sala dal 22 al 30 settembre per raccontare la notte di Ultimo e la sua favola.
5: Ed il cielo nero sopra.
1: Ciclismo Tour de France, Philipsen vince la 17ª tappa, Pogacar sempre in maglia gialla.
6: Dopo tanta fatica, dopo aver sperperato l'aiuto di uno come Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen non sbaglia. A Voiron, in una tappa la 17ª, contrassegnata da una fuga con tanti pretendenti alla vittoria, il belga dell'Alpecin finalizza al meglio il gran lavoro del campione del mondo di Glasgow, Van Der Poel, che lo teletrasporta praticamente davanti a tutti. Un vantaggio che appare subito incolmabile e che risulta tale anche una volta tagliato il traguardo. Philipsen batte lo sprinter Schmidt e Coy, conquistando il suo primo successo in questo Tour de France, l'11° in assoluto in carriera, e per la sua squadra, la Alpecin, è anche il secondo sigillo in questa edizione della Grand Boucle. In classifica generale ovviamente nulla cambia, con Tadej Pogacar sempre in giallo, con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno alla UAE, Isaac Del Toro. Da domani cominceranno le fatiche delle Alpi. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Stefano Belli e Stefano Catini. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di un buon proseguimento di serata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
12: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
13: Stanno arrivando i mini cuccioli.
14: Ciao a tutti.
15: Portatemi chiunque provi ad entrare.
16: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
15: 14 ore.
12: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: 19:26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 4, la Brescia Padova, ci sono code allo svincolo per Padova Ovest a causa di un incidente con la tratti poi tra Peschiere e Sirmione. Sempre sulla 4, code allo svincolo per Bergamo, grande raccordo anulare di Roma, code per un incidente allo svincolo con via Ardeatina in direzione dell'Aurelia. Sulla statale 148 Pontina, code a tratti tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano in direzione di Terracina. Siamo in Campania, tangenziale di Napoli, code tra Secondigliano e Corso Malta. Sulla 3, code tra San Giovanni e l'allacciamento con la 1. Infine sulla 19 ci sono code per un incendio che si è sviluppato allo svincolo con ponte 5 Archi. Prudenza alla guida. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'eredità Summer è il gioco dell'estate. Tutti i giochi chiamate e la ghigliottina col twist. Vi aspettiamo!
7: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Tutti i giorni, alle 20:35, Rai 1.
8: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
9: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
10: Il premier mette a punto in queste ore.
11: The president did what he always would.
12: The Afghan government says they're not surprised.
13: Zapping.
14: Le 19:28 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Allora vi racconto subito di cosa ci occuperemo in questa puntata e chi saranno i nostri ospiti. Apriremo con Brando Benifei, Partito Democratico, gruppo socialisti e democratici del Parlamento Europeo, è il presidente della delegazione per i rapporti con gli Stati Uniti dell'Europarlamento. Parleremo però soprattutto di Russia, perché in questo momento il Consiglio europeo e la Commissione sono impegnati nell'elaborazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per cercare di indebolire la sua economia e quindi anche indebolire la macchina che alimenta la guerra russa contro l'Ucraina. Per molto tempo si è pensato, si è voluto credere che l'ostacolo principale al mettere a punto pacchetti efficaci di sanzioni fosse l'Ungheria di Orban. Questa, diciamo, illusione è svanita dal momento appunto che in Ungheria adesso c'è un nuovo primo ministro, c'è un nuovo ordine politico. Ma nonostante che l'Ungheria non ponga più i suoi veti, diciamo, di ispirazione filorussa, comporre questi pacchetti di sanzioni è rimasto molto difficile, perché tolta la foglia di fico ungherese vengono fuori tutte le resistenze legate agli interessi nazionali dei paesi membri, che di volta in volta ammorbidiscono, addolciscono i pacchetti di sanzioni o li bloccano tout court. Ne parleremo appunto con Brando Benifei. Poi rimarremo in ambito europeo, perché la Commissione ha presentato il suo pacchetto di modifiche per cercare di ammorbidire, di attenuare l'impatto del sistema cosiddetto ETS, cioè quel sistema di scambio di quote ambientali che dovrebbe consentire l'incentivo alla decarbonizzazione per le imprese. Le imprese che superano una certa quota di emissioni devono comprare

comprare delle quote dette appunto ETS, che poi vengono, i cui proventi vengono utilizzati poi in teoria ad incentivare in ciascun paese il passaggio verso la riduzione di emissioni e la decarbonizzazione. Queste quote però incidono poi sui costi di produzione delle imprese e molti ritengono che questo sia un grande rischio che potrebbe portare l'Europa alla deindustrializzazione, perché gli altri grandi paesi, le altre grandi potenze non hanno questo aggravio di costo appunto legato alle emissioni climalteranti. Noi ne parleremo con Aurelio Leggina, che è il vicepresidente di Confindustria, proprio con la delega all'energia. Confindustria da tempo chiede la revisione di queste quote, lo sentiremo questa sera dalla viva voce di Aurelio Leggina. Poi sarà con noi Franco Gabrielli, ora insegna alla Bocconi School of Management. Ha scritto da poco un libro interessante uscito da Feltrinelli nel 2026, che è molto utile per orientarsi anche nel dibattito politico di questi giorni, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica. È stato tra l'altro capo della polizia, direttore del SISD e dell'AIS, capo della protezione civile, prefetto dell'Aquila e di Roma, sottosegretario con delega alla sicurezza al governo Draghi e fino a febbraio 2025 delegato alla sicurezza del comune di Milano. Quindi quando si parla di sicurezza diciamo è qualcuno che sa di cosa si parla, Franco Gabrielli. Poi avremo con noi Giorgio Provinciali, analista, reporter, collabora con diversi media internazionali tra cui il Times e Euronews, ed è un giornalista che da 1609 giorni di guerra è in Ucraina sul campo. Con lui cercheremo di capire che cosa è successo in questo frangente che ha visto le piazze di Kiev e di molte altre città ucraine, nonostante i rischi, le bombe, i droni, scendere in piazza, riempirsi di gente che protestava contro la decisione del presidente Zelensky di rimuovere un giovane ministro della difesa molto amato dagli ucraini, molto ammirato, si chiama Mikhailo Fodorov, ed è colui a cui si attribuisce il grande salto di qualità nella difesa ucraina e anche nell'attacco, il passaggio da una guerra tradizionale a una guerra digitale, cibernetica, fatta di droni, di robot, che ha un po' cambiato le cose sia sul campo sia nello scontro generale con la Russia. Lui è stato rimosso a seguito di uno scontro con il capo delle forze armate, le piazze hanno protestato e Zelensky ha dovuto fare una mezza marcia indietro, perché ha dovuto licenziare anche il capo delle forze armate, Sirsk, che era proprio colui che aveva chiesto la testa del ministro della difesa Fodorov. E per la seconda volta le piazze in Ucraina dettano la linea alla politica. Ve lo ricorderete l'altro anno quando scesero in piazza per ristabilire l'intero potere di alcune commissioni anticorruzione che Zelensky aveva voluto ridurre, chiudere. Quindi questo è anche comunque un grande esempio di democrazia in un paese che a confronto con la Russia scende in piazza, protesta e in gran parte ottiene quello che vuole. I ministri della difesa o altri, diciamo, scomodi per il regime russo non vengono rimossi, non vengono licenziati, ma spesso magari cadono dalla finestra e ovviamente nessuno si può permettere di protestare. Ne parleremo con Giorgio Provinciali. Poi sarà con noi Lucia Capuzzi, giornalista dell'Avvenire, che è reduce, ha scritto un bellissimo reportage proprio sull'Avvenire, da una guerra completamente dimenticata, da una crisi umanitaria completamente dimenticata, quella in Afghanistan, dove soprattutto le donne, i bambini vivono in una condizione terribile di repressione, di punizioni, di incarcerazioni, di uccisioni dal regime dei talebani, che forse vi ricordate all'inizio aveva detto: siamo tornati, siamo diversi, tratteremo le donne con tutto il rispetto. Al tempo qualcuno ci credette, quando insomma gli americani andarono via e tornarono i talebani, si sperava
che le cose sarebbero cambiate, invece sono ancora peggiorate. Lucia Capuzzi nel suo reportage ci racconta di una manifestazione che si è tenuta a Gibril e che è stata repressa nel sangue, con molte vittime, soprattutto tra

0: bambini e donne. Ce lo faremo raccontare. Chiuderemo poi con dando uno sguardo alle tante novità che si affollano sul fronte dell'intelligenza artificiale. Parleremo con Pierfrancesco Beneventano, che è un ricercatore al MIT di Boston e si occupa di matematica e intelligenza artificiale. E di matematica è interessante lo spunto, perché proprio in questi giorni, qualche giorno fa, un matematico ha usato la chatbot di Claude, cosiddetta Fable 5, per risolvere un problema matematico che andava avanti da più di 80 anni. È stato risolto quella che viene chiamata la congettura jacobiana. E Fable 5 di Anthropic ha risolto questo teorema, che era stato aperto nel 1939 durante la finale dei mondiali. Ci faremo raccontare cosa significa tutto questo da Pierfrancesco Beneventano. 19:36 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: Del Mastro, bagare in Parlamento dopo il no alle chat con il ristoratore Caroccia. La maggioranza ha nulla da nascondere. I 5 Stelle occupano i banchi del governo, si richiamano a Borsellino ma ostacolano indagini contro la mafia. La morte di Fakir al TG3, le immagini del tentativo di rianimazione. Il SAP denuncia l'epore, Salvini rilancia la stretta sulle manifestazioni, De Pascale serve responsabilità. Mario Roggero resta in carcere, il tribunale di sorveglianza dice no alla sospensione della pena per il gioielliere, il procuratore abbassare i toni ed evitare eccessi. USA-Iran, ancora raid, incrociati e minacce, Trump, per ogni colpo a Hormuz distruggeremo un ponte e una centrale, Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Incendi in Sicilia, tra Palermo e Agrigento, fiamme arrivate alle case, un centinaio di abitanti evacuati. Grandine al centro-nord, a San Benedetto del Tronto, 60 persone al pronto soccorso. OpenAI, modelli di intelligenza fuori controllo, durante i test violata autonomamente, una piattaforma per programmatori, la missione dell'azienda produttrice di ChatGPT, incidente informatico senza precedenti, in corso le indagini.
0: 19:38 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Brando Benifei, il Partito Democratico, europarlamentare del gruppo dei socialisti e democratici. Buonasera Benifei, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, grazie.
0: Allora, volevo un po' parlare delle difficoltà, insomma, che il Consiglio europeo, la Commissione europea stanno trovando nella messa a punto del 21° pacchetto di sanzioni alla Russia. Noi abbiamo per tanto tempo creduto che l'ostacolo principale fosse l'Ungheria di Orban, questo ostacolo adesso non c'è più, i suoi veti non ci sono più, ma questo ci consente adesso di veder venire a galla molti altri tipi di ostacoli, ognuno legato agli interessi nazionali dei vari paesi membri. Volevo un po' che lei ci raccontasse come stanno andando le cose.
2: Non c'è dubbio che quello di Orban era un po' un alibi, e lo era anche per altre tematiche, sinceramente. Lo abbiamo visto anche in altre discussioni, e lo è stato anche sul tema delle sanzioni, perché non c'era dubbio che dietro l'atteggiamento di Orban si nascondevano anche alcune obiezioni di alcuni stati, magari legate a singole produzioni, singoli prodotti. È anche naturale che sia così, però la risposta secondo me non può essere né, diciamo, moralistica o diciamo minimizzante, deve essere sistemica, cioè dobbiamo renderci conto che l'Unione, di fronte a queste decisioni, a queste discussioni che potrebbero diventare sempre più complicate con la prosecuzione purtroppo della guerra in Iran e quindi la complicazione dello scenario tale, non può permettersi di avere una politica estera decisa all'unanimità. Dicevo, non può permettersi di avere una politica estera decisa all'unanimità, e dunque, dicevo, sì, esatto, non può avere una politica estera decisa all'unanimità, e dunque deve procedere invece a passare alle decisioni a maggioranza. Guardate, dopo la vittoria del avversario di Orban nelle elezioni ungheresi, è stata proprio Ursula von der Leyen, a dire dobbiamo cambiare la modalità decisionale, perché aveva capito von der Leyen cosa sarebbe successo, cioè che tolto Orban sarebbero emerse su questioni così

0: delicate come questa e così importanti, su cui l'Europa non può mostrarsi divisa, penso anche di fronte alla complicata discussione su questi temi che stiamo facendo come Europa con gli Stati Uniti, dove abbiamo un congresso americano che sta su una linea simile alla nostra, di durezza nei confronti di Putin, ma con un presidente che invece è molto altalenante. Quindi la questione è proprio legata a come funziona l'Unione Europea, cioè questo è l'esempio del perché procedere a cambiare le modalità decisionali, anche decidendo che magari 15 paesi da soli stabiliscono che fra di loro decideranno a maggioranza su queste materie. Cioè credo che non si scappa da
1: non
0: questo.
1: È facile questo è immaginarlo, non è facile immaginarlo, perché io, facciamo un esempio, uno degli ostacoli maggiori, per esempio, ad una delle sanzioni che riguarda il tetto del costo del petrolio, che potrebbe salire molto adesso proprio con la crisi iraniana, che invece come sanzione l'Europa vorrebbe tenere a un livello più basso per non consentire a Putin di guadagnare miliardi e alimentare la sua macchina di guerra, è contrastata molto fortemente dalla Grecia, che ha una flotta di petroliere che guadagna centinaia di milioni, se non miliardi, dal trasporto del petrolio russo. Ora io mi chiedo se un voto a maggioranza col voto della Grecia contraria ad una cosa del genere, insomma, reggerebbe poi alla tensione tra questo interesse che la Grecia ritiene vitale e il voto a maggioranza dell'Unione Europea.
0: Non c'è dubbio che è molto difficile capire come uscirne, però non credo che ci siano alternative a una costruzione politica dell'Europa più forte, perché andando in ordine sparso siamo ancora più soggetti alle pressioni economiche russe o diciamo anche di altri attori che potrebbero inserirsi. Cioè dobbiamo trovare dei compromessi ragionevoli che guardino un po' oltre i cicli elettorali di brevissimo termine, sapendo che ci sono alcuni interessi economici insuperabili. Cioè serve un'abilità di compromesso, ma anche una modalità decisionale che non ci incastri nella pressione della singola banca, della singola azienda. Poi io lo dico con chiarezza, come l'ho detto recentemente con la mia ex collega parlamentare europea e oggi alto rappresentante, Kaya Kallas. Io penso che l'Europa abbia sbagliato in questa vicenda ad aspettare un piano mezzo scritto con i russi fatto da Trump e non abbia invece proposto un nostro piano di pace per uscire da questo conflitto, che avrebbe scontentato certamente la Russia, ma magari anche un po' l'Ucraina, però sarebbe stata una proposta europea. Abbiamo fatto le sanzioni che sono necessarie e che credo vadano difese, perché oggi la Russia è in una situazione.
1: Ecco, questo è un punto che volevo sollevare. Siamo al 21esimo pacchetto. I precedenti 20, che valutazione fate? Hanno funzionato o no?
0: Io dico di sì, perché oggi l'economia russa sopravvive dentro una spirale, diciamo, di spesa militare sempre più elevata, con un accerchiamento di fatto dal punto di vista dei poteri economici intorno al Cremlino. E io credo che la volontà di Putin, che si è capito, c'è di trovare in qualche modo una strada per uscirne, che diciamo salvi il suo potere, questo è un po' il problema. Lui non se ne vuole andare, vuole uscire in modo dignitoso da questo conflitto. Ma il fatto che in questo momento l'Ucraina regge è anche dovuto ai problemi economici che Putin ha in patria, che sono legati alle sanzioni. Dunque le sanzioni sono necessarie e sono state utili. Credo che non sia stato giusto e intelligente da parte dell'Europa limitarsi alle sanzioni e non costruire con più efficacia un proprio progetto per arrivare alla pace. Abbiamo dovuto fare le correzioni a penna a quello fatto da Trump, magari parlando con i consiglieri di Putin. Un fallimento per l'Europa.
1: Volevo vedere ancora meglio la questione di questo 21esimo pacchetto, perché da quello che leggo sui giornali, anche politico, anche giornali internazionali, per esempio l'Italia assieme alla Francia si sarebbero messi per traverso su una specifica sanzione che riguardava il divieto di concedere visti per l'Europa ai soldati russi che hanno combattuto in Ucraina. Italia e Francia, leggo su varie cronache, si sarebbero opposti per paura della, diciamo, della perdita che avrebbe questo comportato nel mercato turistico nazionale. È così, lei che ne

0: pensa?
1: Ma credo che questo sia il motivo e non mi fisserei sul singolo, sulla singola misura, sul singolo tema, anzi se per avere il sostegno dell'Italia e della Francia questo è il tema, io credo sia ragionevole cercare un compromesso. Molto più problematico il punto che veniva ricordato prima della posizione greca, che credo possa essere veramente difficile, ecco, da mantenere, con quindi il rischio di aumentare i profitti del petrolio per la Russia. Quindi io sono per cercare di uscirne con pragmatismo in questo momento, individuando su quali punti dover fare qualche correzione, il minimo possibile per avere il consenso necessario, ma è ineludibile una riflessione più ampia. Cioè, ripeto, l'Europa ha bisogno di una leadership politica unitaria che oggi non ha, e questa è la vera battaglia politica, secondo me, anche nelle scelte che si faranno con le elezioni nei paesi importanti dell'Unione nei prossimi mesi. La Svezia a settembre, di cui si parla poco, ma è il più importante paese scandinavo, e poi la Francia e l'Italia. Cioè, alla fine, di che cosa vogliamo fare dell'Europa, se ne dovrà parlare anche in queste campagne elettorali.
0: Però Benifei, a me questi dubbi che i paesi membri hanno rispetto alle sanzioni contro la Russia, in un momento in cui la Russia ogni giorno bombarda le città ucraine, dice qualcosa di quello che è l'Europa. Per esempio, c'è un veto della Germania ad una sanzione che riguarda l'importazione di prodotti ittici, perché questo metterebbe in difficoltà l'industria dei bastoncini di pesce tedesca. Allora, questo ci fa un po' capire che se noi, quella lei ha sicuramente ragione quando dice che vuole, diciamo, una leadership politica, ma è difficile immaginare che una leadership politica si conquista se un paese tiene alle sue navi, un paese tiene i suoi bastoncini di pesce, un paese protegge il suo mercato turistico. Quindi siamo molto lontani.
1: Non posso che essere d'accordo, però faccio notare che simili dinamiche si potrebbero creare di fronte a misure economiche, misure magari di, per esempio, di accordi di tipo economico fra paesi per diverse regioni di uno stesso Stato. Sono certo che gli interessi della Calabria o della Lombardia sugli equilibri, diciamo, economici possono essere molto diversi. Il tema è se vogliamo trattare l'Europa come una sommatoria di singoli paesi o pensiamo che sia il momento di costruire le condizioni politiche per un salto di qualità. Io penso che la crescita dell'estrema destra, lo dico nel giorno dell'anniversario della strage, il 15° anniversario della strage di Utøya in Norvegia, dove un neonazista ha massacrato i giovani laburisti norvegesi, Breivik, ecco, la crescita di queste formazioni, che è presente in tutte le società occidentali, comprese quelle europee, compresa l'Italia, io credo che sia legata al fallimento del progetto politico nel contesto europeo, proprio dell'Europa, che è stata troppo poco, troppo tardi su tanti fronti, compreso quello di, come ho detto, unire una fermezza maggiore e diciamo meno attenzione ai bastoncini, ecco, e più fermezza sulle sanzioni, a un progetto politico anche per arrivare a chiudere questa guerra ai nostri confini, nel rispetto ovviamente del popolo ucraino che resiste, come è stato ricordato oggi, è sotto i bombardamenti. Io questo lo ricordo spesso anche in Italia, sembra che anche Mosca sia sotto i bombardamenti, le persone, al massimo qualche raffineria e qualche struttura militare, ma non ci sono civili che muoiono a Mosca per via degli ucraini, e mentre l'Ucraina continua a vedere donne, bambini, persone morire, e anche paesi al nostro confine, al confine con l'Ucraina, paesi europei. Ricordiamolo che la Romania è stata colpita recentemente nel centro di una città da un attacco russo. Io ero insieme, era un caso, a un collega rumeno che abita in quella città, e era uno shock. È come dire una nostra città che viene colpita improvvisamente da un drone, crolla un palazzo. Quindi ricordiamolo, perché spesso questo viene, secondo me, un po' dimenticato.
0: Senta, lei, so che negli Stati Uniti, tra l'altro lei è, insomma, il capo delegazione per i rapporti con gli Stati Uniti, che impressione ha che l'America di Trump si possa allineare con la volontà, seppur un po' frammentata, dell'Europa di continuare a spingere sulle sanzioni?
1: Non saprei su questo. Certamente la volontà di Trump su questo è un po' imperscrutabile. Ricordo che

0: Lindsey Graham, il senatore che è deceduto recentemente, era un grande sostenitore di ulteriori sanzioni alla Russia. Trump ha detto dobbiamo onorare la sua memoria. Non è molto chiaro. Quello che è chiaro è che nel Congresso, dove probabilmente i democratici vinceranno a novembre, conquisteranno di nuovo la maggioranza, almeno per la Camera dei Rappresentanti, c'è un sentimento molto più chiaro di contrarietà alla Russia, all'attacco in Ucraina, e Trump, soprattutto se perderà il controllo della Camera dei Rappresentanti, dovrà tenerne conto per un motivo molto semplice. È vero che lui governa molto con gli ordini esecutivi, ma come mi ricordavano in queste ore di incontri qui al Congresso a Washington i colleghi parlamentari, il controllo sul denaro, sulle risorse, sul bilancio è completamente nelle mani del Congresso, e quindi Trump dovrà tenere conto, se a novembre cambierà l'equilibrio politico, che la Camera dei Rappresentanti, dove c'è una linea maggioritaria netta anche fra i repubblicani, va detto, di contrarietà, un appeasement nei confronti di Putin, ne terranno conto della linea dell'amministrazione anche per la gestione delle risorse, anche per la gestione delle risorse per le missioni militari, per le attività che possono riguardare anche, diciamo, azioni che attengono anche al sostegno militare all'Ucraina. Quindi siamo in una fase di transizione molto delicata che va osservata con attenzione.
1: Grazie onorevole Benifei, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie, buona mille. Serata. Brando Benifei ci parlava dagli Stati Uniti ed è il europarlamentare del Partito Democratico, del gruppo Socialisti e Democratici. Sono 19:52 minuti, andiamo avanti con la puntata e do subito il benvenuto ad Aurelio Regina, vicepresidente di Confindustria con delega alla energia. Buonasera Presidente,
2: buonasera a tutti voi.
1: Benvenuto a Zapping. Allora, la Commissione europea qualche giorno fa ha presentato la sua proposta di revisione dei cosiddetti ETS, il sistema di scambio di quote di emissione che va avanti dal 2005, ed è un principio secondo cui chi inquina paga, no? Quindi mette un tetto alle emissioni totali di anidride carbonica e chiede alle imprese di comprare quote di emissioni per ogni tonnellata di CO2 emessa. Questo per incentivare la cosiddetta decarbonizzazione. Ovviamente da molti anni paesi membri dell'Unione Europea, imprese, organizzazioni di imprese contestano questo meccanismo o comunque ne segnalano i limiti e i rischi di deindustrializzazione europea. Ecco, su questo volevo un suo parere, soprattutto se le revisioni proposte dalla Unione Europea, dalla Commissione Europea, risultano soddisfacenti oppure no.
2: No, purtroppo non lo sono perché la Commissione ha rinunciato a fare una revisione profonda del meccanismo, si è limitata, diciamo, a delle piccole correzioni di compromesso. Innanzitutto, diciamo, quella per la quale è insoddisfacente è che dopo tanti anni probabilmente la Commissione avrebbe dovuto fare un'analisi di impatto industriale, sociale ed economico prima di proporre ulteriori revisioni, cosa che non ha fatto, quindi non ha studiato gli effetti di questo meccanismo, diciamo, soprattutto sull'industria e comunque sull'economia in generale, ma soprattutto non è intervenuta su quelli che sono le grandi criticità, che sono poi essenzialmente due più una terza, diciamo, dedotta. La prima è che questo meccanismo non può essere adottato in tutti i paesi alla stessa maniera, perché i paesi sono molto differenti. Non è la stessa cosa produrre acciaio o cemento o prodotti chimici in un paese che dispone di energia nucleare abbondante o che ha reti mature o che ha infrastrutture per l'idrogeno, rispetto a un paese che queste condizioni ancora non le possiede e che ha davanti molti anni.
1: Però in questi casi rischia di creare... in questi casi, se non sbaglio, la Commissione distribuisce quote gratuite proprio per venire incontro alle imprese che si trovano svantaggiate rispetto a questo tipo di produzione.
2: Sì, ma il meccanismo non tiene conto dei settori. Guardi, ci sono dei settori, per esempio noi sull'acciaio siamo il paese più decarbonizzato d'Europa, perché oggi, diciamo, l'acciaio prodotto in Italia è per quasi il 90% prodotto da forni elettrici, mentre abbiamo la ceramica oggi ha bisogno di intensità energetiche molto alte, fino a 1000 gradi, e questo è permesso oggi tecnologicamente solo da un vettore che è il gas. In più siamo in un paese che ha un'energia elettrica molto cara, dove l'ETS incide in maniera significativa rispetto ad altri paesi che hanno altri meccanismi, e naturalmente il sistema delle quote non può garantire, diciamo, questa armonizzazione, quindi si finisce per creare degli scompensi competitivi all'interno della stessa Unione Europea.

0: europea. Io ricordo che il mercato unico europeo è nato, come dire, perché tutti insieme potessimo competere contro il sistema americano, contro il sistema asiatico, e invece finisce perché ci facciamo competizione tra di noi. Poi c'è un secondo aspetto, che è la vera distorsione che si è creata, e il costo della CO2 oggi è determinato da meccanismi finanziari, non è un costo allineato a dei criteri specifici, no, è un libero mercato dove operano hedge fund in principal modo americani, quindi diciamo anche competitor,
1: che hanno in pancia miliardi di ETS, questo succede,
0: sì, no? Che si mettono in pancia miliardi di ETS e li rilasciano esattamente quando il prezzo gli fa più comodo, proprio per speculare, ma non facendo così speculano sulla competitività dell'industria, che la sta distruggendo. Quindi oggi, per cui abbiamo un costo della CO2 in Europa che più o meno è intorno ai $100, se prende uno Stato federale tra i più avanzati a livello ambientale, che è la California, ha un costo di $25. Questo scompenso naturalmente lo si pesa poi sul costo dei prodotti e della competitività del sistema europeo.
1: Il problema è che leggo che molti paesi membri, non so, l'Olanda, la Danimarca, i paesi scandinavi, ritengono invece che le modifiche proposte dalla Commissione siano addirittura troppo estreme, che siano modifiche troppo radicali. Sostengono che il meccanismo degli ETS è un meccanismo di mercato che ha funzionato, che negli anni ha consentito, nei settori dove si applica, una riduzione del 58% delle emissioni dove si produce elettricità e calore, e del 24% nell'industria, che ha prodotto oltre 260 miliardi negli ultimi 10 anni di gettito, in gran parte tornato agli Stati membri, e che frenare questo meccanismo vuol dire rimangiarsi tutte le promesse di lotta al mutamento climatico, di cui l'Europa ha sempre pensato di essere, diciamo, all'avanguardia.
0: Guardi, tutti questi paesi sono esattamente, o non sono paesi industriali, e quindi diciamo non stanno vivendo una fase di transizione, diciamo, o hanno un costo dell'energia molto basso, oppure hanno diciamo tecnologie, vedi i paesi nordici che sono ricchi di biomasse, che gli permettono di essere allineati con gli standard migliori relativamente all'ETS. E proprio questo è il meccanismo. Ci sono stati che guadagnano da questo meccanismo e altri che ci perdono, creando situazioni di scompetitività che andrebbero create dal mercato. Un'azienda deve stare sul mercato non perché lo decide l'Unione Europea rispetto a dei parametri, diciamo, del tutto teorici, lo deve fare perché fa prodotti per i quali è più o meno competitiva col resto degli altri. Determinare a priori quali sono le tecnologie, in quali quantità e in quali date, come dire, vanno sviluppati alcuni progetti, è assolutamente, come dire, una formula che non ha funzionato, perché dobbiamo guardare i dati. Guardi, i soggetti ad ETS, diciamo, hanno emesso, diciamo, emettono più o meno circa 2 miliardi di tonnellate di CO2. Negli ultimi anni questo si è ridotto, ma dov'è che si è ridotto principalmente? Sulla produzione termoelettrica, perché effettivamente
1: 58%, lo dicevo prima, sì.
0: Il meccanismo sulla produzione termoelettrica ha funzionato, cioè ha spostato, diciamo, essenzialmente dal carbone e da altri più inquinanti verso il gas e verso le rinnovabili, ma non ha funzionato sull'industria, perché l'industria ha dei limiti tecnologici, ci sono produzioni che oggi non hanno la tecnologia per decarbonizzare.
1: Qui vedevo sul politico che nell'industria c'è stato un calo del 24% di emissioni, che non è un cattivo risultato.
0: No, ma essenzialmente deve guardare a che cosa è dovuto. Essenzialmente è dovuto a deindustrializzazione, perché i soggetti che da quella data a oggi sono diminuiti di 1.000 unità e hanno perso 1.200.000 posti di lavoro, quindi sono in gran parte chiusure di aziende o delocalizzazioni. Quindi, mentre quello che ha potuto fare, diciamo, la tecnologia, diciamo, le nostre imprese lo hanno fatto. Se il meccanismo non ti spinge ulteriormente perché tu non hai le tecnologie, diventa una tassa. E allora perché una tassa deve essere finanziarizzata e deve essere in mano agli hedge fund? No?
1: Ma la vostra proposta qual è? Di rallentarli ulteriormente, di abolirli del tutto, di eliminarli? Che cosa proponete come confronto?
0: No, guardi, noi crediamo che il meccanismo, diciamo, abbia una sua ragione. Noi facciamo parte di quelli che crediamo che questo meccanismo debba rimanere in piedi, però va armonizzato alle tecnologie disponibili. Cioè va armonizzato, per cui le curve di riduzione delle quote devono essere allineati ai meccanismi di tecnologia. Cioè,
1: la proposta di ridurre del 3,7% ho visto, rispetto, mi sembra che
0: naturalmente è marginale, ma deve essere allineata allo sviluppo tecnologico.

0: Se io non ho tecnologie in grado di poter decarbonizzare la mia industria, diventa una tassa ambientale, indipendentemente da quello che può fare o no un imprenditore. Va allineata e secondo va totalmente rivisto il meccanismo di finanziarizzazione di questo strumento, perché doveva essere, come dire, un mercato di scambio tra operatori, è diventato un mercato finanziario. Io una tassa ambientale che diventa un mercato finanziario non l'ho mai vista.
1: Ma è qualcosa da cui si può tornare indietro o è troppo tardi?
0: Ma per esempio l'ETS2, diciamo, la versione, come dire, estesa agli altri settori, prevedeva una banda di oscillazione verso la quale, cioè un minimo e un massimo, quando uno superava il massimo, venivano immesse quote gratuite proprio per cercare di tenere controllata, diciamo, ma non lasciata all'indefinito, altrimenti noi siamo in mano davvero di speculatori che possono far arrivare alle stelle questo mercato, buttandoci fuori, completamente fuori il mercato. Siamo anche in momenti straordinari dove il costo dell'energia sta minando l'industria europea e quindi che si aggiunge a questo. Poi, scusi, c'è un terzo tema che non è stato completamente affrontato, o meglio affrontato separatamente. Ma chi la paga? Cioè, la Commissione riconosce che il processo di decarbonizzazione costerà 1.500 miliardi di euro, ma non dice una parola di come finanziarlo, se non rinviare agli Stati la possibilità di finanziare gli interventi. Questo è un altro degli elementi che penalizza il nostro Paese, che non ha capacità fiscale per intervenire rispetto ad altri Paesi che ce l'hanno. Cioè, ma si vuole un'Europa unita, un mercato unico? O finiamo per disgregarle, ognuno se ne va per i fatti suoi. Ecco, è proprio questa la riflessione che secondo me è
1: Ma
0: più
1: in questo
0: politica
1: senso
0: che economica.
1: non so se la cosa è collegata a quello che diceva, ma la Commissione ha proposto che almeno la metà degli introiti degli ETS venga proprio destinata ai progetti di decarbonizzazione, quindi in parte a ridurre quell'ammontare di spesa che lei citava, cioè è proprio grazie
0: Sì,
1: agli
0: questo è un
1: ETS.
0: dato positivo. Questo è un dato positivo, obiettivamente, perché oggi la quota che ritorna in alcuni paesi è molto alta, in Italia è molto bassa, le do anche questo che è un ulteriore livello di discompensazione. In Germania vengono restituiti alle imprese quasi 3 miliardi, in Italia 600 milioni.
1: Ma perché l'Italia li tiene nel suo bilancio o perché ne riceve meno in
0: Li tiene
1: generale?
0: nel suo
1: Ah,
0: bilancio, li
1: ecco. Quindi
0: utilizza
1: diciamo sono
0: per altri
1: scelte
0: interventi.
1: politiche che l'Italia fa.
0: Sì, che naturalmente rinvia poi ai singoli stati nazionali, anche qui è quello che mi riferivo prima, alcuni hanno la possibilità di poter rilasciare di più, altri hanno ristrettezze, diciamo, di bilancio e quindi naturalmente fanno meno. Mentre, diciamo, da questo punto di vista, probabilmente su un grande progetto di decarbonizzazione, così come diceva la proposta Draghi, poi il progetto Draghi, che è quello che l'Europa si deve far carico anche di sostenere i costi della decarbonizzazione.
1: Presidente, grazie per essere stato con noi. Ci fermiamo qui. Aurelio
0: A voi,
1: Regina, vicepresidente di
0: grazie.
1: Confindustria con delega energia. Buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera, grazie a voi.
1: Sono le 20:03. Abbiamo appena salutato Aurelio Regina. Siamo puntuali con l'appuntamento con il meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata tempo asciutto su tutto il paese. Nuvolosità innocua al nord, specie sul settore centrale e orientale, per lo più medio-alta, e nubi basse sulla Calabria e sui rilievi tra Abruzzo e Lazio. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà molto

0: Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20 e 5 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
2: L'inchiesta sulla morte di Fakir, la Croce Rossa, meno di un minuto per i primi soccorsi, il SAP, chiederemo al sindaco Lepore il risarcimento per gli agenti feriti. Resta in carcere Mario Roggero, i giudici respingono la richiesta di differimento della pena, la figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Meloni, tolleranza zero con chi sfascia tutto, giunta autorizzazioni nega uso chat del mastro con Carocci, opposizioni premier protegge i suoi. Trump minaccia l'Iran, per ogni nave attaccata a Hormuz colpiremo un ponte e una centrale nel mirino americano, la montagna nucleare. Indagati due custodi dell'israelitico di Roma per il furto delle 80 fiale di fentanyl, ipotesi colpo su commissione per il mercato clandestino. La Sicilia brucia, scirocco e temperature di 45 gradi spingono gli incendi, colpiti anche Calabria e Sardegna, feriti e danni per la grandine al centro-nord. Boom al cinema per l'Odissea di Nolan e di Elon Musk, lo sfida entro l'anno, un lungometraggio realizzato dall'intelligenza artificiale. La rinascita di Jacobs, rientrato in Italia con l'allenatore che lo ha seguito nella conquista dell'oro olimpico e già vola di nuovo sui 100 metri. Era un passo dal ritiro, dice al TG1, ma ho ritrovato la scintilla e ora penso a europei e giochi di Los Angeles.
1: Le 20 e 7 minuti, questi titoli del TG1 con tutte le notizie di oggi. Bentornati a Zapping. Io do il benvenuto a Zapping a Franco Gabrielli, insegna alla Bocconi School of Management, è stato mille cose, capo della polizia, direttore del SISD, dell'AIS, capo della protezione civile, prefetto a Roma e all'Aquila, sottosegretario con delega alla sicurezza e anche delegato alla sicurezza del Comune di Milano, e ha anche scritto un libro assieme a Carlo Bonini, un libro che capita a proposito nel dibattito pubblico di questi giorni, Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica, Feltrinelli 2026. Dottor Gabrielli, buonasera, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a voi e buonasera ai suoi radioascoltatori. Potremmo dire un avvenire dietro le spalle.
1: Ma chissà ancora quanto davanti, glielo auguriamo. E, insomma, si torna a parlare sempre di sicurezza in Italia, e ogni volta che però si affronta questo tema ci si avvita dentro, insomma, dentro posizioni molto, molto combattute, molto estreme, che immediatamente si polarizzano e si politicizzano. Prima di entrare nel dettaglio, perché pensa che accada questo? Perché la sicurezza delle persone, che dovrebbe essere un argomento in cui facilmente si potrebbe collaborare, perché è ovviamente un bene pubblico, diventa ogni volta invece un terreno di scontro politico?
3: Perché innanzitutto è diventato un tema di grande attualità e un'urgenza nella preoccupazione dei nostri concittadini e delle nostre concittadine. E d'altro canto, questa preoccupazione, che ovviamente impatta con la complessità non solo dei nostri tempi, ma specificamente delle questioni che la sicurezza impone, a volte fa correre gli schieramenti politici più che ad affrontarli in maniera pacata, serena, anche con uno spirito di collaborazione, a intercettare le pulsioni, a fornire soluzioni semplicistiche, perché a volte la paura, la preoccupazione, ma quello che io avverto di più in negativo, il rifiuto della complessità, spinge la gente a essere affascinata dalle soluzioni semplici.
1: Ma lei pensa, perché io vedo che i politici ormai si sono convinti che quando si tratta dei temi della sicurezza, soprattutto la sicurezza urbana, insomma la sicurezza dei cittadini, più si fa il volto dell'arme, più si manifesta, insomma, severità e rigidità, e più questo riscuote consenso. Pensa che sia diventata vera questa cosa? Sia vera?
3: No, non solo non è vera, ma anche il respiro molto corto. Peraltro anche in queste ore, in questi giorni, assistiamo a questa ambivalenza. Da una parte c'è il responsabile nazionale della sicurezza interna, il ministro dell'interno, che legittimamente fornisce dati su minore incidenza della delittuosità, al netto di quello che poi questi dati possono realmente

0: restituire, però comunque c'è una rappresentazione anche volta a rassicurare. Nello stesso ambito politico c'è invece che continua a rappresentare una situazione di grande allarme. Oggi si notava, ripeto, con legittima soddisfazione che le rapine intorno alle stazioni sono diminuite e qualche giorno prima un esponente di primo piano della stessa maggioranza diceva che voleva militarizzare le stazioni perché sono insicure. Quindi anche questa modalità un po' così ondivaga, credo che ingeneri solo smarrimento, sia una modalità con la quale, lungi dall'affrontare seriamente le questioni, si continua in maniera, dal mio punto di vista, preoccupante a cavalcare le paure. Poi le paure esistono, le paure sono connaturate alla nostra esistenza in questi tempi nei quali diventiamo più vecchi, ci impoveriamo, vediamo il mondo che intorno a noi crea sempre motivi di preoccupazione. È ovvio che le paure aumentano. Forse bisognerebbe lavorare a che le paure siano canalizzate, siano ricondotte a una modalità razionale per affrontarle. Invece, evidentemente, questa postura, questa modalità si pensa sia redditizia sotto il profilo del conseguimento di un facile consenso.
1: E su questo si innesta anche un'altra tendenza, che mi pare essere quella di legiferare sull'onda delle paure, cioè produrre leggi ad hoc, delle leggi, diciamo, come si potrebbe dire, delle instant law, delle leggi istantanee che servono a dare risposta alle crisi che appaiono sulle prime pagine dei giornali, alle paure che vengono instillate dalle notizie. Anche questa è una cosa che probabilmente avrà il respiro corto, mi pare.
0: Ma io direi quasi cortissimo, gli innumerevoli decreti leggi che sono stati emanati in questa legislatura sono tutti connotati, hanno avuto come episodio iniziale, come meccanismo scatenante l'esigenza di normare quella situazione, fatti di cronaca, che siano i rave, che sia Caivano, che siano gli incidenti di Piazza di Torino, sempre un fatto di cronaca, che peraltro denota forse anche l'incapacità di una visione e di una strategia complessiva. E peraltro questa modalità di inseguire la cosiddetta pancia, no? Le pulsioni, è un piano inclinato estremamente pericoloso, perché poi le pulsioni inevitabilmente si autoalimentano, no? Le paure si autoalimentano e quindi non c'è mai fine. Guardiamo la vicenda della legittima difesa, no? La legittima difesa, modificata nel 2006 con l'introduzione della legittima difesa domiciliare.
1: Anche in quel caso sull'onda di vicende di
0: Sull'onda di.
1: cronaca, sì.
0: Esattamente, nel 2019 addirittura è stato introdotto un concetto metagiuridico, il turbamento, per definire meglio, per restringere l'ambito di valutazione del giudice sotto il profilo della proporzionalità e sotto quello che poteva essere a volte la situazione di un eccesso colposo di legittima difesa, ed è stato ulteriormente modificato. Adesso l'ultima vicenda di cronaca che ha visto la condanna in base a quella norma, non in base alla vecchia impostazione, quindi a significare che quella impostazione, che sembrava già essere un'impostazione abbastanza importante, un allargamento significativo delle maglie della valutazione della legittima difesa, si è rivelata nei fatti, secondo i sostenitori appunto di una legittima difesa più allargata, insufficiente. E quindi questa è la dimostrazione che questa modalità non avrà mai fine, perché ci sarà sempre un fatto che porrà al di fuori della possibilità di essere gestito, valutato secondo le aspettative. E le aspettative poi rispondono sempre a una valutazione emotiva. E quindi io credo che ci insegnavano nelle aule di giurisprudenza che la legge dovrebbe essere erga omnes, dovrebbe avere un carattere generale, non dovrebbe in qualche modo essere modellata su un singolo episodio, perché un singolo episodio non riesce mai a cogliere la complessità delle situazioni che poi il giudice si trova in qualche modo a dover valutare, perché anche lì c'è a volte questa crociata nei confronti dei giudici.

0: che non seguirebbero le indicazioni dell'opinione pubblica per un verso e delle maggioranze che si succedono per l'altro, ma i giudici applicano la legge, applicano leggi che molto spesso sono scritte non in maniera perfetta, leggi che introducono
1: concetti.
0: C'è chi
1: dice che le leggi si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici.
0: Sì, questo è un vecchio detto, però le leggi nel nostro paese, noi abbiamo un grossissimo problema di una bulimia normativa, di leggi che si affastellano, leggi che in qualche modo sono difficili da interpretare, e poi se in queste leggi introduciamo anche concetti che hanno poca aderenza con la possibilità di ancorarli a criteri oggettivi. Lei pensi a questo pseudo scudo penale nel quale si dice quando appare evidente. Cioè, in un paese che ha oltre 160 procure vorrò vedere come questo quando appare evidente potrà essere gestito con una modalità che non crei sperequazione nei confronti dei cittadini e, come al solito, crei cittadini di serie A, di serie B o di serie C a seconda della valutazione di un'apparenza che è tutta da dimostrare, tutta da definire.
1: A proposito dei fatti di Bologna, ho visto che è stato un po' messo, diciamo, nel mirino il sindaco Lepore, sia da alcuni sindacati di polizia, sia anche dalla politica. La premier Giorgia Meloni ha detto che è da irresponsabili convocare la piazza dopo quello che era accaduto, appunto, l'omicidio, dopo la morte di Fakir. Insomma, è un po' al centro di accuse di aver suscitato odio o comunque ostilità nei confronti delle forze di polizia. Insomma, quella piazza non si sarebbe dovuta convocare. Lei che ne pensa?
0: Ma io credo che le motivazioni che hanno mosso il sindaco a provare in qualche modo a dare un senso civile e razionale alla piazza fossero esattamente il contrario delle accuse che oggi gli vengono mosse. Poi è chiaro che ci sono tutta una serie di situazioni nelle quali anche le migliori intenzioni, soprattutto con chi va in piazza soltanto per creare confusione, per usare la violenza, poi anche le buone intenzioni vengono in qualche modo a confliggere con una realtà che presenta un conto. E qui, secondo me, al di là di mettere sul banco degli imputati il sindaco di Bologna, che, ripeto, si è mosso, immagino, ma conoscendolo, con le migliori intenzioni, forse bisognerebbe bandire una volta per tutte l'uso della violenza in una manifestazione, cioè in una manifestazione
1: facile a dirsi
0: sì, no, però voglio dire, anche qui a volte ci sono atteggiamenti che non sono sempre molto chiari e netti di condanna di ogni forma di violenza, perché, ecco, questo potrebbe essere già una modalità con la quale tutti, almeno chi crede ancora e chi si sente profondamente democratico e fortemente legato ai principi che sono scritti nella Carta fondamentale, condanni senza nessun tipo di eccezione, giustificazione, gli atti di violenza. Gli atti di violenza in una democrazia, posso già accettarli in una dittatura quando è giusto che ci si ribelli, in una democrazia ci sono strumenti, modalità e occasioni per manifestare il dissenso che non può essere mai non si può mai tradurre in atti di violenza. Questa è la cosa che bisogna condannare, non il fatto del perché la riunione doveva essere fatta, non doveva essere fatta, perché è stata fatta. Insomma, queste sono cose che, secondo me, poi alla fin fine non porteranno da nessuna parte e accentueranno ancora una volta la divaricazione, la separatezza, che su temi così importanti invece dovremmo quantomeno evitare.
1: Un'ultima domanda, dottor Gabrielli. Lei, ovviamente l'ho ricordato, è stato capo della polizia. Quando ha visto il video della morte di Abderrahim Fakir, che cosa ha pensato? Gli agenti di polizia si sono comportati nel modo giusto davanti a quella situazione in cui l'uomo sembrava aver perso il controllo, era una situazione di delirio? Il contenimento che è stato operato era quello che serviva? Che idea si è fatto?
0: Guardi, mi sono fatto l'idea che ancora una volta si mette in capo alle forze di polizia la risoluzione di questioni che non competono loro, e si espone gli operatori a rischi di questo genere. Peraltro, guardi, il contenimento è in senso assoluto uno dei momenti più complicati, più difficili che un operatore di polizia deve affrontare. E peraltro, anche lì, il fatto che

uno degli operatori abbia attivato la body cam prima dell'intervento sta a dimostrare come, al contrario delle solite a volte ricostruzioni che tendono a, come dire, a condannare preventivamente gli operatori, che queste non erano le intenzioni. Poi è ovvio che si andrà a verificare se il comportamento è stato corretto, se ci sono stati degli errori, e anche qui l'altra, come dire, modalità che io condanno, cioè dell'assoluzione preventiva.

0: Io credo che gli errori servano soprattutto a migliorare poi la capacità di intervento, a aumentare la professionalità di chi è chiamato a fare comunque un lavoro estremamente complesso e complicato.
1: Dottor Gabrielli, grazie per essere stato con noi. Buonasera,
0: Grazie a
1: buon
0: voi.
1: lavoro. Grazie ancora.
0: Grazie.
1: Franco Gabrielli insegna alla Bocconi School of Management. È stato nostro ospite questa sera. Sono le 20 e 21 minuti. Vediamo se possiamo sentire i titoli di Rai News 24.
2: La morte di Fakir, la procura di Bologna ha acquisito nuovi video sul fermo. La Croce Rossa e i soccorritori hanno tentato di rianimarlo quando è stato possibile intervenire. Teheran, l'attacco ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Trump, ogni volta che l'Iran spara contro una nave a Hormuz, colpiranno un ponte e una centrale elettrica, anche nella capitale. Presentate a Roma Termini le bodycam per il personale di FS Security, uno strumento di deterrenza ma anche di trasparenza dell'operato delle forze dell'ordine, ha detto il ministro Piantedosi. Due modelli di intelligenza artificiale di OpenAI decidono autonomamente di hackerare un sito per superare un test. L'azienda produttrice di ChatGPT si autodenuncia, incidente senza precedenti. Tregua dall'afa, temperature in lieve calo, grandine, trombe d'aria sulla costa adriatica. Al sud è allarme incendi, nell'Agrigentino evacuate oltre 100 persone, fiamme vicino alle case. Storica decisione della Francia che con un doppio voto di Camera e Senato vieta i social media per i ragazzi che hanno meno di 15 anni e l'uso dei telefoni cellulari nelle scuole.
1: Le 20 e 22 minuti, questi titoli di Rai News 24. Dovremmo avere con noi, ma non ancora, Giorgio Provenzali. Mi dicono di aspettare. Giorgio Provenzali è un analista, un reporter, è spesso nostro ospite quando si parla di Ucraina. Scrive tra l'altro per il Times e per Euronews, è cofondatore assieme ad Al Perdei di Tericon, un media indipendente e liberamente consultabile in cui vengono documentati i 1609 giorni di guerra in Ucraina, in campo, e lui è da allora in Ucraina a seguire questa guerra. Giorgio, bentornato a Zapping.
3: Grazie mille, grazie a te Giancarlo, grazie di cuore, grazie a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Italia. Grazie per tenere aperta questa finestra sull'Ucraina.
1: Allora, Giorgio, ce la vuoi raccontare come tu l'hai vista succedere e come tu l'hai capita tutta questa vicenda che è iniziata, credo, con la decisione di Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mikhailo Fodorov? E di invece tenere al suo posto, almeno fino a ieri, il capo delle forze armate Sirsk, proprio perché a quanto si è capito c'era uno scontro tra i due, ognuno chiedeva la testa dell'altro perché avevano visioni completamente diverse sulla conduzione della guerra, l'uno più tradizionale, diciamo, di impostazione russo-sovietica, e l'altro invece di impostazione digitale, moderna. Droni, robot, eccetera, sono venuti ad uno scontro e Zelensky ha scelto di salvare il capo dell'esercito. Le piazze ucraine si sono riempite e hanno ottenuto per la seconda volta, dopo le manifestazioni sulla corruzione, una parziale retromarcia di Zelensky, il quale ha cacciato anche il capo dell'esercito. Qui almeno io l'ho capita così. Dimmi come sono andate le cose tu che le hai viste sul posto.
3: Ti ringrazio Giancarlo. Guarda, allora in realtà va precisata subito una cosa: non è stato Zelensky che, diciamo, di punto in bianco da un giorno all'altro ha convocato il ministro della difesa e ha deciso di licenziarlo. Non è stato assolutamente così. Se è stato trasferito così in Occidente, è stato trasferito in maniera sbagliata perché. Il governo Sviridenko ha consegnato le dimissioni il 14 di luglio
1: Cioè del
3: e
1: primo
3: quindi una volta
1: ministro.
3: che. Esatto, bravissimo. E quindi quando decade il primo ministro, decadono le funzioni del primo ministro, in automatico decadono tutte le funzioni di tutti i ministeri. Quindi la Costituzione ucraina avrebbe proibito comunque che il ministro della difesa avesse continuato a mantenere le sue funzioni se tutti gli altri ministeri
1: Però
3: decadevano,
1: diciamo
3: capisci?
1: Zelensky
3: Quindi.
1: poteva riconfermarlo volendo.
3: avrebbe potuto riconfermarlo, però lui in quel momento ne ha approfittato per fare una cosa che io almeno l'ho analizzata. Tu mi hai chiesto qual è la mia, il mio punto di vista, io ho fatto questa analisi, ho visto che è stata molto condivisa anche da quei media che hai citato prima all'estero, e effettivamente poi è andata così. Io l'ho scritto però una settimana prima che succedesse. Zelensky in pratica si è trovato di fronte a questo bivio. Lui aveva Fedorov, che ha un'impostazione, come hai detto tu, più

0: moderna, più votata alla tecnologia. Ricordiamo che Fedorov è l'ex ministro delle innovazioni tecnologiche, quindi colui che ha inventato per esempio la DIA, cioè quel sistema diciamo informatizzato, digitalizzato totalmente praticamente il paese dell'Ucraina, e quindi ne veniva da quella forte impronta lì. E dall'altra parte si trovava Sersky, che era un comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, cresciuto alla scuola, come hai detto tu, un po' più vecchio stile, quindi è cresciuto a pane e artiglieria sovietica, diciamo, no? Queste due figure, naturalmente, per come si è evoluto il modern warfare, si sono trovate come lo Zenit e il Nadir su due posizioni diametralmente opposte, perché Fedorov aveva un'impostazione più votata ai droni, mandiamoli i droni, diciamo, che non sanguinano e non muoiono, mentre invece Sersky avrebbe voluto certamente di più un'impostazione votata alla mobilitazione di altri uomini e all'uso di artiglieria. Quindi lui che cosa ha fatto, Zelensky? Zelensky ha capito cosa sarebbe successo in entrambi i casi, perché ognuno voleva, tra virgolette, la testa dell'altro. Solamente che se lui avesse, diciamo, licenziato direttamente per sua volontà espressa il comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, Sersky, si sarebbe messo di traverso praticamente metà stato maggiore ucraino, che la ragionava come Sersky e che appoggiava Sersky. Mentre invece lui sapeva benissimo che cosa sarebbe successo se avesse licenziato Fedorov. Sapeva perfettamente, perché lui sa leggere le piazze e sa leggere il suo pubblico fin da quando era calcavali il palcoscenico da attore, e sapeva perfettamente che, come è successo l'anno scorso, le persone sarebbero scese in piazza, e a mandare il messaggio allo Stato Maggiore non sarebbe stato lui, ma sarebbe stata la folla, cosa che infatti è successa. Io l'avevo previsto tutto questo, avevo segnato per filo e per
1: segno.
0: Quindi
1: tu dici, le cose sono andate esattamente come Zelensky voleva che andassero, in qualche modo.
0: Certamente, perché è stata la folla che ha consegnato allo Stato Maggiore il messaggio che il Presidente, per ovvie ragioni di equilibrio istituzionale, ha dovuto inviare tramite un intermediario, capisci? E quindi la folla ha detto così, è arrivata coi cartelloni, e ovviamente quando lui ha convocato Sersky gli ha detto: mi dispiace, io vedi che ho fatto quello che mi hai chiesto, ho licenziato Fedorov, però hai visto la folla cosa vuole, al 70%, diciamo, stando agli ultimi sondaggi, volevano così, e quindi in pratica lui ne è uscito vincitore.
1: Ecco, Giorgio, dalle nomine, quella di ministro della difesa ancora di interim, e dalla nomina del nuovo capo di Stato Maggiore, che cosa si può capire, cosa si può arguire nelle scelte di Zelensky?
0: Ah beh, una scelta di continuità che è proprio quella che io avevo descritto subito nel mio pezzo, avevo descritto quello, cioè lui aveva già in mente che avrebbe proseguito sulla strada tracciata da Fedorov, perché è l'unica strada che innanzitutto sta portando l'Ucraina alla vittoria, perché va detto che l'Ucraina sta vincendo sul campo in questo momento e ha un avanzo praticamente di circa 6 mesi, è avanzata tecnologicamente rispetto alla Russia, ha un vantaggio di circa 6 mesi sul campo di battaglia. E quindi questa scelta che lui ha fatto di mettere Khmara a capo del Ministero della Difesa
1: ad interim, mi pare, no?
0: Ad interim. Sì, ad interim, esatto, però la Verkhovna Rada pare che adesso, stando almeno alle ultime voci, la confermeranno, e lo confermeranno sicuramente, perché lui ancora oggi ha fatto anche una fotografia insieme, hanno fatto una dichiarazione congiunta con il nuovo comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina, Drapatei, che oltretutto è una scelta di super continuità con quello che aveva impostato Fedorov. In pratica Zelensky ha fatto uscire dalla porta Fedorov e ha fatto rientrare dalla finestra molto più potenziata la sua visione delle cose, la sua dottrina, perché Fedorov non era un militare, mentre invece lui ha messo a capo del ministro della difesa proprio quello che chi sostiene la Russia e chi in questo momento sta sostenendo la narrazione pro-russa non avrebbe mai voluto vedere lì, cioè il capo del gruppo Alfa dell'SBU, cioè il capo dei gruppi dei servizi speciali dell'Ucraina, che ha impiegato la Crimea. È lui che ha messo in pratica quello che Fedorov aveva teorizzato. È proprio lui, Khmara. Lui ha messo in pratica l'operation lockdown, logistics lockdown, quindi che ha fatto la campagna deep strike, la mid strike, che ha isolato la Crimea, che ha messo in pratica la campagna, ti ricordi quando hanno buttato giù un terzo dell'aviazione russa, cioè, con quell'operazione Spiderweb? Ecco, lui è materialmente la mano che ha realizzato tutto questo, e quindi lui prosegue certamente con la stessa filosofia e ancora più potenziata rispetto a Fedorov, che, permettimi, è bravissimo, è un genio, ma è un teorico di questo. Lui lo ha messo nella pratica tutto questo, e oltretutto Drapatei dà un segno ancora più di continuità, è amato da tutti, è amato dai soldati, è amato anche dai media, è amato dai blogger, sai, in questo conta molto. Non dimentichiamoci che è lui che

0: entrò nel 2014 a Mariupol su un BMP, sfondando le barricate dei cosiddetti separatisti, che invece erano soldati russi. Quindi cioè, è una scelta
1: Fodorov, di continuità. Fodorov troverà un ruolo, secondo te, un qualche tipo di nuovo incarico o bisognerà vedere?
0: Certo, secondo me è fuori di dubbio che lui lo debba fare. E naturalmente sta cercando adesso Zelensky di trovargli diciamo una collocazione, un incarico governativo dedicato proprio al rafforzamento del settore tecnologico. Fedorov al momento pareva insistere sul tornare soltanto da solo al Ministero della Difesa, ma oramai ha mollato quell'intenzione e la situazione di stallo oramai si è delineata. Dovrebbe accettare certamente, per ragioni che diciamo prima di tutto vanno ancora al di là di quelle del presidente, perché sostanzialmente l'ostacolo tra Sirsky e Akhmatov è stato rimosso e il nuovo comandante in capo ha elogiato pubblicamente proprio i suoi 6 mesi di mandato.
1: Ma tu vedi una possibile
0: la linea è ben delineata.
1: Tu vedi una possibile rivalità tra i due?
0: Fedorov, che risiedeva proprio nell'ecosistema diciamo diciamo dell'utilizzo di nuove tecnologie, cosa oramai è stato comprovato, è stato chiarito che sul campo verrà quindi
1: i giornali qui hanno raccontato di una rivalità tra i due, che Fodorov stava diventando troppo popolare per i gusti di Zelensky.
0: No, guarda, questa è una cosa che mi piace, hai fatto benissimo a farmi questa domanda, perché in Italia soprattutto è cresciuta già nei mesi precedenti una narrazione completamente sbagliata anche riguardo quella di Zaluzhny, di questo famoso diciamo rivalità che poteva esserci con Zelensky. Non è stato assolutamente così e non è assolutamente così neanche con Fedorov. Non dimentichiamoci oltretutto che è Zelensky proprio lui che ha voluto mettere Fedorov 6 mesi fa a quel ministro lì, a quel ministero lì, quindi ci mancherebbe altro. Fedorov è un uomo di Zelensky dall'inizio fino alla fine, è lui che lo aveva messo alle innovazioni tecnologiche, è lui che lo ha messo alla difesa, è lui che ha speso così tante parole per Fedorov, e ci manca che da un giorno all'altro impazzisca. E questa visione qua binaria, diciamo, del vero sbagliato, del bianco nero, del buono cattivo, del sovietico innovativo, questa visione qua tipicamente dei media occidentali e purtroppo anche italiana, è completamente sbagliata e non trova assolutamente riscontro nella realtà dei fatti.
1: Dobbiamo fermare qui, Giorgio, scusami, ma siamo un po' in ritardo. Grazie come sempre di essere stato con noi, Giorgio Provinciali,
0: a te,
1: dall'Ucraina. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro. 20 e 33 minuti, andiamo avanti con la puntata. Io vorrei già subito salutare Lucia Capuzzi, giornalista dell'Avvenire, appena tornata dall'Afghanistan, dove è stata a Jibril, ha fatto un lungo giro e ha pubblicato ieri sull'Avvenire un lungo reportage che vi consiglio di leggere, perché se non lo leggete lì queste cose non lo sapete da nessun'altra parte. La rivolta nel buio, il titolo, un reportage dall'Afghanistan al grido di lavoro, scuola, libertà, la protesta dei giovani contro i talebani soffocata nel sangue, almeno 6 vittime, anche un bambino di 10 anni, una strage, insomma una repressione che i talebani avrebbero voluto cancellare, non far conoscere, che invece grazie al racconto di Lucia Capuzzi oggi possiamo conoscere e discutere. Lucia, buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, raccontaci di questo tuo viaggio, di che cosa hai visto.
2: Sì, sono al 15 agosto, saranno 5 anni che i talebani sono tornati al potere in Afghanistan. E quello che si vede appunto 5 anni dopo è un regime che va chiudendo progressivamente anche quelle zone grigie che finora avevano permesso, nonostante i divieti formali ormai praticamente di tutto, di reggere. In particolare la repressione nelle ultime settimane si è concentrata su Herat, che è sempre stata la capitale culturale del paese, la città più aperta, è vicino al confine iraniano, ha una grossa popolazione azara sciita, che è una minoranza cosiddetta illuminata, la minoranza più colta dell'Afghanistan, e in questo quartiere sciita di Jibril si è svolta un caso inedito di una manifestazione organizzata dai social, da ragazzini under 25, ma la gran parte under 20, ragazzini molto giovani, ragazzini e ragazzine, che hanno protestato insieme è contro la stretta sull'abbigliamento femminile. Nelle settimane precedenti erano state arrestate decine di donne perché appunto la regola della

0: L'abbigliamento è diventata sempre più ferrea, ormai si deve anche coprire il volto, indossare un sopravvelo oltre il velo. E questi ragazzini hanno manifestato assieme, sfidando, di fatto uno dei pochi atti di sfida organizzata ai talebani, che dà l'idea di un malessere profondo che c'è nel paese, soprattutto della generazione nata durante la Repubblica filo occidentale, che è la generazione che non accetta i divieti dei talebani, che si inventa i mille modi per provare a continuare a studiare, e il fatto che ci fossero ragazzi e ragazze dà l'idea che il malessere sia trasversale, quindi non solo quelle più direttamente colpite, che sono le donne, ma anche i giovani uomini che vedono le sorelle, le mogli, vivere una vita che non è vita, perché il divieto di studiare oltre i 12 anni, di fatto una dissuasione dall'uscire, perché questi strati di copertura impediscono quasi di camminare, una limitazione forte del lavoro, degli spostamenti
1: Mentre questi
0: di
1: sono
0: lavoro.
1: ragazzi che magari si ricordano quegli anni appunto della Repubblica filo-occidentale con gli americani presenti, che certamente non erano anni perfetti, dove le cose non funzionavano nel migliore dei modi, ma certe piccole abitudini, certe piccole soddisfazioni questi ragazzi allora se le potevano togliere.
0: Soprattutto in quegli anni, che sono anni molto controversi, gli stessi afghani lo dicono, però quello che su quella generazione giovane è rimasto è l'idea di un futuro possibile per il paese, quanto i talebani stanno cercando o stanno nella pratica togliendo alle persone, perché nel momento in cui metà paese non può studiare oltre i 12 anni, non può lavorare, gli stessi uomini vivono una serie di restrizioni sempre più forti, di fatto non riescono a vedere le ragazze mai, tranne appunto neanche marito e moglie possono andare al parco assieme, quindi una serie di regole che evidentemente hanno poco a che fare anche con
1: I mariti
0: qualsiasi
1: vanno al
0: forma di
1: parco con i
0: gioventù.
1: figli e le mogli aspettano fuori dietro
0: Aspettano fuori
1: una
0: dalla recensione, sì, una roba strana. Col bambino che piange e dice: mamma, ma perché non vuoi venire anche, puoi venire anche tu? E sono appunto cose che non hanno neanche senso, neanche nella tradizione afghana, che sicuramente ha un problema patriarcale, maschilista, ma neanche in quella tradizione lì c'è giustificazione. Ed è indicativo il fatto che appunto siano questi ragazzi a protestare.
1: E questa manifestazione com'è finita? Che cosa è successo?
0: Finita nel sangue, nel senso che i talebani ovviamente hanno reagito con molta forza, l'idea loro è quella di punire l'intera comunità, perché poi sia la comunità a tenere il controllo sociale, sapendo di non avere le forze per poter controllare tutto. Quindi ci sono stati, oltre appunto ad avere sparato ad altezza d'uomo o donna con le 6 vittime, di cui appunto una è stata lasciata a dissanguare di fatto in ospedale prima di poter ricevere cure, sono stati fatti centinaia di arresti, più dei manifestanti, non si sa quanti siano ancora in prigione. La stretta continua, e allo stesso tempo, però, in quello stesso quartiere, appunto, dove la repressione è fortissima, la gente accetta di parlare e di raccontarti, e non solo, si svolgono attività come scuole clandestine che vanno avanti nonostante il rischio di conseguenze drammatiche per se stessi e la propria famiglia.
1: Non si è visto molto, saputo molto di questa manifestazione. I talebani sono stati bravi a cancellarne le tracce, mi pare.
0: Un po' sì, nel senso che loro hanno, soprattutto gli arresti erano finalizzati a prendere i telefoni e a distruggere ogni forma di video. Hanno distrutto le telecamere a circuito chiuso nella zona prima di avviare le cariche. Un po' è vero che sull'Afghanistan è calato il buio e l'interesse a livello di stampa internazionale. Certo, è complicato avere il visto, è un processo abbastanza complicato. Lungo e farraginoso, però è vero che non ci interessa quasi più, che non ci interroghiamo, e questo fa molto comodo ai talebani, che di fatto proseguono nell'invisibilità ad accreditarsi. Addirittura pochi giorni dopo quella manifestazione, quella repressione comunque brutale, sono stati invitati a Bruxelles per discutere del rimpatrio dei profughi. Quindi
1: Sì, quella è stata una cosa incredibile, accolti a Bruxelles come interlocutori a tutti gli
0: esatto.
1: effetti.
0: Tra l'altro, proprio appunto a pochi giorni dalla manifestazione, il messaggio alla società civile afghana, che appunto si sente davvero abbandonata dall'Occidente, una sofferenza fortissima, anche perché tanti ci avevano creduto a quelle promesse che gli avevamo fatto,

0: è che non, nessuno importi di loro e quindi siano sacrificabili.
1: E io ricordo che quando i talebani tornarono nel paese, quando si ripresero l'Afghanistan dopo la decisione degli americani di lasciare, molti credettero per un momento che non sarebbero stati gli stessi di prima, invece sono stati peggio di prima.
0: Da una parte, ovviamente, anche i talebani non sono gli stessi, nel senso che una parte di loro domina la tecnologia, parla inglese e quindi è ideologia, però è rimasta la stessa. La grande differenza tra il primo emirato e il secondo è la rete, è il fatto che i talebani non possono controllarla, ne sono consapevoli. Ci hanno provato qualche mese fa a collegare il paese, però questo ha conseguenze economiche che non riescono a sostenere, quindi l'hanno dovuto ricollegare. E la rete permette di trovare degli escamotage per studiare, per comunque avere una visione dell'estero, per avere comunque un minimo di contatto, per quanto appunto la connessione costi tanto per gli afghani, però magari si condivide assieme. Si inventano davvero i modi più assurdi per comunque mantenere una finestra aperta.
1: Ci fermiamo qui, grazie davvero, grazie per il
0: Grazie
1: tuo
0: a
1: lavoro,
0: voi.
1: Lucia Capuzzi, giornalista dell'Avvenire. Leggete, recuperate l'articolo pubblicato ieri, La rivolta nel buio. 20 e 42 minuti, ci fermiamo un momento per i titoli del TG2.
2: Venerdì l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un fermo di polizia. Spuntano nuovi video degli ultimi momenti. La Croce Rossa, rianimazione praticata subito. Scontri di Bologna, Premier Meloni, tolleranza zero verso chi sfascia tutto. Maggioranza, non si alimenti l'odio. Opposizioni, governo ha fallito. Bagarre in aula sul caso del Mastro. Le minacce di Trump all'Iran pagheranno per ogni nuovo attacco a Hormuz. Via libera americana all'Arabia Saudita sul nucleare. Nuovo round di negoziati. Israele e Libano a Roma il 4 agosto. Papa Leone a sorpresa visita il santuario di Valle Pietra, poi a Subiaco nei monasteri di San Benedetto e Santa Scolastica, l'invito a pregare per la pace. Decine di roghi in Sicilia, situazione critica nella provincia di Catania, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino, forte grandinata nelle Marche, una sessantina di feriti. E il principe George compie 13 anni ed è il compleanno del cambiamento perché si prepara all'ingresso ad Eton, una delle scuole più prestigiose del Regno Unito, frequentata anche dal padre William.
1: Sono le 20:43 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, vi ricordo il numero 335-699-2949, se volete mandarci messaggi, vocali o sms, whatsapp, parliamo di intelligenza artificiale e lo facciamo con Pierfrancesco Beneventano, ricercatore al MIT di Boston, si occupa di matematica e appunto intelligenza artificiale. Buonasera, bentornato a Zapping, a Pierfrancesco Beneventano.
3: Grazie mille, buonasera Giancarlo, buonasera ascoltatori.
1: Grazie per essere con noi. Allora, la notizia da cui vorrei partire per capire e far capire agli ascoltatori la sua portata è il fatto che un matematico, utilizzando il modello di Anthropic chiamato Fable 5, quel famoso modello che venne bloccato anche in America perché Trump non voleva che venisse utilizzato da nessun altro che non fosse americano, poi è stato riaperto per gli americani, ha trovato un modo per confutare un famoso problema matematico che va avanti irrisolto dal 1939, che viene chiamato la congettura jacobiana. E questo ci sono voluti appunto 80 anni per risolverlo e Fable 5 lo ha risolto dopo che questo matematico che lavora appunto per Anthropic gli ha chiesto di farlo e lo ha risolto durante praticamente la partita dei mondiali di calcio, l'ultima partita. E i matematici di mezzo mondo sono, lo possiamo dire, rimasti un po' a bocca aperta. Ecco, Pierfrancesco, io l'ho
3: Certo.
1: un po', diciamo, semplificata. Spiegaci tu meglio che cosa è successo.
3: Allora, la congettura jacobiana o del giacobiano è un'importante congettura della matematica perché è irrisolta da 87 anni, soprattutto uno di quei problemi matematici che i matematici hanno davvero provato in tantissime, ci sono un sacco di storie di fallimenti e soprattutto è facilmente enunciabile, quindi è uno di quei problemi matematici che uno può enunciare con le nozioni del liceo, ma che ancora non sono stati risolti dopo quasi 90 anni.
1: Prova a denunciarlo.
3: Sostanzialmente

0: La questione è, esiste, è vero che tutti i polinomi che hanno la derivata che è un valore fisso che non è zero sono invertibili, cioè esiste una funzione inversa che è applicata al polinomio dà l'identità. Questo, diciamo, i polinomi si studiano a scuola, le derivate si studiano al liceo. Questo problema è di facile enunciazione, però difficilissimo. Ora, non solo è stato risolto dalle AI, ma per la prima volta, la comunità è d'accordo sul dire che la soluzione ha una certa profondità e non era semplicemente una ricerca in un insieme infinito di possibilità. C'è stato del pensiero, c'è stata della profondità. Questo è quello che ha fatto, diciamo, paura alla comunità scientifica.
1: Ma paura in che senso? Paura nel senso di essere ormai interamente soppiantata o paura di non capire quello che succede dentro un modello di intelligenza artificiale?
0: Sicuramente non di essere soppiantata, sicuramente non si capisce quello che succede nei modelli di intelligenza artificiale, ma questo non è il problema. Il problema è che non si capisce in che modo la ricerca e sviluppo e la ricerca scientifica sarà ibrida da ora in poi, non sarà solo umana. Di certo il matematico che ha, diciamo, fatto domande a Fable è un matematico importantissimo, quindi di certo comunque bisognerà saper porre le domande in modo da indirizzare le AI. Gli esperti serviranno per porre le domande. Non è più vero che magari gli esperti saranno gli unici che esploreranno soluzioni e che verificheranno se le soluzioni sono corrette. Non si sa bene dove le AI e dove l'umano arriverà.
1: E quanto potranno interagire? Tra l'altro, alcuni ascoltatori dicono: ma la soluzione qual è? Però, se ho capito bene, per Francesco non c'è tanto una soluzione quanto l'intelligenza artificiale ha confutato l'assunto del matematico che ha fatto quella congettura.
0: Esatto, la congettura era, è vero che tutte le funzioni tali che hanno questa proprietà? E la risposta è falsa. L'intelligenza artificiale ha trovato un controesempio, quindi non è stata dimostrata la verità. La comunità scientifica ha provato a dimostrare la verità di questa congettura per 90 anni e questa congettura era sbagliata.
1: Ecco, e quindi la cosa interessante è quella che tu dici adesso, cioè che il mondo della ricerca, il mondo della scienza si trova a doversi misurare con l'idea che i prossimi risultati scientifici siano condivisi con l'intelligenza artificiale. Ma questo a che cosa può portare? È una cosa incoraggiante, è una cosa, come tu dicevi, di cui aver paura?
0: Ma diciamo, ci sono posizioni razionali da entrambi i lati. Di certo questo ci dice che l'AI, l'intelligenza artificiale, non è più solo un riassuntore, un motore di ricerca di soluzioni esistenti, ma in qualche modo è già in grado di pensare. Questa cosa è molto entusiasmante per chi fa ricerca e per chi lavora. Certo, la cosa che forse fa paura è capire fino a che punto l'intelligenza artificiale sarà in grado di andare senza l'utilizzo di umano. Diciamo, nella scienza c'è chi fa la domanda e c'è chi esplora, c'è chi verifica le possibili soluzioni e c'è chi scrive poi la teoria che spiega a posteriori. Non è ovvio il ruolo che l'intelligenza artificiale avrà in questi diversi, diciamo, gradini del creare sapere scientifico. È certo che quando ci sono esperimenti fisici da fare, per esempio in biologia o in medicina, questo l'intelligenza artificiale ancora non lo sa fare, ma sulla teoria o sullo spiegare esperimenti fisici non si sa, dobbiamo capirlo. Di certo sarà ibrido, non sappiamo in che modo sarà ibrido.
1: Oggi su tutti i giornali italiani c'è questa vicenda per cui i modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno hackerato volontariamente, senza istruzioni, i sistemi di un'altra azienda, la piattaforma per programmatori che si chiama Hugging Face. Ha qualcosa a che fare con le cose che ci stiamo dicendo? OpenAI parla di un incidente informatico che non ha precedenti.
0: Sicuramente ha a che fare col fatto che l'intelligenza artificiale è riuscita a trovare soluzioni creative per rispondere ai propri problemi. Gli hanno fatto delle domande, non sapeva rispondere.

0: alle domande, ha deciso di fare l'hacker e andare a prendere dove le risposte a queste domande stavano. Di certo c'è della grande intelligenza in un'intelligenza artificiale che sceglie di fare questo. Di certo le due cose sono correlate, non direttamente.
1: Tutta questa potenza a cui assistiamo spesso senza capirla, fa molto discutere e crea un grande dibattito attorno all'idea, della sovranità dell'intelligenza artificiale. Cioè, ciascuno è preoccupato che in un segmento dell'attività, della produzione di modelli di intelligenza artificiale, dalla sua costruzione fino al suo utilizzo, sfugga di mano ai paesi, alle aziende e diventa quasi una questione di sicurezza nazionale. Questa questione della sovranità, secondo te, ha senso? È razionale?
0: Secondo me è assolutamente razionale. Il fatto che ci siano modelli cinesi e aperti fa sì che forse non ci sia più un monopolio del modello, vedremo, e quindi il fatto di creare l'intelligenza artificiale in realtà non diventa una questione di sovranità, è comunque una questione di sovranità, tre o quattro questioni. Per esempio, una è il saperlo usare, questa è la questione, comunque
1: Cioè, non
0: il
1: basta che sia
0: matematico che...
1: aperto, bisogna anche saperlo usare.
0: Bisogna saperlo usare, il matematico che ha confutato con l'AI la congettura era un grandissimo matematico. Due, bisogna avere dati che altri non hanno, questa è sovranità. Mantenere i propri dati o la parte importante dei propri dati. E tre, avere l'infrastruttura per usare l'intelligenza artificiale. Dato che i modelli vengono dati adesso, perlomeno i modelli open weight, i modelli cinesi o anche americani minori, se hai l'infrastruttura, i tali data center per poter usare l'AI e dare l'AI alla popolazione del tuo stato, alle tue aziende, allora hai sovranità. Se no, no.
1: Ma questi modelli, come tu dici, open weight, quindi aperti, possono competere con i migliori modelli ancora chiusi con cui abbiamo avuto a che fare fino ad oggi?
0: Questa è forse la più grande domanda nel sistema innovation intorno all'intelligenza artificiale. I dati mostrano che questi modelli open weight spesso sono 3 mesi indietro. Nell'ultima settimana è uscito un nuovo modello cinese, Kimi K3, che sembrerebbe essere esattamente on par con i modelli chiusi di ChatGPT e Claude. Di certo lo è su certi topic, di certo non lo è su altri. Sembra che la forbice si stia riducendo. E questo è un bene per l'Italia finché questi modelli verranno dati. Nel momento in cui questi modelli vengono chiusi, l'Unione Europea dovrà fare qualcosa sui modelli, ma se i modelli diventano, come si dice in americano, commodified, cioè intercambiabili e comunque disponibili, questo non è un problema. Anzi, questo è un bene, il fatto che ci siano modelli aperti che siano buoni.
1: Ci dobbiamo fermare qui, la sigla è cominciata. Grazie a Pier Francesco Beneventano, grazie molto per
0: È
1: essere
0: un
1: stato con
0: piacere,
1: noi.
0: grazie
1: Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:54 minuti, si chiude qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie ad Alex Messina, che è il nostro regista. Nella parte tecnica questa sera ringraziamo Tommaso Margiotta e Daniele Di Noia. Io ora vi lascio con Ascolto si fa sera, poi il GR1 e Radio 1 Musica. Vi ricordo che potete sentire questa puntata in qualsiasi momento, questa e tutte le precedenti su raiplaysound.it e potete mettervi in contatto con noi grazie alla nostra mail zapping@rai.it. Ci fermiamo davvero, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour.
5: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport.

0: e RaiPlay Sound.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono, Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
9: Fratelli e sorelle, il Signore ci dia pace. Oggi vorrei condividere con voi la mia riflessione su Santa Maria Maddalena, su colei che ha amato Gesù sino alla fine. È una possibilità che ci possiamo dare per cogliere la profondità dell'incontro e per rivisitare l'essenza del nostro essere in relazione. Se all'origine il rapporto tra Maria di Magdala e Gesù appare asimmetrico, nella pagina evangelica, secondo Giovanni, Gesù stabilisce con Maria una relazione paritaria, pur nel rispetto della diversità di condizione. Nella relazione con lui, ella sperimenta la sua unicità e nello stesso tempo l'appartenenza alla persona che ama. Alla morte di Gesù, Maria Maddalena piange vicino al sepolcro, dove non trova il corpo della persona amata, ed esprime un sentimento profondo di dolore, di confusione, di smarrimento. Ella dice: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto», dove quel mio aggettivo possessivo esprime tutta l'intensità e la profondità dell'affetto della Maddalena verso Gesù. Gesù risorto la chiama per nome. Per lui Maria non è una persona qualsiasi, è una donna che, incontrandolo, ha deciso di viversi fino in fondo, a ogni livello, perché ha scoperto la bellezza della sua esistenza. Maria, sentendosi chiamata per nome, risponde «Maestro» ed esprime tutta la profondità di una relazione che non ha bisogno di orpelli, di commenti, di aggiunte. Un nome che esprime soltanto l'esserci della persona amata che si lascia amare. Maria di Magdala sperimenta la profondità relazionale che neanche la morte interrompe, anzi scopre la bellezza dell'esistenza da diffondere ovunque. Laddove si vive infatti la pienezza della vita nelle relazioni, come la Maddalena, ognuno continua ad essere testimone della vita eterna e quindi del risorto. Chiediamoci come viviamo le nostre relazioni. Pace e bene a tutti.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, giornata segnata purtroppo da una lunga serie di fatti di cronaca. L'ultimo in Sardegna, a Bari Sardo in Ogliastra, è stato ucciso a coltellate un 19enne Simone Concas. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato dopo una lite scoppiata in seguito all'investimento di una o più persone. L'aggressore è fuggito ed è ricercato dalle forze dell'ordine. Una ragazza coinvolta nell'incidente è rimasta gravemente ferita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda. E altro caso a Bologna, la morte di Abderrahim Fakir. Le indagini si concentrano sulla catena dei soccorsi. Un video diffuso poco fa dai legali della famiglia mostra l'uomo mentre viene rianimato dalla Croce Rossa, ancora immobilizzato con fascette a polsi e caviglie. Emergono inoltre nuovi particolari sul suo passato. A giugno era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo era finito al pronto soccorso per problemi psichici. Il punto dell'inchiesta nel servizio.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi

0: centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia SIULP.
1: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
0: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento, mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia chiede, dice, speriamo nella grazia e nei domiciliari. E purtroppo c'è stato un altro incidente in piscina, ancora una volta la vittima è un bambino.
3: Era in compagnia dei suoi amici, un totale di 15 bambini, in un centro estivo a Monte Rotondo, alle porte di Roma. Erano tutti in una piscina di quelle adatte ai più piccoli. All'improvviso, un malore, un bimbo di 5 anni, finisce sott'acqua. Gli operatori presenti nell'impianto hanno avviato le prime manovre di rianimazione, proseguite poi dal personale sanitario. Nonostante tutti i tentativi di salvargli la vita, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Nella piscina sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti precedenti alla tragedia. Le cause del malore e l'esatta dinamica sono ancora in corso di accertamento con la procura di Tivoli, che ha aperto un'inchiesta. Una nuova tragedia dunque nelle piscine italiane, a pochi giorni dalle morti di un'altra bimba di 4 anni a Milano Marittima nel Ravennate e di Alice, Matteo e Gabriele, vittime di incidenti a Genova, Rimini e Latina. I dati della Società Italiana di Medicina Ambientale restituiscono poi numeri drammatici. Ogni anno muoiono in media 16 persone in piscina, in più della metà dei casi a perdere la vita è un bambino sotto i 12 anni. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E dopo i fatti delle ultime settimane arriva una stretta sulla sicurezza nelle piscine. Un emendamento al decreto sport prevede la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione fuori norma se non verranno adeguati. La proposta, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari, sarà votata domani alla Camera. Primo colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e il nuovo premier britannico Andy Burnham. La Presidente del Consiglio si è congratulata per l'incarico e ha ribadito la volontà di rafforzare la collaborazione tra Roma e Londra. I due leader hanno discusso della de-escalation nello stretto di Hormuz, del sostegno all'Ucraina e della cooperazione nel programma aeronautico comune. Burnham è stato invitato a Roma. E Medio Oriente, via libera di Donald Trump all'accordo che apre all'Arabia Saudita il nucleare civile. L'intesa trentennale affida alle aziende americane un ruolo chiave nello sviluppo delle infrastrutture e rappresenta un messaggio a Iran e Israele. Trump torna poi a minacciare Teheran. Un attacco ai siti atomici nel Golfo allargherebbe il conflitto in tutta la regione. E siamo al meteo, si avvicina la tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia, 6 le città da bollino rosso, domani sarà solo una, Palermo. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica, temporale al centro-sud. Allora sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dall'Aeronautica Militare.
4: Ci saranno ancora delle temperature elevate nelle aree interne di Sicilia e Sardegna, raggiungeremo i 41-42 gradi, molto meglio al centro con 35 gradi di massima, mentre invece al nord i venti di tramontana porteranno un abbassamento delle temperature al massimo a 30-31 gradi. Sempre lungo le coste adriatiche, sia nella giornata di oggi che di domani, possibili ancora dei rovesci e dei temporali associati a delle grandinate.
2: Il GR1 torna alle 22, la linea va adesso a Radio 1 Musica, buon ascolto.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Con il sotto costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con

0: HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Radio 1 Musica.
5: Le 21 e 7 minuti, buonasera e bentrovati su Radio 1 Musica, sono Gabriele Brocani, vi accompagnerò fino alle 11 di questo nuovo viaggio dentro le canzoni. Il programma è a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, il nostro ingegnere del suono è Daniele Di Noia e ci coadiuverà almeno per quanto riguarda questa prima parte che vogliamo dedicare alle mappe. Anche oggi abbiamo un tema, è una mappa sonora che vuole esplorare anche le geografie urbane dell'estate. No? Quelle storie che nascono quando ad esempio l'asfalto delle metropoli si scalda, le notti diventano un palcoscenico di pura evasione, ma non solo, perché faremo dei viaggi veri e propri. C'è una frase dello scrittore Claudio Magris che mi torna spesso in mente, dice: il viaggio non è andare da un luogo all'altro, ma attraversare ciò che quei luoghi fanno nascere dentro di noi. Ecco, la musica fa sicuramente qualcosa di molto simile, insomma, ci può portare a Londra anche stando sul divano, ci può far passeggiare per Berlino senza prendere un aereo, ci regala una luna americana, una strada polverosa, un locale affollato. Insomma, le canzoni sono un po' geografie emotive e questa sera proveremo ad attraversarle insieme. Non ho fatto i nomi di queste città a caso, Intanto partiamo con una band che da oltre 60 anni continua a rappresentare una bussola per chiunque ami il rock. Loro sono Mick Jagger, Keith Richards, ovviamente i Rolling Stones. Questa è la loro nuova canzone dal titolo Jealous Lover, amante geloso.

Rolling Stones con Jealous Lover, l'album è uscito il 10 di luglio, questo è il loro secondo singolo tratto e c'è anche la partecipazione del grandissimo Stevie Winwood che suona piano Fender e organo in questo brano che è appunto L'amante geloso. La cosa sorprendente dei Rolling Stones è che sembrano veramente non appartenere a nessuna epoca o praticamente a tutte, perché li ascolti oggi e c'è ancora quella sensazione di movimento continuo, come se il rock non fosse proprio un genere musicale ma un modo di stare al mondo. D'altronde Keith Richards ci ha sempre detto che il rock and roll non va spiegato, va respirato. E adesso noi cambiamo totalmente scenario, lasciamo la Londra degli Stones, atterriamo in una città che il cinema ha trasformato in un vero e proprio mito collettivo. Parliamo di Los Angeles, ma quella che ci raccontano i Brand Van 3000 non è la città delle stelle sulla Walk of Fame, ma è quella delle attese, quella delle giornate che sembrano un po' noiose, sempre tutte uguali, no? Anche dei sogni che ogni tanto poi ti chiedono anche il conto. Quindi questo brano è una fotografia ironica della fine degli anni 90. Continua a parlare ancora al presente ed è un brano sempre bello da ascoltare. Drinking in LA, Brand Van 3000.

questo è proprio un inno all'Accidia, un brano che veramente i Bram Bam 3000, che poi è un collettivo canadese composto da una ventina di

artisti che girano attorno a questo James Di Salvio, che è il DJ che ha creato questo progetto, hanno portato in scena queste immagini, perché poi raccontano la storia di uno sceneggiatore che non finisce mai il suo film proprio perché si diverte tantissimo a Los Angeles e passa le sue giornate, le sue serate, quindi inseguendo questo fantastico mito del cinema. E i Brand Band 3000 hanno proprio cristallizzato quel momento, una canzone che abbiamo riascoltato in questa puntata di Radio 1 Musica. Vi do anche il contatto telefonico, vi servirà anche per interagire con noi se volete, 335 699 2949. C'è una parola inglese che non ha una traduzione perfetta che possiamo noi tradurre in italiano, è wanderlust, che è questo desiderio un po' di andare, di cercare altro, di non fermarsi mai proprio troppo a lungo nello stesso posto. Infatti la canzone Drinking in LA più o meno raccontava quella sensazione, quella lieve inquietudine che può arrivare anche quando tutto sembra andare bene. Lui, Richard Ashcroft, la conosce molto bene, conosce bene questi territori, no? Prima con i Verve, poi da solo, ha sempre scritto queste canzoni, queste belle ballate che sembrano camminare, poi insomma noi ce lo ricordiamo camminare in quel famoso video. Il brano che ascoltiamo è Check the Meaning, dalla voce di Richard Ashcroft.

sì, è una delle voci più carismatiche e evocative della musica britannica degli ultimi 30 anni, l'ex frontman dei Verve, Richard Ashcroft, con questo brano tratto da un album bellissimo del 2002 dal titolo Human Condition. Questo è un brano un po' che fa una riflessione spirituale, soprattutto anche orchestrale, sulla ricerca di senso nella frenesia quotidiana. E sì, perché Richard Ashcroft appartiene proprio a

il tempo necessario, sono un po' come certi romanzi, no? Ti chiedono molta pazienza, ma poi ti danno veramente tanto. Anche il prossimo artista ha sempre scritto senza rincorrere il tempo. Rimaniamo a Londra, ma ce ne andiamo indietro nel 1983. Eravamo in pieno fervore post-punk, synth-pop, e incontriamo un genio irrequieto che io adoro, si chiama Matt Johnson, ed è la mente che sta dietro a questo progetto che tutti quanti voi conoscete come Dede. La canzone che vi propongo è un piccolo miracolo di composizione pop, perché è un testo che parla di paralisi emotiva e anche la paura del futuro, quindi un brano che comunque scatena una sorta di disagio, però è montato su questa melodia molto leggera, contagiosa, che viene impreziosita da questa armonica e da questo ritmo particolare. Quel momento esatto in cui capisci che le cose possono cambiare, e infatti il brano lo dimostra. Si chiama This is the Day, la canzone che continua a ricordarci una cosa semplice: ogni giorno può essere quello giusto.

Mark Johnson, ovvero Dede, ci dice veramente che ogni giorno può essere quello giusto e il difficile accorgersene mentre lo stiamo vivendo. Un brano che quando uscì nel 1983 sembrava parlare soprattutto a una generazione. Oggi pare che invece parli un po' a tutti, perché è questo il privilegio delle belle canzoni, che non invecchiano, cambiano solamente interlocutore. A proposito di interlocutori, fatemi ringraziare e salutare intanto Riccardo da Moncalieri, che mi chiede anche se a settembre tornerà a Disco Sveglia. Lo sapremo sicuramente tra poco. E poi

anche Ghiando, che si chiama così, da Caivano, che dice: ma che meraviglia di show radiofonico, grazie mamma Rai. E poi tanti altri messaggi al 335-699-2949. E allora adesso parliamo di musica pop contemporanea, quella migliore, quella che continua spesso anche a dialogare con il patrimonio di cui stavamo parlando prima. E Harry Styles appartiene proprio a quella generazione di artisti che non considera il passato una roba triste, un museo, ma lo considera proprio una conversazione sempre in evoluzione. Infatti nei suoi dischi, soprattutto negli ultimi, convivono bene sia il rock britannico, il soul, il glam, ma anche il cantautorato americano. Tutto riletto con il suo sguardo che è molto personale. Il brano che ascoltiamo si intitola Dance No More.

sì, ogni generazione pensa di inventare qualcosa di completamente nuovo, poi arriva una canzone che ci ricorda che la musica è veramente una lunga conversazione, iniziata molto molto prima di noi, e Harry Styles lo sa bene, le sue influenze non le nasconde e lo dichiara, e quindi questo è il modo migliore un po' per guardare la tradizione, no? Con il rispetto, con sempre evitando anche un po' l'aspetto nostalgico. A proposito di futuro, tornando indietro nel tempo, 1987, parliamo proprio di futuro, perché quattro ragazzi di Manchester pubblicavano una canzone destinata a cambiare un po' il rapporto tra il rock e l'elettronica. Parliamo dei New Order, e avevano già attraversato la tragedia della scomparsa di Ian Curtis quando appunto militavano nei Joy Division, e invece di fermarsi decisero di ricominciare con una delle canzoni che rappresenta forse una delle pagine più luminose di questa loro discografia, una canzone che dimostra che anche i sintetizzatori possono raccontare delle belle emozioni, ed è un po' questo il segreto della buona musica: qualunque sia lo strumento, riesce sempre a parlare di noi, e questi sono i New Order con True Faith.

21:36, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Broccherini al microfono. Si parlava anche con Tommaso Margiotta, che saluto, che in questo momento è la parte tecnica, di come, ridendo e scherzando, sono passati un po' di anni da questo disco, quasi 40 anni. L'immagine racconta molto bene la storia.

Dei New Order, questi quattro musicisti che avevano perso il cantante della loro band, che decidono di non inseguire il passato e di fare qualcosa di molto molto più difficile, provare ad immaginare un futuro diverso. Il futuro è arrivato sotto forma di una drum machine, di un sintetizzatore, di una cassa in quattro, ma non per sostituire quelle che comunque erano le loro esperienze passate, quindi non per cancellare quelle emozioni, ma per darle semplicemente un altro corpo. E allora basta ascoltare molta della musica pop contemporanea per accorgersi che quella rivoluzione continua ancora. Il prossimo brano ne è una prova, sono australiani Pnau e insieme a Troy Sivan costruiscono una canzone che nasce nell'elettronica ma conserva qualcosa di profondamente umano. Un titolo che sembra una frase detta a bassa voce, eh? Sai di cosa ho bisogno? You know what I need, Pnau e Troy Sivan.

0: Pnau e Troye Sivan dal brano che abbiamo appena ascoltato. Capiamo che ogni epoca ha un po' trovato il suo modo di ballare. Negli anni 70 c'erano le grandi orchestre di disco music, negli anni 80 c'erano i sintetizzatori, negli anni 90 il campionamento la faceva da padrone. Tutto questo oggi convive, non esistono più confini così rigidi e praticamente è un po' tutta una storia della musica che assomiglia sempre più a una grandissima biblioteca dove ogni autore va a prendere in prestito qualcosa da chi è venuto prima. E il prossimo brano racconta proprio questa idea. Pensate, i Propeller Heads, un protagonista della scena del big beat britannico, decidono di costruire un ponte con una leggenda assoluta della canzone. Parliamo di Shirley Bassey. Quando parliamo di Shirley Bassey ci viene in mente la sua voce e la associamo immancabilmente all'universo di James Bond. Il risultato è un titolo magnifico, si chiama History Repeat, perché la storia nella musica non si ripete mai davvero.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

History Repeating con il sound di Propeller Heads e la voce di Shirley Bassey. Abbiamo detto che la storia nella musica non si ripete mai davvero, ma piuttosto fa rima sempre con se stessa. E qualcuno una volta disse una frase che dice che la nostalgia è il modo con cui il passato continua a farci visita. È per questo che questo brano, pubblicato nel 1997, funziona ancora così bene, perché non guarda indietro con malinconia, ma guarda sempre avanti, portandosi un po' dietro tutto quello che vale la pena conservare di quel momento. E un atteggiamento che troviamo spesso anche nella musica più recente. Gli artisti di oggi che hanno smesso di chiedersi a quale genere appartengono, fanno parte di questa sorta di musicalità fluida e preferiscono crearsi un'identità tutta loro. Lo fa anche questo artista che arriva dallo Zambia, si fa chiamare The Second Voice, un brano che non alza mai la voce, non ne ha bisogno, perché parla proprio delle libertà più difficili da conquistare, quelle di essere semplicemente se stessi. Ed è proprio il titolo, dice proprio questa cosa: Let me be the second voice.

Let it be the second voice. Voglio salutare anche Amadio di Ardesio, in provincia di Bergamo. Dice: sempre bello ascoltare Radio 1 Musica, perché pur conoscendo tante cose si scoprono artisti sia vecchi e nuovi che non si conoscono. Ti ringrazio e ti saluto, siamo molto contenti anche di fare questo piccolo lavoro di divulgazione. Poi questa sensibilità compositiva andava conosciuta, quella appunto di Muape Cishinka, conosciuto come The Second Voice, che ha inciso per la Spinning Records, un disco veramente molto bello che gioca sui contrasti di luce e ombra, perfetto anche per accompagnarci in queste ore serali. E ci sono appunto canzoni che hanno particolarità, le canzoni migliori poi non hanno mai bisogno di stupire, qualche volta basta una frase sincera, un ritmo, no? Una melodia che sembra che conosciamo da sempre. Torniamo nel Regno Unito, perché c'è stato un momento alla fine degli anni 2000 in cui nell'indie inglese sembrava capace veramente di trasformare qualsiasi ritornello in un piccolo fenomeno culturale. Tra i protagonisti di questa stagione c'erano i Ting Tings, con la loro scrittura essenziale, con questi due strumenti, pochi fronzoli, tanta energia. Il titolo è Great DJ, è una dedica a quelli che scelgono la musica, che in fondo è un mestiere bellissimo, ma è anche una responsabilità. Great DJ, The Ting Tings.

sì, è il DJ, no? È l'uomo che prende questa sua responsabilità, perché ogni disco cambia inevitabilmente anche il significato di quello che viene dopo. Anche la playlist radiofonica non è un elenco, ma è un vero e proprio racconto. Le canzoni prese da sole sono dei capitoli. L'ordine è trasformarle proprio in una storia, quello che facciamo. Adesso la storia la facciamo rallentare il passo, la facciamo diventare più elegante, più sofisticata, con un dandy. Brian Ferry, uno di quegli artisti che sembrano veramente apparire dal passato, no? Appartengono proprio a un'altra epoca, non perché siano fuori dal tempo, ma perché hanno proprio scelto di non rincorrere il tempo. Quindi l'ha fatto prima con i Roxy Music, poi da solista, e ci ha dimostrato che anche il rock può indossare lo smoking, ma non può anche non perdere un grammo della sua anima. Questo brano, che si chiama Kiss and Tell, che tutti voi conoscete, è una canzone che procede proprio con la calma di chissà che il fascino non ha bisogno di alzare la voce, una qualità sempre più rara, non soltanto nella musica. Il grande Brian Ferry con Kiss and Tell.

Sì, nel 1987 Brian Ferry, voce e mente di Roxy Music, pubblicava l'album Bête Noire. Da quel disco sono uscite diverse perle. Questo brano molto sofisticato, dove queste chitarre molto affilate, cori che raccontano una vicenda di pettegolezzi, panni sporchi lavati in pubblico nell'alta società dell'epoca, è appunto Kiss and Tell con il dandy del rock per eccellenza, ovvero Brian Ferry. Ci sono delle eleganze che nascono dalla tecnica e altre che nascono dalla sottrazione, e lui appartiene proprio a quella seconda categoria. Per il nostro ultimo brano di questo segmento di Radio 1 Musica cambiamo ancora prospettiva, andiamo in Francia, anche se loro raccontano un po' l'America e usano come strumento un giradischi. Sembrano proprio raccontarci il Mississippi attraverso effetti, loop, scratch e

altre invenzioni. Sono i C2C con Down the Road, lungo la strada. Con questa canzone arriveremo al segnale orario e poi torniamo ancora con, dopo il GR1, con tanta musica qui su Rai Radio 1.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Le indagini sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. L'inchiesta si concentra sui soccorsi. Un video diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo mentre viene rianimato, ancora immobilizzato, con le fascette a polsi e caviglie. La Croce Rossa assicura, i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Ed emergono altri elementi sul passato del 42enne. A giugno era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e poco dopo era stato ricoverato in pronto soccorso per problemi psichici. Venerdì l'autopsia. Restiamo in Emilia-Romagna. Non ce l'ha fatta la donna ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata falciata da un'auto a Modena insieme ad altre 7 persone.
3: È morta Monica Esposito, la 55enne di Nonantola, che lo scorso 16 maggio era stata falciata in centro a Modena da un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla. Alla guida c'era un 31enne di Ravarino, Salim El Kudri, da allora in carcere. Nelle tragiche immagini dell'investimento è lei la prima a essere travolta. Stava passeggiando col marito, anche lui rimasto ferito ma meno gravemente. Le condizioni della donna invece erano apparse da subito critiche. Ricoverata al Maggiore di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale modenese di Baggiovara, ma non aveva mai ripreso conoscenza. I familiari hanno dato il consenso alla donazione degli organi. La strage compiuta dal giovane di origini marocchine, che aveva ferito altre 7 persone, conta dunque una vittima e la posizione di El Kudri si aggrava. Dalla sua cella ancora nessuna spiegazione del folle gesto. Dall'arresto ha visto solo la sorella, mai i genitori. Ma da lui, dice il suo avvocato, non è arrivata ancora una sola frase sensata su quel pomeriggio. Da Bologna, Virginia Novellini, GR1.
2: Emergenza incendi in Sicilia. Un vigile del fuoco è morto a causa di un malore mentre spegneva un rogo a San Cadà.

0: Aldo Caltanissetta. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Difficoltà nei collegamenti stradali, fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Le notizie dall'estero, nuovo scambio di minacce tra Washington e Teheran. Donald Trump avverte: il paese pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati americani e torna a minacciare bombardamenti contro le infrastrutture. Il ministro Araghchi replica: la nostra dottrina è chiara e prevede occhio per occhio, le mosse degli Stati Uniti non faranno che allargare il conflitto. La crisi nel Golfo, le tensioni sui mercati di petrolio e gas fanno risalire i prezzi dei carburanti. In media la benzina al self-service sfiora 1,95 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,12 euro. Il governo valuta il ricorso alle accise mobili, un meccanismo finanziato dai maggiori introiti IVA legati all'aumento del greggio e quindi non immediato. Quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. Ora in Francia, dove stoppa i social network per i minori di 15 anni. Il divieto scatterà da settembre. Il corrispondente.
1: Lo stop è fissato in via definitiva da una legge approvata a larga maggioranza dal Parlamento. Anoressia, tendenze autolesionistiche e bullismo, la legge nasce dopo un lungo dibattito sui rischi legati all'uso intensivo da parte dei minorenni e impone alle piattaforme online di adottare sistemi di verifica dell'età per chiudere i profili di chi ha meno di 15 anni. A Parigi comunque non tutti sono d'accordo.
2: Per ceux qui ont moins de 10 ans.
1: Vedrei meglio un divieto per chi ha meno di 10 anni, afferma un quindicenne, mentre una sua coetanea fa sapere che in ogni caso ci saranno metodi per aggirare la legge. In genere positivo invece il parere degli adulti, perché ridà anche ai genitori la responsabilità del controllo. Nel mondo è stata l'Australia a fare da apripista, mentre la Francia è il primo paese europeo a introdurre restrizioni all'utilizzo dei cellulari sotto i 15 anni. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Cinema a 10 anni dall'uscita di La La Land, cambia la locandina del film vincitore di 6 premi Oscar. In somebody's eyes to light up the skies to open the world. Nel nuovo poster la mano di Ryan Gosling è protesa verso l'alto come quella della collega Emma Stone, mentre prima era leggermente inclinata verso il basso. Lo stesso Gosling si era pentito della scelta e aveva ribattezzato scherzosamente l'immagine La La Land. La nuova locandina, così come il film, tornerà in sala negli Stati Uniti il prossimo mese in occasione appunto del decennale. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio alla musica di Radio 1, grazie a Stefano Catini in regia, prossimo giornale alle 23.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 22:05 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sulla via Emilia il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'incrocio con Modena. Sulla Milano-Bologna code tratto chiuso tra Piacenza Nord e Piacenza Sud. Stessa situazione sulla 4, traffico bloccato e code tra Sesto San Giovanni e Cormano. Sulla 8 code per lavori tra Castellanza e Bussarsizio. Lasciamo la Lombardia e andiamo sulla Firenze-Roma, rallentamenti tra Valdarno e Incisa. Siamo adesso in Sicilia, a 19, Palermo-Catania, code per un incendio all'altezza di Ponte 5 Archi. Altro incendio che sta provocando rallentamenti sulla statale sud-occidentale Sicula all'altezza di Porto Empedocle. Da ieri in effetti è una terra di fuoco la Sicilia, con numerosi incendi dovuti al caldo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

22:10 minuti, questa è Rai Radio 1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocchi nel microfono, un programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è alla console Tommaso Margiotta, vi ricordo il nostro numero 335-699-2949. Questa puntata che abbiamo dedicato alle città interiori, dopo aver ascoltato From Down Here, che è un po' un invito a cambiare il punto di osservazione con un artista tra le voci più autentiche della nuova scena britannica, che è Lola Young. L'abbiamo ascoltato in un tempo in cui spesso la musica un po' rincorre la perfezione, lei sceglie invece questa strada diversa, no? Perché, come diceva appunto, l'abbiamo già citato diverse volte, Leonard Cohen, la sua scrittura ricorda una vecchia lezione appunto del grande maestro, quindi non bisogna mai nascondere le crepe perché è da lì che passa la luce. C'è anche una frase di Italo Calvino che dice: di una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda, ed è per questo che alcune città diventano dei veri e propri simboli, non perché siano più belle delle altre, ma perché sembrano proprio darci qualcosa che stavamo cercando. E per molti musicisti europei quella città è stata Berlino, perché negli anni 80 Berlino era proprio il laboratorio della New Wave, e negli anni 90 il luogo dove passato e il futuro si sono uniti, hanno convissuto proprio nello stesso isolato, e ancora oggi continua a essere una capitale culturale prima che geografica. E gli After Hours decidono di intitolare un brano Riprendere Berlino. Attenzione anche a questa scelta, perché non parla di conquista, ma parla di riconquista, di quella parte di noi che qualche volta resta indietro.

Eh sì, questo è Manuel Agnelli che ha raccontato che il rock serve soprattutto a farsi domande, anche se le risposte arrivano dopo e qualche volta non arrivano proprio. Riprendere Berlino lascia questa sensazione, quella che non è indicata nessuna destinazione, ma viene suggerito solamente un movimento. Abbiamo ascoltato questo brano dell'album che si intitolava I milioni di Arlecchino, un brano veramente denso di tensione poetica e soprattutto queste chitarre abrasive, con Riprendere Berlino. E adesso rimaniamo nella capitale tedesca, perché negli anni Ottanta, mentre l'Italia scopriva la New Wave, Garbo costruiva proprio un linguaggio molto elegante, essenziale, europeo. Non imitava Berlino, ma ne respirava già l'atmosfera. Questa canzone è una fotografia di quel tempo, ma è anche un promemoria, perché le città cambiano, le persone cambiano, ma quello che resta è poi il bisogno di trovare un luogo dove sentirsi, almeno per un momento, esattamente al posto giusto. E infatti in questo caso a Berlino, e il titolo è A Berlino va bene lui, Garbo.

Renato Abate in Arte Garbo, che ha debuttato con questo brano negli anni Ottanta, che catturava proprio l'essenza mitteleuropea dell'epoca, proprio al millimetro, con questa freddezza sintetica ma un'eleganza minimalista e un fascino molto discreto, un po' dell'alienazione urbana, un classico veramente assoluto del nostro pop colto che andava ripescato a Berlino, puntini puntini, va bene, un capolavoro della New Wave nostrana. Ma adesso la trilogia berlinese non poteva che culminare nell'inno definitivo legato proprio a quella città. Nel 77, negli Hansa Studios, che erano affacciati proprio sul muro, David Bowie e Brian Eno, insieme alle chitarre sidrali di Robert Fripp, creavano una preghiera laica sulla forza dell'amore, capace di sconfiggere ogni barriera. Tutto questo ispirato anche da due protagonisti che erano poi ovviamente suoi collaboratori. Infatti spiò dalla finestra il suo produttore, che appunto era Tony Visconti, e la corista Antonia Maas, che si baciavano vicino al muro, e lui scrisse questa canzone. E quando arrivò lì nel 76 non era in cerca di successo, perché quello lo aveva già conquistato, cercava qualcosa di più raro, c'era una voglia di ricominciare con qualcosa di diverso, quindi lasciando alle spalle gli eccessi di Los Angeles sceglieva proprio questa città che era ancora divisa da questo muro, attraversata da lingue, culture, tensioni, anche tante speranze. Insieme a Brian Eno trovò un laboratorio creativo irripetibile. La grandezza di questa canzone non sta solo nella storia di questi due innamorati vicino al muro, ma anche nel concetto, che è un'idea molto potente e universale. Possiamo essere eroi, dice Bowie, non per sempre, non perché siamo speciali, ma perché esiste un momento anche brevissimo in cui troviamo il coraggio di essere all'altezza della nostra vita. E nessuna canzone ha raccontato così bene il significato della parola speranza come questa Heroes di David Bowie.

curioso che dopo una canzone monumentale come quella di David Bowie, Heroes, la nostra playlist abbia scelto questa direzione opposta, no? Con un cantautore molto amato che racconta il quotidiano, Edoardo Dermin, arte Calcutta, con le sue piccole cose, le periferie sentimentali, le parole dette sottovoce, ma il compito della canzone d'autore è anche questo, a qualsiasi latitudine. Voglio ringraziare e salutare un nostro ascoltatore che è Luca, che dice: consiglio Diari della bicicletta di David Byrne di Talking Heads, bellissimo libro dove diverse città del mondo vengono narrate dall'autore mediante la sua esperienza proprio con una bicicletta pieghevole. C'è anche Berlino, ovviamente. Guarda, David Byrne, te lo posso assicurare, è in scaletta, quindi rimani all'ascolto, anche se so che volevi ascoltare un brano di War on Drugs, ma prima o poi riusciremo ad accontentarti con i fantastici War on Drugs. E dopo aver ascoltato questo brano, che è appunto quello di Calcutta, adesso andiamo in un'altra latitudine, perché andiamo in realtà in Canada, anche se poi possiamo parlare di questo disco come uno dei più importanti dischi del folk rock americano. E nel 92 pubblicava Harvest Moon, Neil Young, e molti lo considerano già una leggenda del rock, ma lui sorprende tutti con un disco molto intimo, quasi sussurrato, dedicato soprattutto all'amore, all'amore che resiste al tempo. Questa non è una canzone sull'innamoramento, è una canzone molto più difficile, che esamina proprio quel momento quando la festa è già finita, gli amici se ne vanno, si sceglie di comunque di restare. Questo brano, Harvest Moon, racconta un'emozione di generazioni diverse, ci ricorda che la tenerezza nella musica come nella vita è rivoluzionaria. Neil Young.

scherzi, ci sono canzoni che sembrano ricordarci che il tempo non è sempre un nemico, qualche volta è anche il più paziente degli autori. Questa canzone, Harvest Moon, abbiamo detto, non racconta di un amore che comincia, racconta di un amore che ha imparato a restare. Forse è proprio questa la differenza tra le grandi canzoni romantiche e le semplici canzoni d'amore, perché le prime parlano proprio di una promessa e le altre possono parlare di scelte. Da questa luna piena, del raccolto, la luna del raccolto di Neil Young, attraversiamo un ponte che ci riporta all'origine, perché prima dei grandi concerti, negli stadi, prima dei videoclip, prima delle piattaforme digitali, c'era un ragazzetto con gli occhiali, una chitarra Fender e una manciata di canzoni che avrebbero poi cambiato il mondo. Purtroppo visse solamente 22 anni, ma in quel tempo riuscì a lasciare un'impronta molto forte, anche perché Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Springsteen, tutti in un modo o nell'altro passarono da lì. Parliamo di Buddy Holly con un titolo che è proprio una profezia, purtroppo. That'll be the day, quel giorno arriverà, e purtroppo nella storia del rock è arrivato davvero.

Sì, well, there'll be the day. Ogni tanto la storia della musica conosce questa strana magia, no? Perché alcuni artisti vivono abbastanza a lungo da assistere alla propria leggenda, mentre altri diventano leggenda troppo presto, e questo Buddy Holly purtroppo appartiene alla seconda categoria. Eppure ancora oggi, ogni volta che ascoltiamo un gruppettino che costruisce una canzone intorno a una chitarra, un riff, una voce, un ritornello, c'è un frammento della sua eredità che continua a risuonare. Adesso invece facciamo un salto di oltre 60 anni, perché con quest'artista il pop ha cambiato volto, e come lei tantissime volte, lei ha sempre avuto una straordinaria capacità di reinventarsi. Pochi artisti lo hanno dimostrato più di lei. Parliamo di Madonna. Ogni suo disco è stato praticamente un modo per mettere in discussione l'idea stessa della musica pop, e il brano che ascoltiamo si chiama Dansteria, che è quel nome che richiama i locali dove la musica all'epoca non era solamente intrattenimento, era un po' un linguaggio comune, le persone si incontravano, non c'era nemmeno bisogno che si presentassero. Il brano è proprio il suo nuovo, Dansteria, Madonna.

qualche istante prima degli altri, quindi non seguiva il cambiamento ma lo anticipava. Eppure anche il pop, come tutte le arti, vive di contaminazioni. Negli anni 80 in Italia c'era una città che più di ogni altra dialogava col mondo, era proprio Milano, una città che guardava un po' a New York, guardava ai club europei, a Londra, e provava a costruire una sua identità sonora. Da quella stagione arrivano delle produzioni molto belle che abbiamo deciso di ripescare di tanto in tanto. Questi sono gli Easy Going del maestro Simonetti, con questo brano che era Baby I Love You. Ritroviamo proprio un'immagine dell'Italia che viene spesso dimenticata, quella capace di esportare anche musica dance elegante, sofisticata, perfettamente inserita nel panorama internazionale.

Una pagina memorabile del Little Disco firmata da un maestro assoluto delle tastiere e delle colonne sonore, Claudio Simonetti, insieme al suo progetto Easy Going, un lavoro bellissimo che ha fatto ballare le discoteche di mezza Europa, arrangiamenti elettronici d'avanguardia per l'epoca.

questa Baby I Love You. Ci segnala il nostro ascoltatore Massimo, che dice anche Mauro Malavasi non era male. Noi abbiamo fatto ascoltare anche qualcosa dei Change nelle passate puntate, proprio perché andiamo a ripescare ovviamente anche le nostre eccellenze italiane del Made in Italy, nella capacità appunto di esportare della buona musica di qualità. Ero a Berlino a fine anni 70, ci sono ritornata dopo il 2010, dormivo in un palazzone che guardava l'ex muro vicino ad Alexanderplatz, altro mondo, mi ha messo tristezza. Questa è Sandra di Trieste che ci racconta appunto la città di Berlino, vista da lei dopo la prima esperienza, a distanza di tanti anni. Allora, ci sono ovviamente canzoni che raccontano un'epoca, altre che sembrano sottrarsi proprio al tempo, e la migliore musica elettronica ha sempre avuto questa qualità, perché non descrive il presente ma lo sospende. In questo caso ci ascoltiamo un brano contemporaneo, si tratta di un brano dal titolo Self Aware, che è un titolo che ricorre spesso anche fuori dalla musica, no? Può sembrare un po' una conquista individuale, essere consapevoli di sé, in realtà è uno dei percorsi più complessi che possiamo affrontare. Le canzoni qualche volta servono anche a questo, insomma, fare domanda che non ha bisogno di trovare una risposta. E allora noi ce l'ascoltiamo questa canzone dal titolo Self Aware con Temple City.

Temper City con Self Aware, grande Luca che mi manda anche la foto del disco che conserva gelosamente quello degli Easy Going, leggo anche, vedo bene, la Banana Records, grandissimo. Luca che ringrazio ovviamente, che dice trasmissione, conduzione, narrazione e selezione musicale eccellenti, è sempre un piacere quando riesco ad ascoltare. Buon lavoro, grazie a te Luca, è arrivato il momento anche di accontentarti in qualche modo, perché esiste questa parola che ricorre spesso quando si parla di arte contemporanea, si parla di consapevolezza, ma gli artisti più interessanti non ci dicono mai come vivere. In questo caso mi leggo anche un po' alle cose dette da Francesco Gregori, un po' stuzzicato sul fatto che secondo alcuni un cantautore dovrebbe fare dei proclami. Lui dice: io non mi sento in grado di poter insegnare a vivere a nessuno, posso

posso fare con le mie canzoni. Allora ci sono artisti che non ci dicono come vivere, ci invitano semplicemente a osservare il mondo con occhi diversi, perché è importante. David Byrne lo fa da oltre 40 anni, prima con i Talking Heads, poi un lunghissimo percorso personale fatto di musica, di teatro, di fotografia, libri, e qualche tempo fa scrisse questa frase bellissima: il mondo cambia continuamente, il nostro compito è quello di continuare a guardarlo con curiosità. E proprio questa canzone parla di questo, perché si intitola Like Humans Do, da un'idea molto semplice: essere umani non significa essere perfetti, ma significa continuare a cercare questo equilibrio, cadere, ripartire. Like Humans Do, David Byrne.

Era il 2001 e il leader di Talking Heads pubblicava un album dal titolo Look Into the Eyeball, e questo brano è una bellissima, delicata, ironica celebrazione dell'imperfezione umana, anche di piccoli gesti quotidiani che ci rendono tali grazie alla sua poesia stralunata. David Byrne, noi siamo arrivati alla fine del nostro viaggio, abbiamo attraversato praticamente tanti continenti, abbiamo vissuto momenti a Londra, Los Angeles, Manchester, Berlino, le campagne di Neil Young, le sale da ballo, le periferie, le città che abbiamo immaginato, ma ogni viaggio prima o poi chiede una cosa sola: finire, tornare più che altro. E noi non c'è un motivo migliore per tornare con un suggerimento, quello di Bruno Risas, perché nella sua scrittura lui non cerca mai di impressionare, ci fa nascondere, ci nasconde delle cose che poi capiamo che sono veramente piccole ma importanti, gesti, esitazioni, giornate che sembrano tutte uguali, poi a un certo punto arriva quel momento che ti cambia la vita. Il titolo dell'ultimo brano è proprio questo, una frase che contiene una filosofia: molte delle cose importanti non arrivano quando le programmiamo, arrivano semplicemente, infatti capita così, è il titolo del brano. Io ringrazio tutti voi, ne ringrazio ovviamente Tommaso Margiotta alla parte tecnica e vi saluto con Bruno Risas, Capita così, e vi do appuntamento domani sera alle 21. Ciao.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In apertura alla cronaca con i nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. L'attenzione degli investigatori è ora concentrata sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa precisa che l'intervento dei sanitari è iniziato in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Venerdì sarà eseguita l'autopsia. Altro caso che fa discutere è quello del gioielliere Mario Roggero. Nel pomeriggio è stata respinta la richiesta presentata dai suoi avvocati.
3: L'ufficio di sorveglianza di Torino dice no all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese, il tutto mentre i malviventi fuggivano dalla sua gioielleria. Per la magistrata di sorveglianza Elena Massucco non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per accedere al differimento della pena, previsto dal codice penale che consente di sospendere in casi particolari l'esecuzione della condanna. I legali di Roggero avevano infatti presentato la loro istanza in vista della richiesta di grazia al capo dello Stato. Manteniamo la speranza che ci sia la concessione dei domiciliari o della grazia. Questo è il commento della figlia di Roggero, Laura. Elena Paba, GR1.
2: L'escalation nel Golfo Persico. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Stiamo colpendo duramente il paese, vogliono un accordo ma non sono ancora pronti. In un comizio in Georgia il presidente americano assicura che Teheran pagherà un prezzo molto alto per la morte dei soldati statunitensi e non esclude nuovi raid contro le infrastrutture. Il ministro Araghchi replica: la nostra dottrina è occhio per occhio, le mosse di Washington non faranno che allargare il conflitto. E della situazione a Hormuz hanno parlato Giorgia Meloni e il nuovo primo ministro britannico Burnham nel loro primo colloquio telefonico. La premier si è congratulata per l'incarico e ha ribadito la volontà di rafforzare la

0: collaborazione tra Roma e Londra. Al centro della conversazione anche il sostegno all'Ucraina e la cooperazione nel programma aeronautico comune. E torniamo alla cronaca con le indagini sull'omicidio di Simone Concas a Bari Sardo in Ogliastra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato il giovane ad investire una ragazza di 16 anni e non un altro automobilista, e poi sarebbe scappato. Poco dopo sarebbe stato raggiunto dal fratello e dal fidanzato della giovane, ne sarebbe nata una colluttazione culminata nell'accoltellamento. Le indagini sono ancora in corso. Primi avvisi di garanzia nell'inchiesta sul furto di fentanyl avvenuto lo scorso giugno a Roma.
1: Due custodi dell'ospedale israelitico sono indagati dalla procura capitolina per la sottrazione delle 80 fiale dell'oppioide sintetico dalla cassaforte della farmacia ospedaliera. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Una delle piste, lo spaccio. Dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo di Roma, ma anche i tecnici del Ministero della Salute. Non c'è nessun segnale che la sostanza sia arrivata sul mercato degli stupefacenti, aveva detto il ministro Orazio Schillaci. Tra le piste su cui si indaga anche quella di un utilizzo di questo potente anestetico per interventi chirurgici in studi medici non autorizzati. Il furto avvenuto senza segni di effrazione tra l'11 giugno, giorno dell'ultimo controllo delle scorte, e il 23 giugno, quando il personale della farmacia si è accorto che mancavano alcune confezioni, ha suscitato ampia attenzione mediatica ed è stato al centro di un vertice interministeriale a Palazzo Chigi. Francesco Trapanotto, GR1.
0: In chiusura andiamo in Francia, dove riapre dopo lo storico furto la Galleria di Apollo del Louvre. Il corrispondente.
2: 9 mesi fa la spettacolare rapina che rese la Galleria di Apollo del Louvre ancora più famosa suo malgrado in tutto il mondo. Oggi quello spazio realizzato durante il regno di Luigi XIV riapre al pubblico. Cambierà però la sua ragion d'essere. Non saranno più esposti i gioielli della corona trasferiti in una sala securizzata senza finestre, mentre verrà riscoperta la sua funzione storica di galleria per le cerimonie. Abbiamo un sistema di sicurezza che è stato rinforzato con più telecamere, cancelli blindati e un commissario di polizia che lavora direttamente con noi, fa sapere il nuovo direttore del Louvre, Christophe Leribaud. L'inchiesta intanto continua. Gli esecutori del furto sono stati tutti arrestati, ma non è ancora stato individuato il mandante e non è stata recuperata la refurtiva. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Sono le 23:05, la linea torna alla musica di Radio 1 e il prossimo GR1 è a mezzanotte.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Ultime piogge in nottata sulla parte più meridionale dello Stivale, mentre altrove ci saranno cieli sereni o poco nuvolosi, per lo più velati al nord. Qualche innocuo cumulo si formerà in Appennino. Domani, prime ore del mattino, con locali rovesci sulla Calabria, lungo il settore appenninico centro-settentrionale e sui monti del Triveneto. Con l'arrivo del pomeriggio, l'instabilità si farà un po' più diffusa, spingendosi fin sulle pianure di Veneto e Friuli. In serata il tempo tornerà a migliorare al nord e sulla dorsale appenninica. Le piogge si trasferiranno lungo il versante adriatico, assumendo carattere di rovescio temporale tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con uno sconfinamento verso i monti campani. Le temperature faranno registrare un lieve aumento in pianura padana, mentre diminuiranno al centro-sud peninsulare, dove le massime si manterranno al di sotto dei 35 gradi. Caldo ancora intenso sulle due isole maggiori, con le aree interne che toccheranno i 38-39 gradi. I venti saranno di brezza con rinforzi da nord lungo i litorali meridionali della Puglia, dove il mare sarà mosso. Generalmente poco mossi tutti i restanti bacini. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Fakir è rianimato con mani e piedi legati, la famiglia diffonde un nuovo video, la procura di Bologna indaga sulla catena dei soccorsi. Mario Roggero resta in carcere, respinto il differimento della pena, mancano i presupposti di necessità e urgenza. Tolleranza zero con i violenti, Giorgia Meloni sugli scontri, lei per il responsabile e sulla condanna del gioielliere è sproporzionata. Investe una sedicenne in Sardegna, scoppia una lite in strada e il 19enne alla guida viene ucciso a coltellate, dinamica tutta da chiarire. USA Iran nuove minacce, Trump pronti a bombardare le infrastrutture, Teheran la nostra dottrina e occhio per occhio. Temporali e grandinate al centro-nord, aria più fresca al sud, ancora emergenza incendi in Sicilia. La musica di Memphis a Porretta Terme, al via la 38esima edizione del Festival Soul più amato d'Europa. Calcio, l'Italia caccia del nuovo allenatore, Guardiola resta l'obiettivo numero uno, Mancini si tira fuori, non siamo stati contattati per tornare in nazionale. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli, il caso Fakir e il caso Roggero ancora al centro del dibattito pubblico e del confronto politico. Ci sono novità in entrambe le vicende, partiamo da quella del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo la rapina nel suo negozio.
3: La magistrata di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dai difensori di Mario Roggero. Per la giudice di Torino non sono emersi elementi di particolare urgenza tali da giustificare la sospensione della pena, differimento previsto dal codice penale che consente di congelare in casi particolari, come la richiesta di grazia, l'esecuzione della condanna. L'avvocato di Roggero, Stefano Marcolini.
4: Accogliamo il rigetto con un ulteriore filo di speranza perché il magistrato di sorveglianza di Torino rimette gli atti al tribunale di sorveglianza per una decisione più meditata. La decisione definitiva spetta al collegio.
3: Quali sono gli ulteriori passi?
4: Conoscere le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il nostro ricorso.
3: Speriamo nella concessione dei domiciliari o la grazia, così Laura, la figlia di Mario Roggero. Il procuratore intanto di Milano, Marcello Viola, parla della necessità di abbassare i toni, riferendosi agli attacchi social e magistrati che hanno condannato Roggero e alle tensioni politiche sul tema della legittima difesa. Elena Paba, GR1.
2: E ci sono novità anche nell'inchiesta sulla morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
5: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale.

0: reale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita, i due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia SIULP.
1: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
0: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: E sugli scontri di Bologna, così come sul caso Roggero, è intervenuta Giorgia Meloni.
3: Il j'accuse contro il sindaco di Bologna passa dalle colonne del giornale, dove Giorgia Meloni spiega che chiamare la piazza all'indomani della tragedia di Fakir suona come condanna verso le forze dell'ordine e pretesto per i soliti noti dei centri sociali. Un atto irresponsabile per la presidente del Consiglio, che evidenzia l'assenza di solidarietà dalla sinistra verso le persone in divisa anche di fronte alla morte di un agente in servizio. Tolleranza zero è il principio evocato dalla premier verso chi pensa di poter sfasciare tutto, terrorizzare le persone per bene e trasformare i quartieri in zone franche, spiega ancora, rivendicando le misure contro la criminalità, anche giovanile. Giorgia Meloni ribadisce che la pena inflitta al gioielliere Roggero è sproporzionata e ricorda la nuova norma che non consentirà risarcimenti per chi subirà danni mentre commetterà reati. Con Vannacci esclude alleanze politiche, visto che ha votato contro le fiducie del governo, dice. Difende la nuova legge elettorale con le preferenze perché serve a dare stabilità senza inciuci, spiega, e definisce indispensabile l'unità dell'Occidente per affrontare le attuali sfide globali. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri con misure sul lavoro e concorrenza. Carla Macrellino, GR1.
2: Schieramenti politici contrapposti sul tema sicurezza, i toni si alzano anche sul caso Delmastro e sulla condanna di Ilaria Salis.
4: Sempre dalla parte sbagliata, Bologna per Fratelli d'Italia dimostra che la sinistra è con chi devasta. Non si può invocare la piazza prima di aver accertato i fatti, commenta Matteo Salvini. Enrico Costa, Forza Italia.
5: La sinistra è scesa in piazza contro la polizia prima di sapere come è morto Fakir. Un pregiudizio inaccettabile, alimentato dal comportamento del sindaco Lecuore.
4: Nulla a che fare con i violenti, risponde il PD difendendo il suo primo cittadino, ma una richiesta di verità e giustizia. Angelo Bonelli, AVS.
6: Giorgia Meloni ha introdotto il quarto grado di giudizio e usa i fatti di cronaca per spostare l'attenzione dai problemi del paese che non affronta.
4: Politica e giustizia si incrociano in altri due casi. Primo, il no della giunta per le autorizzazioni al sequestro delle chat tra Andrea Delmastro, FDI, e l'ex socio Caroccia, condannato per mafia. Valutazione tecnica, spiega la maggioranza, nulla da nascondere. Ma la notizia, i 5 Stelle occupano i banchi del governo, accusato da Giuseppe Conte di ricordare Borsellino per poi proteggere gli amici. Secondo, la condanna di Ilaria Salis per ingiusto licenziamento di due collaboratori. La sinistra predica bene e razzola male, commenta il centrodestra, ma la diretta interessata assicura: chiarirò tutto in appello. Lucio Bondi, GR1.
2: Mario Calabresi sta valutando una sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Ci sto pensando, mi piacerebbe fare la mia parte per la città, ha detto l'ex direttore della Stampa e della Repubblica dopo le indiscrezioni girate negli ultimi giorni. Il ministro dell'Economia Giorgetti, al question time alla Camera, interviene sul caro carburanti e rassicura sulla crescita.
7: Le informazioni congiunturali disponibili successivamente alla pubblicazione del documento di finanza pubblica e i monitoraggi effettuati dall'amministrazione non evidenziano, non si va a picco, al contrario, allo stato attuale non vengono evidenziati scostamenti tali da alterare significativamente il quadro di crescita delineato dal governo.
8: Dunque Giorgetti conferma le stime di crescita allo 0,6% e manifesta un cauto ottimismo sulla pronuncia di Bruxelles sull'uscita dalla procedura di deficit eccessivo prevista a settembre.
7: Il governo italiano sta puntualmente rispettando tutti i vincoli e il patto di stabilità, probabilmente uno dei pochi governi in Europa che lo sta facendo, e non intende in alcun modo ridurre spese per l'educazione o la sanità per finanziare la difesa.
8: Sul tema del caro carburanti, il ministro afferma che si valuterà il meccanismo delle accise mobili quando entrerà in funzione. Giorgetti ha poi espresso soddisfazione per la nomina dell'italiano Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea dei mercati. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nessuna tregua in vista tra Iran e Stati Uniti e il presidente americano lancia nuove minacce a Teheran. Linea al corrispondente.

0: We don't need the Hormuz Strait, but we do it because we have to do it.
1: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump alzando la voce, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna sulla guerra alla Repubblica Islamica anche dal palco di un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Sulla situazione nello stesso braccio di mare, cruciale per l'economia globale, interviene anche CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, che in una nota scrive: è falso quanto dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, non controllano lo stretto, le acque internazionali restano aperte al transito nonostante gli attacchi, si legge nel comunicato, le navi continuano a usarle con il sostegno delle forze armate statunitensi. Questa mattina sui social Trump aveva minacciato l'Iran. D'ora in poi, aveva scritto, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Non solo Hormuz, la tensione arriva anche nel Mar Rosso. Allora, tutti gli aggiornamenti dal Medio Oriente con Marco Barbonaglia, che mi ha raggiunto in studio.
3: Mentre missili americani bersagliano il Khuzestan vicino al confine con l'Iraq, anche il sud dell'Iran è ancora sotto attacco. Teheran, riferiscono fonti locali, sta a sua volta lanciando missili e droni contro posizioni militari statunitensi in Giordania. Come rappresaglia per i bombardamenti americani, le forze iraniane avevano già colpito le basi di Washington in Kuwait. La nostra dottrina è occhio per occhio, qualsiasi aggressione contro di noi comporterà una risposta. Coloro che contribuiscono a tale aggressione saranno considerati obiettivi legittimi, avverte il ministro degli esteri iraniano Araghchi, il governo britannico, che ha dato l'ok all'utilizzo delle sue basi e gli Stati Uniti ha temporaneamente ritirato il personale dell'ambasciata dall'Iran. Lo speaker del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, precisa: se noi non vendiamo petrolio, nessuno lo venderà. Se la nostra sicurezza non è garantita, nessuna infrastruttura sarà al sicuro e la sicurezza dello stretto dipende dall'assenza delle forze americane. La situazione di Hormuz non tornerà a essere quella di prima della guerra e già oltre una trentina di navi sono state attaccate e i Pasdaran rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto poi rischia di allargarsi con gli Houthi, alleati dell'Iran, che hanno già costretto diverse imbarcazioni ad invertire la rotta nel Mar Rosso perché vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita, ed è notizia di poco fa che hanno colpito proprio due petroliere saudite.
2: L'altro conflitto in corso, quello tra Russia e Ucraina, Kiev cambia la strategia del conflitto dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche e bersaglia il commercio online russo. La corrispondente da Mosca.
4: A Krasnodar, nel sud della Russia, è stato proclamato lo stato di emergenza. Obiettivo principale degli attacchi ucraini, ancora una volta, i magazzini del colosso russo del commercio online Wildberries. Più di 20 esplosioni, poi il vastissimo incendio che ha distrutto tonnellate di merci. I lavoratori sono stati evacuati, ma ci sono dei feriti. Sabato scorso le forze di Kiev avevano colpito altri due grandi centri di Wildberries nella regione di Tambov, causando la morte di 8 dipendenti. L'e-commerce russo è il nuovo obiettivo dell'Ucraina dopo gli attacchi ripetuti alle raffinerie di petrolio che hanno scatenato una crisi del carburante senza precedenti. Kiev mira dunque a colpire l'economia di Mosca che finanzia il conflitto. Quasi il 90% dei russi si serve giornalmente dei servizi di marketplace. La distruzione dei magazzini di Wildberries potrebbe portare al fallimento di numerose imprese, secondo fonti di stampa russe. Il costo delle perdite è altissimo, si studiano forme di risarcimento, mentre molti cittadini hanno lanciato una campagna di solidarietà a favore delle piccole imprese più colpite, pubblicando sui social le foto dei loro acquisti su Wildberries. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Caso Epstein, nel filone francese della vicenda del finanziere pedofilo statunitense morto suicida in carcere, si aggiunge un nuovo drammatico episodio. Il corrispondente da Parigi.
5: Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per conto del finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto ieri sera nella sua villetta di Nanterre, vicino Parigi. Il 69enne di cittadinanza franco-svedese era sospettato da tempo di avere procurato giovani ragazze per Epstein. La sua morte sarebbe stata causata da un arresto cardiaco, ma la procura di Nanterre continua a indagare, anche perché Siad era accusato di diversi reati, tra cui stupro e tratta di esseri umani. Il suo nome compare più di 1000 volte negli Epstein Files, anche se lui si era sempre dichiarato innocente. A denunciare Siad, un gruppo di donne, tra cui una ex modella svedese che ha raccontato la trafila del suo reclutamento. Secondo alcuni, Siad stava per essere arrestato, mentre la sua morte, che rischia di limitare l'inchiesta, si aggiunge a

0: quella dell'agente del mondo della moda Jean-Luc Brunel, ritenuto anch'egli vicino a Epstein, morto suicida in cella nel 2022. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Mezzanotte 13 minuti, questa è Radio 1, giallo in Sardegna, ucciso un 19enne dopo una lite stradale, ma l'esatta dinamica è ancora tutta da ricostruire.
2: Simone Concas è stato ucciso a coltellate per strada nella zona del campo sportivo di Bari Sardo. Secondo la ricostruzione, la vittima, alla guida di un'auto, avrebbe investito una ragazza. Alcune persone presenti che hanno assistito alla scena sono intervenute ed è scoppiata una lite violenta sfociata nel tragico epilogo. Concas è stato accoltellato a morte. La ragazza ha riportato gravi traumi alle gambe ed è stata elitrasportata all'ospedale Brozzu di Cagliari, dove è ricoverata. Non è in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà determinante per stabilire la dinamica dei fatti. I carabinieri, intervenuti sul posto, procedono con le indagini tra testimonianze e immagini delle telecamere del paese. Da Cagliari, per il GR1, Pilar Ottoz.
1: Si aggrava il bilancio dell'auto sulla folla. Il 16 maggio scorso nel centro di Modena è morta Monica Esposito, la donna di 55 anni, travolta da Salim El Kudri insieme ad altre 7 persone. Ricoverata in gravissime condizioni, non aveva mai ripreso conoscenza. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Tragedia a Monterotondo, alle porte di Roma. Un bimbo di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre era in piscina con altri bambini in un centro estivo. Inutili tentativi di rianimarlo e l'intervento del soccorso. In corso le indagini sulle cause del decesso. E dopo gli ultimi casi di bambini morti in piscina, alla Camera in mattinata sarà votato un emendamento per rafforzare la sicurezza degli impianti con controlli più severi sui bocchettoni di aspirazione. Altro incidente su strada in provincia di Cremona. A Pizzighettone un ciclista di 72 anni è morto dopo essere stato travolto da un camion sulla provinciale. Nell'impatto l'uomo è stato sbalzato in un canale a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione, autocarro e bicicletta viaggiavano nella stessa direzione. 5 vittime sul lavoro in poche ore. In provincia di Lecco un operaio di 27 anni è morto nel cantiere di una galleria stradale. In provincia di Lecce, in Puglia, un 58enne è precipitato da 7 metri in un capannone industriale. A Santa Maria Capo Vetere, Caserta, un 60enne si è accasciato al suolo in un cantiere e non ce l'ha fatta l'operaio 51enne che lunedì era caduto da un ponteggio in provincia di Frosinone. In Sicilia un vigile del fuoco è stato colpito da un malore mentre spegneva un incendio vicino a Caltanissetta. E prosegue l'emergenza incendi in Sicilia. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato, evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Roghi alimentati anche dal caldo. Nel frattempo è arrivata la tregua. L'aria fresca dal nord Europa abbassa le temperature, ma porta temporali e grandinate al centro nord.
3: La morsa dell'afa si allenta, solo 2 oggi le città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. Temperature in graduale diminuzione un po' ovunque per effetto di una massa d'aria fredda proveniente dalla Norvegia che ha attenuato il caldo estremo dei giorni scorsi e che ha già provocato temporali e grandinate soprattutto sulla costa adriatica dall'Emilia Romagna fino alla Puglia. Fenomeni che continueranno ad interessare il nostro paese anche se con minore intensità. Le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
4: Ancora locali piogge o rovesci sulla Calabria Tirrenica, in estensione anche al resto delle aree alpine, prealpine ed appenniniche. Dal pomeriggio inoltre avremo rovesci temporali sparsi su Triveneto e regioni adriatiche centro-meridionali. Domani al mattino ancora rovesci temporali sparsi sulle regioni adriatiche centro-meridionali e regioni ioniche. Bel tempo sul resto del paese.
3: Rinfresca un po' dunque, ma la tregua sarà breve, avvertono gli esperti. Con il ritorno dell'anticiclone africano è attesa per fine mese una nuova ondata di calore. Daniele Morgera, GR1.
1: Un incidente informatico senza precedenti, così OpenAI, l'azienda produttrice di ChatGPT, ha definito quanto accaduto nei test di sicurezza su alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale andati fuori controllo. Aggirando i limiti imposti hanno hackerato un'altra azienda. Abbiamo intervistato Anna Vaccarelli, presidente della CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
5: il timore che gli agenti di intelligenza artificiale possano eccedere nel prendere decisioni.

0: vaccinazione autonomamente è un timore che è stato descritto da esperti più volte. Forse questo è il primo caso clamoroso in cui questo si è verificato ed è arrivato alla ribalta della cronaca.
1: Questo ci deve preoccupare?
0: Se non siamo in grado di controllare completamente lo sviluppo e il comportamento dell'intelligenza artificiale, può crearci nel tempo dei problemi.
1: Che scenari apre quanto è accaduto?
0: Il primo punto è la sicurezza dei sistemi, perché se questo è potuto succedere in un ambiente di super esperti come quello di OpenAI, a maggior ragione bisogna stare attenti all'interno di aziende molto meno esperte. L'altro livello, lo scenario etico del comportamento degli agenti di intelligenza artificiale, perché possono avere una eccessiva autonomia nel prendere decisioni e quindi anche la discussione sul fatto che lo sviluppo di questi agenti debba essere condiviso tra le varie aziende per stabilire regole comuni che evitino eventi di questo tipo.
1: Francesca Romana Ceci, GR1.
2: Al via la 38ª edizione del Porretta Soul Festival. Fino a domenica, nella cittadina termale sull'Appennino bolognese, in arrivo il meglio della musica dell'anima.
3: Sulle orme di Solomon Burke, Wilson Pickett e Otis Redding, per 4 giorni Porretta Terme si trasforma in una succursale di Memphis. Più che un festival, una festa in cui fan di tutto il mondo si ritrovano per trascorrere intere giornate con i loro beniamini. La musica è quella vera, assicura Graziano Uliani, ideatore del Porretta Soul Festival.
4: Gli ospiti sono in maggior parte di Memphis, anche se abbiamo Lenny Williams, voce storica di Tower of Power dalla California. Abbiamo Harry Gaze, una delle nuove promesse del chitarrismo blues, poi Tornetta Davis, Blues Award come miglior voce blues e soul.
3: Torna la Memphis Music Hall of Fame Band, ensemble stellare di 12 elementi, e Curtis Salgado, leggendario cantautore che ha ispirato i Blues Brothers. Gironzolando per Porretta si potranno scoprire tante curiosità, dalla toponomastica dedicata ai giganti del rhythm and blues, ai murales ispirati alle leggende della musica dell'anima. Ma non è tutto.
4: Abbiamo un palco all'interno dello street food dove ci sono concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 8 di sera. Poi si passa a Rufus Thomas Park, dove ci sono gli americani.
3: Claudia Fayens, GR1.
2: Buon compleanno Edoardo Bennato, il musicista napoletano compie 80 anni e li festeggia con nuova musica. Dopo il singolo ogni settimana, un album di inediti arriverà in autunno, ha raccontato Bennato al microfono di Timi Soarapinto. Sentiamolo.
5: Ci sono tante canzoni inedite, molto beffarde, provocatorie, più provocatorie del solito, chiaramente incanalate nella propositività. Fare musica, fare arte, qualunque tipo di espressione artistica deve essere innanzitutto propositiva.
2: E intanto il tour estivo prosegue con altre 4 date ad agosto, Torino, a settembre al Teatro Grande di Pompei, Empoli e Milano. Lo sport, il calcio nazionale italiana ancora senza allenatore e continuano le trattative e i colloqui.
6: Tra gli indizi più limpidi di questi giorni di attesa ce n'è uno difficile da sottovalutare. Se al 22 di luglio non è stato ancora annunciato il nuovo commissario tecnico della Nazionale è perché sono in corso delle trattative eccezionali e tutte le strade portano quindi al nome di Pep Guardiola. Un profilo di alto livello, difficile da accontentare, ma come dichiarato dal presidente federale Malagò, di eccezioni se ne sono fatte e se ne possono fare. Allusione nemmeno tanto velata al probabile ingaggio fuori budget per l'allenatore spagnolo. Guardiola d'altronde mette d'accordo tutti, è uno dei migliori tecnici al mondo, ha vinto tanto in Europa con Barcellona, Bayern Monaco e City, in più ha un forte legame con l'Italia avendo vestito da calciatore le maglie di Roma e Brescia. Oggi nell'assemblea di Lega con Malagò, Maldini e Leonardo si parlerà proprio del futuro della panchina azzurra e mentre continuano trattative e colloqui uno degli altri candidati, Roberto Mancini, ha smentito contatti con i vertici della FIGC. Non ci sono stati, ha glissato prima di entrare in campo per la finale over 60 di calcio a 5 della Coppa Canottieri a Roma. Giacomo Priereschi, GR1.
2: Ciclismo, Tour de France, la 17ª tappa nel segno del belga Philipsen.
7: All'ultima occasione, forse la penultima se consideriamo Parigi, dove però ci sarà da scalare la collina di Montmartre, Jasper Philipsen riesce a cogliere l'agognata vittoria. Per il velocista belga è il primo successo in questa edizione della Tour de France, l'11esimo in assoluto alla Grand Boucle. Stavolta lo sprinter della

Alpecin non rende vano il gran lavoro del suo compagno di squadra, Mathieu van der Poel, anzi VDP, come è sempre successo finora, trascina letteralmente Philipsen in maniera sontuosa. Insomma, una vittoria divisa a metà, ma che conferma la Alpecin tra le formazioni più vincenti di questo tour. In classifica generale ovviamente nulla cambia, con Pogačar sempre in giallo, con 4 minuti e 32 su Remco Evenepoel e 6 minuti e 51 sul suo compagno alla UAE, Isaac De

0: Isma di Sebaik, dopo l'addio di Vingegaard, dovrà provare a reinventarsi. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, regia Alessandro Campanella e Stefano Cattini. Adesso c'è la musica. Da tutti noi buonanotte.
2: Da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Mezzanotte 24 minuti, una buonanotte da Lucio Giordano, Rai Mobilità, solo uno la Milano Bologna, ci sono code, tratto chiuso tra Piacenza Nord e l'allacciamento con la A21. Sulla A4 la Milano-Brescia, rallentamenti per un incidente tra Dalmine e Capriate in direzione di Milano. Altri rallentamenti vengono segnalati sulla Via Emilia all'incrocio con Modena per un altro incidente, a lungo il tratto è stato bloccato. Sulla 1 la Bologna-Firenze, incidente senza rallentamenti allo svincolo per Barberino di Mugello e rallentamenti per lavori vengono segnalati tra Camporeale e Cozzo di Renelli sulla statale Palermo-Sciacca. Siamo in Sicilia. Per concludere, sciopero nazionale di 24 ore del personale del settore ferroviario e delle biglietterie che coinvolge il gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Lo sciopero indetto dalle 21 di oggi alle 20:59 di domani. Sono garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Naturalmente ci saranno disagi per i viaggiatori. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: odiami. Lo senti che gran casino c'è nella mia testa, sembra quasi una festa.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, nuovo attacco americano all'Iran, iniziato poco prima della mezzanotte. Gli obiettivi sono siti militari, raid servono a indebolire, come precisa il comando militare statunitense, le capacità iraniane di minacciare i marittimi civili e le navi commerciali che transitano nelle acque regionali. Il Kuwait blocca un attacco di droni proveniente dall'Iran. Attaccate due petroliere saudite nel Mar Rosso, i ribelli Houthi dello Yemen, affiliati agli iraniani, rivendicano l'operazione perché spiegano hanno violato il blocco navale. E secondo il Washington Post, Trump sarebbe valutando un'azione militare contro un gruppo di terroristi affiliati ad Al-Qaeda operante in Mali. I casi Roggero e Fakir, due elementi per l'indagine sulla morte del 42enne marocchino a Bologna. L'attenzione degli investigatori è sui soccorsi. Un filmato diffuso dai legali della famiglia mostra l'uomo sottoposto a rianimazione mentre ha ancora le fascette ai polsi e alle caviglie. La Croce Rossa assicura che i sanitari sono intervenuti in meno di un minuto. Intanto si ricostruisce anche il suo passato recente. A giugno Fakir era stato segnalato ai carabinieri per comportamenti molesti e pochi giorni dopo ricoverato in pronto soccorso per disturbi psichici. Domani l'autopsia. Passiamo alla vicenda di Mario Roggero, gioielliere che uccise due rapinatori ed è stato condannato a 14 anni e 9 mesi. L'uomo resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena. Per il magistrato non ci sono presupposti di necessità e urgenza. In Sardegna, per l'omicidio di Simone Concas, 19 anni, avvenuto a Barisardo, Jastra, il ragazzo avrebbe investito una 16enne ricoverata all'ospedale di Cagliari per gravi traumi alle gambe, per poi darsi alla fuga. In un secondo momento sarebbe stato raggiunto da alcuni parenti della 16enne durante una lite, accoltellato a morte. Meteo, è arrivata la tregua dall'ondata di calore. Oggi due città, Palermo e Cagliari, da bollino rosso. Arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In Sicilia ancora emergenza incendi. Continua a bruciare Santo Stefano Quisquina, Agrigento, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato. Evacuate oltre un centinaio di persone. Fiamme anche nelle zone di Palermo, Catania, Ragusa e Siracusa. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Enrica Crispo. Il caso della morte a Bologna di Abderrahim Fakir. Ci sono nuovi video acquisiti dalla procura. L'inchiesta si concentra anche sulla catena dei soccorsi.
3: Le chiamate al 118, la gestione nella centrale operativa, l'intervento sul posto dei sanitari in quei drammatici minuti. È uno dei passaggi centrali dell'indagine che procede per omicidio colposo. I magistrati acquisiscono nuovo materiale, tra cui video e immagini, compreso un filmato che mostra gli istanti precedenti l'intervento degli agenti. Abderrahim Fakir è a terra, grida, si agita. I due poliziotti tentano il dialogo, poi intervengono. Pasquale Palma, sindacato di polizia SIUL.
4: Crediamo fortemente che i colleghi abbiano operato nel modo corretto e nel modo giusto.
3: Sul posto anche quattro volontari della Croce Rossa entrano in azione meno di un minuto dopo che i poliziotti riescono ad immobilizzare Fakir, il quale a quel punto è in gravi condizioni. Non è presente un medico, chiamato soltanto in un secondo momento. Un altro video mostra il massaggio cardiaco sull'uomo, mani e piedi ancora legati, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi parla di pregiudizio nei confronti delle forze dell'ordine. Poliziotti e sanitari non sono indagati, al momento tutelati dalle nuove norme varate dal governo. Intanto a Bologna si contano in 300.000 euro circa i danni della guerriglia urbana dell'altra sera. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di sospensione della pena del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Per il magistrato non ci sono i presupposti di necessità e urgenza. La figlia speriamo nella grazia o nei domiciliari. Il procuratore capo di Milano Marcello Viola stigmatizza gli attacchi social contro i magistrati che hanno condannato il gioielliere e un appello ad abbassare i toni. Nessuna tregua in vista tra Iran e Stati Uniti. Nella notte nuova ondata di raid americani in diverse città, esplosioni a Bushehr, Awadh e Sirik, droni iraniani sul Kuwait. Intanto gli Houthi hanno rivendicato l'attacco a due petroliere nel Mar Rosso, largo dell'Arabia Saudita. Il presidente americano lancia nuove minacce a Teheran, ma il ministro Araghchi avverte: la nostra dottrina è occhio per occhio, le mosse di Washington non faranno che allargare il conflitto. Il corrispondente da New York.
5: Non abbiamo bisogno dello stretto di Hormuz, dice Trump alzando la voce, ma ce ne dobbiamo occupare perché non possiamo lasciare che l'Iran abbia l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti torna sulla guerra alla Repubblica Islamica anche dal palco di un evento in Georgia dedicato alle scelte di politica economica dell'amministrazione. Sulla situazione nello stesso braccio di mare, cruciale per l'economia globale, interviene anche CENTCOM, il comando militare americano che si occupa di Medio Oriente, che in una nota scrive: è falso quanto dicono le guardie rivoluzionarie iraniane, non controllano lo stretto, le acque internazionali restano aperte al transito nonostante gli attacchi, si legge nel comunicato, le navi continuano a usarle con il sostegno delle forze armate statunitensi. Sui social Trump aveva minacciato l'Iran. D'ora in poi, aveva scritto, ogni volta che Teheran sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, gli Stati Uniti bombarderanno e distruggeranno un ponte o una centrale elettrica. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La crisi nel Golfo, le tensioni sui mercati di petrolio e gas fanno risalire i prezzi dei carburanti. In media la benzina al self-service sfiora 1,95 euro al litro, mentre il gasolio supera i 2,12 euro. Il governo valuta il ricorso alle accise mobili, un meccanismo finanziato dai maggiori introiti IVA legati all'aumento del greggio e quindi non immediato. Quando entrerà in funzione lo valuteremo, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti. Ennesima tragedia in una piscina, stavolta in una struttura comunale di Monte Rotondo, vicino Roma, dove un bambino di 5 anni è morto dopo aver accusato un malore in acqua. Il piccolo partecipava a un centro estivo, inutili tentativi di rianimazione. E dopo i fatti delle ultime settimane arriva una stretta sulla sicurezza nelle piscine. Un emendamento al decreto sport.